Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:37. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:36.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 3:59. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare. Take it to the

0: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto. Giornale Radio.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare. Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Sono le 6.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 6:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 7:02.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro Di Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: 7:05 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. In studio Daniele Biacchesi, direttore di questa radio. Vi ricordo, con me c'è Elisa Cabrini per un'altra settimana all'insegna dell'informazione dalle 7 alle 9 tutti i giorni, Summertime, e poi per tutta la giornata con molti altri conduttori. Insomma, pian piano stiamo riprendendo e dalla prossima settimana partiremo a raffica con il nuovo palinsesto. In questi giorni vi daremo anche qualche anticipazione di cosa ci sarà. Naturalmente continueremo, proseguiremo dal 7 di settembre ad essere un punto di riferimento per chi si sveglia al mattino e si chiede cosa è accaduto effettivamente durante la notte. Ecco, diciamo subito che la guerra è ripartita, non l'avete sentito nel nostro notiziario, ma spero, diciamo, vi daremo aggiornamenti, perché è ripartita la guerra, il conflitto tra Iran e Stati Uniti, che si sono scambiati attacchi. In questi attacchi rischiano di riaccendere il conflitto ormai devastante dopo settimane di relativa calma militare. L'Iran ha lanciato missili contro obiettivi militari americani in Giordania e in risposta ad un attacco contro lanciarazzi iraniani che secondo gli americani stavano tentando di lanciare mine marine nello stretto di Hormuz, la principale rotta marittima diventata il centro di tensioni regionali e sforzi diplomatici. L'altra notizia che seguiremo è certamente quella che avete sentito: una ragazza italiana di 22 anni morta, altri due connazionali rimasti feriti, la sparatoria avvenuta a Arau in Svizzera durante un rave party. E poi c'è l'Islanda che gela l'Europa, dove vince il no all'adesione, è stato respinto il referendum. E poi c'è ancora la vicenda che coinvolge pesantemente Sigfrido Ranucci. Di questo e di molto altro parleremo nel corso delle tante pagine qui su Summertime. La musica di Biffy Clyro. When we

0: Chiude le nostre pagine, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 7:11 minuti e summer time. Allora ragazzi, purtroppo nella notte è ripartita la guerra. C'era stato un mese di illusione, di schermaglie, invece nella notte tutto è ripartito ed è altrettanto incredibile, perché ormai sono passati ormai 6 mesi dall'inizio del conflitto. È accaduto che per la prima volta in oltre un mese Iran e Stati Uniti si sono attaccati, uno scambio che rischia di riaccendere il conflitto ormai devastante dopo settimane di relativa calma militare. L'Iran ha lanciato dei missili contro obiettivi militari americani in Giordania in risposta ad un attacco contro lanciarazzi iraniani che secondo gli americani stavano tentando di lanciare mine marine nello stretto di Hormuz, la principale rotta marittima diventata il centro di tensioni regionali e sforzi diplomatici. Dunque, a 6 mesi dall'inizio del conflitto, le due nazioni sono impegnate in una lotta serrata per il controllo della via navigabile, fondamentale per l'approvvigionamento energetico globale. Teheran continua a rivendicare il suo diritto di gestirla con attacchi regolari alle navi, mentre gli Stati Uniti sono determinati a mantenere il flusso del traffico attraverso la guida delle imbarcazioni e un blocco militare dei porti iraniani. Insomma, questo scambio di attacchi è avvenuto pochi giorni dopo che Donald Trump aveva dichiarato lo stretto libero da mine e rappresenta una rottura vera e propria con il recente cambio di strategia di Washington, che ora si concentra sulla massimizzazione della pressione economica sull'Iran piuttosto che sulle azioni militari. Ma come abbiamo visto non è così. Tutto quello che dice Trump sostanzialmente non è vero, perché ormai questo è assolutamente certo. Quando dice che la strategia cambia e sono in corso o trattative o idee di pressione economiche, ecco che scoppia la guerra in una notte qualsiasi come quella di questa notte. Tutto torna esattamente al punto precedente ed è questo il problema politico, geopolitico, internazionale, è la sicurezza mentale di Donald Trump. L'attacco americano di questa notte ha preso di mira 2 lanciarazzi, dicevo, iraniani, sull'isola iraniana di Larak, dove sono state osservate forze iraniane che si preparavano a lanciare razzi con mine nello stretto. Così ha dichiarato il capitano Tim Hawkins, il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, e CENTCOM ha poi dichiarato in un post su X che l'esercito ha intrapreso azioni limitate e precise contro le forze posamine iraniane che rappresentavano una minaccia imminente. Insomma, tutto è ripartito esattamente nel punto in cui era iniziato lo stretto di Hormuz. L'altra questione è quello che sta accadendo ed è un fatto gravissimo, quello che è avvenuto in Svizzera. Una ragazza italiana di 22 anni è morta, altre 2 connazionali sono rimasti feriti. La sparatoria è avvenuta ad Aarau, in Svizzera, durante un rave party. La vittima si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, era originaria di Atri, in Abruzzo, e lavorava in Svizzera. In un primo momento alcuni partecipanti a questa festa tecno hanno pensato che si trattasse di fuochi d'artificio, ma poi la polizia ha cominciato la caccia al comando che ha scatenato la sparatoria, esplosi diversi proiettili, c'è anche la pista del terrorismo, ma anche qui staremo a vedere che cosa trovano gli investigatori. C'è la decisione dell'Islanda che gela certamente l'Europa e c'è un comunicato che fa capire un po' come l'hanno presa a Bruxelles. La Commissione Europea prende atto dell'esito del referendum. Ne spetta la scelta del popolo islandese. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. Questo stringato e piuttosto formale commento con cui la Commissione Europea ha accolto l'esito del referendum islandese spiega più di ogni altra cosa quanta delusione sia maturata a Bruxelles per il no all'Unione da parte dell'Islanda, un voto negativo che sembra riportare le lancette al tempo della Brexit. Intanto Repubblica in prima pagina ci spiega, ci racconta che sta accadendo qualcosa di grosso, soprattutto in Sassonia, dove la FD può ribaltare praticamente la Germania. Scrive Tonia Mastrobuoni in prima pagina: un'ora e mezza di fila per un selfie con l'uomo più pericoloso della Germania, Ulrich Siegmund. Ride di gusto, un suo fan gli ha portato l'ormai famosa copertina dello Spiegel, una prima pagina che ha suscitato enormi polemiche, soprattutto a Est, dove il più prestigioso settimanale tedesco è ancora considerato vessi, cioè occidentale. E la tesi dello Spiegel però è assolutamente inoppugnabile. Se passa la FD in Sassonia, passerà praticamente in tutto il paese. Vediamo alle voci, e le notizie sono molte, poi naturalmente le commenteremo con molti ospiti. E partiamo dal 5 Stelle sul prezzo della benzina alle stelle. Francesco Silvestri del 5 Stelle.
1: Nel weekend per il rientro delle ferie i prezzi del gasolio e della benzina sono alle stelle. Gli italiani stanno pagando l'inefficienza di un governo che l'unica cosa che è riuscito a fare è una proroga per uno sconticino che sa più di presa in giro piuttosto che di soluzione, mentre per le armi sta trovando miliardi di fondi. E allora, invece di pensare all'organizzazione della propria festa per i 4 anni di attività, facessero qualcosa per il bene del paese una volta tanto, se ne sono capaci.
0: Così i 5 Stelle con Francesco Silvestri. Intanto dall'altra parte, soprattutto della Lega, c'è un dibattito molto forte, molto serio. Massimiliano Romeo è uno dei critici, soprattutto sul ruolo di Matteo Salvini, e dice oggi che la politica deve trovare un legame con la sua comunità. Sentiamo Massimiliano Romeo.
2: Poi bisogna ritrovare anche, io lo dico, quel legame che a nostro giudizio ci deve essere con la comunità. Cioè, la Lega nasce come idea che mette al centro la persona, ma soprattutto il suo legame con la comunità. E questo legame, questo senso d'appartenenza va assolutamente recuperato. Oggi purtroppo nell'era digitale non possiamo essere considerati solo dei numeri da mettere all'interno di scatole nere giganti, piuttosto che, come diceva Umberto Bossi, l'uomo non è una bistecca, cioè nel senso che non è un pezzo di carne fatto solo a uso e consumo di interessi economici e di beni materiali, ma invece mette al centro un'anima, un ideale, una sua passione e la sua idea di poter costruire veramente qualcosa, mettendo al centro veramente il legame della persona con la stessa comunità. Quel senso d'appartenenza che oggi si perde e si sta perdendo sempre di più, e che è un motivo per cui i partiti oggi sono sempre meno partiti e più liste elettorali.
0: Questo è il pensiero di Massimiliano Romeo, cioè il pensiero di chi all'interno della Lega sta cominciando a muovere una critica molto forte sulla leadership di Matteo Salvini. Intanto dall'altra parte dell'opposizione, Angelo Borelli continua a criticare il governo sulle questioni legate ai carburanti e gli extraprofitti dei petrolieri. Sentiamo Borelli.
3: Il governo è come lo sceriffo di Nottingham, toglie agli italiani per dare ai petrolieri. In 4 anni sono stati dati 38 miliardi di euro di soldi pubblici per ridurre il costo dell'energia, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Giorgia Meloni intanto ignora la crisi climatica che sta producendo danni economici drammatici.
0: Così Bonelli. E infine tra le voci sentiamo Armando Siri della Lega, che annuncia che da gennaio partiranno i cantieri del piano casa. Sentiamo Siri.
4: Insisteremo con Bruxelles per aumentare la soglia della flat tax a 100.000 euro per le partite IVA. Stiamo lavorando per ridurre l'età pensionabile a 64 anni. Da gennaio partono i cantieri per i 100.000 nuovi alloggi del piano casa. Alle banche, che godono della stabilità del paese grazie all'attività del governo, chiediamo un contributo per sostenere le misure a favore delle famiglie.
0: Molto bene, del 7:21, 34 11 11 6 22, prima della pagina degli esteri, la musica dei Rolling Stones.

0: È 7.25, allora saluto il primo ospite che è Marco Di Lido, direttore del CESI, benvenuto, ben svegliato, buona mattina.
1: Grazie direttore, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Lo avevo previsto e puntualmente è avvenuto. Io ormai non credo più, non so lei se crede ancora alle frasi, alle parole di Donald Trump, però normalmente quando Trump dice no, ma adesso la strategia nostra è un'altra, faremo pressioni soprattutto economiche, infatti neanche tre giorni dopo tutto è ripartito esattamente come dall'inizio. Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati questa notte attacchi molto duri, segnando la prima grande escalation militare in un mese. Che cosa significa questo? Significa che tutto è ripartito o c'è un margine, possiamo dire, di speranza nelle prossime settimane? Oppure, come penso io, questo margine di speranza lo vedremo a novembre, quando si terranno le elezioni del midterm e vedremo come andrà la performance di Donald Trump.
1: Guardi direttore, la mia impressione è che in realtà non si era mai fermato e che la guerra aveva cambiato semplicemente modalità di manifestazione, cioè che in alcuni momenti gli americani sono stati costretti a diminuire la magnitudo dell'attività bellica pura per i noti problemi di approvvigionamento e di produzione missilistica, sia offensiva che difensiva per la difesa aerea. Detto questo, in questa fase di diminuzione degli attacchi, la diplomazia aveva fallito perché il negoziato non aveva fatto progressi significativi e quindi gli Stati Uniti, per mandare un segno, hanno tra virgolette virato verso forme più sofisticate di guerra economica. Dall'altra parte l'Iran non si è spostato di un centimetro nonostante l'azione dei mediatori e quindi inevitabilmente quando gli arsenali tornano a essere un po' più rimpinguati il ciclo si ripete. Per quanto riguarda l'appuntamento di novembre mi trovo assolutamente d'accordo con lei, le elezioni di midterm avranno un impatto sulla politica estera americana perché ci diranno quanto Trump è forte e quanto invece potrebbe diventare la famosa anatra zoppa.
0: Ecco Marco Di Lido, però a un certo punto ricordo il segretario del Tesoro Bessent aveva annunciato una campagna molto forte sul piano delle pressioni economiche che però poi di fatto non c'è stata, cioè anche questo è stato un po' sconcertante perché questo D-Day contro l'Iran dal punto di vista, io parlo delle sanzioni economiche, non c'è mai stato. Bessent alla fine ha annunciato qualcosa che poi non ha fatto pubblicamente.
1: Allora diciamo direttore, diciamo che analizzando i documenti sul sito del Ministero del Tesoro, la presenza di queste nuove misure ci sono state, però in una forma diciamo ibrida. Da una parte sono stati enunciati i principi ed alcune azioni concrete, dall'altro l'implementazione di questo nuovo pacchetto di sanzioni viene reso estremamente difficile dal fatto che in un'economia globalizzata molti attori che non pesano individualmente come gli Stati Uniti ma che collettivamente condizionano l'economia globale si sono rifiutati e già hanno dichiarato queste misure come lesive del commercio e quindi hanno cominciato di conseguenza a mettere in piedi contromisure. L'Iran è un'economia abituata alle sanzioni e quindi sicuramente troverà modo di evitarle triangolando e dall'altra parte faranno lo stesso i paesi partner dell'Iran. Del resto anche la storia delle sanzioni imposte alla Russia ci ha fatto capire come, nonostante abbiano un margine di efficacia sicuramente rilevante, i sistemi economici oggi trovano il sistema per ammortizzarne gli effetti.
0: Tutto chiaro, grazie Marco Di Lido e grazie per la sua proverbiale disponibilità e chiarezza alle 7:30 minuti, siete l'ascolto di Giornale Radio, la Radio Libera di informare. Noi proseguiremo nella seconda parte e torneremo a parlare del caso Ranucci, presenteremo libri e per tutta questa, le prime due ore di trasmissione cercheremo di approfondire quelle che sono le notizie principali nel carnet di quello che accade in Italia e nel mondo. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Le 7:33 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, il programma estivo, l'ultima settimana, poi dalla 7 riprende il palinsesto quotidiano normale con moltissime novità. E siccome molti di voi, sia in privato che anche qui sul Giornale Radio, mi hanno chiesto: ma tu cosa ne pensi effettivamente della vicenda di Siffredo Ranuzzi? Allora, premetto che Siffredo Ranuzzi lo conosco da moltissimi anni e lo premiai anche personalmente quando ero all'interno di una giuria del premio Giusto Lisi. Cioè, lo ritengo un giornalista d'inchiesta coi fiocchi, anche se lavoro in un modo molto diverso da quelli come me della mia generazione, che vengono dalla controinformazione, da un altro modo di lavorare sul finire degli anni 70. Ma comunque, al di là dei mezzi e dei metodi che si possono utilizzare per raggiungere l'obiettivo, ritengo che Ranucci e soprattutto la sua squadra sia, diciamo, una delle formazioni migliori del giornalismo d'inchiesta e di indagine investigativo del nostro paese. Un solo dubbio ce l'ho su queste inchieste a tesi, cioè ci sono vari modi per indagare su una vicenda, essere, diciamo, aperti ad ogni tipo di ipotesi. E quindi durante il lavoro di verifica delle notizie trovare quanto più materiale possibile, testimonianze orali o scritte, documentazione giudiziaria, e poi cercare di capire dove sta esattamente la verità. Oppure chi indaga per tesi, cioè io mi faccio un'idea su una vicenda, quindi vado avanti e troverò tutti i documenti necessari per poter in qualche modo confermare quella che è la mia idea su quella cosa. E questo alcune volte va bene, altre volte no. Però comunque questo siluramento di Ranuzzi alla guida di Report, l'avvicendamento anche di due, a mio avviso, debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso difficile, sicuramente politico e professionale, dagli esiti ormai imprevedibili, e anche il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico. Perché qui, guardate, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti, esecutori materiali,

dell'attentato dinamitato contro Ranucci, che questo è tutto appannaggio della magistratura, quindi non sopporto questa quantità di illazioni che sono venute fuori su Ranucci a livello personale e sul rapporto tra Ranucci e la Vittola. Questo, ragazzi, non lo stabiliranno i giornalisti, né voi né noi come ascoltatori o tenutari di qualche trasmissione in radio, ma semplicemente la magistratura. Però è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, conosciuto, ma anche il ruolo che il giornalista d'inchiesta ha avuto nel nostro paese. Dunque, Walter La Vittola continua a confermare di essere il mandante dell'avvertimento che lo avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Guardate, non ci credono i giudici e non ci crediamo assolutamente nemmeno noi. La Vittola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità e illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia in un intento chiaro di destabilizzare per stabilizzare. I veri mandanti, gli ispiratori, vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di report di Ranucci, per esempio, ne aggiungo, ne consiglio qualcuna. Le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci di Via D'Amelio. Cioè, stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso sta approdando direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Siffredo Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio, a mio avviso, dell'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro. Gogo Dolls qui su Giornale Radio. I was drawn to your light, I'm a fire you ignite.

0: 7.42, allora apriamo una pagina abbastanza particolare, perché partiamo in una riflessione da un libro che ha scritto l'amico e collega Filippo Rossi, che saluto, che è in diretta. Buongiorno, buona mattina Filippo Rossi.
1: Buongiorno, buongiorno e buona mattina da tutti.
0: Allora, perché spesso parliamo, o si parla, i grandi giornaloni parlano delle grandi città, pensare a grandi città come Milano, Roma, Bologna, Napoli, Palermo, e invece questa volta andiamo in piccolo, ma parliamo di una città importante, bella, di provincia, che si chiama Viterbo. Dunque, come mai... Beh, insomma, tu sei di Viterbo, no? Ovviamente parti da lì, ma pensare a una città, Viterbo immaginaria, leggere il futuro, perché Viterbo ha centinaia e centinaia di storie alle spalle, qua ci sono stati i papi, ci sono segni di civiltà anche molto antiche, non soltanto a Viterbo, ma nella provincia anche di Viterbo, però è una città che è difficile pensarla al futuro, una città medievale, una città con le mura, una città con tradizioni anche molto forti. Tra pochi giorni ci sarà la macchina di Santa Rosa, che è uno spettacolo, non è uno spettacolo.
1: Ah, perché Viterbo? Intanto, hai già detto tu, la mia città, e quindi è un atto di amore verso la mia città, e di amore prospettico, cioè un tentativo di dare una speranza a una città che invece è relegata alla marginalità, alla provincia nel senso più triste del termine. Io sono un provinciale, però diciamo così, una città separata dal mondo in qualche modo, alle volte volontariamente, ma alle volte involontariamente. E poi è anche un disperato atto di amore verso la politica, in realtà. Io intreccio le due storie, intreccio la mia storia politica, intreccio la storia della mia città, e cerco di spiegare il mio punto di vista dicendo che le città per vivere devono essere rifondate quotidianamente, ecco, e per rifondarle, soprattutto le città di provincia, l'essenziale è che la politica faccia il suo mestiere, quindi faccia il suo pensiero di scrittore del racconto collettivo, mestiere di progettazione, mestiere di decisione. Senza questi elementi la politica abdica a se stessa, ma questo poco importa forse, ma il problema è che la città, in questo caso Viterbo, ma Viterbo può diventare metafora di tante città di provincia italiane e forse non solo di provincia, le città muoiono.
0: Muoiono, diciamo, tu sostanzialmente metti insieme la tua esperienza politica, che è l'esperienza di un giornalista, di uno scrittore di destra, che pensa però ad una destra moderata, una destra che però in Italia non c'è mai stata, devo dire.
1: Ma sai, direttore Daniele, io non so nemmeno più se definirmi moderato, io penso che ha una politica che decide, e ho sempre pensato che una politica che decide sia una tradizione di destra, ecco, diciamo così. Poi in realtà io non utilizzo mai la parola destra in tutto il libro, perché penso che sia una proposta che vada al di là della destra e della sinistra, perché che una politica sappia decidere è l'interesse di tutti, io questo credo. Mentre credo che l'Italia, e questo la città di provincia diventa forse metafora di tutta l'Italia, ha un gap proprio di politica che sappia decidere, al di là delle parole e della propaganda, attenzione, perché poi tanti politici dicono che vogliono decidere, però in realtà poi noi abbiamo ormai da decenni una politica che delega all'amministrazione, che delega alla burocrazia, che delega ai social network, che delega all'algoritmo, che delega ai parametri, che delega a tutte queste, diciamo, moduli che alla fine servono per deresponsabilizzare la politica. Ma la politica senza responsabilità e senza decisione non ti cito Spider-Man perché sarebbe troppo scontato, ma in realtà il senso è quello. Non è più politica, è un'altra cosa, è pulizia delle strade, è amministrazione quotidiana, tutte cose importanti che però nel momento, in questo momento storico in cui diciamo i parametri antropologici e sociologici cambiano totalmente, rischia davvero di consegnare la nostra città, in questo caso Viterbo, ma le nostre città, a un lento e inglorioso declino.
0: E questo quindi non è solo per Viterbo, cioè quello che io penso accada, specialmente in provincia, ma questo in generale, è che in provincia non è che si pensa in grande o in piccola secondo se la città è piccola o grande, ma è proprio andata in crisi questa grande idea dell'amministrazione della città, cioè del bene comune. In realtà chi fa politica dentro le città guida sostanzialmente dei piccoli, medi o grandi comitati d'affari. Non so se questo ti trova d'accordo.
1: Guarda, sì, sono comitati d'affari, ma è anche, io ho fatto anche una piccola esperienza amministrativa qua a Viterbo, ho avuto esperienza, come tu ben sai, da comunicatore politico nazionale. Non è, purtroppo non sono solo i comitati d'affari, perché paradossalmente il comitato d'affari è un soggetto che porta interessi. Qui penso proprio a una crisi culturale, cioè alla mancanza totale di obiettivi. Una politica che non si dà obiettivi, una società che non si dà obiettivi, una comunità che non si dà obiettivi, perché poi la politica questo è la comunità che sa decidere di se stessa, no? È una comunità che non si dà obiettivi di breve termine, di medio termine, di lungo termine, una comunità che non vuole lasciare l'eredità ai propri figli, è una comunità che non sa più essere comunità, che è disgregata, che è parcellizzata, che è atomizzata. È una comunità atomizzata, non è più una comunità cittadina, e questo è, poi può essere un'aggregazione di esseri umani, di individui, ma non esiste più la città come soggetto pubblico. E quando non esiste più la città come soggetto pubblico, come eroe civile, tutto viene a mancare, e quindi la crisi diventa identitaria, culturale, ma anche economica.
0: Grazie a Filippo Rossi e complimenti per questo libro che parte da una piccola città come Viterbo, e però il ragionamento è esportabile per tutte le città d'Italia, soprattutto le città di provincia. Grazie ancora. 7:50 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, la musica degli Script.

0: le 7.54, qui è il giornale radio, la radio libera di informare, 34 11 11 622. Quella che avete sentito era For the First Time degli Script. Allora, un focus voglio farlo veramente, perché è veramente impressionante quello che scrive oggi Repubblica. È un articolo di Tonia Mastrobuoni da Halle in Sassonia. Un'ora e mezza di fila per un selfie con l'uomo più pericoloso della Germania, Ulrich Siegmund. Ride di gusto, un suo fan gli ha appena portato l'ormai famosa copertina dello Spiegel, una prima pagina che ha suscitato enormi polemiche soprattutto a Est, dove il più prestigioso settimanale tedesco è ancora considerato Wessi, cioè occidentale, leggi supponente e paternalista. La tesi dello Spiegel però è inoppugnabile, i modi charmant e il sorriso da perfetto genero del candidato della FT in Sassonia Arnat nascondono una rete di neonazisti, di progetti talmente radicali che rischiano di sovvertire l'intera democrazia del paese. A Roblingen, dove siamo venuti a vedere Siegmund dal vivo, scrive la Mastrobuoni su Repubblica, anche Bjorn in fila con la coppia di un settimanale che non comprenderebbe mai e che a Est è già un oggetto di culto, ci ha regalato una valanga di voti. Ruggisce il perito chimico cinquantenne tra una sigaretta e l'altra. A una settimana da un'elezione che potrebbe cambiare la Germania, la febbre intorno a questo candidato della FD e alle stelle. La folla aspetta paziente di stringergli la mano. Le casse sparano brani di propaganda. Waterland, Alice Puer, Deutschland. I rumorosi brindisi con boccaloni di birra che si mescolano ai teschi dell'SS, ai simboli nazi occultisti come il sole nero, che si scorgono sui polpacci, sulle nuche, sugli avambracci, e pieno di famiglie con bambini. Ma ormai nessuno copre i simboli nazisti. La differenza rispetto ad un paio di anni fa è che l'estremismo ormai è ostentato. Del resto, dall'entourage di Siegmund ci fanno sapere che Giorgia Meloni è considerata a destra anacquata, un antimodello. Eppure negli ultimi due anni nell'AfD c'era stata anche una lunga discussione sulla possibile melonizzazione, insomma sull'opportunità di imboccare anche una strada più moderata. Adesso invece melonizzazione è una parolaccia, tagliano corti fedelissimi di Siegmund, è un capitolo chiuso, la radicalizzazione invece paga. E in effetti, scrive Repubblica, neanche la notizia che il braccio destro di Siegmund, Pate Care, un altro suo fedelissimo, Lorenz Notut, erano dirigenti di un gruppo praticamente filo neonazista, HDJ, l'organizzazione erede della gioventù hitleriana, pensate, fucina di neonazisti per decenni vietata nel 2009, ha spaventato gli elettori. Siamo al 40% nei sondaggi, 40% ragazzi in Sassonia, nel blitz della polizia tra alcuni candidati di primo piano accusati di far parte di questa setta neo-rurale ultranazionalista proibita anch'essa. Neanche le frequentazioni di Siegmund con gli identitari, la vicinanza a note stirpi volkisch hanno mosso un voto. La FT continua a veleggiare, 40% da mesi, 20 punti avanti la CDU guidata dal governatore uscente Sven Schulz. Questa è la situazione in Germania, quindi se questo accadrà, si voterà tra pochi giorni, domenica 6 si vota, e vedremo subito quale sarà il risultato. In quel caso l'AFD vola verso la guida della Germania e tutto questo a mio avviso è abbastanza preoccupante, non so voi. 7.59 tra poco qui su Giornale Radio vanno in onda le notizie e poi riprendiamo più avanti con il filo del racconto.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 8.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
8: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
9: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al Rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
8: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
9: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
8: Lo sport e il calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce Roma alle 18:30 e Atalanta Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'Ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
9: Ed è tutto, a più tardi.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccoci qui, 34 11 11 6 2 2, è andata via la prima ora di Sabbia Tema, ora la seconda ora. I temi sono come sempre molti. Vi ricordo che Sabbia Tema è la fascia di informazione, di intrattenimento estiva che andrà in onda fino a venerdì, poi sabato e la domenica, dal 7 di settembre tutto tornerà come prima, ma forse meglio, con delle novità interessanti, importanti. Il focus con cui vorrei aprire sono le notizie drammatiche che arrivano soprattutto nel ripristino della guerra tra Stati Uniti e Iran, perché questa notte, per la prima volta in oltre un mese, Iran e Stati Uniti si sono scambiati attacchi ed è una serie di azioni che rischia di riaccendere il conflitto ormai devastante dopo settimane di relativa calma militare. L'Iran nella sostanza ha lanciato dei missili contro obiettivi militari americani in Giordania in risposta ad un attacco contro lanciarazzi iraniani che secondo gli Stati Uniti stavano tentando di lanciare delle mine marine nello stretto di Hormuz, la principale rotta marittima diventata il centro di tensioni regionali a sforzi diplomatici. A sei mesi dall'inizio del conflitto le due nazioni sono impegnate in una lotta serrata per il controllo della via navigabile fondamentale per l'approvvigionamento energetico globale. Teheran rivendica il suo diritto di gestirla con attacchi regolari alle navi, mentre gli Stati Uniti sono determinati a mantenere il flusso del traffico attraverso la guida delle imbarcazioni. È un blocco militare dei porti iraniani. Questo scambio di veri e propri attacchi militari è avvenuto pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump aveva dichiarato lo stretto libero da mine, e rappresenta ovviamente una rottura con il recente cambio di strategia di Washington, che ora si concentra sulla massimizzazione della pressione economica sull'Iran piuttosto che sulle azioni militari. Almeno così sulla carta, almeno così lo era fino a ieri a tarda sera, perché poi l'attacco americano ha preso di mira due lanciarazzi iraniani nell'isola iraniana di Larak, dove erano state osservate, dicono gli americani, forze iraniane che si preparavano a lanciare razzi con mine nello stretto, ha dichiarato il capitano Tim Hawkins, che lo ricordo è il portavoce del comando centrale degli Stati Uniti. E lo stesso Chenkov ha poi dichiarato in un post che l'esercito ha intrapreso azioni limitate e precise contro le forze posamine iraniane che rappresentavano una minaccia imminente in quella via navigabile e strategica. Insomma, l'Iran, dicono molti, ha creato la minaccia e l'esercito americano l'ha eliminata. Questo lo dice Chetcom. Per proteggere i marittimi civili, il trasporto marittimo commerciale e la libera circolazione del commercio globale. Secondo i media statali, i residenti hanno riferito di aver sentito forte e chiaro un'esplosione vicino all'isola, un piccolo isolotto a largo della costa di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, e hanno parlato di vittime certe tra forze iraniane e civili. Poi c'è la dichiarazione che è stata diffusa poco fa dall'emittente statale IRIB, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che l'attacco statunitense è stato un errore strategico e mortale da parte dell'amministrazione Trump e ha promesso nuove ritorsioni. Come avevamo detto e previsto, era difficile che questo conflitto potesse stare in sonno per così lungo tempo, e la tentazione è stata quella di riaprire nuovamente il varco delle azioni militari. E allora la musica qui su Giornale Radio, la radio libera di informare con Chabosé.

0: Ecco, le 8 e 12 minuti, un po' di vostri messaggi a 34 11 11 6 2 2. Buongiorno direttore, scrivete, te da Lecce, report ad indagato a 360 gradi. Memorabili le sue inchieste su Capaci, su Piazzati Mattarella, ma anche quelle sull'Italia dei Valori di Di Pietro, sul volo poi sulle inchieste sulle autorità per la privacy, sui giovani di Fratelli d'Italia. Insomma, non è un giornalismo di inchiesta di parte, quindi quanto accade è veramente inquietante, incredibile, disarmante, da far cadere le braccia, scrive il nostro ascoltatore. Ranucci ha avuto più di 200 dico 200 querele, delle quali è uscito praticamente indenne, senza una macchia. Allora, quali sarebbero queste presunte ragioni morali per defenestrarlo? I giornali di destra, in particolare i giornali di Capezzone, continuano a seminare fango, come diceva un loro mentore: diffamate, diffamate, qualcosa resterà. Ranucci giustamente ricorre in sede giudiziaria, fa bene, ha ragione, e sicuramente vincerà processualmente e verrà reintegrato, a meno che il potere prima ti isola, poi ce lo ricordiamo il corvo, ce lo ricordiamo dalla chiesa, e mi hanno lasciato solo, boom boom. Insomma, caro Tete, speriamo. Sono molto d'accordo con molte delle tue riflessioni, naturalmente spero che tutto questo alla fine non avvenga, ovviamente, però il meccanismo è abbastanza chiaro. Io l'ho detto che non concordo su molte cose, molti modi di fare inchieste da parte di Ranucci e di Report, però è indubbio che quello che è accaduto è un attacco vero, forte, potente al giornalismo d'inchiesta, a tutto il giornalismo d'inchiesta. Staremo a vedere, perché da quello che vedo c'è anche una reazione da parte di Ranucci, che ha incassato ma poi adesso avvierà un'azione legale, e questo per me è stato un errore clamoroso della RAI. Avrebbe potuto gestire questa vicenda in un modo molto diverso e peraltro migliore, invece proprio no, ha scelto la autarchia, e spesso l'autarchia si ritorce contro chi la esegue, chi la realizza. Allora andiamo a vedere di trovare un altro punto di incontro, facendovi ascoltare un po' delle voci che abbiamo su alcuni dei ponti. Io inizierei il mio ragionamento, che è essenzialmente di politica, con il Movimento 5 Stelle, perché qui c'è ancora la questione del prezzo della benzina alle stelle. Non ci sono stati grandi passi in avanti dal punto di vista del governo, dobbiamo dire, ma anche per stessa ammissione di chi ha fatto questi decretini estivi, che hanno portato soltanto più in là il problema, ma alla fine il problema rimane. Francesco Silvestri dei 5 Stelle, sentiamo.
1: Nel weekend per il rientro delle ferie i prezzi del gasolio e della benzina sono alle stelle. Gli italiani stanno pagando l'inefficienza di un governo che l'unica cosa che è riuscito a fare è una proroga per uno sconticino che sa più di presa in giro piuttosto che di soluzione, mentre per le armi sta trovando miliardi di fondi. E allora, invece di pensare all'organizzazione della propria festa per i 4 anni di attività, facessero qualcosa per il bene del paese una volta tanto, se ne sono capaci.
0: Intanto c'è dibattito politico all'interno della Lega, ci sono pezzi del partito che non sono più con Matteo Salvini, ma questo non da oggi e lo vedremo anche nei prossimi giorni. Uno di questi si chiama Massimiliano Romeo, che ieri è sempre della Lega, è intervenuto per quanto riguarda un ragionamento sulla politica, che secondo lui la Lega deve ritrovare un legame con la comunità. Sentiamo Romeo.
2: Poi bisogna ritrovare anche, io lo dico, quel legame che a nostro giudizio ci deve essere con la comunità. Cioè la Lega nasce come idea che mette al centro la persona, ma soprattutto il suo legame con la comunità, e questo legame, questo senso d'appartenenza va assolutamente recuperato. Oggi purtroppo nell'era digitale non possiamo essere considerati solo dei numeri da mettere all'interno di scatole nere giganti, piuttosto che, come diceva Umberto Bossi, l'uomo non è una bistecca, cioè nel senso che non è un pezzo di carne fatto solo a uso e consumo di interessi economici e di beni materiali, ma invece mette al centro un'anima, un ideale, una sua passione e la sua idea di poter costruire veramente qualcosa, mettendo al centro veramente il legame della persona con la stessa comunità. Quel senso d'appartenenza che oggi si perde e si sta perdendo sempre di più, e che è un motivo per cui i partiti oggi sono sempre meno partiti e più liste elettorali.
0: Ecco il pensiero di chi sta contestando in qualche modo, neanche in modo sotterraneo, Matteo Salvini. Intanto AVS continua a criticare il governo dicendo che il governo toglie agli italiani per dare ai petrolieri. Sentiamo Bonelli.
3: Il governo è come lo sceriffo di Nottingham, toglie agli italiani per dare ai petrolieri. In 4 anni sono stati dati 38 miliardi di euro di soldi pubblici per ridurre il costo dell'energia, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Giorgia Meloni intanto ignora la crisi climatica che sta producendo danni economici drammatici.
0: Così Bonelli. Infine, tornando ad un esponente del governo e della Lega, cioè Armando Siri, Siri ci ricorda che da gennaio dovrebbero partire i cantieri del piano casa. Sentiamo.
4: Insisteremo con Bruxelles per aumentare la soglia della flat tax a 100.000 euro per le partite IVA. Stiamo lavorando per ridurre l'età pensionabile a 64 anni. Da gennaio partono i cantieri per i 100.000 nuovi alloggi del piano casa. Alle banche, che godono della stabilità del paese grazie all'attività del governo, chiediamo un contributo per sostenere le misure a favore delle famiglie.
0: Questo è il quadro. Quando sono le 8:19, qui è Giornale Radio, Radio Libera di Informare. Se volete i vostri messaggi li potete inviare audio scritti al 34 11 11 622. Ora Bon Jovi.

0: Le 8:22 qui è il giornale radio, la radio libera di informare, e allora io saluto la prossima ospite che è Simona Mazzorelli, direttrice di Left. Buongiorno, bentornata e buona estate.
1: Bentornato direttore.
0: Allora io partirei da Alessandro Di Battista per presentare anche questo numero di Left dedicato molto a Cuba e alla situazione in cui si trova questo luogo straordinario, ma ormai sotto il tiro del bloccheo per lunghi anni, e direi che questo bloccheo si è notevolmente inasprito. Era andato a Cuba Alessandro Di Battista proprio per realizzare un reportage sulla situazione, la nuova situazione drammatica sul piano economico e non solo, anche dei diritti, di quello che sta accadendo a Cuba dopo che Donald Trump ha sferrato un attacco economico, l'ennesimo devo dire. Ecco, io sono stato tantissime volte a Cuba sia per lavoro che per turismo, e ho anche conosciuto molte persone, altre ancora le conosco. Credo a mia memoria nemmeno nei momenti più drammatici, cioè quando dall'isola uscivano centinaia di migliaia di persone nel 1994, li vidi partire dal porto della Havana, e di quelle persone peraltro ne sono tornate ben poche e arrivate altrettanto poche. E così ed è avvenuto sempre nella storia di Cuba, cioè però ai tempi c'era un signore che si chiamava Fidel Castro, e oggi ci sono solo dei deboli, debolissimi eredi di un personaggio molto controverso, molto discutibile, ma che però aveva il fascino della leadership. E quindi si trova Cuba oggi in una situazione drammatica, sia dal punto di vista economico che energetico, e soprattutto in una mancanza totale di una leadership politica.
1: Sì, direttore, l'analisi, il quadro che lei ha fatto è molto pregnante, molto vero. Il nostro focus è soprattutto, come sempre, sui diritti umani, sulla popolazione civile di Cuba, che rischia di essere la vittima collaterale di questo quadro. Trump ha rafforzato moltissimo il bloccheo, e gli Stati Uniti fanno pressione anche sulle organizzazioni umanitarie internazionali che potrebbero intervenire a supporto della popolazione cubana. Ricordiamoci che manca il carburante, e questo significa manca, insomma, l'energia, ci sono blackout continui che colpiscono gli ospedali, le scuole. Domani dovrebbero ripartire le scuole a Cuba, ma la situazione è assolutamente difficile, impossibile per gli studenti. E allora il caso di Di Battista ci riporta in primo piano la questione proprio del sistema sanitario cubano, che ricordiamolo è un sistema universale, gratuito e di alta qualità. Cuba ha deciso di investire sulla ricerca biomedica da tanto tempo. Noi sul giornale raccontiamo, anche ripercorriamo la vicenda del vaccino anti-Covid, a cui ha collaborato anche un ricercatore italiano, Fabrizio Chiodo, che ci racconta la sua esperienza. Ricordiamo che ci sono ancora i medici cubani in Calabria ad aiutare la sanità locale, e i loro stipendi nella parte del trasferimento a Cuba sono stati bloccati. Quindi, insomma, noi dobbiamo avere presente questa situazione e il fatto che, come lei diceva, certo la situazione, la responsabilità della classe politica cubana c'è, concorrenziale rispetto a quella degli Stati Uniti, però non dobbiamo dimenticare anche che in questo momento Cuba è isolata da ogni punto di vista a livello internazionale. La Cina e la Russia se ne guardano bene di intervenire, e non ci sono soldi, quindi insomma il rischio è che veramente diventi il trofeo di Trump, che è impantanato, come sappiamo, nella guerra in Iran, che ha fatto un blitz in Venezuela in barba a tutto il diritto internazionale, appunto, che diventi un trofeo, qualcosa che lui può mostrare in vista delle elezioni di midterm. In questo senso c'è, è uscito non sul Left ma sul Corriere della Sera un articolo di Guido Limpio che parla di una task force della CIA speciale per Cuba. Sembra di essere tornati all'epoca, appunto, di spionaggi della Baia dei Porci e così via.
0: Infatti fa impressione, però come conosco molto bene il popolo cubano, temo per Trump, cioè forse gli americani non hanno conosciuto molto bene che cos'è il popolo il popolo cubano.
1: Sì.
0: Perché adesso, al netto della politica, delle ideologie, di un regime che non è mai stato così perfetto e preciso per quanto riguarda la difesa dei diritti umani all'interno, che io ho sempre criticato, ma al netto di tutto questo che c'è, è un popolo coraggioso e quindi è difficile che possa lasciare così la sua storia nelle mani. Sicuramente qualcuno ci proverà, ma questa è la mia idea: Cuba non è il Venezuela. I venezuelani non sono i cubani.
1: Sì, sono d'accordissimo, c'è un orgoglio di una propria storia, della rivoluzione, anche di un modello sociale, in parte, solo in parte realizzato, come lei dice, però rappresenta un esempio importante il fatto di aver deciso di istruire e investire sempre su scuola, sanità. Ricordiamo che prima che Trump riprendesse, insomma, andasse al governo degli Stati Uniti, il livello di istruzione media a Cuba era superiore a quello della media degli Stati Uniti, e così il tasso di mortalità infantile. Invece adesso drammaticamente il tasso di mortalità infantile a Cuba si è alzato moltissimo, e rispetto a questo non possiamo chiudere gli occhi.
0: Tutto questo e molto altro lo trovate su Left, diretto da Simona Mazzarelli. Grazie di essere intervenuta. Sono
1: grazie
0: le 8:29 e qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. State con noi perché nella seconda parte torneremo a parlare di politica, ma torneremo a visitare i luoghi in cui in questi giorni si sta pensando, ci sta costruendo un pensiero. Oggi saremo a Modena, dove da poco è in corso il Festival della Filosofia, tra Modena, Sassuolo e altre parti della provincia, ma siamo stati alla Notte dell'Atalanta, Pordenone Lezze, a Mantova, e saremo per tutta la settimana in molti altri luoghi d'Italia. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sulla strada statale.

precedenza, quindi stanno arrivando aiuti importanti anche dagli Stati Uniti. Intanto si guarda avanti, perché qui c'è una frana che ha formato un nuovo lago artificiale sul fiume vicino al confine tra Cina e Nepal, e ha costretto il personale di soccorso nei pressi del porto di Geelong ad evacuare l'area, secondo quanto riportato dall'emittente statale cinese. Secondo il ministero cinese per la gestione delle emergenze, un drone di monitoraggio ha rilevato la frana su un pendio montuoso a circa 2,8 km, sono 1,7 miglia a valle di un lago artificiale preesistente sul fiume Pureputscapo. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'ultima frana ha praticamente creato una nuova ostruzione del fiume e ha formato un altro lago artificiale. Infine, conosciamo la nazionalità di tutti i dispersi. Questi sono i numeri che sono stati forniti dalle autorità cinesi. L'elenco delle nazionalità degli stranieri dispersi nella regione del Tibet in seguito all'alluvione risultano introvabili 261 cittadini stranieri provenienti da 23 paesi. Non c'è l'Italia, da quello che vedo, ma c'è Nepal, India, Lettonia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Sudafrica, Russia, Malesia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Estonia, Francia, Irlanda e poi ancora Finlandia, Lituania, Portogallo, Ucraina, Spagna, Ungheria e Kazakistan. Queste sono le nazionalità da dove giungono i dispersi. Allora, sono le 8:36, andiamo avanti con il nostro programma e ascoltiamo Avril Lavigne.

0: Le 8.39 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi. Io saluto il politologo Gianfranco Pasquino, benvenuto, bentornato e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, sono pronto.
0: Allora Pasquino, io glielo dico subito, questa è stata un'estate surreale per quanto riguarda la politica, soprattutto per quanto riguarda il centro-sinistra. A fronte di una serie di sondaggi che danno un centrodestra in calo, non in fortissimo calo, ma in calo, il centrosinistra, chiamiamolo come vogliamo, campo largo, campo progressista, non solo non ha trovato un leader, ma non ha trovato neanche un programma, neanche una quadra su quale è o potrebbe essere lo scenario, il percorso. Per esempio, sulle primarie, lei è d'accordo se si dovessero fare queste primarie oppure è meglio andare su un programma? Consiglierebbe un programma?
1: Naturalmente, ma le primarie ugualmente, cioè come si sceglie il leader della coalizione se non attraverso la richiesta agli elettori stessi di andare a scegliere chi vogliono che guidi la coalizione di centrosinistra? Quindi le primarie sono secondo me qualcosa di importante e che non riguarda solo la scelta del leader, riguarda anche le parole d'ordine, riguarda la capacità di comunicare agli elettori, di comunicare ai mass media che cosa quella coalizione può fare. Dunque hanno più obiettivi da conseguire.
0: Ecco, ma lei come vede questo? Perché non pensa che ci sia il rischio che in questo momento tutto si basi soprattutto sullo scontro all'interno di quella coalizione, cioè tra i due leader, tra Eli Schleyer e Conte, e forse magari gli elettori potenziali anche del centro-sinistra non capiscono esattamente cosa si vuole fare. Qual è un'idea di alternativa al centrodestra?
1: Prima di tutto io penso che i leader devono comportarsi da gentiluomini e da gentidonne, cioè raggiungere un accordo fra di loro. E in secondo luogo gli elettori sono razionali, sanno che se vogliono fare vincere la coalizione di centrosinistra devono votare il leader che è stato prescelto, e dunque andranno alle urne sicuramente per mantenere il centrodestra.
0: Ecco, il centrodestra, dicevo in apertura di questa intervista a lei, è un po' in difficoltà perché qui abbiamo un nuovo soggetto politico di destra a destra, cioè che è Futuro Nazionale, che ha rosicchiato voti sia alla Lega che anche a Fratelli d'Italia, ma ha anche portato a votare, almeno teoricamente, pezzi di quell'astensionismo di destra che avevano fatto parte del non voto. Quindi c'è uno spostamento a destra in Italia, ma non solo, perché vedo, per esempio, ho letto nella prima parte il bellissimo articolo di Tonia Mastroboni di Repubblica sulla AfD in Germania e su quello che potrebbe accadere domenica, quindi fa non molto, in Sassonia, dove la AfD potrebbe battere è data al 40%, potrebbe aprirsi anche una strada per quanto riguarda l'intero paese della Germania.
1: Ma la Germania non vuole discutere di Germania. La Nazi ha un suo seguito, naturalmente, lo sappiamo, però vediamo poi che cosa faranno per la loro volta i direttori di destra, se daranno il voto alla Nazi o se preferiranno dare il voto alla coalizione, se sono elezioni razionali. E poi naturalmente vedremo come Giorgia Meloni si comporterà, se i voti della Nazi saranno molti. Sono tutte cose che sono ipotetiche al momento e che quindi è difficile analizzare. La destra non è in crescita perché per esempio Farage in Inghilterra sta andando abbastanza male, e dunque bisogna vedere di volta in volta le situazioni e poi tenere conto che la politica ha una parte legata ai negoziati, all'interpretazione del voto ai negoziati. Tutto questo deve essere poi analizzato.
0: grazie al professore Gianfranco Pasquino, grazie per la sua disponibilità e come sempre per le analisi chiare che lei realizza. Allora, sono le 8:45, siete all'ascolto di Summer Time. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 34 11 11 622. La musica di Martin Garrix con gli U2.

0: Le 8.48 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, l'ultimo spicchio di Summer Time, almeno in questa prima parte, è il nostro viaggio in Italia in giro per i festival. Ce ne sono veramente tanti, tantissimi, però ne abbiamo scelto alcuni che consideriamo i più importanti per stile, per storia. Siamo partiti dalla Notte della Taranta e siamo andati a Mantova con il Festival della Letteratura di Mantova, poi ci siamo spostati a Pordenone con Pordenone Legge, poi a Camogli per il Festival della Comunicazione, e ora siamo con Daniele Francesconi, che è il direttore scientifico del Festival della Filosofia di Modena. Quest'anno il tema sarà il caos, giusto Francesconi?
1: Esatto. Esatto, intanto buongiorno, grazie dell'attenzione. Sì, il tema sarà caos, che declineremo insomma in varie accezioni, perché è veramente una questione centrale della nostra epoca.
0: Ecco, il caos, che è un caos di pensiero, un caos politico, geopolitico, anche un caos mentale, devo dire un caos anche di ritrovare una forza fisica e mentale per mettersi contro quei fatti gravi che possono essere le guerre, le distruzioni nel nostro paese. La filosofia può aiutare?
1: La filosofia può aiutare soprattutto a mettere a fuoco che cos'è effettivamente il caos. Noi partiremo dal presupposto che questo termine, che nel suo senso diciamo comune indica semplicemente così la confusione, il disordine, in realtà rispecchia una logica. Questo è qualcosa che ci insegnano le scienze da più di un secolo, cioè la maggior parte delle scienze, le scienze fisiche, le scienze della vita, fanno vedere che la natura, la realtà, i fenomeni sono fatti secondo una logica caotica, che è una logica diciamo così dell'indeterminazione, dell'incertezza, e esistono matematiche, anche geometrie, logiche per cercare di capire come funzionano i processi caotici. Questo può valere anche, e lo sappiamo, per l'economia, per il clima, per la geopolitica. Noi proveremo a far vedere attraverso la filosofia che alla fine quello che conta sono i risultati, cioè sono come finiranno questi processi, però non siamo semplicemente in balia come dire, del destino, possiamo trovare dei modi di governare questi processi. Vale anche appunto per le catastrofi a cui stiamo assistendo nel mondo.
0: Qui ci sono 50 lezioni magistrali di protagonisti della scena culturale italiana e internazionale, e ci sono piazze, cortili, centri storici, siti monumentali che divengono, come da tradizione, luoghi di ascolto, di partecipazione. C'è Modena in primis, insomma, c'è anche Sassuolo, vedo, e Carpi, che sono i tre luoghi più importanti in cui si tiene questo festival. Storicamente, a che punto siamo arrivati delle edizioni?
1: Questa è la 26esima, quindi siamo effettivamente ormai un festival che ha una storia e una tradizione, ed è, come lei sottolineava, un evento diciamo di area vasta, perché coinvolge proprio un intero territorio, tre città in connessione l'una con l'altra. È un evento molto diffuso, perché noi allestiamo un totale di una ottantina di location nelle tre città, con un programma che ha come suo cuore le lezioni dei filosofi, i temi della filosofia articolati secondo appunto diverse piste in cui cerchiamo di vedere le varie declinazioni del caos, ma anche un programma creativo molto largo, tutto sintonizzato su questo tema, e quindi mostre, spettacoli, laboratori, performance, proprio per dare l'idea che diciamo i linguaggi sono diversi tra le arti e la filosofia, ma spesso i concetti e i problemi sono comuni.
0: Si ricorda quando c'era un signore alla guida del Ministero dell'Economia che diceva che con la cultura non si mangiava. E erano i tempi delle grandi discussioni, ma l'idea che mi sono fatto, ma direi che si sono fatti un po' tutti quelli che si occupano di questo, è che non solo con la cultura si mangia, ma si mangia ancora poco rispetto alla sua potenzialità, perché voi avete iniziato il vostro percorso 26 anni fa, era il 2000, ricordo molto bene perché provenivo dal sud e mi ero fermato a Bologna per una conferenza e praticamente vidi l'assalto di centinaia e centinaia di persone, molti erano giovani, di questo treno regionale che da Bologna portava a Modena. Avevate appena iniziato, era proprio la primissima, erano 26 anni fa, quindi era a settembre del 2000. Ricordo questo stupore da parte mia dicendo: ma guarda un po', allora non soltanto si mangia, ma ci mangiano pure i giovani. Allora l'idea mi sono fatto è che però questi festival stanno portando in tutta Italia un indotto straordinario anche dal punto di vista economico. Penso, che ne so, ai ristoratori, agli albergatori. Quanto porta nel territorio in termini di turismo culturale il vostro festival?
1: Ma sicuramente noi abbiamo dei dati che risalgono ad alcuni anni fa, che dicono che per ogni euro investito nel budget del festival ne vengono poi lasciati 4 sul territorio solo come impatto dei 3 giorni, cioè impatto diretto di spesa durante i 3 giorni della manifestazione. E naturalmente questo moltiplicatore cambierebbe e crescerebbe se si guardasse anche in termini di indotto, cioè quello che le manifestazioni culturali fanno per far crescere la reputazione di un territorio e generare flussi che vanno poi al di là della partecipazione proprio alle giornate di festival. Quindi da questo punto di vista sicuramente c'è un connubio tra eventi culturali, marketing del territorio, turismo culturale, e quindi c'è un effettivo valore economico. L'economia della cultura è effettivamente un settore. Naturalmente va detto che le cose non vanno così bene quando si sposta l'ottica dagli effetti economici della cultura alla condizione economica soprattutto dei lavoratori del settore culturale, che è uno di quelli dove di più c'è una forte vulnerabilità, c'è una grande eterogeneità dei regimi di inquadramento. Io parlo anche dei lavoratori dello spettacolo, dei tecnici, cioè di tutta quella enorme massa di competenze che servono per allestire una manifestazione di questo tipo, e qui che il lavoro è fortemente precarizzato, è sicuramente poco tutelato, e occorrerebbe che tutti facessimo qualcosa di più proprio per consolidare queste competenze che sono strategiche soprattutto per il nostro paese.
0: Allora chiudiamo questo collegamento, caro Daniele Francesconi. Se ci ripete un po' i giorni, i luoghi, certo. I posti di questo festival.
1: Si tiene da venerdì 18 a domenica 20 settembre nelle città di Modena, Carpi e Sassuolo. Il tema è appunto caos, con tutta una serie di approfondimenti di carattere scientifico, filosofico e poi naturalmente anche politico e geopolitico. E il programma è tutto consultabile sul nostro sito festivalfilosofia.it, dove ci sono anche tanti editoriali e percorsi di lettura proprio per decodificare le scelte di programma che abbiamo fatto.
0: Grazie a Francesconi, che ricordo è direttore scientifico del Festival della Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Sono le 8:57, solo pochi secondi. Vi leggo un pezzo da Repubblica, perché avevamo raccontato anche, seguito anche la vicenda di Ranucci. L'inviata Brunella Giovara e Concita Sannino da Florina, Sassari, scrivono i colleghi di Repubblica, le colleghe di Repubblica: l'uomo sembra abbacchiato, come un torero stanco che infine entra nell'arena, non vuole altre rotture di scatole. Accolto da 3.000, forse 4.000 persone arrivate da tutta la Sardegna proprio per lui, all'anfiteatro nuragico di Florinas, a vedere l'ex conduttore di Report valutandone prestanza, umore, grado di arrabbiature. E come vi sembra questo Sifredo Ranucci? Stanco, ci pare, fa una di Sassari. Dovrebbe candidarsi, dice uno da Cagliari. E poi arriva lui a rassicurare il suo pueblo: continuerò la mia battaglia per i diritti delle persone. Con largo gesto del braccio indica agli spettatori del suo diario di un trapezista. E a chi gli domanda se intende farlo candidandosi alle politiche risponde: ma in qualunque forma, non voglio escludere nulla per portare avanti le mie battaglie, ma chi vuole che mi chiami? Ecco l'incipit di questo articolo, che fa capire bene qual è lo stato di salute di Ranucci: abbacchiato da una parte, ma con 3-4 mila persone a sera, questa idea di andare avanti e di sfidare la RAI anche sul piano legale. Noi ci sentiamo domani alle 7 per Summer Time. Tra poco, dopo il notiziario, c'è la mitica Vicky Mangone. Restate con noi. Ale.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 9:01.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a Stelle e Strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri. La vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena Ergej Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Yastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di due debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter Lavitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. La Vitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci. Le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Siffredo Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Buongiorno da Vicky Mangone, si riparte da qua con l'ultima settimana di Summertime e anche l'ultimo lunedì in cui ci sentiamo a quest'ora, perché poi la nuova stagione ha in serbo tante sorprese, tanti cambiamenti, avremo comunque modo di parlarne nei prossimi giorni. Intanto oggi ci giochiamo l'ultimo giorno di questo agosto, lunedì 31 agosto, formalmente si potrebbe dire anche addio all'estate, ma giusto formalmente perché poi alla fine sono le temperature, no, che fanno le stagioni e noi siamo ancora in piena estate, estate tutta proprio, lo saremo ancora per un bel po'. Abbiamo visto che il weekend di fuoco è stato quello passato con temperature che diciamo raccontano di un'estate che non ha nessuna intenzione di levarsi di torno, sta lì proprio coi chiodi, è fissata lì e nessuno riesce a cacciarla. Purtroppo 45 gradi in Sardegna, 45 gradi in Sicilia, temperatura veramente da folli, da pazzi. E allora noi con il primo ospite di oggi, professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, vedremo quanto facciano male al nostro corpo gli sbalzi termici. Non solo raffreddore, secchezza delle vie aeree e degli occhi, non solo contratture muscolari, ma anche con condizionatori poco puliti, rischi batterici molto seri. In Basilicata qualcuno è venuta proprio, l'ideona, è venuto in mente di abbattere quasi 1000 alberi per realizzare la pista da sci sintetica più lunga d'Italia. Pensate che cose belle può arrivare a fare l'essere umano, buttar giù 1000 alberi per metterci una striscia di plastica. Un progetto che divide, che solleva dubbi sull'impatto ambientale e sull'utilizzo di fondi pubblici. Ne parleremo con Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. La spesa dei carburanti degli italiani nel mese di agosto sarà circa 1 miliardo di euro in più rispetto all'anno scorso. Benzina e diesel sono tornati a pesare tantissimo sui bilanci delle famiglie, con rincari che arrivano al 18% per la benzina e al 31% per il diesel. Ne parleremo con Andrea Polo di Facile.it. Occhiali che possono mostrarci informazioni davanti agli occhi, aiutarci nella navigazione e interagire con il mondo digitale senza usare lo smartphone. Sembra un po' fantascienza, ma non lo è. Sono gli occhiali smart. Ne parleremo questa mattina col professor Gustavo Marfia, docente all'Università di Bologna, specializzato in realtà virtuale aumentata e interazione 3D. In Puglia due bagnanti sono stati morsi da una tartaruga marina. Aia, non deve essere stato piacevole. Un episodio insolito che riporta l'attenzione sul comportamento di questi animali e sulla necessità di sapere come reagire in caso di incontro ravvicinato. Ne parleremo con Alice Pari della Fondazione Cetacea di Riccione. Cercheremo di capire cosa può aver provocato l'aggressione. Tra poco si torna a scuola, una scuola che porterà alcuni cambiamenti, la presenza di metal detector all'ingresso, più attenzione alla salute psicologica degli studenti e il ritorno al latino. Ne parleremo stamane col presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, professor Antonello Giannelli, è il nostro numero per voi.

Wild. No, dicevo, il nostro numero per voi 334 11 11 622, il numero che vi permette di interagire con i nostri ospiti, che vi permette di dire la vostra sui temi trattati in trasmissione, per raccontarci il vostro punto di vista. Sapete che ci interessa sempre molto conoscere il vostro pensiero. L'abbiamo sentita tutti la notizia sullo stato di salute di Alessandro De Battista, sul quale c'è grande apprensione appunto per le sue condizioni. Alessandro De Battista si trova ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito venerdì. Le notizie che arrivano non sono moltissime, nonostante gli strilli letti in rete, però poi alla fine di grandi novità, diciamo, al momento non ce ne sono. De Battista era a Cuba per lavoro, per realizzare un reportage giornalistico. Aveva accusato un forte mal di testa, come peraltro già raccontato, da qualche giorno, e poi il malore venerdì sera. Era stato ricoverato inizialmente a Santa Clara, dove per alcune ore aveva perso conoscenza, poi in seconda battuta è stato trasferito nella capitale cubana in una struttura più attrezzata, ha ripreso conoscenza, è lucido, ha risposto alle domande dei medici, così si legge, e soprattutto nelle ultime ore ha trovato anche la forza di rispondere ad alcuni messaggi arrivati sui social. Sono arrivati tantissimi messaggi di incoraggiamento e di vicinanza. Il fatto che abbia trovato la forza di rispondere anche con una semplice frase asciutta fa veramente ben sperare. Quel "ce la metterò tutta per tornare presto" ha veramente fatto il giro della rete. Purtroppo stiamo parlando di una situazione, questo va detto, che rimane grave, ed è proprio per questo che dall'Italia è partita una squadra di medici del Policlinico Gemelli. Due sono gli specialisti che stanno raggiungendo Cuba per affiancare i colleghi cubani. Il loro compito sarà soprattutto quello di valutare direttamente le condizioni di Alessandro De Battista, capire se e quando sarà possibile riportarlo a casa, riportarlo in Italia. Al momento il trasferimento pare non sia possibile, proprio per via delle sue condizioni che non consentirebbero di affrontare un viaggio così lungo. Anche il governo italiano sta seguendo da vicino questa drammatica vicenda. Il ministro degli esteri Tajani lo ha sentito telefonicamente. Tajani ha riferito di averlo sentito combattivo, nonostante la situazione complicata. Nelle ultime ore c'è stato anche il contatto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Naturalmente intorno a De Battista si è stretto anche il mondo del Movimento 5 Stelle, insieme a tanti amici, a tanti colleghi, tante persone che lo hanno seguito negli anni. A Cuba nel frattempo sono arrivate anche la sua compagna Sara e alcune persone a lui vicine. Adesso quindi la cosa più importante è aspettare la valutazione dei medici italiani, capire l'evoluzione del quadro clinico e soprattutto capire se potrà e quando potrà essere trasferito. Intanto abbiamo questo messaggio, no? Messaggio alla sua maniera, combattivo, diretto, senza troppi giri di parole. "Ce la metterò tutta per tornare presto". Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa notizia. Adesso la musica di Role Model, Jai.

0: Fuori ci sono 38, 40 gradi, 42, abbiamo visto nello scorso weekend, cioè nel weekend passato addirittura 45 gradi in Sardegna e in Sicilia. Entriamo in un ufficio, entriamo in un negozio, entriamo in auto, nella nostra automobile, ne troviamo 20 di gradi. È uno sbalzo che in estate sperimentiamo continuamente, che sottopone il nostro organismo a un rapido cambio di condizioni. L'aria condizionata, che ormai è presente in circa il 60% delle abitazioni italiane, è diventata quasi una necessità con temperature sempre più alte. Ma il problema non è soltanto quanto raffreddiamo gli ambienti, conta soprattutto come lo facciamo. Temperature troppo basse, getti d'aria diretti, filtri sporchi, poca ventilazione, sbalzi termici eccessivi possono favorire diversi disturbi. Torna il professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Buongiorno, professor Miani.
1: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Lo dicevo la settimana scorsa col climatologo, al climatologo Carlo Cacciamani. In Giappone, professor Miani, hanno inventato il frigorifero per persone, che è una sorta di cabina telefonica dove si entra, ci si siede e si rimane lì il tempo necessario per rinfrescarsi. Sa quanti gradi ci sono in quel frigorifero per umani? Ce ne sono 5. Ti rinfreschi se non muori. Se non muori ti rinfreschi. No, ecco.
1: può essere anche pericoloso considerate le temperature esterne, perché il corpo va incontro a uno stress fisiologico, soprattutto se questi sbalzi termici sono ripetuti durante la giornata. Comunque diceva bene, il problema in sé non è l'aria condizionata, ma è la differenza eccessiva che c'è tra interno e esterno, o tra esterno e interno a seconda se dall'esterno entriamo in luoghi molto freddi. E per esempio tra 38 e 28 gradi vuol dire imporre all'organismo un salto di 18 gradi in pochi minuti, e quindi il corpo si deve riadattare rapidamente e anche alla propria termoregolazione. Quando fa
0: e
1: molto
0: qual è
1: caldo,
0: una temperatura ragionevole per stare bene senza creare uno sbalzo eccessivo?
1: Allora, l'ideale è tra diciamo l'esterno e l'interno ci sia una differenza di 5-7 gradi centigradi. Ovviamente se all'esterno abbiamo 38 gradi, non è che a 31 o a 33 gradi dentro significa necessariamente comfort, però non bisogna considerare solo la temperatura, ma anche l'umidità e la ventilazione, e proteggere magari quelle finestre che hanno un irraggiamento solare diretto, un abbagliamento.
0: Certo.
1: E l'umidità gioca un ruolo molto importante sulla nostra termoregolazione, come anche la ventilazione. Quindi in casa mantenere una temperatura che è 7 gradi inferiore rispetto all'esterno e un'umidità relativa tra il 40 e il 60% e un ricircolo d'aria che può essere dato da un ventilatore piuttosto che, laddove è possibile, anche da ventilazione naturale, questo consente al nostro sudore di evaporare e quindi al nostro corpo di mantenere una temperatura adeguata per avere un buon comfort.
0: Però diceva bene lei questa cosa delle finestre, no? Che se ovviamente se c'è il sole scalda i vetri e diventano una sorta di stufe.
1: Esattamente, quindi qui bisogna usare delle persiane, le certe tapparelle, chi ce li ha, i sistemi, le schermature solari esterne che offrono ombra, ma anche una continuità visiva dall'interno verso l'esterno e anche un ricambio d'aria adeguato.
0: Poi il condizionatore può anche rendere l'aria molto secca, no?
1: Esatto, questo è un altro problema. Infatti, quando si parla di raffreddore d'aria condizionata, nei fatti è un'espressione impropria, perché il raffreddore è causato da virus, ma il freddo, ossia l'aria fredda e secca, perché tutti i sistemi pompa di calore che si producono caldo o freddo seccano l'aria, e questo può irritare o disidratare le mucose di naso, gola e occhi, producendo effetti simili a quelli di un raffreddore, ma nei fatti non si tratta di un raffreddore.
0: Saliamo in automobile, ci sono 50 gradi, forse anche 60, un'automobile rimasta stazionato sotto il sole, vero?
1: Esatto.
0: Allora, allora arriviamo magari qualche minuto prima, apriamo le portiere, lasciamo uscire
1: portiere, finestrini, uscire il caldo in eccesso,
0: sì, caldo.
1: Però anche qui l'aria condizionata, dopo che abbiamo ottenuto la temperatura adeguata, non dovrebbe superare i 7 gradi in più rispetto in meno rispetto all'esterno. Se vogliamo viaggiare, magari un viaggio lungo più comodo, possiamo ottenere anche una temperatura più bassa. L'importante è che quando siamo vicini ad arrivare alla nostra meta incominciamo pian pianino ad alzare la temperatura, proprio per avere ridurre al massimo questo stress fisiologico del corpo. Poi l'auto la usiamo più volte al giorno. E il rischio è, soprattutto per le persone che hanno magari problemi a livello cardiovascolare piuttosto che respiratorio, il corpo proprio dobbiamo far sì che si possa adattare al meglio alla temperatura elevata che c'è all'esterno. Quindi il passaggio freddo-caldo, caldo-freddo, deve essere il più graduale possibile.
0: Poi c'è questa immagine, che è un'immagine, devo dire, anche molto comune, questo getto d'aria condizionata puntato direttamente addosso, no? Per cercare di trovare un po' di refrigerio, insomma, per tornare a respirare. Sì, solitamente sì, lo si fa in macchina, no? Anche in ufficio,
1: esatto,
0: mentre
1: esatto.
0: Si lavora,
1: anche in ufficio.
0: Così ci si
1: impara. Il problema è che noi passiamo il 90% del nostro tempo all'interno di ambienti confinati, che siano i mezzi di trasporto come le case e gli uffici. E quindi per periodi prolungati è meglio raffreddare l'ambiente in maniera uniforme, evitando magari il getto d'aria diretto sul collo, sulla testa, deflettere, mettere i deflettori dell'aria condizionata verso l'alto, in modo che ci sia una uniformità di raffreddamento all'interno dell'ambiente chiuso. E lo stesso vale per negozi, supermercati, hotel,
0: certo.
1: Uffici. Ecco,
0: certo.
1: È sempre importante evitare temperature estremamente basse, perché le persone che entrano spesso sono accaldate e
0: vero.
1: Hanno un abbigliamento estivo, e quindi soprattutto anziani, bambini piccoli, persone con malattie cardiovascolari o respiratorie hanno una capacità di termoregolazione ridotta, e quindi bisognerebbe cercare proprio di creare le condizioni migliori. Poi non è sempre semplice, senza nessun dubbio, e piuttosto, se siamo in casa, magari farsi delle belle docce, e questo sicuramente aiuta la nostra termoregolazione, oltre a idratarsi in maniera adeguata.
0: C'è una cosa anche, devo dire, abbastanza antipatica, no? Ci sono certi supermercati che all'interno dei quali fa veramente freddo, fa oggettivamente freddo, no? Uno quando fa la spesa deve vestirsi. Io quando vado a fare la spesa al supermercato sotto casa mia mi devo portare la giacca. Non è esattamente una cosa salutare, no? Ma chi glielo va a raccontare? Chi glielo dice a quelli che non fa bene? Perché tutti si lamentano.
1: Noi cerchiamo nel nostro piccolo di spiegarlo a tutti gli operatori del settore, però c'è questa abitudine. I supermercati, in particolare nei reparti, diciamo, dove i cibi devono essere conservati, questo è una necessità, ma tutto il resto del locale insomma si potrebbe adattare a temperature diverse, anche perché, per esempio, questo freddo intenso può contribuire anche all'aumento di cefalea in persone predisposte.
0: Certo.
1: Quando uno va a fare la spesa esce con un forte mal di testa, con
0: esatto.
1: un senso di fastidio, magari poi preferisce un altro punto vendita, e quindi uno rischia di perdere anche la clientela, anche se oggi i supermercati sono quelle che potremmo chiamare oasi climatiche temporanee nelle città. Finché non ci saranno dei rifugi climatici adeguati, molte persone, soprattutto anziani e donne con bambini, cercano refrigerio nelle ore più calde, andranno proprio nei centri commerciali o nei
0: centri commerciali. È vero.
1: Perché
0: è
1: vero che il 60% della popolazione italiana possiede un condizionatore, un climatizzatore, ma c'è anche la cosiddetta cooling poverty, ossia persone che non si possono permettere di acquistarlo, ma nemmeno di pagare la bolletta, perché le bollette incidono in maniera importante. E quindi finché le nostre città non avranno delle aree sia all'aperto che al chiuso per garantire sicurezza anche proprio di salute delle persone che soffrono questi caldi torridi, e questi rimangono comunque dei luoghi accessibili dove uno può trovare il refrigerio e passare parte della giornata.
0: Sarà bene che le nostre amministrazioni comincino a pensarci in maniera seria, eh?
1: È fondamentale.
0: Mi riferisco alle osi climatiche.
1: In gravissimo ritardo, e le previsioni anche per i prossimi mesi e per gli anni a venire sono sempre peggio, e quindi dobbiamo obbligatoriamente creare un adattamento al cambiamento climatico, soprattutto nelle città dove le temperature medie sono dai 5 agli 8 gradi superiori rispetto alle zone rurali esterne, e poi tra le isole di calore, la cementificazione, la carenza di alberi, di spazi verdi, tutto questo porta a decine di migliaia di decessi all'anno.
0: È vero.
1: E anche quest'anno la conta dei morti e anche il costo sanitario degli accessi ai pronto soccorsi, dei ricoveri e via dicendo, peserà in maniera significativa. Non possiamo sempre rincorrere emergenze.
0: No, esatto, ben detto. Professor Miani, la ringrazio. Alessandro Miani, presidente Società Italiana di Medicina Ambientale. Sono le 9:30 minuti, breve pausa e poi torniamo qui con Summertime.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 9:32. Giornale Radio.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: La tua estate, la vostra estate con Giornale Radio ha un solo nome, Summertime. Io sono Vicky Mangone, buongiorno e bentrovati. Ho letto questa notizia, mi ha fatto abbastanza sorridere. Fino a pochi mesi fa aveva la delega alla polizia municipale, adesso è finito al centro delle polemiche per aver segnalato su Telegram la posizione delle pattuglie a Viareggio. È il caso dell'assessore Rodolfo Salemi, oggi con deleghe a sport, mare e futuro. Il messaggio è comparso il 27 agosto, quindi qualche giorno fa, nel gruppo Anonymous Versilia, una chat con oltre 5.000 iscritti, utilizzata anche per segnalare i controlli delle forze dell'ordine. Salemi in pratica ha indicato con precisione 3 posti di blocco sul lungomare tra Città Giardino e Piazza Mazzini. Ma che tipo questo? Mi piacerebbe parlare con lui, ma ci dicono che si è dato, cioè nel senso che è irreperibile e nessuno lo trova in questo momento. Vabbè, magari lo troveremo noi prossimamente. In Basilicata invece hanno pensato di abbattere quasi 1.000 alberi per realizzare la pista da sci sintetica più lunga d'Italia. Ne parleremo tra poco con Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. A seguire parleremo di benzina, gli aumenti, il peso.

0: Una pista da sci sintetica lunga 480 metri, la più lunga d'Italia, nel cuore dell'Appennino Lucano. È il progetto che la Regione Basilicata vuole realizzare ad Abriola, provincia di Potenza, con un investimento di 8 milioni di euro. Devo dire, è un progetto abbastanza controverso che sta facendo discutere, soprattutto per l'impatto ambientale. Si parla dell'abbattimento di circa 950 alberi in un'area inserita nella rete Natura 2000 e nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. La Regione e il Comune parlano di interventi di compensazione e reimpianto, mentre associazioni ambientaliste e opposizione chiedono maggiore chiarezza su questo iter autorizzativo e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il tema è diventato anche politico. Tra chi ha chiesto trasparenza c'è Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che è nostro ospite. Borrelli, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Per dovere di cronaca, noi abbiamo contattato anche il sindaco di Abriola, che però ha declinato l'invito. Peccato, perché sarebbe stato un contraddittorio interessante. Vabbè, tant'è. Francesco Emilio Borrelli, parliamo di questa pista da sci sintetica, che poi si fa presto a dire pista. Qua l'intervento è molto più ampio, no? Impianti, parcheggi, strutture, servizi. Cos'è che vi convince meno di questo progetto?
1: Ma praticamente tutto. Vorrei, tra l'altro, una pista che dovrebbe essere fatta con la plastica, cioè praticamente realizzata completamente in plastica. Noi ci rendiamo conto che purtroppo nel 2026 parliamo di cambiamenti climatici, di necessità di aumentare il verde non solo in Italia ma nel pianeta, di conservare il più possibile le condizioni del nostro territorio, della nostra natura. E dopodiché le grandi pensate sono quelle di abbattere 1000 alberi, fare un intervento brutale sul territorio per realizzare una pista di sci in plastica. Siamo veramente, diciamo, al contrario di quello che dovrebbe essere

0: la ragionevolezza anche su un territorio del genere. Siamo in un parco nazionale, oramai non c'è limite all'idea di mettere in piedi le più astruse idee. Poi vi dico, se la realizzeranno alla fine, che vi invito a chiamarmi tra una decina d'anni per parlare di un progetto che sarà stato fallimentare, in cui non saranno state completate la realizzazione, se sarà stato realizzato sarà stato utilizzato poco e male, perché queste storie finiscono sempre nello stesso modo: investimenti assurdi con soldi molto spesso pubblici o pubblici provenienti, parlo di ulteriori investimenti diciamo investimenti molto discutibili, e poi dopodiché il fallimento e l'abbandono. Sapete quante ce ne sono al sud in Italia di opere come questo? Se ne cade. Ma guardate, noi abbiamo ancora, addirittura parlo del mio territorio in Campania, delle opere mai realizzate, o meglio, soltanto iniziate e poi mai completate e abbandonate così per i mondiali del 90. Allora, ma poi aggiungo, stiamo parlando di un'area che dovrebbe essere sommersa dalla plastica. Ma dico io, pure il sindaco, se veramente era convinto di questa operazione, come dire, di dimensioni straordinarie che avrebbe cambiato la storia del suo territorio, ma perché non metterci la faccia, venire in trasmissione e dire: guardate, sì, infatti, non è così. Non è così. Infatti, e io vi dico io come funzionerà bene questa cosa.
1: Borrelli, ma qua si parla di sviluppo turistico, perché la regione è questo che racconta, no? Difende il progetto parlando anche proprio di sviluppo turistico, cioè l'obiettivo è avere una struttura utilizzabile tutto l'anno, la neve è sempre più scarsa, quindi insomma il problema,
0: la prima domanda che fare alla regione è perché la neve è sempre più scarsa. Cioè, noi siamo e abbiamo devastato, ovviamente non è responsabilità diretta di questo governo, che però sostiene le politiche negazioniste sul clima, è da sempre uno dei governi che ha ritenuto che ridurre le emissioni CO2, fare le battaglie a livello mondiale per la riduzione delle emissioni e quindi per fermare questo disastro. Siamo ancora siamo al 31 agosto e ancora adesso noi abbiamo un caldo che non è assolutamente paragonabile a quello di tutti le altre estati, con una cosa ancora più devastante che probabilmente, a quello che dicono gli esperti e gli scienziati, questa la ricorderemo non come l'estate più calda, ma come l'estate più fresca dei prossimi 30 anni.
1: E infatti questa
0: cosa che
1: circola ci spaventa alquanto, no? Il fatto
0: la domanda che noi ci facciamo è: davanti a questo, voi pensate veramente che mettete la pista di plastica e abbiamo risolto il problema turistico del territorio, il problema ambientale? Leverete altri 1000 alberi e dopodiché realizzerete un progetto palesemente inutile che non porterà il turismo, perché non basta fare una pista per trasformarsi in un luogo attrattivo per il periodo estivo e invernale, e il risultato sarà un'altra devastazione. Il tema è che non ci sono neanche dei progetti ragionevoli, si pensa sempre a strutture che non hanno niente a che fare casomai con la storia di un territorio o con la capacità attrattiva, senza nessun planning che possa veramente progettare il futuro. Si pensa: abbiamo un po' di soldi, qual è il modo migliore per spenderli e immediatamente incassarli? Facciamo una bella pista, poi questa cosa non funzionerà, non andrà da nessuna parte, e beh, intanto comunque li abbiamo spesi. Questo è purtroppo una delle mentalità che nel nostro territorio, in molte parti del nostro paese, si porta avanti, e i risultati devastanti si vedono davanti agli occhi di tutti. Invito il sindaco, se lo otterrete, a fare un bel discorso su questo, perché io avrei fatto, da parlamentare e anche da giornalista quale sono, un bel po' di domande. Gli avrei detto: chi ha presentato questo progetto? Come hanno immaginato di fare questa pista di plastica? Nel senso, se sul suo territorio è veramente considerato, oggi addirittura vengono eliminate queste piste. E poi stiamo parlando di un progetto che oggi viene considerato obsoleto e in eliminazione, dove l'hanno fatto nel resto del mondo. E soprattutto, quale progetto di sviluppo economico, numeri alla mano, lui ritiene che possa portare sul territorio, ma purtroppo non ha voluto fare questo confronto. Mi auguro che lo faccia la prossima
1: volta. Sarebbe stato un contraddittorio molto interessante quello fra lei e il sindaco di Abriola. Ma poi c'è un'altra questione, Borrelli, riguarda i tempi dell'iter amministrativo, che contrariamente a quanto accade di solito, sappiamo che i tempi della burocrazia prevedono delle lungaggini a non finire, invece qua il progetto ha avuto un percorso molto rapido, cioè il cantiere è già stato aperto di fatto.
0: Sì, queste sono procedure molto rapide che tendono a spendere subito i soldi. Io abbiamo avuto un esempio nel nostro territorio ad Agnano, che fu realizzata una pista di plastica, non da sci, una pista da sci. Praticamente una pista da sci, e durò Natale e Santo Stefano e fu subito smantellata. Quindi io conosco già più o meno come hanno realizzato negli anni queste cose. Nella gran parte dei casi questi tipi di piste vengono realizzate, falliscono e poi vengono chiuse e risistemate come era prima il territorio. Hanno già aperto il cantiere perché, come dire, vogliono in fretta e furia spendere questi soldi.
1: Sì.
0: Purtroppo sì. È questo il punto di vista.
1: Questa cosa vi lascia un po' perplessi,
0: No, ma io inviterei il sindaco anche
1: questo
0: iter. Garantisse lui che funziona in modo tale che tra 10 anni, quando le cose andassero male, ma pure prima, poi paga lui di risorse proprie la devastazione che ha creato sul territorio. Ma purtroppo da questo punto di vista abbiamo approvato anche una serie di norme che in parte, come dire, vengono diciamo promosse come difesa della possibilità dei primi cittadini di assumersi responsabilità, come ad esempio quelle di intervenire se ci sta un'emergenza, un terremoto, degli argini dei fiumi che si rompono, e poi invece vengono prevalentemente utilizzate per fare opere faraoniche e dal mio punto di vista totalmente inutili.
1: Allora Borrelli, chiudiamo con una domanda politica proprio. Questa vicenda, abbiamo detto, ha superato decisamente i confini della Basilicata, è diventata un caso nazionale. Qual è la richiesta che Alleanza Verdi e Sinistra rivolge alla Regione Basilicata?
0: Fermare tutto e pensare che lo sviluppo turistico nelle aree parco, per farci un esempio, non si fa inventandosi piste da sci in plastica, ma sviluppando un turismo di qualità e soprattutto di difesa del territorio e dell'ambiente. I parchi vengono realizzati anche per questo, altrimenti non ha nessun senso. Provocatoriamente parlando, gli direi: a questo punto volete fare le mega piste di sci in plastica? Allora chiedete che non ci sia più il parco. Chiedete che diventi un'altra cosa il vostro territorio e assumetevene però pure la responsabilità.
1: Le giro e chiudiamo e ci salutiamo un messaggio di Marco che scrive: ma se il progetto prevede di ripiantare più alberi di quelli che verranno abbattuti, perché dovrebbe essere considerato un danno ambientale?
0: Allora, innanzitutto vorrei dire all'ascoltatore che la ripiantumazione di alberi non significa immediatamente ottenere il risultato degli alberi abbattuti. Mi spiego meglio: non è che si prende lo stesso albero dello stesso fusto già cresciuto e lo si pianta da altre parti. Bisogna ripartire con l'iter totalmente da capo, quindi prendiamo degli arbusti molto giovani, ci metteranno del tempo a portare lo stesso effetto di bellezza,
1: sì, lo stesso beneficio e poi lo stesso beneficio.
0: Stessi benefici anche, come dire, l'attività che fanno di fotosintesi clorofiliane. Ma aggiungo un'altra cosa: l'ipotesi di devastare, poi immaginare di ricostruire altrove, rimettere altrove, poi è sempre difficile, molto spesso da verificare, perché ho verificato molto spesso che le ripiantumazioni non sono vere o non sono esattamente quelle che vengono proclamate. Io dico semplicemente un fatto: non è un'opera necessaria, non era un'opera fondamentale, non avevamo necessità di realizzare una pista di sci in plastica, non avevamo necessità di abbattere 1000 alberi e non abbiamo la certezza che li ripiantumeranno.
1: Bene, grazie a Francesco Emilio Borrelli, deputato Alleanza Verdi Sinistra. Abbiamo parlato di questi alberi che saranno abbattuti per realizzare questa pista da sci sintetica, la pista da sci sintetica più lunga d'Italia. Tra poco arriva Andrea Polo, parleremo di benzina. Adesso ci ascoltiamo Advertising Space, la musica e la voce sono quelli di Robbie Williams.

0: rimasto dolente, la spina nel fianco per tutti noi. Siamo arrivati davvero a prezzi del carburante altissimi, la gente si organizza come può, si cercano le pompe bianche, si cerca il self service, purtroppo non tutti possono andare a San Marino a fare rifornimento, dove la benzina costa 1,40 euro al litro, e poi c'è chi si organizza in maniera illegale, ecco, va detto, facendo il furbetto. Un 28enne avrebbe trovato il modo di convincere le colonnine self-service a erogare benzina e gasolio gratis, senza pagare, per un valore complessivo di decine di migliaia di euro. Peraltro questo tizio, questo 28enne non pago di fare benzina gratis, a un certo punto si è messo a rivenderla ad alcuni autisti, poi l'hanno scoperto e il gioco è finito ed è stato arrestato. Non è stato reso noto il meccanismo utilizzato per aggirare i controlli, tant'è. Andrea Polo, facile.it, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Capito questo? Ormai c'è gente che non dorme la notte per capire come fare un pieno senza lasciarci un rene.
1: Quello che mi stupisce è se queste stesse capacità venissero messe in altre cose, magari si produrrebbe qualcosa di più utile per l'umanità. Insomma, però vabbè, contento lui, felici tutti a un certo punto, che ti devo dire.
0: Senti, Andrea, che agosto è stato per noi poveri tapini automobilisti?
1: Insomma, diciamo che ne abbiamo visto di migliori, ecco. Di sicuro ne
0: cambio
1: abbiamo
0: la
1: visto
0: domanda,
1: di
0: fa, vuoi, ti fa, che cosa hai fatto in vacanza di bello quest'anno?
1: Non
0: lo so, cosa hai mangiato ieri sera?
1: Esatto. Vuoi più bene a mamma o a papà? Non lo so.
0: Esatto.
1: No, è stato di sicuro un agosto molto particolare, perché comunque questo è un agosto caratterizzato da un contesto internazionale che definire particolare sarebbe riduttivo. Due conflitti importanti in zone che sembrano essere molto lontane da noi, ma in realtà sono molto vicine alle nostre tasche, come ormai abbiamo imparato a nostre spese, perché tanto il conflitto russo-ucraino quanto quello che blocca de facto, nonostante le dichiarazioni trumpiane, la circolazione all'interno di Hormuz, hanno provocato dei ritardi, delle difficoltà enormi nell'approvvigionamento di materie prime importantissime, che per noi si traducono soprattutto in bollette e in carburante, che sono cose di cui difficilmente si può fare a meno. Dici tu, sì, vabbè, magari vado a piedi, ora arrivo a piedi da Milano a Napoli, e poi insomma la bolletta chiaramente no.
0: Certo, risultato oltre 1 miliardo di euro in più speso per benzina e gasolio rispetto all'anno scorso, voglio dire, la cifretta si fa notare, diciamo che non passa inosservata.
1: No, non passa inosservata, perché appunto, come dicevamo, a parità di consumi, non è che quest'anno siamo diventati tutti quanti dei gran consumatori di, a parità di consumi appunto si parla di circa 1 miliardo, poi adesso questo nuovo pannicello caldo delle accise sul diesel fino al 5 ha abbassato un pochino la stima, ma appunto ha abbassato un pochino, non è che ha risolto la situazione. E tra l'altro considera che proprio in virtù dei premi e dei prezzi, molto più alti, questa è stata anche un'estate in cui chi ha fatto le vacanze le ha fatte spostandosi principalmente in automobile. E quindi ancora una volta benzina o gasolio, quindi insomma non sono state delle vacanze semplici per tanti. Non è stato un agosto simpatico, aumenta il carico mettendoci il caldo che ha fatto, e quindi presumibilmente anche l'utilizzo dei condizionatori, che è stato maggiore rispetto a quello standard, e quindi insomma il risultato questo è.
0: Va detto che il prezzo del carburante cambia anche parecchio da una zona all'altra d'Italia, che non tutti gli automobilisti pagano lo stesso prezzo per lo stesso litro di benzina o gasolio che sia.
1: No, assolutamente no, non, questo anche per delle ragioni banalmente, diciamo, di approvvigionamento, ancora una volta. Per la tua gioia sappi che ad esempio il Trentino Alto Adige è una delle regioni in cui costa di più, però
0: ma
1: lo devi far arrivare.
0: Non mi dire sì, non l'avevo notato.
1: Non l'avevi notato, ma perché comunque devi farcelo arrivare il camion con la benzina, insomma, fare i tornanti della Paganella non è semplicissimo, insomma, magari più semplice arrivare in autostrada o comunque in queste zone qua. E poi ovviamente un'altra cosa che abbiamo imparato a nostre spese a notare è che non tutti fanno lo stesso prezzo anche nello stesso posto, per cui ovviamente bisogna prendere l'abitudine a guardarci un po' in giro e scoprire che magari il distributore che sta a 2 chilometri da casa ci fa un prezzo migliore rispetto a quello che abbiamo sotto lo finestra della cucina.
0: C'è anche proprio che si fa i tour dei distributori per controllare i prezzi.
1: E ti direi che non fa male a farlo, onestamente. Certo, magari per risparmiare 4 centesimi fare 500
0: chilometri sulla strada,
1: no.
0: Hai capito? Esatto.
1: Quello no, però considera che insomma su un pieno di benzina possono ballare anche diversi euro, per cui soprattutto se noi la macchina la usiamo perché la dobbiamo usare, non perché ci piace farlo.
0: Non abbiamo alternative, perché in moltissimi casi no, le alternative non esistono.
1: Non esistono, per adesso a breve ricominceranno le scuole, quindi certo. Anche lì ci saranno molte persone che si spostano obbligatoriamente per portare i figli a destra e a sinistra e bisogna trovare una soluzione diversa. Aiutati che il ciel t'aiuta, dice il vecchio
0: aiutati
1: proverbio.
0: Che, ce lo raccontiamo spesso io e te. Le nostre chiacchierate,
1: signora mia,
0: no? Quella cosa, signora
1: mia,
0: signora
1: che
0: mia.
1: Ci vuole fare?
0: Davvero. Però le pompe bianche, il self service, insomma, qualcosina.
1: In alcuni casi è più che INA, e quindi ad esempio senza dubbio questa è una cosa da monitorare. Il self service è un'altra delle cose che consente di risparmiare rispetto a quanto non sia il servito, così come un'altra abitudine che spero ormai tutti quanti abbiano preso, soprattutto in previsione magari di viaggi, adesso tanti stanno tornando, torneranno, è quella di fare il rifornimento non in autostrada ma fuori, perché lì vige quello che all'università in economia si chiamava principio di scarsità, cioè c'è solo questo e quindi decido io quanto ti faccio pagare al litro la benzina, se no spingi fino al prossimo casello. Ovviamente in una situazione diversa dall'autostrada questo è più complicato, insomma non avviene, e quindi insomma accertiamoci anche di questo, ecco.
0: Bene, grazie Andrea Polo, noi poi ci risentiamo domani. Andrea, grazie, una buona giornata a te. Sono le 10 in punto, la linea adesso va alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie e poi torniamo qui con Summertime.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: torna il fuoco in Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano lanciamissili dell'Iran che controbatte con i raid su basi americane, Peshkian, non siamo noi a volere la guerra. L'agguato a un rave party in Svizzera che ha ucciso una giovane italiana, nessun movente, rivendicazione né traccia di chi ha sparato. In Islanda vincono gli euroscettici col 52%, altissima l'affluenza sul quesito per la riapertura dei negoziati. Il Como strega il Maradona, Fabregas rovina il debutto casalingo di Allegri e dice per noi è come aver vinto una finale.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Lorenzo Villanetti e per lo sport Jenny De Gaetano. Nel Golfo riprende lo scambio di ostilità tra Stati Uniti e Iran. Facciamo subito un punto.
10: Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto USA-Iran. Gli Stati Uniti hanno attaccato nelle scorse ore l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze USA, era volto ad impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Le guardie rivoluzionarie riferiscono anche di una super petroliera in fiamme nello stretto, avrebbe violato le norme di navigazione urtando due mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Peshkian. L'instabilità della regione non è interesse di nessun paese. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: E la ripresa delle ostilità in Medio Oriente fa impennare i listini petroliferi con incremento intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi, piazza affari. E oggi domani Peshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri i presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russa. Ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. Due morti e 16 feriti nel raid ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Ratcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine alla guerra. Potrà farsi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. L'ennesimo appello di Papa Leone alla pace dall'Angelus ieri a Castel Gandolfo.
11: Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti.
9: Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne, originaria di Atri, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti, già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle, e dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. E ora andiamo alla vittoria del no referendum in Islanda per l'ingresso nell'Unione Europea.
12: Solamente il collegio elettorale sud-occidentale poteva confermare o ribaltare la situazione, che dopo un iniziale testa a testa vedeva in vantaggio la vittoria del no. Alla fine, anche in quella circoscrizione, la risposta è stata chiara. L'Islanda respinge la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati finali diffusi dall'emittente pubblica RUV, il no ha ottenuto il 52,8%, mentre il sì si è fermato al 47,2%. Sono stati espressi complessivamente 225.031 voti, con un'affluenza record dell'82,5%. La più alta mai registrata dalle elezioni parlamentari del 2009. I voti contrari, quasi 120.000, hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
9: Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele a Feltra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte, indagano i carabinieri. La vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra, da 3 anni era tornato a piede libero. Ancora apprensione per Alessandro Di Battista, colto da un grave malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana. In arrivo 2 specialisti del Policlinico Gemelli, anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, che ieri avrebbe parlato al telefono anche col ministro degli esteri italiani e la premier Meloni. Calcio infine è una vittoria d'autore, la prima del Como in questo inizio di campionato di Serie A al Maradona, nel giorno del debutto davanti ai suoi nuovi tifosi di Max Allegri. I lariani vincono 2-1 grazie alla rete decisiva di Duvicas dopo il botta e risposta Baturina Hojlund. La gioia senza freni di Cesc Fabregas.
13: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare e di dove si arriva questi 2 ultimi anni, oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
9: E con Inter, Lazio, Milan e Juventus a punteggio pieno, stasera la seconda giornata si completa con Lecce Roma e Atalanta Bologna. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio e Radio Libera di informare.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di 2 debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter Lavitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. Lavitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità e illegalità. che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia, nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci. Le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Siffredo Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
14: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Molto bene, siamo qui alle 10:12. Ancora buongiorno e bentrovati. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Vicky Mangone e questo è Summertime, la programmazione estiva di Giornale Radio. Questa è l'ultima settimana, poi dalla prossima settimana cambierà, non dico tutto, ma insomma ci saranno dei cambiamenti che vi racconteremo nel corso di queste, delle prossime giornate. Chi ha più di 30 anni, forse anche più di 40, anche qualcosina di più, ricorderà i famosi occhiali a raggi X. Era un giocattolo, questo giocattolo, lo sto spiegando al nostro Jack Saglia che ha 20 e pochi anni, questo giocattolo di plastica che è stato pubblicizzato per decenni sulle pagine dei fumetti con la promessa impossibile di vedere attraverso i vestiti. Figuriamoci, ragazzini impazziti, dietro quel mito c'era un semplice trucco, ovviamente nessun raggio X, ma solamente delle lenti forate con una piuma di marabù per creare una visione sfocata e un effetto di sdoppiamento della luce. La pubblicità nei fumetti ovviamente esagerava, raccontava cose mirabolanti, no? Faceva promesse che non vi dico, per vendere l'oggetto per corrispondenza, proprio l'antesignano di Temuna, un po' come le scimmie di mare, chissà se qualcuno se ricorda. Comunque questi occhiali a raggi X hanno illuso, hanno fatto sognare molti ragazzini negli anni 70-80. Oggi a distanza di anni la promessa di vedere il mondo, diciamo, con occhi diversi attraverso un paio di lenti, beh, insomma, non è più un'illusione per bambini, è una realtà tecnologica in continua evoluzione. Dai vecchi trucchi ottici siamo passati a sensori, microdisplay e ovviamente la sempre presente, mi verrebbe da dire a questo punto, intelligenza artificiale. Fra poco vedremo cosa sono davvero gli occhiali smart e a cosa dovrebbero servirci, non di certo per guardare sotto i vestiti. Lo scopriamo fra poco col professor Gustavo Marfia, docente di ruolo presso l'Università di Bologna ed esperto di realtà virtuale aumentata e interazione 3D.

0: Gli occhiali intelligenti sembrano essere finalmente arrivati a un punto di svolta. In queste settimane sono arrivati peraltro anche nuovi modelli, altri ne arriveranno nei prossimi mesi, con aziende come Meta, Snap, Google e Samsung che stanno investendo sempre di più in questo settore. Possono scattare foto, possono registrare video, dare indicazioni, tradurre conversazioni, ascoltare musica e interagire con l'intelligenza artificiale. Buongiorno professor Gustavo Marfia, docente all'Università di Bologna, specializzato in realtà virtuale, realtà aumentata e interazione 3D. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie della telefonata.
0: Quindi noi possiamo non fare più niente. Fanno tutto no. Gli occhiali a questo punto. Ci mettiamo comodi.
1: Diciamo che più la tecnologia va avanti, soprattutto nel verso di queste tecnologie, queste interfacce, più in realtà c'è da saperle usare. Ricordo che anni fa il progetto dei Google Glass fallì appunto perché era entrata questa nuova tecnologia che però non era stata compresa. E Google a un certo punto la ritirò dal mercato. Quindi è sicuramente una tecnologia che richiede un livello di conoscenza, un livello di educazione, non solo nel senso di education inglese, ma anche proprio di educazione nell'utilizzo, per far sì che questa venga accettata e utilizzata nel migliore dei modi.
0: Senti, ma perché dovrebbe aver bisogno di un paio di occhiali intelligenti?
1: Ma andiamo nella direzione di quello che un famoso designer di Google, Gordon Krishna, lui diceva: "The best interface is no interface", quindi l'interfaccia migliore è quella che non c'è. E in effetti, se ci guardiamo intorno, vediamo che sicuramente incontriamo tante persone piegate a guardare il proprio telefono.
0: Sì.
1: Questa è una tecnologia che ti permette, diciamo, di utilizzare quel tipo di strumenti che per larga parte già usiamo, ma in una maniera più libera, quindi senza doversi fermare, guardare il telefono, interrompere qualcosa, ma diciamo mantenendo, se vogliamo, un contatto maggiore con la realtà.
0: Quindi avere una telecamera davanti agli occhi però significa anche avere un dispositivo che osserva continuamente tutto quello che ci circonda. Magari non sempre
1: proprio...
0: però le persone intorno a noi sanno di essere riprese o analizzate, no? Cioè non c'è problema della privacy.
1: Ha ragione, infatti qui entra proprio il tema di educazione, educazione nel senso proprio prettamente italiano del termine, e nel saperlo usare. Colleghi tedeschi, da un gruppo di università tedesche, per esempio, sta scrivendo una guideline, quindi delle linee guida su che cosa sia questa tecnologia e come vada utilizzata, perché è chiaro che fondamentalmente puoi fare le stesse cose che fai con il tuo cellulare, però il problema è che qui puoi farlo anche in un modo che non è visto, non è compreso da chi ti sta intorno.
0: È verissimo. Poi c'è anche una questione molto umana, che è il fatto di parlare con i nostri occhiali.
1: Parlare con i nostri occhiali, ci sono, possono essere dei vantaggi chiaramente, nel momento per esempio che io avessi un problema di udito, quindi la possibilità di poter sentire in una maniera migliore utilizzando questi sistemi, oppure avere delle traduzioni. È chiaro che ci possono essere dei vantaggi estremamente interessanti. L'aspetto patologico può essere chiaramente molto grave, quindi per questo dico va implementata e soprattutto diffusa conoscenza riguardo all'uso di questi sistemi, per far sì che insomma si cerchi di usarli nel migliore dei modi.
0: Al momento per molti, ma neanche per pochi, diciamo, non per tutti al momento.
1: Al momento non per tutti, però come normalmente la tecnologia fa, si inizia, cioè diciamo quel momento in cui si va a scollinare e poi una volta scollinato diventa qualcosa di pervasivo che arriva a tutti. Questo sì, è successo, sì. Insomma, abbiamo tanti esempi, no, da poter citare. Vero. In questo senso.
0: Vero, verissimo. Pensiamo alla realtà aumentata, che poi è il suo campo di specializzazione. L'idea è molto affascinante, no? Cioè non guardare uno schermo per avere informazioni sul mondo, ma avere quelle informazioni direttamente sovrapposte a quello che stiamo guardando. Questo è affascinante.
1: Molto. Esattamente, questo è molto affascinante, ti permette di ottenere informazioni molto rapidamente e anche qui va utilizzato con grano salis in un ambiente turistico, in un ambiente in cui diciamo si va per esplorazione, diventa estremamente interessante. Il rischio è un po' di poi cadere sempre in questo domanda-risposta immediata, no? E quindi magari di non andare a effettuare degli approfondimenti. Quindi va chiaramente contestualizzato rispetto allo scenario applicativo.
0: Allora, questo è il presente. Proviamo a guardare un po' più avanti, guardiamo un po' al futuro. Oggi parliamo di occhiali che scattano foto, che traducono, che dialogano con l'intelligenza artificiale. Tra 5 o 10 anni, professor Marfia, cosa potrebbero fare questi occhiali che oggi a molti sembrano fantascienza?
1: Ma allora siamo ancora in una fase a dire il vero di fantascienza per un motivo abbastanza semplice in effetti le applicazioni promettono molto, ma da un punto di vista dell'hardware ancora c'è molto da dimostrare. Quindi diciamo le applicazioni che abbiamo adesso provato a raccontare sono molto affascinanti, ma diventano molto affascinanti nel momento in cui diventano estremamente semplici da utilizzare.
0: Certo,
1: e questo si può supportare solamente nel momento in cui abbiamo un hardware che è in grado di farlo. Quindi sia lato hardware, ma anche lato intelligenza artificiale, perché ricordiamoci poi questi strumenti diventano un'estensione, no, dell'intelligenza artificiale di cui tanto si parla, possono veramente funzionare, possono veramente diventare utili nel momento in cui abbiamo un hardware che veramente sia poi user friendly.
0: Certo, chiaro. Grazie professor Marfia, Gustavo Marfia, grazie per essere stato con noi.

0: smart rappresentano quindi, come dicevamo, la nuova frontiera tra reale e virtuale, un'evoluzione tecnologica di cui il professor Marfia ci ha raccontato potenzialità e anche qualche limite quotidiano. Un po' strana questa cosa degli occhiali smart, ma strano anche mangiare un biscotto fatto con una bottiglia di plastica, allora proprio una bottiglia di plastica, quella dell'acqua per esempio, noi la finiamo, la buttiamo nel contenitore della plastica e almeno nella nostra testa la storia finisce lì. E invece no, perché c'è qualcuno che ha avuto un'idea decisamente più sorprendente: prendere quella bottiglia e trasformarla in biscotto. Che dice, ma come? Cioè, sono anni che parliamo di microplastiche, la plastica che finisce nel piatto e poi ci facciamo addirittura i biscotti. Allora, sentite questa follia. L'idea arriva da un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Illinois che ha presentato i primi risultati a Chicago durante il congresso autunnale della Società Americana di Chimica. Questi biscotti hanno anche un nome, si chiamano microbites e sono, almeno per ora, una delle idee più curiose, più strane che arrivano dal mondo del riciclo. La domanda da cui sono partiti i ricercatori è anche abbastanza semplice, se vogliamo. Se possiamo riciclare la plastica per ottenere nuovi materiali, perché mai non provare a ricavarne qualcosa di ancora più prezioso? Per esempio il cibo. Del resto, così spiega uno dei ricercatori, c'è un elemento che accomuna plastica e alimenti, che è il carbonio. I ricercatori hanno modificato alcuni microbi rendendoli capaci di utilizzare il PET, cioè il polietilene tereftalato, il materiale che troviamo spesso nelle bottiglie di acqua e delle bibite. Prima naturalmente il materiale viene trattato, poi entrano in scena questi microbi che riescono a metabolizzare la plastica e a trasformarla in una serie di nuovi ingredienti, e qui arriva la parte più sorprendente. Tra i prodotti ottenuti ci sono proteine, grassi e acidi, ingredienti che insieme alle fibre, amido e dolcificanti sono stati utilizzati per preparare l'impasto di questi biscotti. A quel punto, niente forno tradizionale, beh, mi verrebbe da dire, se no si sciolgono, scusa, mi metti i biscotti di plastica nel forno, e niente mattarello. I biscotti sono stati realizzati addirittura con una stampante 3D. Questi microbites sono stati dichiarati sicuri da mangiare, ma i ricercatori stanno ancora completando l'iter necessario per poter effettuare veri e propri test di assaggio. Il progetto non nasce soltanto dalla voglia di stupire. La ricerca è stata sviluppata anche nell'ambito di una collaborazione con la NASA, pensando soprattutto a luoghi dove le risorse sono molto limitate, come le future colonie spaziali, perché nello spazio ogni cosa pesa, ogni cosa costa e ogni cosa occupa spazio. E allora poter trasformare un materiale di scarto in qualcosa di utile, magari addirittura in una fonte di nutrimento, potrebbe diventare una cosa molto interessante. Ma la questione riguarda anche la Terra. Nei prossimi decenni la domanda globale di cibo potrebbe crescere parecchio, e con una popolazione sempre più numerosa il problema di come produrre alimenti sufficienti sarà sempre più importante. Quindi magari il futuro del riciclo non sarà soltanto trasformare una bottiglia in un'altra bottiglia, potrebbe essere qualcosa di diciamo molto più curioso, una bottiglia che dopo un lungo viaggio tra microbi e biotecnologie finisce per diventare un biscotto. Vi ha convinto sta cosa del biscotto di plastica? A me neanche un po'. Linea alla regia, torniamo fra pochi minuti.
1: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 10 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: 10:32 minuti in diretta da Giornale Radio Summertime. Buongiorno ancora da Vicky Mangone. Tra poco, oggi è il 31 di agosto, tra poco, signori, si torna sui banchi di scuola. Il nuovo anno porta con sé diverse novità, dai metal detector all'ingresso, a una maggiore attenzione alla salute psicologica degli studenti. Si parla anche del ritorno del latino. Tra poco sentiremo il professor Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Vedremo cosa cambia a questo punto per ragazzi, per anche per gli insegnanti. Prima però parleremo della vicenda dei due bagnanti morsi da una tartaruga marina in Puglia. Un episodio strano, decisamente insolito, che riporta l'attenzione sul comportamento di questi animali e anche su quello di questi uomini, di queste persone. Insomma, bisogna vedere come comportarsi quando ci si trova a stretto contatto con loro, con le tartarughe. Ne parleremo con Sauro Pari, presidente Fondazione Cetacea di Riccione, tra pochissimo.

0: In questi giorni si è parlato molto dei casi di bagnanti feriti da una tartaruga marina in Puglia. Sapete, quando succedono poi cose di questo tipo scatta subito l'allarme, no? Scatta subito la notizia. Devo dire, a noi le tartarughe sono molto simpatiche. Vogliamo capirci di più, così abbiamo chiamato la Fondazione Cetacea di Riccione. Sauro Pari è il presidente. Bentornato Pari, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Domanda numero uno: chi si è avvicinato a chi? Perché è fondamentale,
1: allora, sembra,
0: no?
1: Sì, esatto. Sembra che una turista, se non sbaglio, che era in vacanza, si è avvicinata a una tartaruga marina che era in mare. E pare, perché ovviamente non ci sono particolari indicazioni, sì, che sia stata morsa. Allora, io ritengo si sono dette molte cose rispetto a questo evento, ma dobbiamo considerare prima di tutto che stiamo parlando di un selvatico. Le tartarughe marine, certo, sono animali marini selvatici. E in secondo luogo di una persona che, come dire, si deve essere avvicinata per forza alla tartaruga, perché non credo che la tartaruga l'abbia inseguita per morderla. Allora, la questione è semplice: tutti i selvatici vanno rispettati e vanno trattati alla distanza. Cioè, non esistono, sì, la tartaruga può essere più simpatica, come ha detto lei prima, o meno simpatica, ma soprattutto è un animale che ha una sua dignità, che ha un suo modo di essere e che non deve essere disturbato quando,
0: certo,
1: quando mangia o quando caccia o quando, anche perché col caldo che c'è il nervosismo può essere anche negli animali, aumentare anche negli animali.
0: È una scena che probabilmente molti ascoltatori hanno già visto, no? Qualcuno che cerca di seguire l'animale, di inseguire l'animale,
1: esatto,
0: magari per fotografarlo,
1: esatto,
0: per filmarlo, no? Magari così con l'idea di fare una bella foto, di pubblicare un video, no? Sui social. Però, insomma, la tartaruga disturbata può poi fare quello che ha fatto ai danni di questa turista.
1: Si
0: peraltro
1: difende.
0: Fa male anche, e certo si difende, il morso di una tartaruga, no? Non, non,

0: deve essere così piacevole.
1: Assolutamente. Deve essere anche più. Io ho assistito a morsi di tartarughe piccole, presso il nostro centro di recupero, ma tartarughe quindi con un carapace di 35-40 centimetri e un becco in proporzione, ho visto le persone veramente soffrire. Figuriamoci una tartaruga con un carapace di 80 centimetri e un becco in proporzione. Quindi,
0: una bella ferita.
1: Sì, immagino di sì, ma addirittura è andata bene se non ha avuto un arto danneggiato, perché la forza del becco di una tartaruga è tale per cui riesce a frantumare delle ostriche, quindi per mangiare. Quindi sicuramente è meglio, come dire, ammirarle
0: anche ad arpionare forse, no? Perché così è un cino un po' ad agganciare, sì. No?
1: Sì, oddio, è un becco come quello dei pappagalli più o meno, rassomigliano infatti. Credo che parte della simpatia delle tartarughe venga anche da questo strano becco. E sicuramente, però, ripeto, possono essere simpatiche quanto vogliamo, ma devono essere lasciate stare.
0: Senta Bari, ma la presenza delle tartarughe vicino alla costa è vero che sta diventando sempre più frequente?
1: Certo, la ricerca del cibo. Allora, con questi cambiamenti climatici, con queste situazioni sempre più, come dire, estreme, il cibo si allontana dalle acque alte e si avvicina al cibo, voglio dire, i pesci, i molluschi, eccetera, e vengono verso costa. E ad esempio, in quest'estate molti delfini erano proprio sotto costa. Ieri c'è arrivata una segnalazione di un delfino a Senigallia che era proprio a 20 metri dalla costa, quindi perché cercano il cibo, cercano di mangiare.
0: Certo, c'è un episodio, questo sempre a proposito di tartarughe, avvenuto in Sardegna proprio di recente, dove 70 tartarughine appena nate hanno perso l'orientamento, no? Erano state attirate dalle luci di un chiosco e anziché dirigersi verso il mare si stavano allontanando dalla spiaggia, stavano andando a farsi un drink anziché andare e sono state aiutate. Sì.
1: Le loro notizie in anteprima in questo momento.
0: Sì.
1: Avrebbe dovuto intervenire nella sua trasmissione Alice, che è la direttrice della Fondazione Cetacea, invece sta andando verso Senigallia, dove sono state ritrovate alcune piccolissime tartarughe appena nate. Ciò vuol dire che c'era un nido non segnalato e le tartarughine stanno uscendo. Pare che anche lì alcune siano andate sulla strada.
0: E questo succede abbastanza di frequente perché vengono attratte dalla luce, è corretto?
1: Certo, è correttissimo. Allora, la tartaruga appena nata ha nella sua memoria biologica di andare verso il luogo più luminoso. Di notte al mare, se non c'è inquinamento luminoso, dovunque il mare è il luogo più luminoso perché riflette le luci delle stelle, le luci della luna, e quindi le tartarughe di solito vanno verso la luce. Da noi, diciamo così, in Italia, ma soprattutto in Europa, e le tartarughe fanno il nido sulle nostre spiagge, le fanno in genere anche in zone antropizzate, in cui ci sono bar, ci sono ristoranti, ci sono bagnini, addirittura l'anno scorso Riccione l'ha fatto di fronte a una discoteca. Quindi capite che è fondamentale, quando c'è un nido, proteggerlo anche dalla luce, dalla luminosità.
0: Certo. Lì in fondazione adesso quante tartarughe avete in questo momento?
1: Ne abbiamo 9, perché una sta per essere liberata umana oggi
0: pomeriggio. Ah, che bello. Che bello.
1: Però ne abbiamo già liberate una quarantina, cioè quest'anno c'è stata veramente un afflusso enorme.
0: Che sono arrivate a voi come? Per quale motivo? Ma per quale necessità?
1: Ferite, purtroppo, oppure principio di annegamento in rete di pesca, oppure patologie non ancora chiarite, dovute soprattutto negli ultimi tempi, diverse tartarughe, anche abbastanza piccole, completamente debilitate e molto magre.
0: Allora, oggi pomeriggio c'è questa rimessa in acqua di una tartaruga. Dove avverrà? Lì a Riccione?
1: No, avverrà alla spiaggia delle Due Sorelle, a Numana.
0: Ah, a Numana. A Numana.
1: Sì, nel Parco del Conero. Insomma,
0: sono sempre eventi che richiedono poi, che richiamano sempre tante persone, no? Perché
1: certo,
0: sono dei momenti molto... emotivamente sì. Molto belli
1: esatto.
0: È così, vero?
1: Sì. Ma noi lo facciamo sempre, i rilasci li facciamo sempre pubblici alla presenza del pubblico, perché così riusciamo a raccontare chi sono questi animali, come sono, le difficoltà che incontrano, perché la gente deve sapere non tanto quello che facciamo noi per loro, ma quanto quello che le persone possono fare per loro.
0: Bene, grazie Sauro Pari, complimenti per il vostro lavoro. Presidente Fondazione Cetacea Riccione, abbiamo parlato di tartarughe, adesso ci sono i Rolling Stones e poi parleremo di tutt'altro, parleremo di scuola, novità.

0: La scuola che riapre a settembre sarà una scuola con alcune novità. Cambiano i programmi del primo ciclo con le nuove indicazioni nazionali, entra ufficialmente l'intelligenza artificiale, arriva un nuovo servizio di supporto psicologico per gli studenti e restano in vigore alcune delle regole introdotte l'anno scorso, dal divieto degli smartphone alla stretta sulla condotta. Ne parliamo col professor Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno Giannelli.
1: Buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: La risento, devo dire, con grande piacere, da un po' che non ci sentivamo. Allora, Giannelli, partiamo dalle tante novità che aspettano studenti e insegnanti a partire da settembre. Nuovi programmi, ho detto intelligenza artificiale, è previsto il supporto psicologico, insomma, ci sono alcune regole che cambiano, è un anno scolastico piuttosto denso. Ci racconti?
1: Sì, beh, diciamo si tratta appunto di novità positive, diciamo, certo. mi aspetto effettivamente delle ricadute positive, quindi però naturalmente come sempre dobbiamo aspettare di vedere cosa accade e poi trarne delle valutazioni. In particolare sull'intelligenza artificiale è importante parlarne, è importante considerarne, diciamo, gli effetti. Quello che non si deve fare e che non stiamo facendo meritoriamente è mettere un po' la testa sotto la sabbia, averne paura, guardarla con diffidenza, perché il mondo ormai è già completamente immerso in questa nuova realtà e quindi la scuola deve farsene carico, deve in qualche modo far sì che gli studenti familiarizzino e imparino a utilizzarla anziché esserne utilizzati, diciamo così.
0: Ma quando si parla di nuovi programmi, quando si parla poi in genere di novità, il rischio è un po' che rimanga tutto sulla carta, no? Perché poi ci sono gli insegnanti a dover trasformare le indicazioni in lezioni, in attività, sì, in metodi, certo, di insegnamento. Allora le chiedo se gli insegnanti sono pronti a questo passaggio, se gli istituti sono pronti, gli insegnanti hanno gli strumenti necessari?
1: Sì, allora gli strumenti naturalmente esistono, non è che ci sia nulla di più, diciamo, delle dotazioni che già conosciamo, non serve nulla di più. Serve una grande attività di formazione, per quella naturalmente ci vuole tempo. Alla sua domanda non è mai possibile rispondere sì, sono pronti, no, non sono pronti. Chiaramente c'è un'avanguardia che è sempre pronta a qualunque novità ed è fatta di persone eccezionali che dovremmo semmai valorizzare di più. E poi ci sono magari gli altri che aspettano un po' di avere indicazioni più chiare, di vedere come si muovono i colleghi e così via, ma è sempre stato così e quindi, diciamo, questo non mi stupisce. Per quanto riguarda i programmi, ecco, ci tengo a dire sempre che i programmi non esistono più in Italia ormai da molti anni, esistono appunto, come ricordava lei, indicazioni nazionali che sono per loro natura larghe, lasche, perché non si può costringere un docente a dire certe cose di preciso in una certa ora di lezione, ma si danno appunto indicazioni nazionali che poi il docente traduce attraverso una programmazione anche collegiale, diciamo, di cui si fa carico la scuola autonoma. Quindi c'è sempre comunque una grande libertà per il docente. Ricordiamo che l'attività docente è tutelata costituzionalmente, quindi non sarebbe possibile dettare, come dire, regole di comportamento così cogenti come a volte si sente dire.
0: Intelligenza artificiale, questo è un tema diciamo molto presente, no? Da settembre entra stabilmente nella scuola, i ragazzi già utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per scrivere, per cercare informazioni, ma anche noi lo facciamo, no? Per studiare, ecco, spesso anche senza che la scuola sappia esattamente come. La scuola deve insegnare a usare l'intelligenza artificiale oppure deve soprattutto insegnare quando e come è meglio usarla?
1: Naturalmente la scuola deve, diciamo, in qualche modo impartire un'educazione alla cittadinanza digitale, deve far sì che gli studenti siano familiari con questi nuovi strumenti e quindi deve insegnar loro a farne innanzitutto un uso corretto. Quindi è evidente che, insomma, come dire, atteggiamenti un po' truffaldini, per cui il compito a casa me lo fa l'intelligenza artificiale, lo spaccio per mio, non è qualcosa di corretto. certo, insomma, questo non serve l'intelligenza artificiale per dircelo, perché ha a che fare con l'onestà intellettuale, che è uno dei compiti che sicuramente la scuola in qualche modo deve trasmettere e deve insegnare. Detto questo, diciamo, è ovvio che la prassi didattica deve essere innovata. Il compito tradizionale, così come l'abbiamo conosciuto, oggi ha meno senso, perché effettivamente c'è un assistente digitale molto preparato e sempre pronto a eseguire al nostro posto i nostri compiti, e quindi è chiaro che bisogna un po' cambiare metodologia di verifica, però questo non significa appunto che lo strumento non si debba usare, perché è in realtà uno strumento di studio molto potente, molto diciamo flessibile, che si presta a una didattica innovativa. Ecco perché dicevo, poi i docenti più all'avanguardia sono sempre pronti a farne un uso ottimale, per gli altri c'è sicuramente bisogno di molta attività formativa, ecco.
0: Quindi intelligenza artificiale, il futuro, il latino invece, tornando a parlare del latino, si guarda un po' al passato. Ci racconti questa cosa del latino, cosa ne pensa?
1: Sì. Perché fa parte delle novità. Non penso che significhi guardare al passato, il latino è parte importante della nostra cultura, peraltro è opzionale, è bene ricordarlo, sì. Quindi diciamo non c'è un obbligo per tutti di studiarlo, però quelle famiglie che volessero in qualche modo questo tipo di formazione potrebbero usufruirne di più, mentre invece potrebbero usufruirne, mentre nel recente passato questa possibilità non c'era, e ora è inutile stare insomma a spendere parole sul ruolo che il latino ha avuto nella cultura dell'umanità e in particolare su quella nostra italiana, perché molti argomenti, molti concetti, molte parole, il lessico stesso si imparano meglio se si ha una base, anche una semplice infarinatura di lingua latina, quindi lo vedo anche questo come un aspetto positivo. D'altronde si può fare anche latino con l'intelligenza artificiale preparatissima, quindi ci può aiutare, certo, nello studio anche del latino.
0: Vero, vero, vero. Il benessere degli studenti, è previsto un servizio di consulenza psicologica, sì. Sono 5 incontri, sì. Incontri che possono fare la differenza?
1: Beh, sicuramente qualcosa possono fare, poi ripeto, come sempre, non sono questioni che risolvono problemi, però danno una mano, in certe situazioni possono mettere un po' sul chi va là, famiglie, scuole. Abbiamo un servizio gestito integralmente dal Ministero sulla piattaforma unica, è un bel vantaggio, diciamo, è un servizio innovativo e quindi anche su questo io sono molto soddisfatto. È limitato per il momento agli studenti, se non ricordo male, dell'ultimo grado, dell'ultima classe della secondaria di primo grado e delle prime due della secondaria di secondo grado. Se vogliamo, è un po' l'età più difficile, insomma, sì. Quindi dai 13 ai 15-16 anni, proprio il centro dell'adolescenza, e quindi è un primo passo. Immagino che se la cosa funzionerà e avrà buoni risultati, si potrà anche estenderlo ad altre classi, però insomma partire è importante ed è gestito, ripeto, nel massimo rispetto della privacy, della riservatezza e con tutte le accortezze del caso.
0: E questo è importante, e questo è importantissimo, questo è fondamentale. Restano poi le regole introdotte lo scorso anno sull'uso degli smartphone.
1: Certo.
0: Sì, certo. Insomma, c'è anche la questione della condotta.
1: Spesso. Sì, molto spesso ho detto che diciamo quasi non ci sarebbe bisogno di una circolare, insomma di una nota del ministro che dice che mentre stiamo facendo lezione dobbiamo fare lezione e non giocare con i cellulari, insomma, quindi bene averla fatta, questo sta a tutti noi farlo rispettare, è un fatto di, come dire, rispetto elementare delle regole, innanzitutto rispetto del lavoro di insegnamento, apprendimento e poi del resto.
0: Molto
1: per quanto
0: bene,
1: riguarda
0: Giannelli,
1: la condotta
0: prego.
1: Siamo sempre lì, diciamo, è chiaro che una buona condotta è una condizione necessaria per vivere in una società, quindi io non condivido alcune critiche formulate in base alle quali le regole sulla condotta sarebbero limitanti o quant'altro. Insomma, bisogna comportarsi bene, e se uno non lo capisce da solo, poi è il caso che la scuola e anche i docenti dirigenti con un apparato di regole anche, come dire, di tipo disciplinare glielo facciano capire.
0: Agiscano di conseguenza. Bene, grazie professor Giannelli. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Abbiamo terminato, Summertime continua però con Manuela Donghi. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 11 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
7: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
8: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
7: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e secondo quanto riferito dal Messaggero i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
8: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
7: L'inizio dell'autunno meteorologico fissato da calendario per il primo giorno di settembre sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio. Buongiorno, eccoci pronti, è lunedì 31 agosto 2026 e siamo arrivati all'ultimo giorno di agosto, quindi in prospettiva siamo già a settembre ovviamente. Peraltro oggi è la giornata del rientro, dei grandi rientri, già per strada si vedeva movimento, tantissimi, anzi la maggior parte hanno ripreso a lavorare, c'è qualcuno che ha dato il cambio chiaramente a chi è tornato dalle ferie e adesso si preoccupa invece di riposarsi, però insomma buon rientro a tutti quanti, perché so che è una delle giornate clou quest'oggi. Io sono Manuela Donghi, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e sono con voi per le prossime due ore. Anche per questa settimana siamo nell'ambito di summertime, quindi continua, diciamo così, il nostro palinsesto estivo. Poi da lunedì prossimo invece cambiamo musica perché la musica resterà sempre, sarà sempre la stessa, però cambierà il palinsesto, quindi vi aggiorneremo. Per quanto riguarda me e Next Economy non cambierà nulla, perché ci sentiremo sempre tra le 11 e le 13. Buongiorno Samuele Campochiaro in regia, anche lui ci sarà, quindi la squadra resta la stessa con anche gli altri componenti che conoscete. In redazione saluto Daniela Vindigni che è sempre con noi. E il numero di WhatsApp è sempre quello 334 11 11 622, è il numero di WhatsApp, ovviamente messaggi scritti, messaggi vocali, ma se desiderate parlare con il nostro studio fatelo sapere, perché possiamo insomma sentirci per i temi che andremo a raccontare tra poco. Un breve sommario, iniziamo con la musica.

Ancora buongiorno da parte mia, Manuela Donghi, siete su Giornale Radio, eccoci pronti per iniziare le prossime due ore insieme. Buongiorno al 334 11 11 622, è arrivata una bella foto, meravigliosa, stupenda, come iniziare bene la giornata. E saluto Giancarlo con la sua Sofi e la mia Sofi ormai, scusatemi, me la prendo un po' in prestito quando sono in diretta su Giornale Radio, la sua bimba che è sempre con noi e mi saluta. Insomma, e scrivono: eccoci ritornati con il piacere di ritrovarvi. Saluti da me, la Sofi. Ciao, buongiorno, naturalmente buongiorno a tutti voi che siete collegati su Giornale Radio. Spargete la voce, dovete sempre essere numerosi con noi e con la nostra informazione. E a proposito di informazione, allora, la giornata, le ultime ore, insomma, sono state caratterizzate da un nuovo attacco dell'America nei confronti dell'Iran. Dopo un mese di stop, peraltro, quindi questa è una notizia che, se da un lato si aggancia un po' a tutte quelle che hanno a che fare col Medio Oriente, dall'altro apre una nuova parentesi, perché, come detto, nonostante le tensioni ci fossero, non c'erano più stati attacchi, mentre invece nella notte l'America ha colpito l'isola di Larak e la risposta di Teheran ovviamente non si è fatta attendere. In segno di rappresaglia ha lanciato dei missili in Giordania, dove operano le forze statunitensi. In questo momento, almeno finora, non sono stati registrati impatti significativi e quasi tutti i missili sono stati intercettati. E l'attacco statunitense, come dicevamo, rappresenta la prima azione militare contro l'Iran da fine luglio, dopo che Trump ha preferito, diciamo così, optare per una nuova strategia che mira ad aumentare la pressione su Teheran, anche da un punto di vista economico. Vi ricorderete che ha detto: sarà la più grossa rappresaglia, presa di posizione economica nei confronti dell'Iran mai vista prima. E naturalmente ha minacciato anche tutti i paesi che hanno a che fare, che continueranno ad avere a che fare con Teheran. Ovviamente, che cos'è accaduto a livello finanziario, che poi diventa anche un discorso economico, visto che oggi ne parleremo ancora, ma ne abbiamo parlato a lungo, cioè mi riferisco al petrolio, perché dopo questo attacco i prezzi del petrolio sono leggermente rialzati. Per ora non sono tornati a livelli diciamo di picco che abbiamo provato a vedere durante questo conflitto. Ricorderete che il petrolio è salito sopra i $100 al barile, qui siamo sopra gli $80 al barile. Però il rialzo del petrolio si è fatto subito sentire con l'inasprirsi delle tensioni in Medio Oriente, quindi lo monitoreremo. E le borse in questo momento, andiamo a vedere subito insieme cosa sta accadendo. Una situazione mista per l'Europa, dove il nostro FTSE MIB, ricordiamo, sull'indice italiano, abbiamo sempre i riflettori puntati sul risico bancario, quindi le banche la fanno un po' da padrone, e il nostro FTSE MIB è positivo, più 0,36% a 52.803 punti. Il DAX invece è negativo, l'indice di Francoforte a 26.402 punti, lascia sul parterre lo 0,68, il FTSE 100 è il rialzo dello 0,29, il CAC di Parigi dello 0,02, l'IBEX di Madrid dello 0,10. In realtà in questo momento, come detto, la situazione non è particolarmente brillante, leggermente mista, ma è solo l'indice tedesco a essere sotto la linea di parità, gli altri sono comunque leggermente in rialzo. Vedremo un po' cosa succederà. Altre diciamo note di questa giornata: si apre il G20, stiamo parlando dell'incontro dei ministri delle finanze a livello mondiale, si terrà in North Carolina, quindi anche lì chiaramente nelle prossime ore cominceranno ad arrivare notizie relativamente alle mosse, diciamo così, no, per lo scenario incerto e difficile a livello economico globale. Già sta arrivando qualcosa, però aspettiamo di avere maggiori informazioni. E sempre a Milano, sui mercati, sempre facendo un passo indietro e tornando al tema del petrolio, corrono i titoli petroliferi. Ovviamente con il rialzo del petrolio ci guadagnano, diciamolo così, i titoli petroliferi. E di questo poi noi parleremo. Perché? Perché parleremo ancora del costo del carburante dopo le mosse per calmierare i prezzi, e le mosse che sono ancora in esame, all'esame del governo. Però noi cercheremo di capire anche l'Italia come si posiziona in Europa, in Unione Europea, a livello di prezzi. Ne parleremo tra poco, insomma, nella seconda mezz'ora con un ospite. Poi parleremo di spese, delle nostre spese, la rigidità finanziaria che comunque va a comprimere i nostri consumi. Siamo obbligati a spendere per beni di prima necessità, effettivamente
effettivamente i consumi sono aumentati solo e per la maggior parte lì in quel versante. E beh, bisogna tirare un po' la cinghia. Peraltro oggi, interessante, vi invito, ve lo segnalo, vi invito a dare un'occhiata, poi ne parleremo anche noi approfondendolo nei prossimi giorni qui su Giornale Radio, c'è un'interessante rielaborazione di dati di Osserva Prezzi, che è del Mimit e dell'Istat, sul carrello della spesa del Sole 24 Ore. In 5 anni abbiamo avuto rincari del 30%, olio e caffè record, la settimana scorsa se vi ricorderete ne abbiamo parlato, ma in generale spendiamo di più al supermercato, spendiamo di più per il tempo libero, spendiamo di più per la nostra cura, quindi parrucchiere, estetista eccetera, che comunque serve, non è che possiamo prescindere neanche da quello, possiamo magari aspettare un mese in più ma poi ci andiamo, e spendiamo in più per la mobilità, quindi per muoverci, per pagare i trasporti, per riparare l'auto, vabbè, lasciamo perdere il carburante, benzina e diesel, questo lo sappiamo. Tra poco quindi entreremo nei mercati, cercheremo di capire un po' quali sono le attese e poi partiamo anche con tanta economia reale.

0: l'Islanda ha detto no all'Unione Europea. Il risultato del referendum che c'è stato questo fine settimana vince il no 52,8% contro il 47,2%. In realtà questo voto non riguarda direttamente l'ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea, ma la possibilità di riaprire i negoziati di adesione. Però è arrivato comunque un no rispetto ai rapporti, no, con l'Unione Europea. Quindi già questa mattina circola ancora la domanda che ci facciamo spesso anche noi: ma l'Unione Europea cosa deve fare per evolversi, per diventare più moderna, per diventare meno burocratica? Perché l'Unione Europea non è più così, no, richiesta, se vogliamo, come una volta. Oggi per esempio anche sull'inserto del Corriere della Sera l'economia c'è un interessante editoriale di Ferruccio De Bortoli. Anche qui vi do degli input per approfondire la questione, poi sapete che anche noi ci torniamo. Allora, buongiorno Maurizio Monti, direttore Istituto Svizzero della Borsa e Traders Magazine, bentornato su Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno, a tutti gli ascoltatori.
0: Monti. Senta, oggi le borse sono positive tranne Francoforte, comunque un po' acquisti frenati. È indubbiamente l'attenzione ancora rivolta al Medio Oriente. Nuovo rialzo del petrolio con il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran e poi la risposta ovviamente dell'Iran che ha colpito la Giordania. Partiamo da qui, Monti. Petrolio sì. Rischia di diventare ancora un termometro bollente della situazione?
1: Sì, anche se i mercati stanno dando sintomi evidenti di assuefazione, no? Il problema. Diciamo che il petrolio è partito con un potente gap up questa notte, quindi con un'apertura superiore alla chiusura di venerdì, e sta ancora crescendo ed è normale che sia così, tenuto conto che comunque sono ricominciate le schermaglie belliche fra USA e Iran. Quindi la brutta notizia del giorno è evidentemente questa, con il relativo aumento del prezzo del petrolio. Non di meno,
0: e al nuovo attacco ovviamente, no? Però ovviamente
1: con il nuovo attacco, esatto, con le schermaglie, diciamo, certo, belliche che certo si sono riaccese, insomma, ecco. Diciamo nel corso della notte, dalla mezzanotte in poi, i futures americani sono scesi, sono andati in discesa. L'S&P 500 ha toccato un primo supporto importante nella zona del 7.680 punti, infrangendo i 7.700. Poi nella sessione europea, che si sta manifestando come sessione sostanzialmente positiva, con qualche eccezione, per esempio quella del DAX che è ancora negativo, ma per esempio gli italiani, gli spagnoli sono in territorio positivo, e anche i giapponesi durante la notte con il Nikkei sono andati a rialzo, e insomma i future americani hanno recuperato quello che durante la notte avevano perso. Ora l'S&P 500 viaggia sopra 7.700, sopra 7.710.
0: Allora Monti, proviamo a richiamarla un istante perché ogni tanto si sente qualche disturbo, vediamo di migliorare la ricezione, la sentiamo, però insomma voi vogliamo garantire una chiacchierata un po' più fluida e così ripartiamo da qui. Adesso tornerà con noi Maurizio Monti. Allora, quindi petrolio, monitoriamolo, poi attenzione perché tra poco torneremo a parlare di carburanti con l'Italia che è al settimo posto nella classifica dell'Unione Europea, visto che stavamo anche parlando dell'Unione Europea poco fa. Cerchiamo di capire un po' la variazione di prezzi e soprattutto le attese per gli interventi del governo. Però avete sentito, petrolio sempre il termometro, finché peraltro ci sono e ci saranno delle tensioni geopolitiche, quello sarà in pole position. Poi chiaramente i mercati, lo diceva appunto il mio ospite, sono pure un po' assuefatti. Allora Monti, eccoci qua, l'abbiamo ritrovata, prego, la faccio proseguire. Stava parlando un po' delle attese, no? Sui mercati, anche sui mercati americani nel pomeriggio, visti i futures. Prego, la faccio proseguire.
1: Esatto, diciamo che quindi siamo in questa fase di assuefazione dove per lì la brutta notizia viene in qualche modo prontamente riassorbita dal mercato, ed è quello che sembra oggi, anche se chiaramente l'attesa degli americani alle 15.30 è piuttosto significativa, perché vedremo come si comportano loro, se ritorneranno ad acquistare e quindi il mercato ritornerà a prendere suo guizzo positivo, che tutto sommato giudico abbastanza probabile, oppure se avranno voglia di farlo scendere un po'. Diciamo che il supporto sotto 7.680 è 7.650, non lontanissimo. Ritengo assolutamente improbabile che venga violato, quindi non stiamo parlando, anche in caso di discesa non stiamo parlando di discese così importanti, sono certo. Più prese di beneficio che non altro.
0: È vero, verissimo.
1: Quello che rimarcherei è che siamo all'inizio di una settimana importante dal punto di vista della notizia che arriverà il venerdì prossimo, cioè il 4 settembre, che come al solito verrà pubblicato il non-farm payroll. Perché dico che è molto importante e molto probabilmente il mercato, diciamo, da metà settimana in poi si metterà in stato di attesa? Perché dobbiamo tener conto che venerdì con Jackson Hole Walsh non è stato positivo dal punto di vista dei tassi, quindi
0: no,
1: i tassi aumenteranno entro la fine dell'anno, è diventata una probabilità molto molto forte, molto elevata. Il dato
0: sì, perché Walsh, ricordiamo, il presidente della Fed dal simposio di Jackson Hole ha detto che l'inflazione è ancora troppo alta, quindi insomma chiaramente qui deve intervenire. Infatti, perché siamo quasi al 4%, no? Nell'ultima rilevazione.
1: Sì, sì.
0: Ecco, prego.
1: Sì. Quindi con l'obiettivo che è rimasto al 2%, diciamo che l'obiettivo è rimasto quello, ma l'inflazione continua a essere molto più alta e l'intervento deve essere sul rialzo dei tassi. Possiamo discutere se sarà un rialzo minimo dello 0,25 o due rialzi dello 0,25 di qui alla fine dell'anno, e questa è materia di discussione. E perché dico che venerdì prossimo è un punto di svolta importante con il non farm payroll? Perché in caso di conferma di un buon andamento dell'occupazione, diciamo che la Fed a quel punto non ha freni per poter rialzare i tassi. Quindi un dato sull'occupazione positivo altro non sarà che un rafforzamento dell'ipotesi di un aumento dei tassi.
0: Sì.
1: A breve.
0: Ecco, Monti, spieghiamo bene per chi magari non avesse nelle corde questo discorso, perché se dovesse uscire, perché qualcuno dirà ma come, no? Perché la Fed potrebbe portare avanti una politica monetaria restrittiva se i dati sull'occupazione fossero positivi? Perché a fronte di un'economia che tiene, che continua a tenere, ma con un'inflazione che sale, allora la Fed dice vabbè, l'economia comunque sta bene e quindi anche se rialzo un po' i tassi non vado a penalizzare, no? l'economia stessa, l'economia
1: esatto.
0: Dovrebbe reggere, ecco, così, perché questi meccanismi sono molto semplici, io li spiego sempre, però magari per chi non mastica, no, la finanza e l'economia potrebbero risultare un po' strani, dice, ma perché? Ecco, in questo senso, perché se si rialzano i tassi si penalizza un po' l'economia, ma se l'economia sta andando bene, allora Walsh dice, sai che c'è, vado a correggere subito l'inflazione che invece mi preoccupa maggiormente. Peraltro siamo anche praticamente alla vigilia del mese di settembre, Monti, che statisticamente parlando si presenta proprio storicamente come il mese peggiore dell'anno per i mercati azionari, no? Cioè dal 1950 esatto. Soprattutto i mercati americani hanno performato negativamente, quindi insomma a settembre si naviga un po' a vista?
1: Sì, è vero, è assolutamente vero, statisticamente settembre è il mese peggiore per le borse americane, è in competizione con marzo, la corona del mese peggiore, specialmente da quando c'è Trump, che in genere il mese di marzo con Trump
0: ha un po' sballato le statistiche, diciamo, storiche.
1: Sì, sì. Noi nelle nostre pubblicazioni ormai parliamo di pattern Trump, no? Di effetto Trump.
0: Fate bene, avete ragione.
1: E diciamo che nei 4 anni precedenti anche del suo mandato e anche confermandolo nel mandato successivo, il primo trimestre è sempre stato piuttosto negativo e marzo in genere è negativo e sta competendo con la corona negativa che ha settembre. In ogni caso settembre, che adesso è comunque un mese dove essere molto prudenti in termini di investimenti, in termini di posizionamenti sul mercato. Dobbiamo ricordare agli investitori che talvolta ci si chiede o della liquidità o della disponibilità
2: come posso investirla. Alle volte attendere il momento giusto, perché non si tratta di attendere un anno, no? Si tratta di attendere semplicemente un periodo che statisticamente è più favorevole. Attendere il momento giusto alle volte è il vero segreto per investire bene. Quindi tenersi un po' di liquidità nei momenti di maggiore,
0: giusto,
2: di maggiore diciamo
0: incertezza, o comunque un po' più di calma, diciamo, esatto, più che incertezza, no? Un po' più di calma sui, esatto, mercati. Mm.
2: Esattamente.
0: Sì, statisticamente esattamente parlando, da ottobre in avanti ricomincia il periodo un po' più vivo, e poi da, come diceva lei, marzo, aprile, vabbè, maggio, ricomincia quello un po' più cauto. Poi è chiaro, Monti, che la storia non è che garantisce che anche settembre sarà negativo. È altrettanto chiaro però quello che ha detto lei, cioè quando aumentano i fattori di rischio bisogna maggiormente prestare attenzione alla qualità, no, di quello che abbiamo in portafoglio, quindi a quello che vogliamo mettere da parte, insomma, diciamo così. Ecco. Quindi intendo dire, la statistica può essere smentita, però è un ottimo punto di partenza per far sì che quantomeno si possano intercettare, non prevedere, nessuno può prevedere quello che succede, ma intercettare dei movimenti futuri. Allora Monti, se lei può restare con noi ancora qualche minuto, le farei, se può, dopo la pausa, grazie mille, giusto una domanda anche sull'altro grande tema dell'intelligenza artificiale, visto che la settimana scorsa sono arrivati i famosi conti trimestrali di Nvidia, e vediamo un po', giusto per ricollegarci a quello che in questo mese di settembre, che inizia domani, potrebbe essere in vista per gli investitori, appunto, gioco di parole non voluto che è anche abbastanza carino. Allora, cos'è in vista per gli investitori, caro Samuele Campochiaro? Tra poco lo capiamo insieme, un paio di minuti di pausa e torno.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccoci ancora insieme, del resto è ancora estate, anche se la maggior parte di noi ha ripreso ormai la routine lavorativa, molti proprio questa mattina, quindi buon rientro a chi sta rientrando e chi è già rientrato e che sta ascoltando Giornale Radio. Io sono Manuela Donghi, con voi fino alle 13 e l'informazione non passa mai, non cambia mai e non si ferma mai qui su Giornale Radio. Dunque, sono le 11.31 minuti, tra poco torniamo sul tema intelligenza artificiale e mercati, a ripartire, diciamo così, dai dati che sono stati pubblicati la scorsa settimana da Nvidia, il simbolo dell'intelligenza artificiale, il colosso dei chip. Il trimestre ha battuto il consensus, crescono a tripla cifra ricavi e utili, e qui c'è tutto però il tema ancora. Allora, l'intelligenza artificiale sui mercati, vabbè, sempre in pole position. La BCE, la Banca Centrale Europea, però qualche giorno fa ha avvertito nuovamente gli investitori, attenzione perché sull'intelligenza artificiale è rischio bolla, perché le valutazioni delle big tecnologiche, quindi le società tecnologiche, sono a livelli mai visti dai tempi della .com, e quindi per la Banca Centrale Europea è probabile che tornino a scendere. E allora c'è sempre lo stesso tema, però i mercati, insomma, continuano a credere in questa intelligenza artificiale. Allora, tra poco ne parleremo ancora con il mio ospite, e c'è anche una domanda che saluto da Giuseppe di Milano, che dice: ma se da 5 anni la Fed, la Banca Centrale Americana, non riesce a stare al 2%, si parla del target dell'inflazione, non fa prima a cambiare le soglie? Ecco, parliamo di questo tra pochissimo, sempre con il mio ospite. Vi aspetto sempre qui.

Allora, partiamo proprio dalla domanda che è arrivata da parte di Giuseppe da Milano. C'è anche chi mi scrive semplicemente: buongiorno Donghi, buongiorno, buongiorno, sono molto felice di avervi qui con me fino alle 13 insieme. E allora, con me ancora Maurizio Monti, il mio ospite, direttore Istituto Svizzero della Borsa. Monti, ha sentito Giuseppe cosa dice? Allora, ma se insomma questo target, questa inflazione

0: l'occupazione, difatti quello che prima dicevamo per quello che riguarda il non far payroll. Proprio per questo viene ritenuto che un tasso di inflazione del 2% è quello che nelle economie occidentali viene considerato assolutamente normale e fisiologico. La ragione per cui di fatto la Fed non ha raggiunto questo obiettivo nel corso degli ultimi anni è dovuta ad un fenomeno specifico, che è stata la pandemia, perché la pandemia ha propagato denaro emanato dalle banche centrali, non solo negli Stati Uniti, in tutto il mondo è successa la stessa cosa.
1: Certo.
0: Questo denaro non si è limitato al circuito bancario, ma è arrivato nelle tasche dei cittadini e delle imprese. E questo ovviamente ha aumentato la massa monetaria in circolazione e ha aumentato la potenzialità inflattiva. Quindi la Fed, come pure altre banche centrali del mondo, si trovano ad affrontare un fenomeno, l'onda lunga di un fenomeno specifico che è stata la pandemia, che ha creato questa inondazione monetaria e con tutte le conseguenze inflattive.
1: Ecco,
0: di alzare il livello, ma di tenerlo così e cercare di perseguire.
1: Anche perché, esatto, anche perché poi insomma si continua a scrivere un po' su questa cosa, ma da quando una banca centrale si occupa di come vogliono usare i soldi gli investitori sui mercati? Non è solo quello, nel senso che questo, lo ha detto anche Monti, ma per insistere su questo tema, perché abbiamo questo target di inflazione al 2%, è un po' una sorta di margine di sicurezza contro la deflazione. Quindi un'inflazione pari a zero negativa spinge le persone a rimandare gli acquisti, no? Perché io dico vabbè, tanto scendono, quindi io mi compro questo più avanti, e quindi si bloccano i consumi e l'economia. Diciamo che il 2% è una sorta di cuscinetto che allontana questo pericolo. Ovviamente oltre invece aumenta il rischio di rialzo dei prezzi, e quindi questo potrebbe spingere allo stesso modo le persone a non consumare, che è quello che è successo anche in passato, e quindi l'economia si rallenterebbe. Allora Monti, un'ultima battuta sul tema intelligenza artificiale, alla luce anche dei risultati di Nvidia che abbiamo letto tutti, ma soprattutto alla luce di questo ennesimo avvertimento che arriva in questo caso dalla Banca Centrale Europea sul rischio bolla. Perché? Perché questi prezzi, le valutazioni ovviamente delle grandi big tecnologiche sono a livelli mai visti da tempo, e quindi prima o poi scenderanno, ma siamo vicini a questo calo o no secondo lei?
0: Secondo me non siamo ancora vicini, anche se la fine naturale di queste cose è quello che alla fine c'è una sorta di esplosione della bolla. Però mi spiego meglio. Diciamo che la differenza fondamentale rispetto all'anno 2000 è che oggi le aziende che vengono considerate talvolta sopravvalutate sono aziende che incorporano degli utili giganteschi. E Nvidia ce ne ha dato prova, cioè Nvidia continua ad avere una progressione di utili impressionante, quindi continua ad avere uno stato di salute di grande eccellenza. Questo è assolutamente diverso da quello che era avvenuto nell'anno 2000. Okay. Nell'anno 2000 le aziende internet non guadagnavano di fatto, e quindi avevano effettivamente una sopravvalutazione, perché non c'erano utili all'interno dei loro bilanci.
1: No, è successo qualcosa nel collegamento e vediamo se riusciamo a recuperarlo immediatamente, se no non importa. Comunque abbiamo compreso il suo... Ce l'abbiamo? Monti, proviamo, perché a un certo punto c'è sparito. Ecco, oggi c'è qualcosa che si mette in mezzo a noi, ma noi ce la faremo. Concluda il discorso perché la devo salutare proprio in 30 secondi, mi scusi.
0: No, prego. Quindi c'è una differenza fondamentale. Poi che la tendenza possa essere quella di andare verso una bolla, il fenomeno è consimile a quello che abbiamo già vissuto altre volte. Diciamo che probabilmente c'è ancora un po' di tempo che deve passare, con prezzi che probabilmente continueranno a gonfiarsi, ad andare a rialzo, e poi prima con le prese di beneficio e poi con la consapevolezza che forse siamo arrivati troppo in alto, magari ci può esserun ritracciamento delle borse, speriamo non troppo
1: evidente, però entro certi limiti è anche normale, anche fisiologico, quindi bisogna anche prendere le giuste distanze, non è che bisogna sempre spaventarsi da un mercato che può ritracciare, cioè bisogna anche capire, e noi siamo qui anche per questo. Grazie Maurizio Monti, direttore istituto svizzero della borsa. Noi parleremo peraltro oggi anche di consumi delle famiglie italiane e parleremo

di carburanti tra pochissimo, un'analisi di un'impresa che ci porta a ragionare sui prezzi del carburante a livello europeo. L'Italia come si posiziona? Tra poco vi raccontiamo tutti. Intanto questa è la canzone di James Morrison, I Won't Let You Go, e poi ripartiamo insieme sempre qui.

0: Insomma, non vi seccate se quando parliamo di intelligenza artificiale continuiamo anche noi a parlare di questo parallelo con la bolla internet del 2000. È vero, si dice da tempo, però insomma diciamo che noi insistiamo perché vogliamo far capire cosa di diverso c'è, no, magari da quel periodo. Lo dico con un sorriso e vi ringrazio per i vostri messaggi. Lo so, a volte diciamo sono le cose ripetute che però aiutano, no, a entrare un po' nelle dinamiche importanti, meccanismi, la statistica, poi quando parliamo di economia e finanza, insomma, quella è importante. Non è tutto, perché l'abbiamo detto anche prima, non è che se statisticamente parlando è successa una cosa deve ripresentarsi, ma diciamo che la storia non si ripete, ma spesso assomiglia, no, a quello che è stato, e quindi è nostro dovere, nostro compito tornare su alcuni punti che magari qualcuno ha sentito mille volte, dice non ne posso più, ma magari qualcuno sente per la prima volta, e quindi questa è un po' anche la divulgazione. Ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi, leggo che intanto l'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Qui arriva l'informazione da fonti informate, la misura oggi prorogata per altri 15 giorni, ricordiamo, è stata introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, e quindi proroga di 15 giorni. Allora, in queste settimane sicuramente il tema carburanti è tornato centrale, tensioni geopolitiche, shock energetico, vedete anche qui come si ripetono le questioni, no? Legato alla crisi nello stretto di Hormuz, le scelte dei governi europei, i prezzi alla pompa del carburante che hanno seguito traiettorie molto diverse. Abbiamo a disposizione un'analisi del Centro Studi Un'Impresa. Secondo questa analisi l'Italia, un po' sorpresa anche forse, ha retto meglio di Francia e Germania. Benzina e gasolio sono aumentati meno, i prezzi sono rimasti più bassi per tutto l'arco della crisi. Cerchiamo di capire perché, cioè questo risultato a cosa è attribuito, cosa ci dicono davvero i numeri. Sapete che i numeri li abbiamo, lo dicevamo anche poco fa, le statistiche vanno bene, però poi cerchiamo di superarle, cerchiamo di analizzarle in modo diverso, soprattutto poi questo cosa significa per famiglie e imprese italiane, perché tutti noi viviamo il costo della mobilità, della logistica che è aumentato, no? Oggi poi il Sole 24 Ore ci dà un approfondimento sull'aumento dei prezzi e riguardano anche la mobilità degli ultimi 5 anni. Allora, ne parliamo intanto con Maglio La Duca, consigliere nazionale e membro del comitato di presidenza Un'Impresa. Buongiorno e bentornato, La Duca.
1: Buongiorno Manuela e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con La Duca, bentrovati, grazie. Grazie davvero per essere con noi, per chiarire anche questa, come dire, questa analisi che è decisamente importante, perché adesso analizziamo i numeri ma poi cerchiamo anche di capire come si sta muovendo il mercato dei carburanti e quali scelte politiche economiche possono e potranno essere decisive nei prossimi mesi. La Duca, appunto, se è d'accordo partirei dai numeri, cioè cosa ci dicono le rilevazioni europee sul comportamento dei prezzi in Italia rispetto ad altri paesi? Vediamo un po' qual è la classifica.
1: Benissimo, noi abbiamo redatto appunto una classifica suddividendola per i due principali carburanti che si vanno a rifornire ai rifornimenti, quindi la benzina Euro 95 cosiddetta e il diesel, cioè il gasolio. L'Italia si piazza per entrambi nello scacchiere dei paesi europei al 7° posto,
0: sì,
1: che non è come dire tra i più economici, quindi, visto che ce ne sono 27 stati membri, e il 27esimo, partiamo da quello meno, che li vende a un prezzo meno caro di tutti, che è lo stato di Malta, seguito poi da vicino da Svezia, Polonia, Bulgaria, e materialmente Malta vende la benzina al litro a 1,34 euro, mentre il diesel lo vende a 1,21 euro. Ora, dati di oggi, che non sono i dati delle tabelle che facevano riferimento all'agenzia che abbiamo diffuso qualche giorno fa, vedono sul panorama nazionale italiano i costi di rifornimento alla pompa di 2,13 euro al litro per quanto riguarda il gasolio, che in Italia, caso strano e abbastanza unico, supera il prezzo di vendita della benzina al
0: sì,
1: litro.
0: È già da un po' che è cambiata la tendenza, no? La Duca, certo.
1: E sono dati che però ci servono per fare un'ulteriore analisi sull'analisi già fatta, no? Perché
0: certo,
1: noi consideriamo che il gasolio è il carburante di elezione per l'autotrazione, quindi per i trasporti, e riflettiamo un attimo sul fatto che in Italia è privilegiato il trasporto su gomma, capiamo perfettamente che questo porre in essere un ammontare, un importo di prezzo di vendita medio che è più elevato sul diesel va a impattare, non voglio dire subito a penalizzare, ma di fatto poi ci arriveremo, va a impattare che cosa? Il costo del trasporto e della logistica e di tutto quello che, di cui noi ci approvvigioniamo nelle nostre case, sia come privati cittadini e famiglie, sia come imprese. Quindi attenzione a questo fatto, che secondo me è da sottolineare perché è molto importante.
0: No, ha fatto benissimo.
1: Del gasolio, che è più alto di quello della benzina, va a impattare un determinato tipo di mercato, oltre al parco circolante di veicoli diesel, di privati, professionisti e quant'altri, che devono fare i conti con una
0: con questi rincari che poi si traducono in aumento dei prezzi anche per tutti noi. È il motivo per cui poi il governo aveva deciso di fare lo sconto sulle accise per il diesel, no? È perché ovviamente c'è tutta questa catena che ci ha ricordato lei, mobilità, logistica, quindi se aumenta continuamente il diesel, in generale anche la benzina, ma il diesel, noi quando andiamo al supermercato paghiamo di più tutto, e questo è il meccanismo. È giusto, è questo,
1: poi,
0: bisogna tenere. Sì, prego.
1: Sì, e poi dobbiamo partire da un'altra considerazione, che è l'altra faccia della medaglia, no? Che è quella che per gli stati membri il costo del prodotto raffinato fondamentalmente è omogeneo nel mercato unico, quindi il costo di acquisto della materia prima è uguale un po' per tutti gli stati, per tutti i 27 stati membri. Quindi la differenza fra il costo del prodotto, che oggi bene o male si attesta sugli $80 al barile, e poi il prezzo finale alla pompa è un prezzo che è determinato da quella componente che sono le accise, quindi una componente fiscale che è praticata dal singolo Stato membro in un range dove materialmente sul diesel siamo lo Stato che è fra i più cari, cioè quello che pratica un'accisa fra le più alte, fra le più elevate. Come dicevamo in apertura, siamo settimi, siamo allineati bene o male a Francia, Germania e anche ad altri stati anche più piccoli come i Paesi Bassi, la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, eccetera. Però ecco, praticare questo livello di prezzi determina degli effetti sullo scacchiere macroeconomico che fondamentalmente vanno poi a impattare tutti i consumi. Perché
0: ripeto,
1: l'autotrazione è il trasporto prediletto in Italia per la distribuzione, per la grande distribuzione.
0: No, ma poi magari lo abbiamo detto tante volte, no? Poi ne parleremo peraltro con un altro ospite, ma quando parliamo di consumi è chiaro che tutti noi prima pensiamo a acquistare quello che ci serve davvero e poi non consumiamo altro, quindi in questo rientra anche la benzina, il diesel per spostarci, cioè non è che tutti possono andare in bicicletta, magari, cioè sarebbe bello, no? Poterci muovere tutti in bicicletta. Senta, ma in tutto questo, no? Visto che peraltro il governo sta studiando nuove misure per alleggerire la stangata sui carburanti, adesso c'è stata la proroga dello sconto sulle accise fino al 5 settembre, ma insomma oggi è il 31 agosto, ci siamo. Però le chiedo questo, il taglio delle accise ha fatto la differenza? Cioè quando noi diciamo in Italia i prezzi sono cresciuti un po' meno rispetto ad altri paesi come la Germania, la Francia, eccetera, ma ha contribuito questo taglio delle accise? Cioè, oggettivamente parlando, dico, cioè matematicamente parlando, non come concetto astratto.
1: Certamente, direi proprio di sì, nel senso che è proprio la rimodellazione o la rimodulazione dell'accisa che determina il risparmio dell'acquisto alla pompa. Viceversa, con il livello delle accise pieno, per così dire, ritorneremo a un costo che diventa sempre più importante e più pesante sulle tasche degli operatori commerciali che della logistica chiaramente fanno la propria attività principale e che poi si scarica sul costo finale sul prezzo finale dei beni al consumo e anche come materie prime per le aziende, soprattutto le piccole e medie, che vedono sempre più assottigliare quei margini di profitto che vengono determinati dalla differenza tra ricavi e costi, costi che in questo caso vengono caricati in maniera importante anche da questa politica fiscale che vede l'accisa sul diesel più alta d'Europa, diciamo, praticata dall'Italia.
0: Ovviamente voi per questa analisi avete messo in relazione, no, dall'inizio del conflitto i prezzi del petrolio, quindi le variazioni che ha subito il prezzo del petrolio con quello che è accaduto alle pompe di benzina e di diesel, giusto? Quindi diciamo che la crisi nello stretto di Hormuz ha pesato enormemente. Siamo esposti, visto che non è ancora terminata la tensione, anzi peraltro questa notte c'è stato un nuovo attacco dopo un mese di stop da parte degli Stati Uniti all'Iran, siamo esposti a nuovi shock energetici, cosa qui come lo mettiamo in relazione ulteriormente, la Duca?
1: È una battuta, sono tornati dalle ferie e quindi hanno pensato bene di fare un nuovo attacco.
0: Giusto per non farci stare. Però sicuramente la tranquillità non c'è ancora, quindi l'impatto ci sarà, certo.
1: E l'impatto che ci potrebbe essere, auspicabilmente, speriamo di no, ma dico, nella misura in cui ci dovesse essere, costringerebbe, fra virgolette, gli stati più sensibili o che già hanno praticato un livello di accise più importante a doverle rimodulare per non impattare sul consumatore finale o sull'operatore economico intermedio che altrimenti ne verrebbe a soffrire direttamente e patirne in termini di redditività del proprio business evidentemente o del portafoglio della propria famiglia.
0: Poi c'è tutto,
1: questi costi dovessero riaumentare per via dell'aumento del prezzo del barile.
0: Certo, beh, poi non parliamo per le imprese italiane, lo diceva poco fa, trasporti, logistica, manifattura, insomma questo shock che ha pesato ancora di più e che poi rischia di portare nuove tensioni. C'è un messaggio di Daniela che saluto e ringrazio perché dice: un piacere risentirti, e porta la sua testimonianza, mi dice: non so se vuoi commentare con il tuo ospite. Allora scrive Daniela: pochi giorni fa ero in vacanza in Spagna del Nord, dove il diesel si attesta a poco più di un euro e 7 al litro, non so se vuoi commentare, appunto, tanto elettrico soprattutto nei mezzi pubblici ma anche nelle auto, aria pulita, niente rumore, tutto estremamente più gradevole nelle strade. Dicevo, qui l'ho letto il messaggio perché un commento anche su quello che, perché abbiamo detto, no, ora il governo è al lavoro, il governo italiano, per calmierare i prezzi dopo il taglio delle accise e poi però si vuole intervenire in modo più strutturale. Intorno a questo discorso c'è tutto un ecosistema di parentesi che possiamo aprire e va bene richiudere, che però restano lì sospese, tipo incentivare all'elettrico per nel lungo periodo riuscire ad arrivare anche a dei prezzi calmierati, per, verrebbe da dire, per DNA, no? Perché si cambia un po' la prospettiva. Ecco, se vuole fare un commento su questo, la Duca.
1: Ecco, questo è un punto molto importante. Quindi, a parte la Spagna che vedeva 1,7 il prezzo al litro della benzina e 1,8 quello del diesel, quindi sensibilmente inferiore rispetto ai livelli italiani. Il discorso del fotovoltaico e delle rinnovabili, delle energie alternative, chiaramente è un discorso che va incentivato to cure, sicuramente, ma incentivandolo in maniera sana, cioè con una produzione elettrica derivante proprio dalle rinnovabili e dalle alternative, perché spesso l'energia elettrica viene alimentata da centrali che sono a combustibile fossile e questo oggi non determinerebbe quindi chiaramente una grossa svolta. Bisogna ricorrere via più piuttosto al ricorso alle fonti alternative rinnovabili per andare verso un'alimentazione elettrica dei nostri automezzi, mm-hmm, e anche del trasporto pesante in maniera sostenibile. La crescita di questo settore è importante, noi la teniamo molto sott'occhio e sotto controllo, ma va realizzata in maniera sostenibile, quindi con una energia elettrica prodotta a monte, non dal combustibile fossile, qualunque esso sia, quindi che sia carbone, che sia carburante, eccetera, ma che sia viceversa prodotta dal fotovoltaico, dall'eolico e quant'altro.
0: C'è un amico, vabbè, adesso non faccio sentire il messaggio, ho mandato un messaggio vocale, Fabio, che dice che se, in 30 secondi la Duca, se l'accordo tra Trump e il Venezuela può portare beneficio anche noi, parliamo dell'accordo sul petrolio, Trump l'ha definito il più grande accordo della storia. Possiamo dire qualcosa in 30 secondi o rimandiamo?
1: Sicuramente ci siamo spostati a causa del conflitto con la Russia negli approvvigionamenti anche di questo settore verso l'America, quindi se l'America ha un vantaggio sicuramente è un vantaggio che si può ripercuotere anche a beneficio dell'Europa.
0: Esatto, bisogna vedere poi come si spalmerà, come ha detto giustamente il mio ospite, poi altri dettagli li forniremo, insomma, però come si spalmerà poi
1: il
0: su altri.
1: Il condizionale è d'obbligo.
0: No, certo, quello sicuramente, perché bisognerà capire l'accordo, è stato firmato, va bene, ma cosa porterà? Si valuterà strada facendo. Però ne torneremo a parlarne, intanto ci tenevo a dare una minima risposta a Fabio, grazie per il messaggio, e grazie a Maglio La Duca, consigliere nazionale, membro del comitato di presidenza di Un'Impresa. Sono le 12, allora la linea va alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torno con voi, seconda ora da passare insieme, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè, più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccomi ancora con voi, sono le 12.04 e siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. È lunedì 31 agosto 2026, inevitabilmente si fanno un po' di bilanci che però, insomma, su certi aspetti ci portano a rimarcare le questioni, le cose che sono accadute negli ultimi mesi, però quando finisce un mese si guarda in prospettiva futura e quindi il bilancio viene un po' spontaneo. Tutto quello che fa Trump, scrive Giuseppe, è il più grande della storia dell'umanità, è verissimo, lui dice sempre questo. Prima parlavamo, perché un altro amico, Fabio, aveva chiesto se l'accordo tra Trump e gli Stati Uniti e il Venezuela sul fronte petrolio potrebbe portare dei benefici anche per tutti noi. Ricordiamo che appunto l'accordo, che è davvero enorme, sul petrolio permetterà agli Stati Uniti di controllare oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane. E l'aveva scritto proprio Donald Trump, che aveva detto che è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo, sarà a costo zero per il contribuente americano. Quindi questa transazione storica aumenta notevolmente la fornitura del petrolio e quindi secondo questa logica Trump dice il prezzo diminuirà, quindi il cittadino pagherà meno il petrolio. E un amico, cioè quindi la benzina, il diesel, un amico aveva chiesto ma questo potrebbe essere un beneficio per noi? Dipende da come poi tutti gli altri accordi commerciali e relazioni commerciali andranno avanti, che è quello che un po' ci ha detto anche l'ospite precedente, ma che rimarco ancora io. Intanto bisognerà vedere, condizionale d'obbligo, come andrà per gli Stati Uniti e poi di conseguenza che accordi verranno presi con gli altri paesi, ecco, tra cui anche l'Europa. Allora, tra poco, se restiamo sul tema prezzi in generale, su prezzi torniamo nell'ultima mezz'ora, tra poco parliamo di tasse, quindi non è che cambiamo proprio argomento. Quanto pagano davvero le famiglie italiane in tasse? Tra poco vi racconto qualcosa in più. Naturalmente vi ricordo anche il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622, per mandarci messaggi.

Questa è la nostra musica, la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare che accompagna l'informazione. Come dico sempre, io sono Manuela Donghi, con voi fino alle 13 dal lunedì al venerdì. 334 11 11 622 per scriverci o per mandarci messaggi vocali. Intanto sto dando un'occhiata ai mercati finanziari, che insomma filo conduttore un po' anche di tutti i ragionamenti che facciamo. La situazione è ancora mista mentre ne parliamo in questo momento. Borse che iniziano la settimana in modo molto attendista per varie questioni sospese. Peraltro ci saranno questa settimana anche dei dati macroeconomici importanti, come l'inflazione dell'Eurozona, insomma con tutto quello che ne consegue. Ne abbiamo parlato poco fa sul fronte americano, quindi con le future mosse della Banca Centrale Europea in un contesto ancora di incertezza, con il prezzo del petrolio che è risalito dopo il nuovo attacco americano all'Iran. Insomma, il FTSE MIB, il nostro indice principale, è a 52.713 punti, è in rialzo dello 0,18%, il DAX è ancora negativo, lascia sul parterre lo 0,87%, negativo anche il CAC di Parigi adesso, meno 0,07%, eppure l'IBEX di Madrid, che proprio un istante fa era in territorio positivo, in questo momento è lì intorno alla linea di parità, adesso con segnale rosso, meno 0,01%, mentre invece positivo il FTSE 100 in rialzo dello 0,29%. Altre notizie che ci hanno portato direttamente nelle nostre tasche: il carrello della spesa in 5 anni ha subito rincari del 30%, in pole position l'olio e caffè, che sono al record. Di caffè ne abbiamo già parlato, ma anche l'olio, quindi sicuramente anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni torneremo sul tema delle materie prime. Aumenti oltre il 45% per alcune verdure tipo zucchine e pomodori, che poi in realtà i pomodori sono un frutto, però vabbè, per intenderci, noi li cataloghiamo come verdure, però se non ricordo male, caro Samuele, il pomodoro è un frutto, vero? Adesso poi controllo, smentitemi se sbaglio, magari mi ricordo male, però dovrebbe essere così. Poi più costosi, l'abbiamo già detto, l'espresso, il panino al bar, crescono meno visite mediche ed estetista, anche se poi nella complessità della questione tutto è aumentato, perché insomma in percentuali rincari accumulati con il trend dei prezzi relativi a 4 panieri di spesa tra luglio 2021 e luglio 2026 al supermercato, appunto, abbiamo pagato quasi il 30% in più, più 29,5%, per il tempo libero il 17,4% in più, per la cura di sé l'11,7%, per la mobilità, quindi trasporti, biglietti dell'autobus e poi vabbè, lasciamo perdere la benzina, un 8,7% in più. Quindi i prezzi oggi, insomma, il Sole 24 Ore fa un po' le pulci su questo. Andiamo verso anche tutti i ragionamenti della manovra economica. In pole position ci sono i bonus sul lavoro nel pacchetto di misure a sostegno dei lavoratori, che dovrebbe trovare spazio proprio nella prossima legge di bilancio. Ci sono già due aiuti che hanno a disposizione una dotazione finanziaria per tutto il 2027. Si tratta dell'imposta agevolata dell'1% sui premi di produttività e delle soglie potenziate di non imponibilità per i fringe benefit. Praticamente si parla di 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per chi ha figli, e anche il bonus per le lavoratrici madri di almeno due figli è già finanziato con 300 milioni annui. Servono invece, si stanno cercando evidentemente, fondi per altri interventi come lo sconto fiscale sulle tredicesime, di cui si è parlato, e la flat tax del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali. Beh, da questo momento in avanti di manovra economica sentiremo parlare continuamente. Visto che c'è chi mi scrive "viviamo per pagare tasse", entriamo nell'argomento che tra poco discuterò con il mio ospite. Cerchiamo di capire quanto paghiamo davvero in tasse. Pensate che è molto più di quanto crediamo, quindi se mi scrivete che viviamo per pagare le tasse, il che per certi versi è vero, pensate che forse ne paghiamo pure più di quello che immaginiamo, perché c'è una sorta di prelievo invisibile. Allora, lo spunto ci arriva dalla CGA di Mestre, che tra poco ci raggiungerà, insomma, come sempre un loro protagonista ci racconta un po' più nel dettaglio i numeri da cui sono partiti. Insomma, abbiamo un sistema di imposte che non si vedono, diciamo così, delle tasse pure invisibili, caro Samuele, non solo quelle che paghiamo tutti i giorni, che conosciamo benissimo, ma altre che paghiamo forse senza neanche saperlo. Allora, tra poco ripartiamo proprio da qui. 334 11 11 622, tasse, tasse, tasse. Questa è la canzone di Lenny Kravitz.

0: scoperto anche l'interrogativo del pomodoro. È un ortaggio, un frutto, una verdura? No, guardate, mi ricordavo bene, perché il pomodoro è un frutto dal punto di vista botanico, sono andata a cercare ovviamente, però viene considerato una verdura o ortaggio in cucina, perché secondo una classificazione botanica è un frutto perché nasce dal fiore della pianta e contiene i semi al suo interno, e quindi sostanzialmente è un frutto, e più precisamente gli esperti lo definiscono una bacca. Ci sono anche altri esempi di verdure che noi consideriamo verdure ma che sono frutti: le zucchine, i peperoni e le melanzane. Perché appunto non Samuele mi dice qualcos'altro, non ho capito, ma adesso ci arriviamo. Perché praticamente hanno i semi al loro interno e quindi sono, e poi nascono dal fiore della pianta, quindi sono frutti per questo. Però invece in cucina viene i cetrioli anche, non lo so, qua non è scritto, dopo confrontiamo. Vabbè, comunque, però in cucina viene classificato come verdura, ovviamente per il sapore, che non è zuccherino, e quindi sono catalogati come verdure. Poi si usa nei piatti salati, no, tutta questa verdura, appunto, non si serve come frutta, ecco. Però è carino, interessante anche queste cose, no, sono belle da sapere, da sentire, alleggeriscono anche un po' dai nostri discorsi. Adesso torniamo subito a parlare di cose pesanti, perché parliamo di tasse, caro Samuele. Tutti paghiamo le tasse, o meglio, tutti dovremmo pagare le tasse. In Italia c'è un'evasione fiscale abbastanza evidente, però vogliamo capire quanto pagano davvero le famiglie italiane in tasse. Dicevo poco fa, molto più di quanto credono, perché secondo un'analisi dell'ufficio studi CGA, il 95,7% del prelievo fiscale, spero di aver letto bene, tantissimo, avviene in modo invisibile, cioè viene trattenuto alla fonte o incorporato nei prezzi di ciò che acquistiamo ogni giorno. Poi cerchiamo di fare anche degli esempi della famiglia tipo. Insomma, siamo già il paese che resta tra i più tassati d'Europa. Dobbiamo capire ancora di più questo prelievo invisibile, che cosa significa e dove ci porta. Buongiorno intanto Andrea Vavolo della CGA di Mestre, benvenuto.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno. Sì. Allora, abbiamo davvero questo prelievo invisibile, Vavolo, incredibile, ma tantissimo, 95,7 del prelievo fiscale.
1: Sì, beh, diciamo, noi abbiamo preso una famiglia tipo, papà, mamma e un bambino, famiglia di lavoratori dipendenti, e abbiamo calcolato tutte le imposte che gravano su questo nucleo familiare e poi le abbiamo divise in tre grandi gruppi. Un primo gruppo sono quelle trattenute alla fonte, cioè quelle che fanno capo alla busta paga, trattenute dal datore di lavoro e da riversate, e queste sono quelle alla fonte. Chiaramente non si ha la percezione, essendo dei calcoli che vengono fatti in sede dell'impresa. Queste rappresentano circa il 63% del carico fiscale complessivo. Poi ci sono delle tasse che vengono pagate tutti i giorni, da quando il contribuente esce per comprare, non so, la verdura, più la carne, per pagare il canone RAI, vengono trattenute del conto corrente come tasse sull'estratto conto e via dicendo. Queste ammontano grosso modo al 32% del prelievo. Insieme queste due voci fanno il 95%. Quelle che vengono pagate in maniera consapevole sono molto poco.
0: Quali sono, per esempio, quelli che siamo certissimi di pagare? Così poi andiamo a esclusione.
1: Sicuramente il bollo auto e il prelievo per sulle immondizie, sulla la Tari, quella che
0: certo, quella che paghiamo per la spazzatura,
1: esatto.
0: Assolutamente sì.
1: In alcuni, diciamo, una volta c'era l'ICI o l'IMU, ma adesso sull'abitazione
0: principale.
1: Solo per
0: la seconda casa, esatto.
1: Mm-hmm. Può essere chi ha una seconda casa. Noi abbiamo considerato l'esempio di una famiglia che vive sulla casa di proprietà, e quindi questa forma di prelievo è sparita. Quelle che vengono pagate in maniera occulta, diciamo così, sono ad esempio il contributo servizio sanitario sulle ricci auto, l'imposta delle ricci auto, le accise, di cui si parla molto in questi giorni perché gravano sul costo dei carburanti.
0: Beh, ha ragione, perché prima che scoppiasse tutto sto caos sui carburanti magari uno non ci pensa nemmeno che ci sono, esatto, no, le accise, giusto? Beh, assolutamente,
1: esatto.
0: Sì, certo.
1: E poi abbiamo il canone RAI che adesso si paga
0: nella bolletta,
1: esatto. Esatto, il bollo controcorrente bancario sul dossier titoli, ma è la più famosa di tutti, che è l'IVA sugli acquisti, che mi aumenta il prezzo. Ecco, il carico fiscale che abbiamo determinato è in 20.592 euro, si tratta di una cifra considerevole. Se io vado a prendere in termini percentuali, rappresenta il 33,5% della ricchezza prodotta in un anno da questa famiglia praticamente. Uh-huh. Viene calcolato naturalmente sulla retribuzione lorda di due lavoratori dipendenti medi, pensiamo a uno stipendio che oscilla tra i 1.600 e i 1.800 mensili, quindi grosso modo siamo in questa fascia qua che penso prenda la maggior parte dei contribuenti.
0: Certo. Ecco, poi ho detto, insomma, parallelamente, quando parliamo di tasse, io prima Vavolo ho detto sorridendo, le tasse le paghiamo tutti, o meglio, mi sono corretta, dovremmo pagarle tutte. A livello di evasione fiscale, insomma, siamo sempre abbiamo dei numeri importanti, però voi avete messo in evidenza, perché chiaramente se parliamo di tasse non possiamo non parlarne, che il recupero dell'evasione però è ai massimi storici. È così, facciamo anche un po' il punto su quello, sì.
1: Sì, in Italia abbiamo un'evasione molto rilevante dal punto di vista di valore aggiunto che scappa a tassazione, è circa 197 miliardi. E a fronte di questo grosso aumentare di ricchezza che sfugge, abbiamo una, si chiama tax gap, cioè le tasse non pagate, che sono all'incirca 98 miliardi, quindi sono cifre imponenti.
0: Sì.
1: Di fronte a questo, effettivamente, di anno in anno la quota di gettito che viene recuperato è progressivamente in crescita. Se facciamo ad esempio nel 2025, ogni anno è l'anno dei record in cui praticamente si sfonda il tetto del recupero dell'anno antecedente. Nel 2025 sono stati recuperati 36 miliardi, che non è poco, e se si considera che praticamente lasciamo perdere gli anni della pandemia, che non ha senso fare un confronto con gli anni della pandemia, ma se andiamo a prendere il 2019, che è il primo anno normale dopo la prima della crisi da Covid, il recupero era di 25 miliardi, quindi in relativamente pochi anni abbiamo avuto una crescita nel recupero del 45%.
0: Okay.
1: E quindi un risultato notevole, e direi che questi numeri sono quelli che si vedono.
0: Uh-huh.
1: Perché dico questo? Allora, innanzitutto sono frutto di un'evoluzione di approccio che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno avuto verso il contribuente, sfruttando anche tutte le tecnologie che via via sono disponibili. Cioè, diciamo che la caratteristica principale che mi pare come modus operandi del Ministero e dell'amministrazione è quella di un progressivo feedback. In sostanza vengono messe in atto delle misure volte a contrastare l'evasione, si analizza come vanno e si cerca di migliorare di volta in volta, quindi è un modo di procedere che ha portato in questo campo dei frutti.
0: Ci sono delle domande, scusi Vavolo, do un po' tra virgolette anche la precedenza alle domande. Daniela, per esempio, scrive: vorrei capire se nel recupero fiscale che sta aumentando rispetto all'evasione ha un grosso peso la fatturazione elettronica, il fatto, no, di rendere tutto più tracciato, Vavolo.
1: Allora, diciamo che sì, senza dubbio, infatti stavo dicendo che questi ammontari qui sono quelli visibili, derivanti da un'azione di accertamento diretta. Poi ci sono tutta una serie di ammontari invisibili che sono relative a misure che sono messe in campo, che hanno comportato un'emersione spontanea di base imponibile, che non sono conteggiati. Tra questi è senz'altro quello della fatturazione elettronica, perché chiaramente questo induce a un incrocio immediato delle fatture emesse tra chi emette la fattura e chi la scarica, tra virgolette, e consentendo quindi un raffronto immediato nel caso in cui ci fosse qualcuno che scarica e chi la emette non la registra. Questi problemi qua sono superati perché l'emissione della fattura elettronica permette degli incroci automatici.
0: Uh-huh.
1: E quindi un'emersione che non è nei conteggi del 36 miliardi, ma è un'emersione indiretta che è frutto di tutta una serie. La fatturazione elettronica è solo una di queste, che sono state messe in campo.
0: Scusi, no, ci sono altre domande, mi scusi, se no non riusciamo a far tutto. Sì. Ovviamente. Poi vediamo, magari se lei può restare, se c'è bisogno, la tengo se può, ovviamente. Anche dopo una pausa, così vediamo se ci sono altre domande e possiamo anche chiudere il discorso. Anzi, la blocco già, se può dedicarci ancora qualche minuto dopo le 30. Perfetto.
1: Volentieri.
0: Allora, intanto Stefano da Pesaro anche scrive: ma cosa succede negli altri paesi? Lui credo che si riferisca al discorso della tassazione più o meno invisibile, e secondo la CGA cosa si dovrebbe fare? Lui dice, infatti, no, effettivamente poi ha precisato: parlo di tasse sui prodotti, sulla Tari. Cosa risponde? Adesso non so se c'è già un confronto con altri paesi.
1: Non sono. Allora, diciamo, un conto è confronti sui dati amministrativi globali, che ti permette di dire che, ad esempio, la pressione fiscale in Italia è più alta rispetto ad altri paesi. Un conto è entrare nei meccanismi di tassazione, per cui bisognerà, di solito, quando si fanno queste cose, si interrogano esperti di coloro i quali fanno effettivamente le dichiarazioni negli altri paesi. Ecco, in base alla mia esperienza personale, devo dire che la complessità di un sistema fiscale non è legata a. Sì, allora, alcune cose potrebbero essere evitate. C'è sicuramente in Italia margine di miglioramento, specie nell'applicazione delle direttive comunitarie, per cui bisognerebbe cercare di semplificare quanto prima. Però bisogna dire che quanto più è complesso uno Stato, quanto è più complesso il sistema fiscale che gli va dietro. Ecco, in passato, per uno studio che avevo fatto, mi ero tradotto le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi americane, in cui si parla tanto di semplificazione e di contrasto di interessi. Ecco, innanzitutto non sono affatto semplici, cioè non so tra le nostre e le loro quelle che siano le più complicate, specie adesso che noi abbiamo il 730 online ed è possibile compilare anche con dati suggeriti.
0: In teoria semplificato, ma è tanto un eufemismo, semplificato è sempre molto complicato.
1: La complicazione è legata alla complessità del sistema economico che ci sta dietro, e soprattutto adesso in Europa, in cui abbiamo una legislazione sovranazionale fatta di direttive che interviene direttamente nello stabilire degli obblighi. Ci sono delle imposte armonizzate, tra cui l'IVA, le cui regole sono quasi uguali per tutti. Dopodiché è chiaro che c'è un margine di miglioramento, soprattutto da noi, per cui alcune cose si potrebbe evitare, si potrebbe ridurre, ed è qua che si gioca anche la competitività del sistema economico.
0: Certo, chiarissimo. No, è stato chiaro. Guardi, tra poco ritorniamo da lei, perché ci sono anche altre domande, poi vorrei anche richiudere il discorso, tra virgolette, perché poi è sempre aperto, sul fatto che siamo sempre comunque tra i più tartassati in Unione Europea. Qui possiamo fare dei confronti. Allora, 334 11 11 622, continuate a scriverci, tra poco torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E di tasse si parla in tutte le stagioni, è un argomento che va sempre bene, tra virgolette, lo diciamo con un po' di amarezza, perché le tasse le paghiamo ogni giorno, spesso anche senza accorgerci, e stiamo parlando proprio di questo prelievo un po' invisibile. Poi c'è anche qualcuno che parla di questo termine, no, invisibile, trattenuto alla fonte o incorporato nei prezzi che già acquistiamo ogni giorno. E insomma, pensate che una famiglia tipo, cioè due lavoratori dipendenti, un figlio, casa di proprietà, versa allo Stato 20.592 euro l'anno, ma solo 887 euro, cioè solo, vengono pagati in modo consapevole, perché il resto è un sistema di imposte che non si vedono: IRPEF, contributi trattenuti in busta paga, IVA, accise, RC auto, canone RAI, bollo bancario. E questo è un meccanismo, qualcosa che va a anestetizzare la percezione, no, che noi abbiamo del peso fiscale, e poi crea anche una differenza tra autonomi e dipendenti. Però è il fatto che paghiamo cose senza neanche accorgerci, quindi figuratevi se già diciamo che siamo i più tartassati, lo siamo ancora di più. E tra poco parliamo di questo. Leggo ancora i vostri messaggi al 334 11 11 622. Poi concluderemo, diciamo, queste due ore in cui vi ho tenuto compagnia parlando anche di consumi, ma tutto insomma in qualche modo si lega. Allora, restate con noi, tra poco ripartiamo insieme.

0: Eccoci, allora ripartiamo proprio da alcuni messaggi che state mandando sul discorso tasse al 334 11 11 622. Non c'è niente di invisibile, perché stiamo parlando dei prelievi fiscali, quelli un po' invisibili, è tutto tristemente chiaro. Questo è Giuseppe, che però aveva anche scritto: ma non è invisibile che non sappiamo leggere? Ma infatti, quando parliamo di spese invisibili in generale, sono quelle spese non che non si possono comprendere perché ce le tengono nascoste, perché noi le diamo un po' per scontate, un po' come le spese invisibili che dovremmo magari eliminare, l'abbonamento che abbiamo fatto e che magari non ci interessa più, e quel non ci accorgiamo più di quanto vanno a gravare sul nostro budget e sulla nostra capienza finanziaria. Con me ancora Andrea Vavolo, CGA di Mestre. Vavolo, allora invisibili in questo senso, no? Sono spese che siamo abituati a fare anche sul fronte tasse e che non andiamo a conteggiare sostanzialmente, ma è sempre così? Siamo tra i più tartassati in Unione Europea, sempre comunque?
1: Allora, diciamo che abbiamo fatto anche qui la classifica della pressione fiscale, sì, nei paesi europei. L'Italia è al quinto posto. Ci sono, in realtà la questione va ricondotta però ai principali paesi, quelli che sono i nostri competitor, perché ci sono alcuni paesi che per

0: la Germania, che ha un 41,8%, 1,3 punti percentuali in meno, e la Spagna con 38,1% di pressione fiscale, addirittura 5. A livello di Unione Europea la pressione fiscale media è il 40,7, quindi diciamo noi siamo nella classifica medio-alta e quindi sì, abbiamo una pressione fiscale considerevole praticamente.
1: Quindi diciamo che esatto, facendo un po' sintesi rispetto a tutto quello che abbiamo detto in questa chiacchierata, Vavolo, allora dicevamo, no, come ci ha detto anche un amico che ha scritto, non è che sono spese che ci nascondono, cioè noi potremmo andare a vederle queste spese, spesso però abbiamo dei meccanismi e sistemi un po' complicati, no? E sì. Quindi forse bisognerebbe ripartire da lì, no? Sa che si è detto per tanto che il fisco dovrebbe essere più amico, però insomma è complicato, e quindi se fosse tutto un po' più semplice e trasparente, che poi no, se fosse tutto più semplice diventerebbe anche automaticamente più trasparente, dico bene?
0: Sì, allora diciamo che c'è la volontà di renderlo trasparente, però ecco, io volevo dire un'ultima cosa.
1: Sì,
0: poi,
1: prego, certo.
0: Ecco, per converso gli autonomi, che praticamente versano la maggior parte perché non hanno sostituto d'imposta,
1: certo,
0: loro hanno la percezione, magari di più dei dipendenti, del livello di pressione fiscale, ma non hanno la consapevolezza dell'imposta di competenza di un anno, e questo è dovuto al meccanismo dei saldi acconti. E
1: sì.
0: Per cui ogni anno pago il saldo dell'anno antecedente e l'acconto per l'anno in corso. Nel momento in cui ho un incremento di reddito, si crea una situazione in cui, dovendo pagare l'acconto, ho un inasprimento di tassazione veramente notevole, e
1: certo,
0: questo scoraggia a portare incrementi di reddito. Ed è un elemento,
1: è vero,
0: secondo me,
1: ha ragione, dovrebbe, sì, sì, essere considerato, certo, poi senza,
0: esatto,
1: considerare altra questione. Poi la saluto, ma glielo leggo questo messaggio perché è quello che ci diciamo un po',
0: sì,
1: tutti. La pressione fiscale è senz'altro importante, ma il punto è anche quali servizi vengono erogati a fronte di questa pressione fiscale. Certo, perché poi
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: si parla di tasse ci cerca di capire anche i soldi che noi versiamo in tasse cosa portano, e diciamo spesso che il ritorno in servizi non va a giustificare le tante tasse che paghiamo, no? È quello. Mentre
0: sì,
1: invece magari ci sono altri paesi dove si pagano tante tasse ma ci sono anche più servizi. Sì, ecco, Vavolo, anche questo è uno spunto,
0: allora,
1: da tenere presente.
0: Sì, sicuramente è un argomento importantissimo questo. Noi in Italia abbiamo un sistema, uno stato, ecco, ha ragione, molte volte si percepisce un malfunzionamento dell'amministrazione pubblica, però ultimamente bisogna anche essere consapevoli che abbiamo uno stato sociale che a tutt'oggi è tra i migliori, pensiamo alla sanità, che in Italia ancora non dobbiamo pagarla.
1: No, quello adesso sì, che poi che non funzioni tanto bene,
0: esatto,
1: è un altro discorso.
0: Adesso che incomincia a cicolare questo aspetto, perché non è che adesso si incominciano a intravedere delle crepe su questa,
1: sì,
0: cosa qui.
1: Sì, no, lo sappiamo. Allora intanto la ringrazio, grazie Andrea Vavolo,
0: ecco,
1: Cigia di Mestre, grazie davvero. Sì, perché poi comunque non dobbiamo dimenticarci che ci sono paesi in cui non c'è la sanità pubblica, quindi noi dobbiamo aspettare, pazienza, però comunque no, possiamo avere quella strada, in altri paesi no, bisogna avere solo l'assicurazione ed è tutto privato. È anche vero che insomma noi paghiamo però per il sistema sanitario, non è che ce lo regalano, perché a volte dicono molti, no? Vabbè, ma cosa volete di più? È gratis. No, non è che è gratis la sanità pubblica, noi la paghiamo, e quindi subentra il discorso che si faceva, ma noi paghiamo e cosa riceviamo in cambio? È ovvio che se non si interviene oggi, Vavolo è stato fin troppo morbido, ha detto scricchiola, insomma per me siamo oltre lo scricchiolamento del Servizio Sanitario Nazionale, poi al netto di delle varie situazioni, però se non agiamo e se non interveniamo, la cosa andrà sempre più a sgretolarsi, no? Quindi altro che scricchiolamento. Detto questo, grazie per anche le vostre incursioni nei messaggi al 334 11 11 622. Tra poco parliamo dei consumi delle famiglie italiane, le spese obbligate salgono al 42%, e ecco, le spese per consumi sono in aumento, però vorrei capire se aumentano le spese per i beni di prima necessità, perché chiaramente anche qui va fatta distinzione. Questa è la canzone di Taylor Swift.

0: Prima parlavamo di un'analisi della CGA di Mestre sulle tasse, avete partecipato tantissimi e mi auguro che lo facciate anche in questo ultimo quarto d'ora insieme. Per quanto mi riguarda, io sono Manuela Donghi, perché dobbiamo parlare di un'altra analisi, che è l'analisi che arriva da Confcommercio. Le spese obbligate si mangiano oltre il 40% dei consumi delle famiglie. Allora, diciamo che per quest'anno i bilanci delle famiglie italiane, quindi di tutti noi, si trovano ad affrontare una rigidità finanziaria, e anche qui ci arriva questa premessa, diciamo così, ci arriva dall'ultimo studio dell'ufficio studi Confcommercio sui consumi dal 1995 a oggi, e cerchiamo di capire come si dividono un po' le nostre spese e soprattutto che cosa si intende per spese obbligate. Ne abbiamo già parlato tante volte, però visto che abbiamo un'analisi in più a disposizione lo facciamo ancora una volta. 334 11 11 622 per scriverci, e invece saluto Mariano Bella, che è collegato con noi, direttore dell'ufficio studi Confcommercio. Buongiorno Bella e ben ritrovato.
1: Buongiorno e grazie per l'invito come sempre.
0: Grazie a lei. Insomma, buona ripartenza, ripartiamo proprio da qui, dai consumi delle famiglie italiane, di cui sempre parliamo con lei. Però in questo caso il focus è sulle spese obbligate. Allora ci racconti un po', intanto ricordando che cosa si intende per spese obbligate, un po' la vostra analisi, che periodi ha considerato.
1: Dunque, questa è una riflessione che facciamo da una quindicina d'anni, e la classificazione dei consumi, di tutti i nostri consumi, in spese obbligate e spese libere, le quali spese libere poi le dividiamo a loro volta in servizi commercializzabili liberi e beni liberi, è una operazione che fa l'ufficio studi Confcommercio, quindi non ha a che fare con la statistica ufficiale, nel senso che c'è un minimo di arbitrarietà, però mi sembra che sia una cosa abbastanza ragionevole e solida, e aiuta a capire un po' di cose. Cosa sono i consumi obbligati? Sono quelli su cui abbiamo scarsissima possibilità di scelta. Gli affitti, l'abitazione, l'acqua, altri servizi per l'abitazione, poi l'energia, il gas, i combustibili.
0: La sanità, prima parlavamo di sanità.
1: La sanità, esatto, la sanità, le assicurazioni e i servizi finanziari. Non solo su queste spese, diciamo, abbiamo poca libertà di scelta, ma questa poca libertà di scelta si esercita su mercati che non sono completamente liberalizzati. Faccio un esempio: mentre sui beni, per esempio, gli alimentari noi non li mettiamo tra le spese obbligate, e che uno dice: ma come?
0: Infatti,
1: mangiare,
0: perché?
1: dobbiamo mangiare per forza.
0: Come campiamo? Perché?
1: Però è perché sugli alimentari noi comunque abbiamo un'enorme possibilità di scelta. Una cosa è la fettina di petto di pollo, una cosa è la tagliata di Angus irlandese. Abbiamo prezzi diversissimi. Invece, sul kilowattora per illuminare o sul gas per riscaldare le nostre case, non solo lo dobbiamo fare sostanzialmente per forza, ma i prezzi di offerta sono abbastanza simili, cioè c'è poca possibilità di scelta, c'è poca possibilità di arbitraggio, c'è poca possibilità di risparmio.
0: Chiaro.
1: Qual è il riflesso grave della crescita delle spese obbligate? Queste spese obbligate ormai valgono il 41,7%, sono cresciute di quasi il 5% rispetto al 1995. È una cosa che spesso tendiamo a trascurare. Cioè, immaginiamo che io decida di lavorare di più, mi impegno, faccio investimenti in istruzione, in formazione per guadagnare più soldi, ma se poi per un motivo o per un altro io questi soldi, per il 42%, devo destinarli a cose che non mi creano grande benessere, perché sono delle cose alle quali non posso rinunciare, allora ho meno incentivo a offrirmi sul mercato del lavoro.
0: Pensiamo alla
1: scarsa offerta di lavoro femminile, ai giovani che sono disillusi, e anche a una certa sfiducia strutturale che poi si trasforma nella classica lamentela degli italiani, che quando hanno un problema si aspettano che sia lo Stato a risolverglielo. Se avessimo più consumi liberi, avremmo più incentivi a guadagnare di più, a darci da fare, a istruirci, a formarci, perché avremmo maggiore benessere ritraibile dai consumi. Se invece i consumi obbligati continuano a crescere, crescono pure quest'anno, se invece i consumi obbligati continuano a crescere, c'è meno incentivo, c'è meno benessere ritraibile
0: dai consumi.
1: Senta, e bella, questo è un aspetto molto grave.
0: Esatto, l'altro un passettino indietro, ma il fatto che no, ci sia una maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è dovuta alla dinamica dei prezzi, cioè come sono cresciuti negli ultimi anni?
1: È dovuta certamente alla dinamica dei prezzi. Qui i conti sono facili, perché sono, cioè, diciamo, ecco, vorrei essere chiaro su questo: le aggregazioni sono dell'ufficio studi Confcommercio, ma vengono fatti, poi i conti vengono fatti però su dati ufficiali,
0: certo.
1: Quindi non inventiamo niente.
0: No, certo.
1: Facendo queste aggregazioni emerge che negli ultimi 30 anni i prezzi delle spese obbligate sono cresciute del 141% rispetto a una media del totale consumi del 92%, quindi oltre il 50% in più. Se confronto per esempio energia, gas e carburanti, che hanno un incremento in 30 anni del 211%, cioè vuol dire che sono triplicati i prezzi di energia, gas e carburanti, e li confronto con i beni commercializzabili, gli alimentari appunto, e le spese per le cremine antirughe o per il detersivo, per la queste sono cresciute del 57%,
0: lo so,
1: cioè un quarto.
0: Che allora, io ho detto in modo provocatorio, quando si parla di longevità e parliamo dell'importanza di accantonare, investire, no, la maggior parte risponde: ma io non ho soldi. Però cresce tutta la spesa relativa alla longevità, in quel senso, cioè al creme, sì, skin care, no? E vabbè, io l'ho detto in modo provocatorio, è questione di priorità,
1: bene,
0: però ci sta. Prego, no, ma per me rimarco perché
1: quindi
0: è importante.
1: Quindi quando noi facciamo questa disaggregazione arbitraria, scopriamo che nelle dinamiche dei prezzi, che magari non si vedrebbero, oppure si vedrebbero soltanto su, che ne so, il prezzo del cetriolo, con tutto il rispetto per il cetriolo, diciamo, non è che sia proprio decisivo, ma quando facciamo queste distinzioni e vediamo che ci sono prezzi che sono cresciuti su grandi aggregati quattro volte più degli altri, vuol dire che abbiamo un problema. Forse il processo di liberalizzazione non è pieno, forse sulle assicurazioni, tutti questi temi delle assicurazioni obbligatorie, delle assicurazioni accessorie, forse potrebbero essere gestiti meglio, perché se no non si capisce per quale motivo certi servizi,
0: certo,
1: obbligati debbono crescere, debbono triplicare di prezzo, mentre i prezzi degli alimentari o i prezzi dei detersivi sono cresciuti sostanzialmente un quarto. Quindi i problemi strutturali, perché questa poi è un'analisi che si apprezza bene nel lungo periodo, i problemi strutturali sono questi. Pensiamo ai servizi bancari, ci si lamenta delle banche, qualcuno dice gli extra profitti, eccetera eccetera. La concorrenza forse tra le banche non è ancora completamente sviluppata, cioè i consumatori non possono sfruttare appieno le diverse opportunità. Faccio anche qui un esempio.
0: Sì.
1: È vero che giustamente le banche hanno fatto dei miglioramenti anche importanti nella gestione, eccetera. Ma quello che ci crea dei problemi non è tanto quanto mi danno sul conto corrente 03, 07, 1 e 2, è che poi ho complessità di trasferimento del conto, mentre io il mio negoziante che mi vende la frutta e la verdura lo posso licenziare lo stesso giorno se i suoi prezzi sono alti e mi sposto in quello accanto, in un supermercato, in un negozio piccolissimo. Sulle banche è più difficile. Questo per dire, diciamo, che dietro questi fenomeni c'è un processo di liberalizzazione che ancora non è completo.
0: Ecco,
1: e poi c'è un altro aspetto.
0: Sì, mi dica.
1: Poi c'è un altro aspetto molto grave, molto molto grave: la demografia. Perché crescono i consumi obbligati a testa? Perché le famiglie sono molto meno numerose di una volta. Quindi l'affitto, che prima lo ripartivo su quattro teste, ora lo ripartisco solo su due. La gestione domestica, che prima la ripartivo 30 anni fa, c'erano le famiglie di 4 e 5 persone, oggi ci sono il 25% sono famiglie uninominali. Quell'affitto lì non lo ripartisco, quelle gestioni, quella gestione domestica, quelle spese per l'acqua, la Tari, eccetera, non le ripartisco più, non ho più economie di scala su 4-5 persone. Quindi il peso per singola persona in termini costanti cresce.
0: Sì, sì, sì, ma infatti tipo i single, no, hanno un peso diverso. Esatto, è quello che ci ha detto assolutamente lei, è un trend che si continua a manifestare proprio per il motivo demografico. Senta, in questi ultimi 4-5 minuti che abbiamo, nemmeno, però ce la facciamo. Intanto mi piacerebbe capire come ci siamo adattati noi italiani e se siamo ancora poco fiduciosi, e poi come intervenire, cioè come fare, vista la situazione contingente, cosa bisognerebbe fare.
1: Ok, le ricette non sono il mio forte, ma qualcosa si può fare.
0: Vabbè, ci proviamo, esatto.
1: Prendiamo la voce energia, gas e carburanti. Questa voce è cresciuta, abbiamo detto, perché è cresciuto il prezzo di questi beni, e il cresciuto il prezzo anche per motivi strutturali. Abbiamo detto no al nucleare un paio di volte, non abbiamo fatto gli investimenti durante gli anni dei bassissimi tassi di interesse dopo l'entrata nell'euro sulle reti di trasmissione. Purtroppo l'Europa è poco connessa, cioè quindi lo scambio dell'energia è difficile. Anche in Italia abbiamo troppi prezzi zonali, insomma, diciamo, non abbiamo fatto gli investimenti, il prezzo è cresciuto, ma i consumi, il kilowattora, ne consumiamo di meno a testa rispetto a una volta. Cioè abbiamo reagito bene all'incremento di prezzi, stando attenti al risparmio energetico, comportandoci meglio, e poi ci ha aiutato anche la tecnologia incorporata in tutti gli elettrodomestici. Io faccio sempre l'esempio che, secondo me, ecco, qui sto facendo una battuta ma molto ragionevole, il frigorifero di 30 anni fa ci consumava in casa l'energia che oggi serve per illuminare un condominio. Quindi diciamo, gli aspetti positivi ci sono, però dovremmo fare forse quegli investimenti
0: è un cane che si morde la coda,
1: legislazione sulla casa,
0: certo, perché il problema è che però non abbiamo fatto degli interventi strada facendo, e quindi alcuni che sicuramente poi però ci porterebbero benessere anche da questo punto di vista in futuro, non solo ambientale eccetera, anche finanziario, però il problema è che poi sembrano sempre enormi perché abbiamo tralasciato dei passaggi precedenti, e quindi come facciamo a investire, a mettere lì dei soldi, che facciamo fatica, appunto, visto che stiamo parlando di spese essenziali, a comprare questo. Guardi, ci sono un po' di messaggi, c'è chi scrive frutta e verdura aumento 100% in 10 anni, oggi sul Sole 24 Ore sono riportati i rincari, li ha visti sicuramente degli ultimi 5 anni su tutto, e poi
1: molto in dettaglio,
0: certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Non dobbiamo sceglierci sempre, ricordiamo sempre una cosa, no? Che noi ci scegliamo perché l'Istat ormai fornisce migliaia di prezzi di dettaglio ogni mese, e se ci scegliamo le sottocategorie, l'arancia da Rocco o il cetriolo lungo o corto, esatto, però guardiamo però anche ai telefoni cellulari o a quanto costano i nostri elettrodomestici, abbiamo dei prezzi che fanno meno 20, meno 25, meno 30%.
0: È innegabile, l'avete detto anche voi, che per comunque il costo della vita, vabbè, cosa fisiologica, ma è aumentato. Il discorso sono sempre questi stipendi che dovrebbero aumentare un po' più parallelamente. C'è chi dice, ridendo, ma forse neanche più di tanto, le spese obbligate sono il ristorante, le vacanze, l'abbonamento allo stadio, cioè le cose a cui non rinunciamo anche se facciamo fatica.
1: Bravissima, perfetto. Ecco, su questo, perché questa è una notazione eccezionalmente importante.
0: Un minuto, poi devo chiudere.
1: Questa classificazione sulla base della scarsità della scelta, dell'impossibilità di scegliere, è vero, ma questo mi pare che lo dicesse Orson Welles, no? Toglietemi, o chi era, non ricordo, toglietemi tutto tranne il superfluo, è giusto, io oggi non potrei vivere senza il ristorante, ma anche senza il cellulare, però sul ristorante e sul cellulare io ho miliardi di opzioni e il mio ristoratore lo licenzio quotidianamente se mi tratta male e vado da un altro.
0: Certo.
1: Come facciamo a farlo sulle spese obbligate che abbiamo citato prima? Non ci riusciamo.
0: Ha ragione. Comunque è un famoso aforisma di Oscar Wilde, celebre
1: Oscar
0: frase,
1: Wilde,
0: esatto,
1: sì.
0: Toglietemi tutto ma non il superfluo, che peraltro è una rielaborazione più spiritosa della frase appunto di Oscar Wilde, mi basta il superfluo oppure non ho bisogno del superfluo, prendetemi pure il necessario, quindi aveva fatto questo gioco di parole. No, Oscar Wilde, ma ci fa piacere ricordare anche queste massime che però poi effettivamente raccontano pure il vero, perché pensate un po', lo diceva Oscar Wilde, oggi lo diciamo anche noi perché è così. Quindi poi bisognerebbe aprire parentesi su una classificazione di quello che è davvero necessario oggi, ma l'ha già detto anche lei. Bella, comunque noi ci sentiamo presto, la ringrazio intanto.
1: Molto bene.
0: Grazie come
1: molto
0: sempre.
1: Bene, a presto. Grazie. Grazie a voi.
0: Al direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, grazie anche per i vostri messaggi pungenti, però puntuali e che nascono sempre una grande verità. Allora, va bene, noi ci salutiamo qui, però l'informazione di Giornale Radio continua. Oggi dopo di me Francesco Massardo, quindi tra pochissimo passerò il microfono a lui. Io, Manuela Donghi, torno domani a partire dalle 11, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, grazie al nostro Samuele Campochiaro, che domani ci sarà, quindi è sempre con noi, alla nostra Daniela Vindigni in redazione. E vabbè, state continuando a mandare messaggi, ma io li riprenderò domani. Siete molto attivi e io sono molto felice. A domani, buon pomeriggio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: nuovi bombardamenti americani sull'Iran, vi sarebbero due morti, i Pasdaran rispondono con lanci su basi in Giordania ed Emirati, il governo proroga lo stop a Schengen con la Spagna, situazione non migliorata a Ceuta, motiva Piantedosi, il grosso del controesodo è finito ma molti scelgono la vacanza a settembre, 10 milioni gli italiani in partenza, tennis, un debilitato Djokovic perde il primo turno negli US Open, non accadeva in uno slam da 20 anni, problema serio, devo capire.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran, nella notte italiana nuovo scambio di colpi.
8: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. E ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del controesodo estivo, ma saranno in tanti, viceversa, a partire in vacanza a settembre, tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori.
9: Valigie pronte per 10 milioni di italiani. L'indagine di Confturismo, Confcommercio ed SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media 766 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
10: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
9: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita dal 41% dei vacanzieri, ma tengono il passo le città d'arte 26% e la montagna 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre è uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro i relax e a misura di portafoglio. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: È giunta a L'Avana Sara Lawaznia, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato venerdì scorso colto da un malore. Arrivato sul posto inoltre un'equipe del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, cosciente ma in condizioni ancora ritenute gravi. Per lui ieri anche una telefonata col ministro degli esteri italiani e la premier Meloni. E intanto Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere, parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open in uno slam non accaduto da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore.
11: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5-7 dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime sullo sfondo, gli applausi così dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. È una cosa che purtroppo mi accompagna praticamente in ogni partita di quest'anno, aggiunge. I sintomi sono sempre più pesanti, il mio corpo inizia a cedere. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Un cenno al calcio, infine, si completa stasera la seconda giornata di Serie A, che vede a punteggio pieno Inter Milan Juventus e Lazio. Alle 18.30 Lecce Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta Bologna. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
13: E allora eccoci qua, sono le 13.08 di questo 31 di agosto, e allora una buona giornata e un buon inizio di settimana da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e a tutti voi un buon lunedì, che è un lunedì di fine mese, ma sa tanto di lunedì di inizio, di ritorno, ecco, alla normalità, al tran tran quotidiano per milioni di italiani, con le ferie ormai lasciate, ecco, diciamo, con la sabbia in fondo alla valigia, ma ci ritroviamo, noi rimarremo insieme fino alle 14 qui su Summertime per constatare che ben poco è cambiato in realtà, perché oggi la nostra rassegna stampa, tra poco entreremo nel vivo, riparte da notizie che hanno il sapore un po' vecchio di questa estate. L'Italia ha infatti prorogato la sospensione di Schengen con Madrid per altri 15 giorni e c'è anche la reazione spagnola che almeno fino al 7 di questo mese continuerà a controllare con particolare attenzione gli italiani in arrivo e in uscita dal territorio spagnolo, sempre all'interno di questa strana guerra fredda senza una reale motivazione. Poi gli attacchi americani in Iran, che tornano, attacco sull'Iraq nella notte con Teheran, che poi prende di mira le basi americane. Quindi insomma è un ritorno davvero alla normalità, purtroppo una normalità fatta anche di notizie che ci portiamo avanti da mesi. C'è tutto questo e c'è tanto altro. Allora noi siamo pronti a partire, ma come sempre vi ricordo che al 334 11 11 622 i protagonisti siete voi con i vostri messaggi per farci compagnia, per ripartire insieme anche in questa settimana di Summertime. Poi dalla settimana prossima ripartirà il nuovo palinsesto di Giornale Radio con tantissime novità. E allora, caro Samuele Campochiaro, che è qui con me in regia e che saluto, pronti a partire anche dalla musica, ripartiamo dai Måneskin, questa è Honey, Are You Coming?

0: insieme 13:13 per fare numero tondo e ancora insieme qui con Summertime. Io sono Francesco Massardo e allora, insomma, poteva essere anche un lunedì un po' sonnecchioso, diciamo così, con la voglia d'estate che piano piano va sfumando, ma a riempire, diciamo, le pagine delle news in queste ore c'è invece la nuova sospensione italiana degli accordi di Schengen, quelli della libera circolazione dei beni e delle persone attraverso i confini dell'Unione Europea con Madrid per altri 15 giorni. Occorre ovviamente ricapitolare e ribadire che noi non confiniamo con la Spagna, ma si parla soprattutto di controlli agli aeroporti e per i traghetti. La reazione spagnola non è tardata ad arrivare con una misura introdotta anche a ritroso, diciamo, che nasce, lo sapete, dai fatti del primo agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, quindi un mese intero a parlare forse del nulla, perché in realtà la chiusura fin qui non ha portato grandi benefici nel controllo dell'immigrazione clandestina, ma non ha portato grandi benefici neppure al rapporto bilaterale tra Roma e Madrid, certo già non nato su posizioni politiche assimilabili. In collegamento con noi Michele Ceci dalla redazione di Giornale Radio per fare un po' il punto delle news. Partirei proprio da questa. Michele, intanto buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a te Francesco, ben trovato, e buongiorno naturalmente a tutti gli ascoltatori. Hai ben detto, l'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen per altri 15 giorni ed è subito arrivata proprio pochi secondi fa la reazione della Spagna, che ha deciso di far continuare, di prorogare fino al 21 settembre i controlli di frontiera sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. Insomma, è una decisione, quella che ha dato poi il via anche alla reazione spagnola, che per il ministro dell'interno Matteo Piantedosi risponde a una scelta motivata dall'analisi degli specialisti e confida che possa essere l'ultima volta. Misura, ricordiamo, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta e ha acceso vive tensioni diplomatiche fra Roma e Madrid. Dall'opposizione la prima reazione che arriva è quella di Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, che parla di un governo, quello di Roma, zimbello d'Europa, che sceglie di rompere i rapporti con, cito, uno dei pochi paesi che condivide con l'Italia la condizione di frontiera d'Europa e paese di primo approdo dei migranti. Ricordiamo a titolo di informazione che il numero di viaggiatori provenienti dall'Italia identificati durante i controlli che il governo spagnolo ha disposto dall'8 al 22 agosto negli aeroporti del paese era di circa 7.700 persone. Secondo i dati del 22 agosto del Ministero dell'Interno spagnolo, fino alle 13 di sabato 22 agosto, il numero di persone alle quali è stato richiesto di esibire i documenti in arrivo in Spagna era di circa 7.600, quindi appunto c'è una lieve, insomma, c'è una lieve discrasia, ma appunto complessivamente sono stati controllati 696 voli e hanno partecipato a questa attività 1.144 agenti delle forze dell'ordine.
0: Eh sì, quindi il tema è anche poi su dove si vanno a investire, diciamo, i soldi e le forze, peraltro non infinite, ecco, a disposizione per questi controlli. Cambierei al volo, Michele, argomento, perché c'è un'altra grande crisi, però di tipo più climatico, che però potrebbe riguardare anche potenzialmente molti italiani, perché parliamo di un luogo tra i più turistici ed affascinanti al mondo, il Grand Canyon. Siamo in Arizona, nell'ovest degli Stati Uniti, dove un'inondazione improvvisa di una velocità veramente sorprendente ha causato anche già almeno una vittima, e insomma è una zona appunto molto turistica. Quali sono le ultime?
1: Allora, le ultime proprio notizie di poche ore fa: è stato recuperato senza vita il corpo di un uomo di 46 anni lungo il fiume Colorado nell'Arizona settentrionale. Nel corso d'acqua si sono riversate masse di detriti, parti metalliche, tronchi di legno e massi. Ricordiamo che il Colorado è l'unico fiume che attraversa il Grand Canyon. Il bilancio provvisorio ci parla di 15 feriti, un morto oramai confermato purtroppo e oltre 60 persone evacuate in emergenza. Infatti, come hai ben detto, è uno dei siti turistici più popolari degli Stati Uniti. Insomma, sappiamo che questo impetuoso torrente di fango ha invaso sentieri su cui potenzialmente erano in cammino anche numerosi viaggiatori. Il National Park Service ha reso noto di essere al lavoro per rintracciare i dispersi ed evacuare le persone che ancora fossero intrappolate nell'area.
0: Eh sì, è così, insomma, vi daremo tutti gli aggiornamenti, sono tante crisi, diciamo, grandi e piccole in giro per il mondo, e vi diamo notizie di tutto. Grazie, grazie a Michele Ceci, come sempre, dalla redazione, per il puntuale aggiornamento sulle news, diciamo, di giornata. I nostri approfondimenti arrivano tra poco, a cominciare dalla lontana Islanda, un po' più lontana da qualche ora a questa parte, perché ha detto no a un possibile ingaggio, diciamo, nella squadra dell'Unione Europea. Ne parliamo tra pochissimo, però prima ci ascoltiamo Morgan Wallen, quindi il ritorno della musica qui su Summertime con Being By Now.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Summertime su Giornale Radio 13:22. Allora ripartiamo dall'Europa, dai confini dell'Europa, se così vogliamo, da un punto di vista geografico, ma da qualche ora anche politico, perché dobbiamo parlare di Islanda, l'isola sperduta del nord dell'Atlantico, che aveva, insomma, si teneva nel fine settimana un importante referendum per sondare l'opinione di una popolazione peraltro, insomma, molto sparuta, ecco, parliamo di delle dimensioni di una piccola città italiana, tutto sommato, per dire appunto sì o no a un eventuale ingresso nelle file dell'Unione Europea. Un sentimento, quello dell'europeismo in Islanda, che è andato un po' a corrente alterna nel corso degli ultimi decenni, e che però a 10 anni dal grande referendum della Brexit ha riacceso anche un dibattito, se così vogliamo, sulla bontà di affidare a una volontà popolare, che di per sé è sempre una buona mossa, però una decisione così sensibile e spesso anche molto complessa, dove invece le fake news rischiano di sguazzare, diciamo, liberamente. Allora noi oggi sondiamo soprattutto quelle che sono un po' le reazioni europee a questa decisione del popolo, della maggioranza del popolo, dell'elettorato islandese. In collegamento con noi dovremmo avere Beda Romano, corrispondente a Bruxelles del Sole 24 Ore. Intanto buongiorno e grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Ecco, insomma, è un boccone certo amaro a 10 anni dal referendum della Brexit, parliamo anche per numeri e per importanza di qualcosa di totalmente diverso, però c'era forse una speranza di poter ottenere in Europa un entusiasmo maggiore dal popolo islandese, tra ipotesi anche di interferenze straniere o di uso strumentale delle fake news. Insomma, è un capitolo che sì, si è chiuso, ma in realtà ancora qualche strascico in Europa oggi è così.
1: Sì, credo che ci sia malcelato imbarazzo, no, da parte delle istituzioni europee per questa vicenda, perché evidentemente l'effetto ottico non è dei migliori. Abbiamo alcuni paesi del sud Europa, dell'est Europa, che premono per entrare, e mentre alcuni paesi, in particolare l'Islanda oggi, ma in precedenza la Gran Bretagna, che invece vogliono avere un rapporto molto più diluito con l'Unione Europea, e questi paesi del nord sono evidentemente più ricchi, più avanzati, e quindi da quel punto di vista c'è un effetto ottico piuttosto negativo per l'Unione Europea. Se vogliamo tentare di guardare il bicchiere mezzo pieno, potremmo dirci che in fondo meglio un esito referendario di questo tipo, è chiaro, per cui l'Islanda decide di non riaprire il negoziato con l'Unione Europea per l'adesione, piuttosto che un risultato nel quale l'Islanda decide di riaprire il negoziato e poi alla fine lo interrompe, come è avvenuto nel 2013. Peraltro ho la sensazione, lo dico in modo più generale, che parlare di allargamento in questa fase politica, senza che ci sia stata da parte dell'Unione Europea una riforma istituzionale, rischia di essere molto negativo per l'Unione. Quindi a questo punto meglio un risultato negativo in Islanda piuttosto che l'entrata nell'Unione Europea eventuale di un paese che avrebbe comunque complicato i lavori comunitari.
0: Ecco, è chiaro che come spesso accade, ricordo quando parlavamo qualche mese fa per altri motivi di Groenlandia, sono luoghi talmente remoti e talmente diversi, ecco, dal nostro, che occorre, come dire, prendere tutto un po' con le pinze. Parliamo di un referendum che è importante perché è una decisione, come dire, di sovranità popolare, però è anche un paese molto piccolo, economicamente molto diverso, ecco. Sarebbe sbagliato dall'una e dall'altra parte prendere, tu credi, il voto, la decisione islandese come un modello da seguire o da non seguire, diciamo, in altri luoghi d'Europa?
1: No, credo che abbiate ragione a precisare e a sottolineare le differenze islandesi. Io ho messo l'accento sull'aspetto economico, sulla ricchezza del paese rispetto a quella dei Balcani, per esempio. Però è verissimo che è un paese molto particolare anche da un punto di vista geografico e da un punto di vista sociale. Da un punto di vista geografico è un paese che dista circa 1000 chilometri dalla costa norvegese, si situa tra la Norvegia e la Groenlandia, è in mezzo all'Atlantico, è un paese proiettato verso ovest inevitabilmente, ed è un paese dove l'industria ittica ha un peso molto importante, rappresenta tra l'8 e il 10% del prodotto interno lordo, soprattutto rappresenta il 40% delle esportazioni. Questi due fattori evidentemente giocano quando un paese va alle urne e decide se riaprire o meno i negoziati con l'Unione Europea, con una grande costruzione comunitaria che prevede in fin dei conti una cessione di sovranità, ebbene è quasi prevedibile che paesi come questo, paesi come l'Islanda, siano estremamente prudenti a fare un passo in questa direzione.
0: Sì, chiuderei in un flash. Hai citato il tema della pesca, che sicuramente è importante. Qualcuno ricorderà il referendum della Norvegia negli anni 70, che andò a dare più o meno lo stesso risultato. C'era il tema Donald Trump, che a volte si confondeva, chiamava la Groenlandia Islanda, comunque lasciava intendere con il suo modo di fare che potesse avere anche ambizioni rispetto all'isola. Paga anche il fatto che l'Unione Europea, dal punto di vista della politica estera, non sia così in grado di essere rassicurante, forse, oppure, come dire, è stato un tema che per certi versi giustamente è passato in secondo piano?
1: In parte credo che sia passato in secondo piano, in parte forse visto da Bruxelles, visto dalle capitali dell'Europa, dell'Unione Europea, è stato un tema sovradimensionato. Sì. È chiaro che il tema esiste, è inevitabile. Detto questo, peraltro esiste tanto più che l'Islanda non ha proprie forze armate, quindi si lascerebbe pensare che l'ingresso nell'Unione Europea comunque sia sarebbe fonte di sicurezza, di difesa e via di seguito. No, la cosa interessante è che l'Islanda, pur non avendo forze armate, è paese membro della NATO. E quindi forse da un punto di vista di sicurezza e difesa l'ombrello NATO, almeno in questa fase e nonostante i dubbi americani, sia comunque agli occhi degli islandesi abbastanza rassicurante.
0: Eh sì, questa potrebbe essere un'altra delle morali, al di là di un voto che anche in termini numerici è così ristretto che andarne a trarre delle morali eccessivamente grandi, appunto, come abbiamo detto, può essere anche fuorviante. Ringrazio molto Beda Romano, corrispondente a Bruxelles del Sole 24 ore, per essere stato con noi quest'oggi. Questo è un po' il day after, diciamo, in Islanda, ma soprattutto in Europa, per cercare di capire come reagire, cioè con un po' di imbarazzo, come è naturale che sia, a quello che non è un passo indietro nel progetto di integrazione europea, ma non è sicuramente neppure un grande passo avanti. Ci dobbiamo fermare per qualche minuto, ma c'è ancora tantissimo di cui parlare qui su Summertime. Aspettiamo sempre anche i vostri messaggi, parleremo anche della politica interna, del caso Ranucci e poi di un tema legato alla salute per una giornata da un significato piuttosto importante quest'oggi. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13:32. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: E allora rieccoci nel segno di un'estate che sta finendo, beh, non da un punto di vista strettamente astronomico, diciamo così, però da un punto di vista culturale, ma noi ci siamo a farvi compagnia questo summertime come vi abbiamo abituato per tutto il mese di agosto e anche ovviamente in quest'ultimo giorno del mese per questa settimana. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, Samuele Campochiaro e con me in regia Michele Ceci in redazione. E allora ripartiamo ancora dalla Spagna, perché vi abbiamo detto e l'abbiamo dato come news iniziale, c'è uno scontro che rimane aperto tra l'Italia e la Spagna dopo i fatti di Ceuta, con il blocco degli accordi di Schengen voluto dall'Italia prima e poi dalla stessa Spagna nei confronti del nostro paese. Da segnalare anche che questa mattina proprio a Ceuta, nel quartiere di Loma Colmenar, ci sono stati scontri tra alcuni migranti e le forze dell'ordine dopo l'ingresso di centinaia di persone di origine magrebina rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente è stato provocato dall'afflusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila di quanti erano già in attesa di entrare. Da qui sarebbe nato uno scontro tra persone migranti e poi insomma peggiorato dopo, con l'intervento della stessa polizia, con un ampio dispiegamento di forze. Gli agenti hanno sparato in aria colpi di arma da fuoco a scopo dissuasorio per poi intervenire per sgombrare l'area. Insomma, è comunque una situazione da tenere chiaramente sotto controllo. Ci sono ancora migliaia di persone ferme a Ceuta. Il fatto che siano ferme da chi difende il sovranismo degli Stati europei dovrebbe essere una buona notizia, una notizia per cui complimentarsi con il governo di Pedro Sanchez. Da Ceuta non si può andare liberamente verso la Spagna e poi di conseguenza verso il resto d'Europa. Questo giusto per dare, come dire, tutte le notizie del caso. Resta il tema però della grave crisi umanitaria che coinvolge in prima persona ovviamente le persone migranti stesse e poi la comunità di Ceuta, che è appunto una piccola exclave spagnola dove di certo c'è un'abitudine a questo tipo di situazioni, ma non con questi numeri. Tra poco cambiamo totalmente argomento, andiamo su temi più interni, per così dire, di politica interna, ma anche con un grande interrogativo che ci porterà questo agosto riguardo alla libertà di informazione, l'indipendenza della stampa nel nostro paese. Intanto ci ascoltiamo la nostra musica, che non manca mai all'interno di Summertime. E allora ripartiamo da MGK, questa è Miss Sunshine, poi ancora insieme, ancora in diretta qui su Giornale Radio.

0: Allora, eccoci ancora in diretta, 13:38 su Giornale Radio, anzi 13:39 che scattano in questo momento. Allora, la pagina politica oggi ci porta anche a fare delle considerazioni però sullo stato di salute, diciamo così, dell'informazione nel nostro paese. I fatti partono ovviamente dalla vicenda Ranucci, che ha incendiato questo agosto, al di là del cambiamento climatico in corso. L'assemblea dei giornalisti di Report proclama lo stato di agitazione, si dice pronta allo sciopero per la decisione arbitraria, non ancora motivata, dell'azienda di sostituire Siegfried Ranucci alla conduzione di Report. Sapete, come dire, ormai nei dettagli tutto ciò che c'è alle spalle di questa decisione, però è giunto forse il momento di scindere in maniera totale un programma Report che non solo ha fatto la storia del giornalismo, ma che è una boa da un certo punto di vista dell'informazione all'interno del servizio pubblico, e quella del suo storico conduttore, che per il momento è all'interno di un processo in cui, ricordiamolo, è la vittima o la presunta vittima, ma che evidentemente può aver commesso degli errori di comunicazione, certamente nelle ultime settimane, che però non dovrebbero avere nulla a che fare con il programma che conduce. In collegamento con noi Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Pronto? Intanto grazie per essere con noi, la sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, le chiedo insomma non tanto di esprimersi in questo caso su vicende su cui peraltro attendiamo l'esito di processi e quant'altro, ma che appunto già però danno delle sentenze da un punto di vista, diciamo, giornalistico. L'Italia, lei lo sa, come dire, meglio di chiunque altro, non se la passa benissimo da un punto di vista della qualità della libertà di informazione, diciamo, all'interno del panorama europeo. Per esempio, scelte come quella che stiamo commentando adesso, comunque, di cambiare la conduzione di un programma su basi neppure giuridica, ma evidentemente su prese di posizione che hanno, come dire, danno la sensazione di essere scelte politiche, è una delle cause, lei crede, però, di uno stato dell'informazione che non solo non sta molto bene, ma non accenna a migliorare?
1: Ma allora, intanto, come hai correttamente detto tu all'inizio, bisogna scindere i vari piani. Uno è la vicenda di Ranucci, la bomba, tutto quello che ne è conseguito. Per ora Ranucci è persona offesa. Se ci saranno delle novità da questo punto di vista, non siamo noi che lo possiamo dire, non sono le tifoserie da stadio, ma è la magistratura. Poi c'è un altro piano, che è quello che riguarda la libertà di informazione. Ora, la RAI ha un problema enorme dal punto di vista della libertà di informazione. L'Italia non ha recepito il Media Freedom Act, non ha tolto alla maggioranza al governo, quindi alla maggioranza, il controllo sulla RAI, una riforma che peraltro non volle il centrodestra, ma volle, senza utilizzarla mai, il governo guidato da Matteo Renzi, bisogna ricordarlo, nel 2015. Allora noi dovremmo fare tutti uno sforzo per chiedere l'osservanza, il

0: concepimento del Media Freedom Act, e tutti i partiti, tutti, chiedere con grande forza una esclusione, come posso dire, delle togliere il controllo della RAI al, al governo. Devono essere, deve ritornare in mano al Parlamento, l'editore è il Parlamento. Se non facciamo questi passaggi sarà molto complicato poter guidare, poter parlare di libertà di informazione nel servizio pubblico. Poi Renzi è una parte, scusatemi, Ranucci è una parte importante, Report però è più importante di Ranucci. Il mantenimento del programma è una cosa che va oltre. Report ha avuto Milena Gabanelli, Milena Gabanelli ha trovato in Ranucci un successore. Se ti deve trovare un successore, che ci sia un confronto, e ho detto se ci sia un confronto con la redazione. Il sindacato
1: Sì, sul cambio di sistema che però lei in qualche modo si auspicava, di come funzionano questo tipo di meccanismi, intanto servirebbe, lei lo ha già detto, una condivisione politica a 360 gradi che appare molto complicata, soprattutto nei confronti di certi programmi, forse anche una maggior compattezza, le chiedo, da parte dei giornalisti stessi. Non so come, se vuole, come dire, dare un commento su il mondo dell'informazione ha gestito questa crisi, forse non in maniera proprio british, ecco, per usare un altro sistema.
0: Male, è stata gestita malissimo, perché l'informazione è una, non può essere un'informazione politicamente marchiata. Report ha fatto tante inchieste sul centrodestra, ha fatto tantissime inchieste quando era il momento sul centrosinistra, ricordiamo tutte quelle sul ministro della salute Roberto Speranza. Allora non è facendo alzandoci tutti in coro come se fossimo tifosi di una o dell'altra cosa, di uno o dell'altro schieramento, che si riesce a trovare una soluzione. Peraltro in questo caso è coinvolto Ranucci, ma sono coinvolti anche altri colleghi sui quali non sono state spese esattamente delle parole di grande apprezzamento. Sì, ricordo a tutti che siamo giornalisti iscritti a un ordine e che la legge ordinistica impone il rispetto nei confronti dei colleghi, di tutti, e quindi forse un minimo di understatement, di tranquillità, un passo indietro e un po' di silenzio gioverebbero alle varie questioni. E poi c'è un'altra questione. La questione riguarda Report nella sua configurazione di tipo legale. Report non fa capo ad una testata giornalistica. Report fa parte del cosiddetto settore approfondimento RAI, che non ha una testata giornalistica, non ha neanche un direttore responsabile di testata, perché Paolo Corsini è direttore, tra virgolette, amministrativo e non di testata. Per questo la Federazione Nazionale della Stampa, insieme a Stampa Romana, nei mesi scorsi ha chiesto a gran voce alla RAI, scrivendo una lettera, che sugli approfondimenti ci fosse un cambio di passo, ovvero che fosse costituita la testata per dare maggior tutela ai colleghi tutti, e perché in questo caso si poteva sapere come agire. Ora invece è completamente si naviga a vista e c'è molta molta confusione.
1: Eh sì, suona un po' una cassandrata, diciamo, detta col senno di poi, però era una richiesta che evidentemente avrebbe forse aiutato anche a gestire meglio la situazione.
0: In questa circostanza avrebbe aiutato a gestire, perché a Report viene comunque applicato il contratto di lavoro giornalistico, c'è l'articolo 6, i poteri del direttore, i poteri del CDR. Oggi sugli approfondimenti non c'è nulla, non c'è la tutela sindacale per i colleghi, che è giusto, si agitano. Proclamano uno stato di agitazione, che però è uno stato di agitazione a 3 mesi dall'inizio della prima, cioè dall'inizio di Report, perché è previsto l'inizio all'8 novembre, quindi se rispetteranno la data. C'è una grande confusione. In situazioni come queste bisognerebbe assumersi come obbligo pensare, riflettere e parlare poco, perché anche le parole dette a caso, le uscite estemporanee, che posso capire, sì, che posso capire, dettate dall'amarezza, da tante cose, non fanno bene.
1: Certo,
0: perché
1: non
0: comunque
1: contribuiscono,
0: ripeto,
1: diciamo, anzi non aiutano a vedere la luna, ma a guardare il dito, diciamo.
0: Non contribuiscono a dipanare una matassa, certo, che è assolutamente intricata.
1: È così. Io ringrazio Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, per essere stata con noi. L'obiettivo, come sempre, almeno in questa trasmissione, è quello di non guardare al caso, alla contingenza, in cui fare gli schieramenti e le tifoserie ha poco senso, ma guardare a un problema che forse di cui forse questa vicenda è soltanto la punta dell'iceberg. Ci fermiamo per ascoltare l'ultimo pezzo insieme, poi chiudiamo su un tema legato alla salute, ma anche al contrasto alle droghe. Coral, questa è In the Morning, qui su Summertime.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti a chiudere questa nostra parte di Summertime insieme. Il programma poi ovviamente prosegue fino a sera con la nostra diretta e con tutti i conduttori, ma oggi vogliamo anche prenderci qualche minuto per riflettere in occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione sulle overdose che si celebra proprio il 31 di agosto di ogni anno. Secondo i dati aggiornati all'anno scorso contenuti nell'ultima relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, in Italia sono stati registrati 249 decessi per overdose, in aumento del 7,8% rispetto al 2024, e per la prima volta la cocaina supera l'eroina. Sono, come dire, dati che hanno bisogno di un'analisi degli esperti per capire cosa ci vogliono dire. In collegamento con noi Guido Mannaioni, presidente della Società Italiana di Tossicologia, della SITOX. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, immagino che per voi, grazie ancora per essere con noi, giornate come questa sono l'occasione per fare divulgazione su dati che voi, come dire, commentate, conoscete ogni giorno, che però possono, come dire, cogliere quasi di sorpresa gran parte del pubblico. Sono numeri che ci potevamo aspettare in un trend che sembra molto preoccupante. Poi, cosa significa che la cocaina supera l'eroina? È un cambiamento culturale, tra virgolette, se mi permette questo aggettivo, che avevate già notato?
1: Beh, allora, commentiamo i numeri innanzitutto. Innanzitutto sì. Si parlava di 249 decessi e tra virgolette, pur parlando ahimè di decessi, lo possiamo considerare un dato relativamente positivo, perché ci sottolinea che i decessi per overdose sono in un numero quantitativo relativamente ridotto rispetto a tantissime altre realtà internazionali. Mi riferisco ovviamente alla crisi degli oppioidi che ha colpito e sta colpendo ancora gli Stati Uniti, e a altre crisi anche di altre sostanze stupefacenti che sono ben radicate in altri paesi. E quindi i numeri non sono numeri che destano un particolare allarme. Anche l'aumento del 7% in più rispetto allo scorso anno, ovviamente trattandosi di numeri bassi, è un aumento in percentuale relativamente basso. Per quanto riguarda il superamento della cocaina rispetto alla eroina, cioè di uno stimolante, la cocaina rispetto a un oppioide, diciamo così, che è l'eroina, la diacetilmorfina, è un dato che epidemiologicamente ci potevamo aspettare, perché la epidemiologia, cioè la eroinopatia, diciamo così, o come si dice adesso, il disturbo da uso di oppioidi, e quindi l'utilizzo degli oppioidi in senso voluttuario, cioè in un senso di, chiamiamolo, sballo tra virgolette, anche se è un termine che non amo particolarmente, è nettamente ridotto l'eroina e aumentata tantissimo la cocaina. Quello che vediamo tutti i giorni nelle tossicologie, nei pronti soccorsi, nei centri antiveleni sul territorio nazionale, è una esplosione di overdose da cocaina, e anche il fatto quindi che vediamo un aumento della cocaina, della mortalità, perché in questo caso stiamo parlando della mortalità, ci dice che comunque sono, diciamo, un fenomeno relativamente contenuto rispetto a quante overdose da cocaina vengono viste in tutti i pronto soccorsi italiani e gestite da tutti i centri antiveleni sul territorio nazionale. È una cocaina, è una sostanza che ha una sua mortalità, ovviamente, ha un impatto sul sistema cardiaco e cardiovascolare in genere molto importante, una vasocostrizione importante, la possibilità di generare infarti cardiaci, aritmie cardiache importanti, per cui è certamente una molecola che può portare, come abbiamo visto e come ci dicono i numeri, a un decesso. Però questo ci fa vedere anche che, essendo i numeri relativamente bassi, ripeto, la cultura tossicologica e l'approccio al malato intossicato in Italia è abbastanza radicata, è presente, è conosciuta all'interno dei pronto soccorsi. Non dimentichiamoci che a livello di un pronto soccorso gli accessi per cause tossicologiche, tra le più svariate, tra cui anche l'overdose, di farmaci o di sostanze stupefacenti, come in questo caso, perché qui non stiamo parlando, diciamo, di farmaci, ma di sostanze stupefacenti, sono una percentuale di notevole rispetto, ecco.
0: Quindi, alla sono, fine come della dire, numeri fiera... che lei ci sta aiutando, come dire, a contestualizzare, anche per non creare, come dire, sì, del panico, che non sarebbe, come dire, necessario. Detto questo, ha già citato il tema è di una situazione ben diversa, quella ad esempio degli Stati Uniti, la parola d'ordine fentanyl, è un tema di cui in Europa si parla ancora poco, anche perché evidentemente non viviamo la stessa condizione degli Stati Uniti, però è un tema che non va sottovalutato, come si è già attivata anche, come dire, la macchina che in questo caso monitora la situazione rispetto a un tema che negli Stati Uniti è diventato non solo diciamo da tecnici, ma proprio sociale, politico.
1: Assolutamente. Diciamo che la macchina è già ampiamente attiva. Esiste un piano nazionale, il piano nazionale fentanyl, che ha posto l'attenzione a livello sia di pronto soccorso, sia dei servizi delle dipendenze del territorio, sia sui centri antiveleni che nei laboratori di tossicologia forense, volti alla attenzione e alla rilevazione del fentanyl, che generalmente nei normali screening tossicologici delle urine. Che cosa voglio dire con questo? Quando io mi intossico con qualcosa devo sapere da che cosa sono intossicato, no? Quindi se vado al pronto soccorso generalmente si fa un test di screening, cioè un test molto rapido, generalmente nelle urine, dove si va a vedere se esiste una concentrazione di un oppioide, in questo caso il derivato della diacetilmorfina, cioè della eroina. E questi screening non evidenziano e non riescono a vedere il fentanyl, quindi nel piano nazionale fentanyl è stato imposto la possibilità di vedere nei casi di sospetta intossicazione da oppioidi anche la presenza di questa molecola. Diciamo che attualmente, come diciamo da tanto tempo, in Italia non abbiamo la stessa problematica, siamo sostanzialmente pronti da un punto di vista sia diagnostico che terapeutico ad affrontarla. È chiaro che se malauguratamente questa molecola dovesse arrivare sul mercato illecito, questo potrebbe costituire un grave problema medico e sociale che attualmente non viviamo, ma per cui siamo attrezzati ad affrontare. Anche se, ripeto, è come quando inizia una valanga, ecco, lì non dobbiamo cercare di limitarla.
0: All'inizio sembra tutto più semplice, diciamo.
1: Esatto.
0: Ringrazio insomma per questa analisi sia su quelli che sono i dati che abbiamo commentato, ma anche evidentemente su scenari futuri che ci auguriamo non avvengano, ma che vanno comunque ovviamente monitorati. Guido Mannaioni, il presidente della Società Italiana di Tossicologia, che è stato nostro ospite quest'oggi su Summertime. Allora siamo in chiusura, tra poco ho il tempo ovviamente di andare a controllare le breaking news del caso, poi ovviamente lo sapete la diretta prosegue su Giornale Radio con Summertime, con i colleghi insomma in tal senso vi facciamo compagnia fino a sera. C'è una notizia importante che riguarda la notizia di cui oggi non abbiamo parlato, però della Svizzera, della sparatoria al rave in Svizzera. È stato arrestato un 43enne svizzero che secondo la polizia sarebbe anche l'unico autore del reato. Come sapete ci sono due italiani feriti, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo, e poi purtroppo una vittima italiana, Maria Spinelli, 22enne. L'avvocato ha fatto sapere insomma che non è ancora stata disposta l'autopsia per quanto accaduto appunto all'interno di questa tragedia, però appunto la novità, la breaking news dell'ultima ora è che è stato arrestato un sospetto attentatore, un 43enne svizzero. Allora siamo in chiusura, ringrazio Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, noi ci risentiamo domani, sempre dalle 13 alle 14, sempre a metà giornata, per fare il punto su quel che è accaduto e proiettarci nel futuro, nel pomeriggio e nella serata. Io vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata da Francesco Massardo. Per oggi è tutto, ci sentiamo domani, rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
6: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice del leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
7: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
6: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
7: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata da La Nazione e Il Tirreno.
6: Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio di uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
7: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Ci siamo, è un lunedì, come sempre pieno di informazioni, di cose, con Summertime versione la pesca e la vizzaresca, così almeno
9: possiamo... ciao la pesco.
8: Potremmo chiamare la Pizzari.
9: La pizza bella,
8: c'è una crasi tra Tommaso la Pizzari e la Podecarlo, così la
9: Podecarlaso.
8: Da Carlaso anche questo. Vabbè, un po' troppo. Ad ogni modo, buongiorno a tutti, bentrovati. Dicevo, la Podecarlo, Tommaso la Pizzari, Michele Ceci in redazione. C'è persino quel, come si chiama?
9: Non so. Con parole tue, Lapo.
8: Dai, inizia per M, finisce per Assimo Tedesco. Come si chiama?
9: Credo
8: Massimo Tedesco.
9: Massimo Tedesco.
8: In regia e poi naturalmente tutti quanti voi. Rientro, già percepisco, lo senti questa saudage che ci circonda, tutta la gente con l'aria triste, l'aria mesta.
9: Ma io sono disperato.
8: Disperato, lo so. Tra l'altro dovremmo fare uno studio, io l'ho sempre detto, uno studio su come la gente rientra dalle vacanze.
9: Troppo agitata per me.
8: No, ma è proprio il modo in come si veste. parte, come si atteggia il modo. No, ma è proprio, è come se cercassero di prolungare la vacanza anche una volta rientrati, e lo vedi anche da come si vestono o non si vestono.
9: Senti in ufficio con la camicia hawaiana.
8: Sì, da una cosa del genere. Con il long drink.
9: Sì, ancora in mano. Allora, ti saluto. Allora.
8: Allora.
9: Ci vediamo dopo alle attività.
8: Gente
9: del villaggio.
8: Con tatuaggi nuovi, con novità, abbronzature clamorose, un po' da operaio, però so. Va bene, allora siamo pronti per cominciare il nostro numero 334 11 11 622. Tra poco vi diciamo gli argomenti. Benvenuti a Giornale Radio. Si parte con Cazzei, questo è Animal.

0: E allora ben ritrovati ancora una volta. Per chi si fosse messo in collegamento soltanto ora, come dicevano a tutto il calcio minuto per minuto, no? Insomma, tra pochi minuti avremo con noi Paolo De Paola, ex direttore del Tutto Sport, di Corriere dello Sport, vice direttore della Gazzetta dello Sport, insomma ha fatto tutto, e che interviene sempre ogni lunedì con noi qui a Giornale Radio. E neanche questo agosto l'abbiamo lasciato, visto che siamo ancora ad agosto, non sembra.
1: È vero.
0: No, sembra invece dal punto di vista climatico.
1: Sembra.
0: Avremo con noi anche a questo proposito Giulio Betti, climatologo e meteorologo, perché ci aspettiamo, allora questo weekend ci sarà bollino nero per quel che riguarda il caldo, cioè 38 gradi, 40
1: in alcune
0: zone.
1: Poi ricala nuovamente.
0: Poi ricala di nuovo, ma
1: con
0: insomma.
1: Con questi uragani.
0: Sì, che abbiamo visto e di cui Cremona e Brescia sanno molto bene, Chiari in modo particolare, ma Cremona è stata veramente attraversata da una, non saprei neanche come definirlo, dovremmo trovare una parola nuova per definire questo tipo di fenomeni che sono oggettivamente
1: una
0: spaventosi.
1: Simil pioggia monsonica. Beh, ma peggio.
0: 43 feriti, un miracolo, sì, che non ci siano stati morti, un miracolo.
1: Io ne ho patito le conseguenze perché dovevo prendere un aereo che è partito con 3 ore abbondanti di ritardo proprio per motivi appunto climatici.
0: E poi avremo anche con noi oggi il prorettore dell'Università LUISS, Giuseppe Italiano, per parlare di alcune vicende, perché continuano ad arrivare notizie di buchi che vengono fatti dall'intelligenza artificiale nel controllo, il che da un certo punto di vista non è una cosa così sconvolgente, perché se tu dici l'intelligenza artificiale deve arrivare a compiere un determinato tipo di missione e questa scopre che il modo migliore è quello di fare passi anche che non erano previsti, vuol dire che tu devi imparare anche tu da questo, cioè l'intelligenza artificiale impara da noi, ma anche noi dobbiamo imparare dall'intelligenza artificiale.
1: Assolutamente.
0: Però 300 violazioni di quelli che erano i protocolli dovrebbero preoccupare. Allora ne parleremo, dicevo, con il prorettore. Infine avremo anche Paolo Carelli, critico televisivo e anche docente dell'Università Cattolica di Milano, con il quale parleremo di tutti questi sconvolgimenti che stanno attraversando Rai e la 7, perché in televisione avvengono incredibili cose che riguardano Report o Report, quanto qualsivoglia, Mentana che sembra voglia lasciare la 7, la situazione di Rai Scuola che chiude per lasciare spazio a una Rai che vuole fare una televisione, un canale dedicato all'identità dell'Italia, e poi altre cose insomma che comunque caratterizzano
1: il processo della Fagnani che sta
0: la
1: anche
0: Fagnani,
1: lì, esatto.
0: Anche lei che dovrebbe lasciare.
1: È proprio un cambiamento, secondo me siamo di fronte ad un possibile cambiamento epocale di quello,
0: sì,
1: che noi consideravamo la televisione, di quello che diventerà in futuro. Era una cosa che prima o poi doveva succedere.
0: Ma c'è da preoccuparsi, sì, no, a me sembra che la cultura stiano estremettendola,
1: esatto,
0: sempre,
1: esatto,
0: di più, cioè, anche in radio, se tu giri i canali storici della Rai trovi sempre meno cultura, questo è un altro aspetto che onestamente preoccupa.
1: Bisogna capire anche perché appunto il cambiamento di paradigma è la cosa più preoccupante, nel senso che si sta cambiando i contenuti sempre più on demand, mentre le televisioni e le radio di flusso stanno necessariamente calando.
0: Ne parleremo perché sono tutti argomenti che chiaramente caratterizzano. Poi se i nostri ascoltatori hanno opinioni identico, diverse o una via di mezzo, sanno che insomma, possono chiamarci come al 334 11 11 622. Oggi siete magari ancora un po' intorpiditi, ancora non credete di essere tornati a casa, io mi rendo conto, credete che la voce che sentite, la mia o quella di Tommaso, sia registrata, perché magari figurati, ma non sono tornato.
1: Ma
0: invece siete tornati, siete ufficialmente nella vostra città, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Bologna, non lo so, Genova, sapete che siete a casa, è ufficiale,
1: sì. Avete
0: state
1: iniziato
0: anche lavorando.
1: A lavorare? Esatto.
0: Qualcuno secondo me sta per
1: dici
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Io rientro sempre, non so tu, ma io ho la tendenza sempre a rientrare un paio di giorni prima perché
0: sì,
1: ho bisogno,
0: sì,
1: di abituarmi, sì, di prendere le distanze.
0: Io invece pure, quindi ho bisogno anche io. Devo
1: poi
0: capire.
1: È bello magari farsi il weekendino di richiamo, no?
0: Però il weekendino, questa è la classica parola, weekendino di richiamo, è molto milanese.
1: Certo.
0: No, certo, ti ricordo che siamo un paese, no,
1: siamo,
0: una radio,
1: siamo una radio nazionale.
0: Se
1: però
0: dici il weekendino di richiamo,
1: vabbè,
0: io che sono romano, dici ma chi è questo?
1: Perché non capisce
0: ma
1: weekendino romano.
0: Ho capito, ma insomma.
1: Come dicono a Roma weekendino?
0: Weekend, fine settimana.
1: Ma sì, ma io intendevo dire che è un richiamo delle vacanze.
0: Sì, ma
1: no?
0: Capisci. Poi andiamo a parlare tra poco, tra un'ora e mezza parleremo anche di MotoGP, lo faremo con Matteo Nunes, responsabile della sezione moto di motorsport.it, al tempo e all'epoca anche direttore della testata. No, Matteo è il figlio di Franco Nunes, a volte anche io faccio delle cose.
1: Mitico Franco Nunes è diventato editorialista.
0: Editorialista, esattamente, e lui è un po' il direttore per sempre della testata. E beh sì, d'altro canto è così, e quindi parleremo di tutti questi argomenti insieme a voi. Nel frattempo do un veloce aggiornamento per quel che riguarda il tema dell'agguato in Svizzera che c'è stato. Ebbene, la famosa vicenda che purtroppo ha coinvolto anche una ragazza italiana, fucilate al rave ad Arau, arrestato un 43enne svizzero, il comando, i cancelli spalancati, la 22enne italiana uccisa. Si stanno, come dire, ve ne stanno venendo fuori un po' tutte le vicende che hanno portato a questa quello che è stato un attentato, un vero e proprio attentato, da cui l'uomo arrestato dovrebbe dare informazioni ulteriormente utili per quel che riguarda la polizia. L'uomo sospettato di essere non solo, forse l'unico autore della sparatoria, e la ragazza morta italiana, almeno quella che noi abbiamo raccontato, è Maria Spinelli. Sono state ferite anche altre 5 persone, una donna, 4 uomini, tra cui 2 italiane. E la persona che è stata arrestata sembra abbia agito da solo. Non è chiaro il movente, sono in corso indagini sulle circostanze esatte dell'incidente. E poi c'è anche il tema collegato al conflitto tra Stati Uniti e Iran, con gli Stati Uniti che hanno attaccato l'isola di Larak e l'Iran che ha attaccato a sua volta le basi in Giordania e gli Emirati. E per quel che riguarda la benzina, un caro saluto ai prezzi di un tempo. Intanto nel Grand Canyon ci siamo svegliati questa mattina con la notizia di un'alluvione che ha portato delle conseguenze, con un morto e 15 escursionisti dispersi e decine di evacuati. A me colpisce di aver visto un'immagine di un video di una famiglia che scappava con i figli, il padre dietro, una donna che urlava, e la donna che urlava andava avanti a lungo, urlava, ma riprendeva col telefonino. Cioè io c'erano i figli, le cose davanti, ma la riprendevo.
1: Ma continuo a vedere anch'io immagini. L'altro giorno mi è capitato di vedere una donna aggredita all'uscita della metropolitana di Palestro a Milano, sì, da un extracomunitario, insomma un ragazzo purtroppo che non sembrava esattamente regolarissimo. E la gente riprende intorno a lei che riprendeva mentre lei veniva scossa da questo, e sì, si sente addirittura una voce da dietro che dice: no, ma non è cattivo, non sta facendo niente di male. Ma tu vedi la scena e dici: ma indipendentemente dalla cattiveria, uno interviene.
0: È una realtà alternativa. Io non so, probabilmente siamo finiti in una linea temporale sbagliata. Se
1: mai
0: esiste
1: avrei
0: metaverso,
1: immaginato che di vedere un mondo del genere, ti dico la verità.
0: Ed è bastato poco, sono bastati 20-30 anni e voilà.
1: Sì.
0: Non so se siano le nuove generazioni.
2: Sono posto così.
0: Ho notato. È come se la gente avesse totalmente l'ultima cosa che ti dico: quando c'è stata la vicenda del Nepal, abbiamo visto delle immagini, sono state anche lì tantissime. Ho visto dei video di gente che è rimasta fino all'ultimo secondo con l'acqua che saliva e poteva travolgerli, in effetti qualcuno è stato travolto, è stata lì a guardare tutto il tempo, a riprendere col cellulare. E a quel punto veramente ti rendi conto che una parte del tuo cervello non percepisce il pericolo. Cioè non si rende più conto. E questo è un altro aspetto, e non so se in Nepal hanno anche loro il problema dei social, ma è come se molta gente mancasse proprio questo tipo di elemento. Allora, siamo pronti per cominciare tra poco Paolo De Paolo, la canzone adesso di Dotan, Drown Me in Your River.

0: andiamo a iniziare subito con il calcio. Una grandissima Inter asfalta il Cagliari con una partita immensa, dove non si può dire il contrario. Abbiamo qui con noi il
1: ha
0: più grande
1: una caterva di gol,
0: un interologo vero come Paolo De Paola, per andare a parlarne. Paolo, ben trovato a Giornale Radio.
2: Però vorrei un conduttore diverso.
0: Lo sapevo. La settimana scorsa non
2: un conduttore, più obiettivo, sinceramente.
0: La settimana scorsa ero obiettivissimo. Adesso non lo sono più.
1: Certo.
0: Vabbè, comunque. No, perché ieri sera sentivo Sandro Sabatini che diceva che l'Inter è come il Paris Saint-Germain o il Bayern.
2: Il Paris Saint-Germain.
1: Addirittura.
2: Se l'è preparata, dai, se l'è preparata.
0: Sì, ha voluto fare una roba. Senza avere i soldi di Paris Saint-Germain.
2: Questa frase, sai, quelle cose che uno si prepara, cioè questa frase fa la stessa figura che fa in Germania il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain in Francia, ma mi sembra una considerazione del tutto sballata.
1: Assolutamente.
2: Perché mai come quest'anno invece ci sono almeno 7-8 squadre, che diciamo quasi tutta la parte sinistra della classifica che può dar fastidio a chiunque. L'Inter adesso è attesa da un tour de force di impegni veramente importante, quindi vedremo la reale consistenza dell'Inter. Ma non si può dichiarare una cosa del genere adesso. Oltretutto, all'indomani di un'alternanza di scudetti, diciamo, fra squadre, Milan, Inter e Napoli, che appunto ci sta regalando anche delle emozioni diverse con un Como. Cioè, mai come quest'anno non si può fare questo discorso. Magari si poteva fare qualche anno fa a favore di Juve, Inter e Milan, ma non quest'anno.
1: No, quest'anno, anzi, secondo me la favorita al momento è abbondantemente la Roma, sia per il mercato che per... Sì, perché c'è un entusiasmo palpabile, proprio si sente.
0: Tanto
1: si sente. Dici.
0: La Juventus sta facendo passi avanti molto grandi per Voltemade. Voglio ricordare che 2 anni fa Voltemade è stato preso dal Newcastle per 100 milioni.
1: Sì. E potrebbe cedere David al Blatesi.
0: Se arriva Voltemade alla Juventus, è un grande acquisto. Adesso, al di là della sua resa, perché al Newcastle non ha reso.
1: Grande non so, è sicuramente un inserimento importante.
0: Come tipo di impostazione, cioè, insomma, Voltemade è un giocatore importante e la Roma sta prendendo altri 2 giocatori, quindi
1: è per quello che la vedo favorita.
0: Sì, sì, sì, anche la Fiorentina ha preso la qualunque, però.
1: Vabbè, ma la Roma sta già vabbè,
0: ecco,
1: volevo sapere
0: la Fiorentina,
1: Paolo, esatto,
0: partiamo da Paolo. Fiorentina, come spieghi questo tracollo?
2: Ma guarda, diciamo, è spiegabile con l'enorme cambiamento che c'è stato. Non mi sono piaciute molto le parole di Paratici, però, sono state abbastanza sferzanti, come dire che c'è una differenza fra il sogno che uno può avere e quello che realmente puoi ottenere. Ma non mi sembra che la Fiorentina abbia, come dire, il sogno dello scudetto, ha soltanto, diciamo, da incamerare un po' una certa tranquillità di gioco, da mettere insieme, assemblare dei giocatori nuovi e avere un po' di pazienza. È vero, l'inizio non è confortante, soprattutto la seconda partita con il Frosinone, però diciamo i giocatori ci sono e anche l'allenatore c'è. Un minimo di tranquillità e di fiducia, dandogli almeno 5 partite prima di esprimere un verdetto così forte in questo momento. Però ribadisco, la scena di Commisso che insomma fa quella "io sono... amo la Fiorentina" e poi c'è quell'epiteto alla fine che è veramente fantastico, sembra proprio una scena di Amici Miei.
1: Paolo, senti, ma a proposito di allenatori e di quello che hai appena detto, ti faccio una domanda. Ieri sera ho visto Napoli-Como, anzi, che è stata una bellissima partita, ma ho notato che Fabregas, che viene indicato da tutti come un filosofo del calcio, eccetera eccetera, a un certo punto si è reso conto che la partita andava vinta a tutti i costi per evitare anche critiche, polemiche, eccetera eccetera, che già stavano insinuandosi tra giornali, giornalisti e media in generale, e quindi ha tolto quasi tutti i giocatori offensivi, si è blindato dietro e ha portato a casa il risultato. A proposito di quello che dicevi prima della Fiorentina, e anche ci metto dentro De Zerbi con il Tottenham, secondo te è giusto che mantenere la propria filosofia nonostante tutto, o sarebbe invece più giusto magari nelle prime partite, per non perdere la spinta dell'entusiasmo, magari andare a giocare in maniera più accorta ed evitare di prendere 7 gol in 2 partite, soprattutto 3 dal Frosinone in casa il giorno del centenario della Fiorentina? Perché secondo me questo poi instaura un meccanismo che diventa veramente pericoloso e che poi porta a determinate dichiarazioni e anche a perdere un po' la spinta della piazza.
2: Allora guarda, la tua domanda è rivelatrice di un incasellamento che noi facciamo in Italia delle persone, perché per cui io ti chiedo adesso, tu da che parte stai? Cioè, sei pro Allegri o contro Allegri? Sei pro Adani o contro Adani? Sei pro De Zerbi o contro De Zerbi?
1: Io sono nella via di mezzo esatta.
2: Perché? Perché in questa smania che abbiamo noi di vedere le appartenenze, molto spesso, e questo diciamo è un onore, è un merito al tuo ragionamento, ci facciamo perdiamo di vista l'idea, il ragionamento che si fa, che può essere assolutamente asettico, assolutamente coerente con quello che si pensa. Io credo che la via di mezzo sia quella giusta, però devi saper fare benissimo la parte alta, cioè possesso e pallone, cioè tu devi avere il possesso del pallone e la pressione adatta, possesso e pallone, devi avere il possesso e pallone e la pressione adatta, farla magari per un tempo come ha fatto il Como e poi puoi permetterti di tirare il remo in barca. Ma il Milan, prima il Milan, anzi precedentemente poi il Milan e poi il Napoli, nelle mani di Allegri perdono quella caratteristica. Io ho visto attentamente Napoli-Como e Napoli-Como è diventata alla seconda partita di campionato la fotografia del modo di concepire il calcio di Allegri, che praticamente per 6 minuti abbiamo visto il Napoli fare una pressione molto forte sul Como e poi cedere completamente il pallino al Como, cosa che non avveniva mai con Conte. Cioè i giocatori del Napoli erano sempre, come dire, assatanati nel cercare di conquistare il pallone. Invece, come dire, l'andamento morbido di Allegri non dà più questa trance, questo vigore, questa grinta ai giocatori. I giocatori, come dire, aspettano, ma a furia di aspettare, tu incameri un modo di giocare che praticamente non ti dà nessuna certezza, né in fase offensiva né in fase difensiva. È vero, il baricentro del Napoli nel secondo tempo è stato altissimo, ma non è che ha prodotto tantissimo. Voglio dire che a un certo punto ci sono modi diversi per vincere, è vero. Quello di Conte è disperato, cioè deve mettere i giocatori assolutamente alla frusta. Quello di Allegri si basa molto, sì, su una fiducia in tanti giocatori, ma non c'è quell'atteggiamento di concentrazione che ormai è vitale per il nostro campionato. Voglio dire che secondo me fra i due modi di concepire il calcio è un po' più fruttuoso quello che prevede veramente la dedizione assoluta alla causa di Conte. Dopodiché se ci inseriamo un bel catenaccione come ha fatto Fabregas nel secondo tempo, tanto è vero che in qualche modo ha preso un po' in giro Allegri stesso, che ha detto e ho imitato il suo modo di fare, che è vero,
1: sì, è vero, è vero.
2: La prima parte del gioco del Como è stata eccellente.
1: Ma infatti io lo apprezzo Fabregas per questo motivo, perché secondo me è un grandissimo allenatore.
2: Due le fasi.
1: Esatto.
2: Bravissimo.
1: Perché lui ha capito che se sei una grande squadra a un certo punto devi far di necessità virtù, e mi spaventano invece gli allenatori alla Grosso, alla Fiorentina, che dice in questo momento sto costruendo la mia squadra, però io non posso mandare della gente allo sbaraglio, perché se tu prendi 7 gol in 2 partite è chiaro che poi la piazza che era depressa e si aveva trovato un po' di entusiasmo torna ad essere depressa, e lì diventa seriamente
2: là
1: un problema.
2: C'è il discorso di Paratici sull'integralismo, cioè tu non è che puoi applicare per forza un gioco che hai in mente quando ancora non hai una squadra rodata,
1: esatto,
2: o perlomeno che in qualche modo capisca realmente quello che vuoi ottenere, perché se non lo capisce subito quello che vuoi ottenere è meglio cominciare come si fa alle elementari, dalle bacchettine verticali, dalle bacchettine orizzontali, poi inizi a fare il disegno geometrico, insomma a poco alla volta, ma bisogna partire dalle elementari anche se è una squadra nuova piena di giocatori che ti piacciono. Ecco,
0: Paolo,
2: questa partenza della Fiorentina è sbagliata.
0: Ecco, però in tutto questo Juventus e Milan, al netto dei problemi che possono esserci oppure c'è uno scontro diretto questa settimana, sta arrivando, e entrambi sono pari mutti, perché entrambi hanno vinto le prime 2 partite in modo diverso l'una dall'altra, ma mi sembra che sia un momento nel quale il nostro calcio, anche vedendo un po' le notizie di calciomercato, adesso la Roma ha offerto più di 30 milioni più 5 di bonus per Livling, l'Atalanta vuole prendere Rowe con un sacco di soldi, la Juventus sta spendendo un sacco di soldi, forse abbiamo pianto miseria un po' troppo facilmente, magari
1: non ci sta crollando tutto,
0: sì, o è una bolla o non mi spiego tutto questo. Intanto il nostro calcio mi sembra che l'entusiasmo ce l'abbia da questo punto di vista.
2: Beh, ragazzi, ma gli americani hanno i soldi, non è che.
0: Ma non li avevamo fino a 3 mesi fa. 3 mesi fa eravamo non prendiamo nessuno.
2: Sai cos'è? Avevamo idee confuse e non avevamo idea di quanto, diciamo, la crescita del successo abbinato al calcio possa rendere fruttuoso un investimento. E qua parliamo appunto di fondi, cioè nel momento in cui anche questi proprietari di fondi si sono accorti, hanno capito che il successo in Italia e in Europa può sicuramente far lievitare le loro azioni, beh, allora si stanno impegnando non solo nel cercare un abbinamento con lo Stato e quindi con il valore immobiliare, ma anche con il valore agonistico, quindi con la prestazione sportiva, che è fondamentale per noi, anche perché tutti i tifosi ne beneficeranno. E quindi è vero, l'anno scorso prendevamo a volte dei catorci, a volte dei giocatori sconosciuti, adesso si stanno prendendo dei giocatori fascia medio-alta interessanti che servono realmente alle varie squadre. E devo dire che in tutto questo si sta verificando una cosa nel nostro campionato già fotografata da queste prime due giornate, cioè le medio-piccole non possono più in qualche modo intralciare il percorso delle grandi. Perché? Perché le grandi si sono accorte che i punti che hanno perso con le medio-piccole sono stati fondamentali per perdersi il treno scudetto, perché l'Inter, diciamo, in questo è stata veramente eccezionale nelle ultime stagioni. Milan, Juventus, ma anche la stessa Roma in un periodo tra gennaio e febbraio hanno perso troppi treni per rimanere agganciati alla vetta, per cui si sono resi tutti conto che non si possono perdere punti per strada con il Sassuolo, con l'Udinese, con queste squadre, Parma, che sono squadre forti, toste. E però in qualche modo l'anno scorso, due anni fa, rappresentavano un pericolo importante, ma quest'anno non devono più rappresentarlo, perché se tu fai il calcolo che tu rimedi tra, diciamo, negli scontri fra le grandi e le 10 della parte destra della classifica, ci sono 60 punti in palio. Per arrivare a 78 punti, che è un minimo di zona Champions, te ne bastano 18, li puoi fare negli scontri diretti, sono pochi punti, sarebbero un punto e mezzo a testa se si considerano le 10 a sinistra, nella parte sinistra della classifica.
0: Come spesso succede quando c'è Paolo De Paola, guidi la macchina ma perdi il controllo dopo un minuto, perché vorrei fare 50 domande ma ha toccato tutti gli argomenti autonomamente e quindi è già finito, è già tutto finito.
1: Vola.
2: Ma non abbiamo parlato della stratosferica partita dell'Inter.
0: Straordinaria, vorrei
1: bellissima,
0: dire.
1: Bellissima, perché ci sono troppi gol da raccontare, non facciamo che...
0: No, però devo essere sincero, ho veramente una gran bella Inter, al di là del fatto che è incredibile, 30 tiri a zero quasi nel primo tempo, un gol.
1: Sì, se non ci fosse stata la testa di Bissek, finiva 1-1.
0: 1-1, certo, bravi.
2: Finiva 1-1, sì, esatto, sì. Stava per finire 1-1 perché poi l'Inter ha fatto anche gli esperimenti nel finale.
0: Esatto, perché l'Inter voleva anche fare è talmente più forte che...
1: Però questo Jones cambia ritmo, mi piace molto.
0: Molto anche a me.
2: No, mi piace Jones, ragazzi.
0: No, adesso per gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso, stiamo facendo un po' di ironia,
1: sì,
0: perché
1: esatto,
0: con Paolo si parlava della mia fede interista e lui ci ricama molto spesso.
2: Per compiacere il nostro conduttore.
0: Certo, che è Tommaso Lavizzari. Va bene, grazie allora.
2: Esatto.
1: Non ancora. Ciao Paolo, grazie mille.
0: Ciao. Andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rieccoci, siamo arrivati alle 14:33 minuti con Summertime, l'ultima settimana. No, dico l'ultima settimana nella quale saremo insieme io e Tommaso.
3: Eh sì, non so se si può già dire, non lo so.
2: Zitto.
3: Però a me, io comunque la lacrimuccia ce l'ho già da un po' di tempo.
2: Un po' di sorprese, un nuovo palinsesto. Zitto. Allora, tra poco invece andremo a parlare di clima, perché come vi sarete già accorti da diversi anni, ma quest'anno in modo particolare, il clima sta cambiando talmente in modo talmente violento che genera delle situazioni che sono sempre più sconvolgenti, ma ogni giorno saltano in questo periodo in modo particolare delle vicende che non sono soltanto quelle nepalesi, come vedete, ma anche quelle cremonesi o bresciane oppure in altre parti d'Italia. So di amici che erano a Minorca dove è venuto fuori una tromba d'aria, ci è mancato poco veramente che succedesse la tragedia anche lì, quindi anche in Spagna, anche in altre zone. E questa mattina abbiamo detto che c'è stata anche la vicenda del Grand Canyon. Inoltre abbiamo scoperto che questo fine settimana di nuovo ci sarà un altro picco di caldo spaventoso e quindi nelle città sarà un inferno. Allora vogliamo capire dal climatologo un aspetto che sennò è con Giulio Betti, e cioè, ma dobbiamo anche scordarci da qui ai prossimi anni anche dell'inverno? Cioè vuol dire che piano piano questa estate eroderà l'inverno?
3: Oppure il contrario, perché ho letto addirittura il contrario, cioè che quest'aria calda potrebbe spingere le aree fredde ad essere ancora più potenti.
2: Quindi estati caldissime e inverni terribili.

0: Di nuovo insieme a voi e con il tema qui a Summertime, che è nome della trasmissione, anche se temporaneo, che mai come in questo caso era più azzeccato, perché siamo in un'estate oggettivamente che può prolungarsi, non dico all'infinito, ma che certamente ha visto la parte più estrema delle sue temperature toccare vertici che hanno chiaramente portato conseguenze che già conoscete tutti quanti, a partire dai ghiacciai che stanno sparendo e a conseguenze che sono collegate anche ai disastri nel Nepal, nel Gran Canyon stamattina, a Cremona e con altre conseguenze. Noi vogliamo parlarne e tornare a parlarne con un climatologo, nonché meteorologo come Giulio Betti, che è con noi. Ben trovato, Giulio Betti.
1: Grazie per l'invito.
2: Buon pomeriggio.
0: Climatologo e meteorologo con il consorzio LAMMA e l'Istituto di Biometeorologia del CNR, così completo anche la presentazione. Ecco. Allora, prima di tutto vogliamo capire questo: dalle inondazioni, dicevo, del Grand Canyon, appunto, in Nepal, ai disastri di Cremona e Chiari e al nuovo fenomeno di caldo in arrivo, adesso questo weekend pare che arrivi di nuovo a toccare vertici da 36-38 gradi, c'è un filo conduttore che lega questi eventi estremi, che ovviamente è sul riscaldamento globale, chiaramente, ma mi chiedo se sia prevedibile a questo punto anche il fatto che il caldo vada avanti per un tempo che ancora non sappiamo quanto sarà, perché potrebbe durare tutto settembre o non sappiamo anche in futuro.
1: Allora, dunque, è una domanda molto interessante, anche molto complessa, perché chiaramente ci sono varie cause. Diciamo che noi dobbiamo immaginare il pianeta come un qualcosa di surriscaldato, in cui appunto la temperatura è molto più alta rispetto al passato, abbiamo una disponibilità di vapore acqueo molto maggiore rispetto al passato, 7-8% in più. Se all'interno di un sistema diciamo termodinamicamente più caldo del normale aggiungiamo anche un fenomeno naturale come il Niño, che sarà tra l'altro uno dei più intensi, se non il più intenso mai registrato strumentalmente, ecco che alcuni fenomeni, come ad esempio l'alluvione del Grand Canyon o ad esempio le ondate di calore che hanno interessato l'Indonesia, o alcuni eventi alluvionali che hanno appunto interessato la Cina, vengono ricondotti al fenomeno del Niño, che si sta strutturando all'interno, però, come detto, di un pianeta molto più caldo del normale. Quindi tutti gli effetti, gli eventi naturali ciclici che possono avvenire all'interno del pianeta come il Niño vengono esacerbati ulteriormente, come se non fosse necessario, dall'aumento delle temperature. E la stessa cosa ovviamente vale anche per le ondate di calore, queste ondate di calore infinite, questi anticicloni che non ne vogliono sapere di andare via, in realtà non sono un'anomalia all'interno di un pianeta che si scalda così rapidamente, ma stanno diventando più che altro la normalità. È chiaro che non potrà durare all'infinito, questo è ovvio, però è una risposta del sistema termodinamico appunto all'aumento del calore disponibile, cui si innescano, come detto, anche fenomeni naturali.
2: Ma a tal proposito, io stavo leggendo in questi giorni varie teorie a proposito dell'autunno, e proprio legate a questo fenomeno del Niño, c'è chi dice che ci sarà un autunno e un inverno molto più caldo del normale, invece c'è chi dice che proprio il Niño inserirà un meccanismo, darà il via a un meccanismo che invece aumenterà il freddo autunnale.
0: Estremizzerà dunque le temperature d'estate e d'inverno.
1: Allora, mettiamola in questi termini, c'è una variabile che è abbastanza imprevedibile, il fatto che questo sia il Niño più potente.

0: niente mai rilevato a livello strumentale, quindi non c'è un precedente, cioè ci sono due eventi di video simili, ma non probabilmente dell'intensità che raggiungerà questo, che in più, come detto, si inserisce in un mondo che è molto più caldo rispetto a quanto non fosse quando ci sono stati i due eventi precedenti a questo minimo. Quindi entriamo, come molti colleghi, in maniera più saggia, secondo me, dico, in un terreno a tratti inesplorato. Quindi se è vero che il Niño normalmente può portare del freddo anche anomalo, per esempio nella Scandinavia, sulla Scandinavia, e anche altre, non necessariamente da noi, è altrettanto vero che questo Niño è talmente potente da sbaragliare un pochino le carte. Quello che noi vediamo ad oggi è che il caldo anomalo andrà avanti almeno fino a metà del mese, di quel mese di settembre, poi probabilmente nel mese di ottobre e di novembre, proprio in virtù dell'effetto indiretto del Niño che può avere, che ha sull'Europa, potrebbero tornare le tanto sospirate piogge di cui abbiamo un bisogno estremo, soprattutto sull'Italia centro-settentrionale. Ecco, questo potrebbe essere una buona notizia, non è che il Niño porta soltanto morte e distruzione, questo è chiaro, sarebbe assurdo dirlo. Però ecco, da un punto di vista proprio di letteratura scientifica, è più probabile aspettarsi un ritorno di piogge nei mesi di ottobre e novembre, ma non è detto che sia una fase piovosa che possa durare tutto l'inverno, perché l'inverno invece potrebbe essere anticiclonico. Questo è il quadro generale, però ribadisco, c'è molta incertezza proprio in virtù del fatto che questo evento è estremo, quindi quando abbiamo a che fare con eventi che vanno fuori dalla abbondantemente dalla climatologia, entriamo appunto in un mondo un
1: ma
0: po' complesso.
1: È l'opinione pubblica che fatica a collegare i disastri idrogeologici al caldo record, magari liquidando le temperature di questi giorni come un semplice colpo di coda dell'estate, o al contrario è l'opinione pubblica che fatica a voler rilanciare il discorso del cambiamento climatico, magari anche per, come dire, paura di calpestare qualche, come dire, qualcosa che non va bene, insomma, perché hanno paura anche di colpestare qualche interesse, perché l'idea è che la scienza sia in questo caso il vaso di coccio tra i vasi di ferro di interessi o ideologici o al contrario di interessi industriali.
0: Sì, dunque ci sentiamo molto un vaso di coccio, però siamo resistenti per fortuna, però sì, il direi che calza come immagine. No, diciamo che l'opinione pubblica, per mia esperienza, è molto più consapevole di quanto si pensi la situazione. Poi c'è una minoranza chiassosa che nega addirittura il cambiamento climatico. Mi chiedo come si possa negare dopo un'estate del genere, ma in realtà non dovrebbe neanche essere questa l'estate, cioè ormai sono 20-25 anni che andiamo avanti con un aumento diciamo continuo delle temperature. E in realtà la maggior parte delle persone, secondo me, sono molto consapevoli, forse mancano proprio le informazioni adeguate per essere ancora più consapevoli. Per quanto riguarda negazionismo nudo e puro, oppure gli scettici, lì c'è poco da fare: o sei scettico e negazionista perché hai paura di una cosa molto più grande di te che ti spaventa, perché comunque è psicologicamente anche comprensibile da un certo punto di vista, oppure sei in malafede, perché non c'è altra spiegazione chiaramente di fronte a quello che sta succedendo. Come non possiamo sorprenderci dei fenomeni estremi quando abbiamo il mare mediterraneo mediamente a fine agosto intorno ai 30-31 gradi, cioè un mare tropicale in questo momento, non è una cosa normale, è una cosa che 30 anni fa avrebbe preso le prime pagine di tutti i giornali. Quindi nel senso, ci stiamo abituando all'anomalia, all'eccezionalità, ma non va bene.
2: Ma l'essere umano, diciamo, l'intervento dell'essere umano sulla Terra può effettivamente aiutare, contribuire a rallentare o a invertire il cambiamento climatico, oppure il cambiamento climatico è dovuto anche e soprattutto ad un ciclo della vita della Terra che passa anche da questo periodo storico appunto di cambiamento climatico? Cioè effettivamente noi possiamo intervenire, se tutti quanti in un'ipotesi fossimo d'accordo e riuscissimo a intervenire effettivamente a limitare i danni che l'uomo causa,
1: oppure come ho letto, sentito, l'inerzia andrebbe ancora avanti verso tempo?
0: Allora, anche queste sono domande molto interessanti. Allora, per quanto riguarda, allora, l'uomo è la causa dell'attuale cambiamento climatico al 100%, anche perché se noi dovessimo seguire le forzanti naturali, la temperatura dovrebbe abbassarsi. Quindi siamo proprio all'opposto di quello che dovrebbe essere, diciamo, l'andamento naturale delle forzanti astronomiche, delle forzanti interne alla Terra. Proprio andiamo dalla parte opposta e siamo noi ovviamente che abbiamo alterato la termodinamica di questo pianeta, immettendo enormi, continue quantità di anidride carbonica in atmosfera. Essendo noi la causa, siamo anche il rimedio, e questo è consolatorio. Io rifaccio le parole di un mio esimio collega che diceva che sarebbe molto più spaventoso se fosse la Terra stessa o un ciclo naturale a causare tutto questo, perché non avremmo modo di intervenire. Invece, poiché siamo noi la causa primaria di questo riscaldamento climatico, quantomeno possiamo intervenire come soluzione, e possiamo fare tante cose. Basterebbe che ci fosse la volontà politica di farle, perché le soluzioni, lo ripeto, lo dico ormai come un mantra da anni e anni, esistono da decenni, ma non vengono messe in atto in maniera sistemica. È questo il problema.
1: C'è un'ultima domanda prima di lasciare andare il nostro ospite, il volissimo. Mi chiedo se anche più legata alla presente, e quindi se il caldo anomalo del prossimo weekend possa servire da carburante anche per prolungare eventualmente oppure per creare la prossima ondata di maltempo. Nel senso che noi la prossima settimana avremo, da quello che ho capito, un picco in alto, poi avremo le piogge improvvisamente. Vuol dire che la fine dell'estate, o al contrario, non è detto che non possa arrivarci un'ennesima ondata?
0: Dunque, innanzitutto, a partire dal 4 di settembre ci sarà una effettiva ondata di calore per i canoni di settembre, che interesserà anche il centro nord, con valori in Valpadana tra sabato e il prossimo lunedì raggiungeranno anche 36-37 gradi, ma un po' su tutta Italia sono valori 8-9 gradi al di sopra delle medie del periodo. Quindi sì, formalmente ci sarà un'altra ondata di calore che andrà a aumentare il caldo a disposizione e aumentare ulteriormente le temperature del Mediterraneo. Quindi sì, nel momento in cui la circolazione cambierà, e dovrebbe cambiare intorno a metà mese, le perturbazioni, qualora entrino nel Mediterraneo, potrebbero essere più intense del normale, proprio perché è un po' come un fiammifero che viene buttato in una polveriera, nel senso, perché di fatto è semplice termodinamica, tra virgolette. Questa energia a disposizione si trasforma in lavoro e diventa precipitazioni intense.
1: Avremo altre Cremona, insomma, questo è da quello che abbiamo capito.
0: Dobbiamo metterci in testa che i fenomeni estremi saranno compagni indesiderati per molto tempo.
1: E le assicurazioni festeggiano. Allora, detto questo, questa è la situazione. Io voglio ringraziare Giulio Betti, che è stato con noi. Grazie ancora, ovviamente, ma ci sentiremo presto. Grazie ancora e buon lavoro.
2: Grazie mille.
1: A presto. Andiamo ad ascoltare una canzone, poi torniamo sempre con voi. 334 11 11 622 è il nostro numero per raggiungerci. Adesso c'è Busy, Leon Bridges.

0: Rieccoci in diretta, 14:54 minuti, l'apotecario Tommaso Lavizzari, c'è Massimo Tedesco in regia, ma c'è anche Michele Ceci in redazione.
1: Ma figurati.
0: No, c'è. Sto io prima.
1: Sei sicuro?
0: Te lo posso giurare, l'ho visto prima che girava.
1: No, scherzo, l'ho visto.
0: È uno che lui è uno che viene sempre sfocato in fotografia. Allora, mentre noi siamo qui, naturalmente vediamo anche gli aggiornamenti di quelle che sono le notizie che stanno uscendo e ci sono state, purtroppo c'è una brutta notizia che è arrivata da pochi minuti a Roma, famiglia ritrovata senza vita in casa, morti madre, padre e figlia con disabilità. E sono stati trovati dai vigili del fuoco in un appartamento in via dell'Antracite, una tragedia dunque alla periferia est di Roma. E secondo le prime informazioni si tratterebbe di un duplice omicidio-suicidio, anche se sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'intera vicenda. L'arma utilizzata dovrebbe essere una pistola, i corpi erano in camera da letto. Non penso che ci sia da aggiungere altro, anche perché è facilmente raggiungibile. Il concetto è che siamo in un periodo storico di drammi sociali che si consumano quasi costantemente. Tra l'altro ci sono delle costanti abbastanza anomale al di là di quello che ho appena detto. Abbiamo detto anche prima, Tommaso, ne parleremo anche i prossimi giorni, di queste tragedie che si stanno consumando fin dai tempi di Bowling e Columbine, no? la famosa strage a scuola. Da quel momento in avanti si sono consumate degli attentati in luoghi pubblici, in modo particolare i concerti e le scuole. E la questione è che è una nuova forma di terrorismo, spesso individuale. Diciamo che quella che rimane impressa, ne è stato fatto anche un film, era quella vicenda di Breivik in Norvegia.
1: Assolutamente.
0: Dove addirittura sterminò un numero incredibile di persone che erano riunite in un'isoletta per una famosa vicenda, che insomma, era un gruppo di giovani politici che si ritrovava anche per festeggiare in questa isoletta, ma una tradizione che veniva consumata e lui riuscì a penetrare in questa isoletta con un'arma, cosa che non si poteva fare, e poi fece una tragedia. Ma al di là di questo, insomma, è un aspetto che comunque interessa capire anche come si stiano conclamando questi cani sciolti, che poi sono purtroppo persone squilibrate che fanno questo genere
1: di cose. Ma sai, è un problema che anche collegandoci a quanto dicevamo poco fa sul clima, necessariamente pone delle riflessioni, perché se tu organizzi d'estate banalmente delle riunioni di persone per motivi culturali, di svago, ma anche per qualsiasi tipo di motivo, insomma, i festival estivi si sviluppano. Però quest'anno abbiamo visto anche qua a Milano dei grossi problemi legati al clima, per cui secondo me nei prossimi anni è necessario che ci sia un cambiamento, una modifica di queste riunioni, sia per i pericoli, come dicevi tu prima, legati agli attentati, al terrorismo, sia anche legati al clima. E infatti mercoledì sto cercando di avere come ospite Dami Rivic, che è un collega giornalista molto importante, che si occupa da tanto tempo di festival musicali a livello internazionale, e mi piacerebbe proprio sentire da lui come queste riunioni potrebbero anche cambiare, modificarsi.
0: Sì, perché ovviamente questo comporta anche i pericoli che possono esserci in ogni luogo del mondo, persino nella ex tranquilla Svizzera, che oggi purtroppo è stata teatro di due eventi che purtroppo per noi italiani hanno significato qualcosa di grave, di terribile. Dall'altra parte c'è un'altra costante, come spesso succede in agosto accadono cose singolari e magari il corpo si indebolisce, oppure ci sono stazioni, avete sentito sicuramente la vicenda di Dario Franceschini, che insomma la vicenda che riguarda il politico che purtroppo ho scoperto, oggi ne ha dato anche notizia il senatore del PD, insomma, che ha il Parkinson. E poi abbiamo saputo di Chiara Ferragni, che ha avuto un malore in Perù dopo un'escursione sulle Ande. La vicenda di Di Battista, il quale ha avuto un terribile malore, è stato definito gravissimo e ci sono stati dei medici italiani che sono andati. È abbastanza curioso che tutti insieme,
1: tantissima gente, ne
0: parlava
1: un poco fa fuori,
0: come se
1: diretta,
0: tanta gente fosse diventata, ma no, adesso noi parliamo dei più noti, ma in realtà anche molta gente meno nota, è come se avesse avuto degli scompensi terribili. Capisco che naturalmente può sembrare una casualità e magari bisognerebbe chiedere a qualcuno che fa questo mestiere,
1: sai,
0: a un medico, però
1: lo stress dovuto al cambiamento climatico, lo stress dovuto anche a tutte queste situazioni,
0: il clima cambia, il corpo fatica,
1: ma anche la guerra, lo stress mentale, anche se tu dici non sono in ambiente di guerra, ma noi subiamo tutti
0: lo stress,
1: uno stress.
0: Certo, perché tu dici comunque vivi nel terrore,
1: certo,
0: che prima o poi
1: vivi per forza, soprattutto se magari hai dei figli piccoli e immagini il loro futuro, è necessario che tu anche inconsciamente subisca un deterioramento miglioramento fisico.
0: È successo anche nel tennis, quindi anche nello sport, dove i due più importanti tennisti al mondo, Alcaraz e Sinner, fuori per infortuni di diverso tipo.
1: Ma Djokovic, per mesi, Djokovic, per anni ci ha abituato ad essere sostanzialmente un robot, è crollato come se fosse un bambino, perché il pianto che ha avuto a metà della partita è stato quasi quello di un bambino disperato.
0: Sì,
1: cioè, lui
0: sì,
1: ci ha
0: sì.
1: abituato invece ad essere un'icona quasi inscalfibile.
0: Sì, è come se l'uomo fosse diventato nettamente più fragile improvvisamente di fronte a una vita che sta cambiando in modo abbastanza repentino. Ed è anche un elemento di riflessione di cui mi piacerebbe parlare domani, proprio con uno psicoterapeuta
1: esatto.
0: e anche un medico. Allora, siamo arrivati alle 15, dunque è arrivato il momento di andare a dare spazio al notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau nel nord della Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport e calcio con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno. Si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. Vedrò Malagò nei prossimi giorni, ma la posizione dell'Italia è con la UEFA, lo ha dichiarato il ministro dello sport Bodi, riferimento alla decisione della FIGC di ritirare l'appoggio al presidente della FIFA Infantino in vista delle elezioni del prossimo anno. Sentiamo.
8: D'altro canto, la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Siamo parte integrante, uno dei paesi più importanti, quindi a volte non è importante quello che si dice o si fa, ma il tempo e il modo con il quale si dicono e si fanno. Ma cose fatte, questo è. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
7: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci, allora siamo rientrati in diretta nella seconda parte di Summertime, condotto magistralmente, ma in modo veramente superbo,
1: pazzesco,
0: potremmo
1: dire, Lapo,
0: da Tommaso Lavizzari. E io sto qui a guardare, a osservare la capacità e il talento di quest'uomo. Poi Massimo Tedesco in regia.
1: Ragazzo
0: Massimo Tedesco e Michele Ceci in redazione. E poi naturalmente i nostri ospiti, che tra poco saranno i seguenti: Giuseppe Italiano, che è prorettore dedicato al tema dell'intelligenza artificiale all'Università LUISS, con il quale faremo il punto su una vicenda che un po' ci inquieta sempre di più, cioè 300 violazioni dei protocolli da parte dell'AI. E naturalmente uno deve chiedersi anche perché e per come. Siccome poi l'argomento ci interessa, e tra l'altro Bill Gates ha fatto anche delle interviste, una in modo particolare nella quale dice: guardate che è veramente un pericolo, cioè qui la gente cerca di diminuire, però molti invece fanno i pompieri, ma no, va tutto bene, no? Io quando dicono va tutto bene è il momento stesso che mi preoccupo. Se poi Bill Gates in modo particolare, che tra l'altro è stato uno dei
1: fautori.
0: Diciamo, fautori dell'intelligenza artificiale, ma è anche lo stesso Altman, che in questo momento sta vivendo una guerra con Elon Musk, mi viene da pensare che evidentemente ci sia qualcosa che noi non sappiamo e che chiaramente...
1: Basta pensare, Lapo, come dicevamo qualche giorno fa, proprio sull'argomento, se l'intelligenza artificiale semplifica determinati processi e li velocizza chiaramente nel tempo, è chiaro che è molto facilitata a superare...
0: Ce lo faremo spiegare poi più tardi dal nostro ospite, poi tra poco altri argomenti. Adesso andiamo ad ascoltare Mark Ambor con Belong...

0: Rieccoci in diretta, 15:08 minuti, e nel frattempo ci segnala anche Valerio che del Nepal già non si parla più, e in effetti non è che non si parla più, è che chiaramente non è infodemia, ma naturalmente le notizie, poi l'aggiornamento o l'attualità delle cose ne supera delle altre. Si sta scavando intanto per raggiungere centinaia di lavoratori che sono ancora intrappolati nel tunnel, cioè io non so come facciano a sopravvivere, perché è evidente che nel momento in cui questi lavoratori, addirittura 900 lavoratori negli impianti idroelettrici che risultano dispersi, ma non è chiaro quanti di loro si trovino effettivamente nei tunnel. E una delle operazioni principali riguarda l'impianto idroelettrico Upper Trishuli 1 nel distretto di Rasua. Secondo le informazioni raccolte dalle autorità, circa 350 persone potrebbero essere intrappolate in uno dei tunnel del complesso. Quindi il concetto è che i tunnel sono sepolti dal fango e i soccorritori stanno lavorando da giorni per rimuovere i detriti. Un'altra operazione particolarmente delicata è in corso in un altro impianto, sempre Upper Trishuli, ma questa volta il 3A, e qui si tratta di 40 lavoratori che possono ancora essere intrappolati in una galleria collegata alla centrale sotterranea. Domenica l'esercito ha individuato la parte superiore della galleria e ha iniziato a scavare attraverso lo strato di fango e detriti che la ricopre. Questa è la situazione. Tra l'altro, avendo un amico che vive in Nepal, sono un po' in ambasce, perché non riesco a mettermi in collegamento con lui. Ho cercato, gli ho mandato dei messaggi WhatsApp, ma al momento non riesco a trovarlo.
1: Ma è nella zona interessata?
0: Guarda, so soltanto che vive in Nepal, non sapevo perché prima di avere questa vicenda non ero a corrente, quindi è una persona che ho conosciuto qualche anno fa, e so che adesso vive da 2 anni lì, e quindi avevo proprio perso le tracce di lui, quindi quando ci è venuto in mente che lui stava là, però il fatto che non risponde.
1: Io ho visto delle immagini satellitari di come è cambiata la conformazione proprio del Nepal dopo questa tragedia, ed è veramente impressione vedere le foto del satellite di com'era prima, verde, rigogliosa in tutte le sue aree, invece adesso veramente ci sono delle enormi macchie di fango e detriti che anche dal satellite veramente hanno cambiato completamente la conformazione di quella zona del mondo, ed è veramente impressionante quello che è successo. Speriamo, ripeto quello che dicevamo precedentemente, che si riesca a imparare a gestire queste cose, anche se oggettivamente
0: è impossibile.
1: No, gestire
0: è un po' difficile, anche
1: esatto.
0: Perché
1: gestire nel senso di riuscire magari a leggere in anticipo determinate situazioni.
0: Diciamo che in svariate parti del mondo la maggior parte, insomma, delle persone vive in luoghi che non dovrebbero teoricamente essere adatti per poter costruire, edificare delle case,
1: certo.
0: E con realizzazioni che sono state fatte senza criteri antisismici. Io non dimentico quel sisma che c'è stato in Colombia qualche tempo fa, con quelle immagini che arrivavano da una casa, si vedeva questa famiglia che usciva rapidamente dalla casa. La casa era una casa moderna, molto bella, ovviamente di quelle costruite recentemente, perché si vedeva anche dalla tipologia e dal tipo di architettura. Ma mi colpiva che questa casa fosse crollata, si fosse sbriciolata quasi davanti a loro. E vacillava subito, non appena erano. Allora la questione è capire anche se dipende dai materiali o anche dal luogo in cui è costruito, perché tu puoi avere anche materiali migliori del mondo, ma se poi viene edificato in una zona che non è soltanto sismica, ma diciamo che è molto friabile nel terreno.
1: Sì, il problema è, come diceva anche l'esperto che abbiamo sentito venerdì pomeriggio, bisogna anche vedere che disponibilità economica hanno certi paesi, perché per esempio il Giappone ha terremoti quasi tutti gli anni, costantemente, diciamo di livello importante, cose che da noi distruggono intere città, da loro riescono a gestirli, ma è chiaro che hanno investimenti e una disponibilità economica e di tecnologia decisamente superiore a quella che per esempio può disporre il Sud America in generale o altre zone del mondo. Quindi bisognerebbe veramente fare un intervento a livello mondiale, ma visto e considerato che siamo ancora un mondo abbondantemente in guerra, mi sembra difficile che ci si aiuti addirittura a questo livello, anche se dovrebbe essere quella la direzione naturale che ha preso il mondo, almeno avrebbe dovuto prendere questa direzione.
0: Beh, in quante zone d'Italia diciamo che c'è l'abusivismo edilizio?
1: Assolutamente, però lì è anche colpa dell'essere umano, nel senso, se in Nepal hanno costruito in anni case che non reggono a determinati tipi di eventi sismici, o in Colombia in questo caso, non è necessariamente colpa dell'uomo, magari è proprio colpa del fatto che non hanno né la tecnologia per potersi permettere di costruire case antisismiche, né il denaro.
0: Guarda, ho chiesto naturalmente, ho guardato adesso questa ricerca. Allora, l'abusivismo edilizio è un fenomeno che presenta in tutte le macro aree d'Italia, ma con una distribuzione geografica disomogenea, spaccata in due tra settentrione e mezzogiorno. Allora, il mezzogiorno registra la quota più drammatica di abusivismo, con oltre 4 immobili su 10 che risultano fuori legge, in un tasso circa 10 volte superiore rispetto al nord. Le ragioni sul polo sono Campania con un tasso oltre il 54%, la Sicilia col 50%, seguono Basilicata, Calabria e Puglia, poi c'è il Lazio, l'Umbria e le Marche, a seguire invece il tasso più basso si registra in Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, seguite da Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che invece è al 5,3%. Questo è quello che dicono i dati che abbiamo naturalmente trovato. Allora, adesso intanto siamo arrivati a una canzone, quella di Martin Garrix e il U2. Tra pochissimo andremo a sentire il nostro prossimo ospite, lì parleremo di intelligenza artificiale, di tutte le violazioni che ha compiuto solo nell'ultimo mese.

0: life. Siamo di nuovo insieme qui a Giornale Radio e Tommaso, avevamo parlato prima di questa notizia, ma poi naturalmente se ne aggiungono anche delle altre, a parte le riflessioni che faceva Bill Gates, ma appunto anche quella legata ai dati che insomma sono arrivati dal Loss of Control Observatory, una struttura nata con il supporto di The Security Institute britannico per l'intelligenza artificiale, che ha rilevato che nel mese di luglio l'osservatorio ha registrato oltre 300 incidenti in cui i sistemi di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo degli utenti, segnando un nuovo record negativo e quasi raddoppiando i casi rispetto al mese di giugno. Andiamo a parlarne con il nostro ospite Giuseppe Italiano, prorettore per intelligenza artificiale all'Università LUISS. Ben trovato Giuseppe Italiano, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, prima di tutto dobbiamo cercare di capire questo, insomma, 300 violazioni in un solo mese rappresentano una media di 10 incidenti al giorno, questa dunque è. E questo picco improvviso è il segno di un'offensiva cyber più aggressiva o fotografa la vulnerabilità dei sistemi di intelligenza artificiale che l'università e le imprese stanno adottando un po' troppo frettolosamente?
1: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che stiamo vivendo un cambiamento molto veloce, stiamo passando da AI generativa, quindi large language model come ChatGPT, Claude Gemini, AI agentica, cioè agenti che, a cui affidiamo un obiettivo e agiscono in maniera autonoma per conseguire quell'obiettivo. Quindi non sono semplicemente delle scatole a cui facciamo delle domande e ci danno le risposte, ma hanno anche una certa capacità di eseguire dei task in autonomia. Quindi questo cambiamento porta molti più casi di vulnerabilità, come diceva lei, no? E sarebbe interessante, è un dato importante quello dei 300 incidenti, no? Ma sarebbe interessante capire, per valutare il rischio, 300 su quanti? Cioè non abbiamo un denominatore, no? Quello che sta aumentando è il tipo di questa attività e chiaramente aumentano anche gli incidenti, no? Quello che a me preoccupa, se mi è concesso, non è tanto questo numero, 300 incidenti in un mese, ma il fatto che quello che sta aumentando gli incidenti classificati con maggiore severità. Quindi non è soltanto, diciamo, la quantità, ma è la qualità, se mi consiglio dire, e la pericolosità di questi incidenti. Adesso ce ne sono alcuni che sono stati riportati, no, dalla letteratura scientifica, dalla stampa, per esempio quello di OpenAI e Hugging Face, no?
0: Sì.
1: In dei test interni di OpenAI in cui si voleva far vivere, se mi è consentito il termine, questo agente per provare dei benchmark di cyber security all'interno di una sandbox, questo agente ha pensato, se mi è consentito anche questo termine antropomorfico, che avrebbe potuto conseguire molto meglio gli obiettivi che gli erano stati affidati se fosse riuscito a uscire da quella sandbox in cui era stato confinato e poteva trovare le risposte alle sue domande al di fuori di quella sandbox. Quindi è uscito su internet, ha cercato di capire chi poteva avere la risposta alle sue domande per conseguire quei benchmark e è andato ad hackerare, diciamo, la pagina, il sito di Hugging Face, perché ha reputato che quello fosse un sito che poteva avere quell'informazione.
0: Dal punto di vista pratico, quali falle di sicurezza o vulnerabilità etiche possono aver sfruttato queste violazioni e quindi, diciamo, cosa rischiano concretamente i dati degli studenti o della ricerca universitaria?
1: Allora, diciamo, noi stiamo vivendo in un mondo che è sempre più digitale e questo sta aumentando anche la superficie esposta al digitale, quindi gli attacchi di cybersicurezza. Quindi questi agenti di intelligenza artificiale non fanno altro che probabilmente riuscire a scoprire queste vulnerabilità e a sfruttarle molto più velocemente di come riusciamo a fare noi esseri umani. Per citare un dato, fino a qualche mese fa un indicatore che veniva considerato, per l'inglese, il time to exploit, cioè il tempo che passa da quando si scopre una vulnerabilità a quando si riesce a montare un attacco con quella vulnerabilità che non era nota, no? Che tecnicamente è chiamata zero day. Fino a qualche mese fa il time to exploit era dell'ordine dei mesi, quindi diciamo quando si scopre una vulnerabilità, se il time to exploit è dell'ordine dei mesi, un essere umano ce la fa a mettere una pezza, no? A mettere una pezza su quella vulnerabilità. Adesso con agenti di intelligenza artificiale siamo arrivati a un time to exploit di ore, di minuti, quindi questo significa che noi esseri umani non ce la facciamo a riparare le falle dei nostri sistemi digitali, e questo rende tutto molto molto più pericoloso, no?
2: Quindi è bionivoca la situazione, cioè nel senso, da una parte è vero che è più facile violare i sistemi grazie all'intelligenza artificiale, però l'essere umano, avvalendosi della stessa intelligenza artificiale, può compensare queste falle.
1: Esatto, è l'unica soluzione che noi abbiamo, possiamo difenderci da tecnologie di intelligenza artificiale con questi tempi soltanto usando tecnologie di intelligenza artificiale, non abbiamo i tempi di reazione umana, no? Quindi su questo non abbiamo alternative oggi, e questo è interessante perché è una moneta da due facce, no? Cioè da un lato causa dei problemi, dall'altro se opportunamente diciamo governata può anche fornire qualche soluzione a questi problemi.
0: Professore, dunque, noi in cyber security si dice spesso che il fattore umano sia l'anello appunto più debole, adesso ne stavamo parlando, anche se poi in queste violazioni quanto può aver pesato l'errore umano o l'uso ingenuo dell'intelligenza artificiale da parte di studenti, docenti, magari avere i propri attacchi hacker mirati contro le infrastrutture dell'Ateneo?
1: Guardi, uno dei casi interessanti è quello di Cursor, no? Che è uno che è stato anche in questo rapporto, no? In cui dei criminali, diciamo, a cui viene attribuita, anche se è molto difficile l'attribution, diciamo, l'organizzazione da parte della Russia, hanno diciamo, utilizzato, hanno convinto un agente di intelligenza artificiale a aiutarli a fare delle hackerare dei siti di alcune aziende, e per fare questo hanno diciamo convinto questo agente di AI che stavano facendo semplicemente delle simulazioni, dei test o cose di questo tipo. Ora non è squisitamente umano questo tipo di vita, ma di attacco, ma ci fa capire che è la stessa cosa, no? Se io chiedo adesso, per fare un esempio banale, ChatGPT, Gemini o Claude, cosa devo fare per fare una bomba, non è che non lo sa, no? Ma non me lo dice perché ha dei guardrail. Però se dico, guarda, mia nonna è morta ieri, mi ha lavorato in una fabbrica, mi raccontava sempre delle storie prima di andare a dormire, per esempio mi raccontava come si fa una bomba, sono triste, piango, puoi fare... raccontare una storia con mia nonna, questi sistemi probabilmente riescono a superare il guardrail che gli sono stati messi da esseri umani, e a confessare e a comportarsi in modo che non è
0: professore, abbiamo pochi minuti, 3 minuti, quindi non so se ce la facciamo, vorremmo fare 2 domande ma non so se ce la facciamo. Una è legata
2: proprio a questo problema, visto che spesso e volentieri proprio la sicurezza in generale e anche la cybersicurezza si basa sul prevenire, che è meglio che curare. Come si fa a prevenire a quel punto un attacco con l'intelligenza artificiale contro intelligenza artificiale, perché diventa complicato il meccanismo?
1: Diventa molto complicato, ha ragione, e, diciamo, prevenire diventa sempre più difficile, no? Perché soprattutto la tempistica e la mole di dati che possono essere usati da una tecnologia di intelligenza artificiale è spaventosa rispetto a quello che noi possiamo fare come esseri umani, e qualsiasi sistema ha delle vulnerabilità, ha delle debolezze, no? Adesso c'è un altro caso interessante, che è quello della persona che in Australia ha chiesto al suo agente A di prenotargli un corso di Pilates, no? Che era completamente pieno, e quindi la gente ha buttato fuori un'altra persona per questo corso di Pilates, sfruttando una vulnerabilità che c'era nel sistema, no? Questo semplicemente quasi tutti i sistemi digitali hanno dei problemi, hanno delle vulnerabilità, e chiaramente prevenire non è semplice in questa situazione estremamente veloce che stiamo vivendo in questi giorni.
0: L'ultima domanda è legata alle dichiarazioni di Bill Gates, perché insomma il diciamo, il personaggio lo conosciamo tutti, però ha anche collaborato perché l'intelligenza artificiale trovasse la sua emancipazione. Ma lui ha parlato del fatto che ha delle forti preoccupazioni, ha definito la transizione in corso come l'inizio di un'era turbolenta e ha forti preoccupazioni anche per il mercato del lavoro.
1: Lì non è l'unico, ci sono state anche dichiarazioni di Sam Altman, sì, di Elon Musk. Diciamo, chiaramente il mercato del lavoro cambierà. Adesso, diciamo, io credo che noi stiamo vivendo un momento di singolarità molto forte, in cui abbiamo delle aziende che hanno un valore di mercato confrontabile al PIL delle grandi nazioni. Nvidia vale 5 trilioni di dollari, che è il PIL di nazioni come la Germania, come il Giappone, che sono tra le nazioni più ricche al mondo. Quindi chi sta dietro queste grandi aziende ha un potere negoziale enorme e probabilmente cerca di influenzare molto pesantemente quello che può succedere nel futuro. Altre persone, tipo Elon Musk o Sam Altman, hanno proposto, diciamo, delle soluzioni con dei salari per persone che non potessero lavorare perché l'intelligenza artificiale prenderà il loro posto, ma chiaramente hanno un grosso interesse che si vada verso un potere di queste tecnologie, delle loro aziende soprattutto.
0: Sì, poi è un argomento molto macro, la colpa mia che gli ho fatto la domanda quando mancava un minuto alla pubblicità, mi sa che ha dovuto liofilizzare al massimo la risposta e per cui le chiedo scusa, ma insomma la faremo la prossima volta, tanto il numero lo conosciamo e quindi la richiameremo senz'altro. Quindi grazie ancora a Giuseppe Italiano, prorettore dell'Università Lewis per l'intelligenza artificiale. Grazie ancora e noi andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rieccoci dunque, siamo in diretta. L'apotecario Tommaso Lavizzari sempre con voi in questo pomeriggio che vede altri due argomenti tra poco al centro. Uno è quello che avremo legato alla televisione, e cioè ai tantissimi cambiamenti. Io volevo usare il termine terremoti, ma non è il momento storico adatto per poterlo fare, ma certamente moltissime cose stanno accadendo. La vicenda di Ranucci e di Report, la vicenda legata a Francesca Fagnani e neanche farlo apposta del compagno Enrico Mentana, per motivi diversi, uno con la Rai, uno con la Sette e l'altra con la Rai, la situazione che è collegata alla chiusura di Rai Scuola a favore di una rete dedicata all'educazione o all'identità italiana. C'è la vicenda che voleva chiudere la trasmissione di Bollani, che per fortuna poi
3: proseguendo.
2: Sì, no, per fortuna è stato.
3: Sta tenendo,
2: è stato proprio fatto una specie di inversione a U. Per fortuna hanno cambiato idea.
3: Fino alla prossima inversione a U. È questo che mi preoccupa un po', nel senso che quando c'è di mezzo la politica, quello che vale oggi non vale più più domani.
2: Non c'è dubbio, no? In questo momento diciamo che c'è una stazione brutta, ma anche di grandi cambiamenti. Per cui ne parleremo tra poco con Paolo Carelli, che è critico televisivo e anche docente dell'Università
3: Cattolica.
2: Pensa
3: che eravamo all'università insieme, allievi del grande Grasso, Aldo Grasso, che è conosciuto da tutti come
2: del grande Grasso, non è bello da dire.
3: Del grande Aldo Grasso, senso che è il più importante critico televisivo.
2: Poi cara Paolo Carelli,
3: lui poi
2: ha
3: proseguito, esatto. Io invece sono finito con l'Apodecam.
2: Poi dopo avremo invece la MotoGP, ne parleremo con Matteo Nunes, responsabile della sezione moto di Motorsport, anche perché ieri c'è stato un altro gran premio e quindi.
3: Poi non dimentichiamoci le nostre ragazze della pallavolo che oggi giocano.
2: Con la Bulgaria. Bulgaria, giusto, così adesso mi avete messo il dubbio.
3: Sì.
2: Mentre l'Italia del volley maschile ha battuto il Brasile 3-1 nell'altro torneo. Andiamo ad ascoltare Lou Saint, questo è Blind.

0: E allora torniamo a parlare di questo argomento che ci interessa, perché è un argomento di cui parlavamo prima sulla rivoluzione che sta avvenendo in televisione, con tanti avvenimenti, tante situazioni che oggettivamente abbiamo già detto, abbiamo già citato, insomma, la vicenda di Ranucci, Fagnani, Mentana, Rai Scuola. Abbiamo veramente un numero elevatissimo di situazioni.
1: Quasi come se ci fosse veramente un cambiamento epocale.
0: Sì, e quindi diciamo che la cosa merita naturalmente l'approfondimento. Per questo motivo abbiamo deciso di chiamare Paolo Carelli, critico televisivo, docente all'Università Cattolica di Milano e colpevolmente anche conoscente di Tommaso Lavizzari. Però queste sono cose che non abbassano il curriculum. Paolo Carelli, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie a voi, ciao Tommy, ciao
1: tutti. Paolo.
0: Già fatto che lo chiami Tommy non depone il suo favore. Diciamo subito allora che la prima cosa che ci viene in mente, effettivamente guardando un po' tutte le notizie, è che negli ultimi tempi il perimetro del servizio pubblico è praticamente attraversato da tensioni fortissime. Abbiamo avuto la vicenda di Ranucci, che credo che sia stata quella che ci ha

0: interpreti?
1: Ma allora partirei da questa questione, direi, scuola italiana, perché secondo me è molto interessante, e soprattutto è forse un po' più complessa di come è stata raccontata, no? Come il derby tra la cultura alta da un lato e il sovranismo dall'altro. In realtà forse sarebbe meglio provare a guardare dentro anche alle ragioni reali, no? Di questa scelta, nel senso che Rai Scuola viene da un periodo di ascolti non certo esaltanti, qualcosa come 0,1% di share, poche decine di migliaia di affezionati, quindi da un punto di vista meramente degli ascolti è una scelta che ci può anche stare, no? Che risponde a queste logiche.
0: Su questo, guarda, mi perdonerai se ti interrompo, ma abbiamo già una risposta su questo. Gli ascolti saranno stati anche bassi, ma non venivano fatti investimenti di nessun tipo, al punto che Silvia Vincivelli...
1: Stavo per dire esattamente questa cosa. No, nel senso che da un punto di vista degli ascolti questa è la situazione, però da 2 anni non venivano presentate produzioni originali, quindi sostanzialmente un canale che viveva di repliche con una tipologia di contenuti che non funziona benissimo in replica, no? Cioè queste, appunto, diciamo così, lezioni o comunque questo tipo di contenuti divulgativi. Quindi semmai, se c'è una colpa tra virgolette, non è tanto la chiusura per mancanza di ascolti, ma semmai in una carenza di investimenti in questo senso, anche perché ricordo che tra l'altro da definizione, da autodefinizione, Rai Scuola è un canale che si rivolge ai bambini, ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, quindi ora dire che il canale 57 del telecomando sia la prima porta d'accesso per quella fascia d'età, per quel target, francamente è una cosa che mi lascia un po' dubbioso. Detto questo, Rai Scuola, da quello che, insomma, abbiamo capito, non chiude ma viene trasferita su Rai Play, però anche qui torna di nuovo centrale la questione degli investimenti, cioè non è automatico che spostare i contenuti dal lineare alla piattaforma streaming comporti masse di nuovi spettatori che si riverseranno appunto in massa sullo streaming. Occorre un'adeguata comunicazione, una promozione, quindi anche un investimento in termini, diciamo così, dell'immagine, di questa rebranding, se vogliamo, di nuova, diciamo così, di nuova strada di questo canale. Anche perché ricordo che tra l'altro la Rai ha utilizzato lo streaming e Rai Play molto bene qualche anno fa durante il periodo della pandemia, no? Sono stati creati dei contenuti come Maestri, il Diario di Scuola, molti di questi riproposti tra l'altro in questi mesi dal canale 57, e che avevano fatto parlare anche molti critici, molti esperti, proprio di un ritorno d'attenzione interessante, importante del servizio pubblico sul tema educativo e pedagogico. Quindi, insomma, è chiaro che bene, a mio parere, può anche aver senso questa operazione di spostarsi sullo streaming, a patto che non venga poi abbandonata a se stessa come è stato abbandonato il canale. Il tema italiano invece, se posso, è un po' diverso, nel senso che anche qui è stato utilizzato in chiave molto propagandistica, molto retorica da entrambe le parti, se vogliamo. Questa governance della Rai ha investito molto nel racconto del territorio negli ultimi anni, sono nati dei programmi, dei contenuti nuovi, penso a tutto il ruolo anche del daytime, dell'intrattenimento daytime dei canali generalisti. Quindi da un punto di vista anche editoriale credo sia anche un'operazione curiosa, interessante, quella di provare a spostare su un unico canale tutti questi contenuti, che poi sono i contenuti, no? Pensiamo al mondo Linea Verde, al mondo di tutti quegli spin-off che hanno fare con il racconto del territorio, che rappresentano indubbiamente un valore aggiunto del servizio pubblico. Pensiamo, come dire, Linea Verde è un programma che va in onda dal 1981, un programma che è fortemente radicato nell'immaginario. E tra l'altro qualche mese fa Rai Play ha creato, quindi il servizio streaming ha creato uno spazio, una sezione che si chiama l'Italia delle Regioni, creata tra l'altro, se non sbaglio, in collaborazione col Ministero del Turismo, una sorta di collection divisa per regione italiana in cui vengono raccolti tutti i contenuti tratti dai programmi italiani, dai programmi della Rai di territorio, vari di Linea Verde, Camper, il Provinciale e così via, che mi pare un'operazione tutto sommato, come dire, quantomeno interessante, anche in una chiave di promozione turistica, promozione del territorio italiano.
0: C'è una cosa, perdonami se ti interrompo, perché c'è una questione che è collegata anche al fatto che comunque che ci fosse o che ci sia anche una sorta di redazione, ma comunque un cambio di paradigma, però viene anche da altri elementi che non sono soltanto quelli di Rai Scuola, cioè il fatto che la vicenda di Ranucci da una parte e dall'altra, magari qualcuno ha detto è un pretesto, nel frattempo c'è l'agitazione sindacale tra gli inviati della trasmissione, ma c'è anche il collegamento anche ad un'altra trasmissione culturale, che era quella di Via dei Matti, che era stata così chiusa brutalmente, improvvisamente, poi a furor di popolo
1: riaperta.
0: È stato chiesto anche il reintegro, infatti è stata riaperta tra virgolette nell'arco di un mese, e con la Bollani che aveva fatto poi il contenuto, il post, e quindi dichiarava questo. Cioè mi sembra che non sia un elemento, un indizio, ma ce ne sia più di uno.
1: Sì, c'è una grande confusione da questo punto.

0: punto di vista nella gestione di alcuni asset anche importanti, strategici, di cui in cui programmi stiamo parlando di togliamo il caso di Rai Scuola, di cui abbiamo detto degli scarsi investimenti, ma stiamo parlando tutti gli esempi che tu hai fatto di programmi di grande successo della Rai, dove c'è indubbiamente una confusione nella gestione. Il caso di Bollani è un altro caso emblematico da questo punto di vista, no? Un programma, tra l'altro un programma di Rai Cultura, ma che andava in onda, diciamo così, appunto sulla TV generale, su un canale generalista, in una collocazione tra l'altro molto particolare, no? In mezzo tra due programmi, tra due pilastri dell'offerta di Rai 3, cioè il TG regionale, che ricordo essere uno dei telegiornali in assoluto più visti dopo i due principali generalisti, e Un Posto al Sole, che è un altro grande pilastro della programmazione di Rai 3, ma due programmi molto diversi per tono, per pubblico, per target, per tipologia proprio di contenuti, e questo sicuramente aveva giovato al programma, senza negare gli indubbi meriti artistici e culturali del programma. Sicuramente un programma che aveva, come dire, tratto grande forza anche dalla collocazione di palinsesto, un po' anomala se ci pensiamo, sì. No? Tant'è vero che poi come dire, la chiusura è stata seguita da una rivolta, se vogliamo, del pubblico, e di fatto nel giro di due settimane il programma è stato riannunciato che appunto tornerà a febbraio, probabilmente forse in una collocazione leggermente diversa, ma tornerà. E quindi sicuramente, come dire, c'è molta molta confusione nelle scelte anche di medio lungo periodo che la Rai sta facendo, e sul mondo dell'informazione e dell'infotainment questo mi pare evidente con i due casi più recenti, Ranucci e Fagnani, insomma.
1: Ecco. Da questo punto di vista, quant'è che secondo te influisce il fatto che necessariamente la TV italiana, che io vedo sempre un po' vecchia rispetto al resto del mondo, debba necessariamente affrontare un processo di rinnovamento e di modernizzazione anche proprio di come collocazione nella TV generalista e anche nei contenuti vari on demand che si stanno sempre più amplificando, e quanto in tutti questi cambiamenti invece è la politica che la fa da padrona?
0: Guarda, è una domanda difficile ma allo stesso tempo molto semplice. È chiaro che, come dire, si diceva una volta, no? A pensar male si fa peccato, però esatto. È chiaro che insomma, la tempesta che è accaduta sul caso Ranucci, che peraltro ha ovviamente, come sappiamo, anche dei risvolti giudiziari che vanno al di là degli aspetti editoriali di contenuto, certo, del programma, e anche quella più recente, insomma, di questi giorni che riguarda la Sfagnani, è davvero qualcosa di incredibile, perché parliamo di due programmi che hanno un grande successo, due programmi, penso soprattutto a Belve, che funzionano molto bene lineari, ma funzionano molto bene anche nella distribuzione social, nella distribuzione streaming. Belve è un classico esempio di programma pensato anche per un consumo streaming, no? Un programma che si può spezzettare, un programma che si può spillolare in diverse pillole, quindi può essere consumato non nella sua, come dire, interezza, non nella sua integralità. E allo stesso tempo Report è un programma che rappresenta l'archetipo in qualche modo dell'informazione, del giornalismo d'inchiesta. Poi possono piacere o non piacere, possono essere condivisibili o non condivisibili i metodi di Ranucci e della redazione, ma molti dati, molte ricerche anche degli ultimi anni ci dicono che Report rappresenta proprio quello che è l'immaginario che dovrebbe essere il servizio pubblico oggi, come dovrebbe essere un contenuto di servizio pubblico. È estremamente riconosciuto, è un brand molto forte, e privarsi di questo brand o comunque, come dire, sostituire il conduttore principale è una cosa che non può non avere ripercussioni, tant'è vero che abbiamo visto che la redazione minaccia addirittura uno sciopero, e questa cosa non fa il bene oggettivamente del servizio pubblico. Poi ripeto che questa cosa possa avere delle implicazioni politiche, può anche essere, sappiamo benissimo che a questa maggioranza di governo Report non è mai piaciuto, ecco, questo mi sembra un dato un dato di fatto e oggettivo, però insomma c'è anche un tema di credibilità, di fiducia che queste due figure hanno costruito nel tempo. E se pensiamo che solo qualche anno fa la Rai ha perso Fazio, insomma evidentemente in questo genere, che è il genere dell'informazione o dell'infotainment, qualche problemuccio c'è, ecco.
2: Non c'è dubbio, mi sa che dovremmo seguire molto da vicino questa vicenda, Paolo, perché non è finita, anzi mi sembra che ci siano altre novità in arrivo.
1: Sì, è proprio un momento di transizione televisivo e mediatico in generale che l'Italia sta attraversando e che secondo me va monitorato costantemente.
2: Sì, nel frattempo
0: assolutamente, insomma, che lo vediamo anche in altre fasce, pensiamo tutto il tema dell'allungamento della prima serata, la scomparsa della seconda serata, insomma si sta davvero, sta cambiando molto la modalità di promozione e di consumo della televisione, e questo senza dubbio, e sicuramente questi smottamenti rientrano anche in questa linea.
2: Paolo, grazie a Paolo Carelli, ovviamente con noi, grazie a te, e poi però ci sentiremo presto, grazie ancora.
0: Grazie
1: a presto,
0: a voi.
1: Grazie mille.
2: Andiamo avanti, lo facciamo con i 30 Seconds to Mars, questo è The Kill, Burn Me.

0: Allora, intanto l'Italia del volley scenderà in campo tra pochissimi minuti, perché c'è Italia-Bulgaria, ottavi di finale dell'Europeo, con l'Italia favorita, ma la Bulgaria è squadra tosta da rispettare. Ha fatto anche un ottimo, devo dire, girone, nella quale si è segnalata con delle ottime statistiche. Dall'altra parte, nel calciomercato, notizie importantissime, perché Ken è del Como, ormai quasi ufficiale, si sblocca l'arrivo di Moise Ken, c'è l'ok della Fiorentina per svolgere le visite mediche. La Juventus, abbiamo detto che va verso Voltemade, adesso si capiva se era Voltemade o Zirze, sembrerebbe più verso Voltemade, ma naturalmente le cose possono ancora cambiare, almeno fino a domani, perché vi ricordo che domani termina il calcio mercato e intanto anche la Roma si sta muovendo in modo rapace, per usare il termine,
1: e vorace anche.
0: E vorace. Invece non mancano notizie anche da altri sport, uno su tutti, la MotoGP, così a caso. Sarà mica perché c'è Matteo Nunes di motorsport.com con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
2: Ciao Lapo.
1: Buon pomeriggio.
0: C'è anche Tommaso Lavizzari con me. E Matteo, prima di tutto andiamo subito a parlare di questa di questo Gran Premio di Aragona, per cui c'è stata questa gestione interna della Ducati, praticamente una stazione nella quale qualche problema può anche esserci, ma c'è stato un dominio totale di Marc Marquez dal venerdì a domenica, culminato con il ritiro di Pecco Bagnaia dopo il contatto in gara. E questa doppietta dello spagnolo, unita al fatto che ora si trova solo i 19 punti da Jorge Martin, ecco che impatto ha all'interno della Ducati, considerato che Marquez è anche il futuro compagno di squadra del nostro pilota.
2: Diciamo che Marquez ha rispettato i pronostici, perché Aragon era una pista sulla quale doveva andare all'attacco, lo aveva detto fin da giovedì. In questo momento lui ha una spalla che non è a posto ancora, quindi deve massimizzare i risultati nelle piste che per lui possono essere favorevoli, come è stato Aragon. È stato molto bravo a riuscirci. Purtroppo, come hai detto bene, nell'altro lato del box invece abbiamo avuto un Pecco Bagnaia veramente ai minimi storici, che ha parlato di un momento peggiore della sua carriera, addirittura ai limiti dell'umiliante, il fatto di cadere andando un secondo più piano degli altri. Quindi è una situazione, è stata una domenica veramente dalle due facce per la Ducati, che però secondo me in questo momento ha bisogno di trovare una soluzione anche ai problemi di Bagnaia, perché altrimenti Marquez rischia di trovarsi a lottare da solo contro le Aprilia, che invece tendenzialmente riescono ad essere tutte competitive.
0: Senti, nelle ultime stagioni abbiamo spesso anche parlato, anche io e te, dei limiti fisici e dell'adattamento di Marc Marquez alla Desmo 16, però è sembrato di rivedere un po' la versione cannibale dei tempi andati, insomma, l'avevamo visto particolarmente in forma. Diciamo che dal punto di vista tecnico, dello stile di guida, diciamo che questo rappresenta, se vogliamo, la definitiva dichiarazione di intenti. Dimmi, Tommaso.
1: Volevo aggiungere a questa domanda, visto che non abbiamo tantissimo tempo, così accumuliamo. È normale che Marquez in questo momento, nonostante le sue condizioni fisiche, l'età che avanza, sia ancora quello da battere? Cioè, si è abbassato il livello, oppure lui è veramente superiore in tutto e per tutto ai piloti che ci sono in circolazione?
2: Beh, secondo me il livello è mediamente alto, perché comunque parliamo di una griglia in cui 18 piloti di 22 hanno almeno vinto un Gran Premio, quindi il livello mediamente è alto. Marquez chiaramente ha un livello molto alto, ma in questo momento, come dicevamo prima, ha un grosso handicap sulla spalla destra, quindi sta sfruttando al meglio i circuiti che girano a sinistra, che di base sono quelli che a lui vengono meglio a prescindere, ma in questo momento lo forzano meno dal punto di vista fisico, dove è un po' meno matto. Infatti sono curioso di vedere cosa succederà a Misano, che sulla carta è una pista Ducati ma gira tanto a destra, quindi bisognerà vedere un po' cosa succederà con Marquez.
0: Matteo, Marquez, abbiamo detto prima, vola con la GP23, mentre Bezzecchi continua a faticare tantissimo. Con il contratto Aprilia già in tasca, c'è il rischio che appunto il Bez stia già mollando mentalmente questa stagione? No, dai, dimmi di no.
2: Cioè, dici Bagnaia o Bezzecchi?
0: Bezzecchi.
2: No, Bagnaia.
0: Insieme con 2B, praticamente, dicevi, scusami.
2: No, onestamente un po' sembra, perché l'ho visto veramente molto scoraggiato. Ieri ha detto che non vede una via di uscita da questa situazione. Quindi sta diventando piano piano proprio l'anello debole della Ducati. Cioè, venerdì Morbidelli era diretto in Q2 e lui era fuori. Sta facendo veramente una fatica che sembra quasi che lui non abbia voglia di metterci qualcosa e stia aspettando di andare a salire sull'Aprilia. Però io mi auguro che non sia così, perché insomma la storia tra lui e la Ducati è stata di quelle importanti. Ieri è diventato il pilota Ducati con più partenze in MotoGP, ha vinto 2 titoli. Finirla proprio così sarebbe veramente brutto.
0: Mentre invece Bezzecchi straripante in qualifica e da podio in gara, intanto ti chiedo, faccio la più classica delle domande: come lo vedi per questo rush finale? Perché prima sembrava fosse una questione tra Bezzecchi e Jorge Martin, adesso c'è anche Marc Marquez. Quanto può pesare? Perché poi tra i due litiganti, già sai.
2: Ma fortunatamente lo vedo abbastanza bene adesso Bezzecchi, perché comunque anche lui non è per niente a posto fisicamente, soprattutto ha un ginocchio che gli dà molto fastidio, perché lo hanno dovuto, aveva una ferita che arrivava fino all'osso, che hanno trattato alla bene meglio, ma è molto fastidiosa. In più Aragon non è mai stata una pista favorevole all'Aprilia, però lui è riuscito ad andare molto forte, a star sempre nel trenino di quelli che lottavano per la vittoria. Quindi credo che la pausa estiva, per quanto breve e travagliata, visto che ha dovuto fare 2 operazioni, gli sia servita molto per resettare da quei 4 weekend disastrosi in cui tra cadute e brutti gesti ne aveva fatte veramente di tutti i colori, e mi sembra che stiamo piano piano ritrovando quel Bezzecchi che fino al Mugello sembrava il favorito numero 1 per il mondiale.
0: Non c'è dubbio. Noi ti stiamo per salutare, Matteo. Poi è evidente che non ci sia soltanto Bezzecchi, che però abbiamo detto finalmente ha trovato la sua stagione, almeno forse la sua stagione migliore, credo, in assoluto, no? Rispetto al passato, dove aveva avuto 3-4 anni fa un momento altissimo, poi un crollo, e adesso quest'anno mi sembra che abbia trovato di nuovo le sue qualità maggiori. Mi pare, ecco, ti chiedo soltanto questo perché non sto seguendo poi le serie sotto la MotoGP. Abbiamo italiani che stanno segnalandosi per il futuro?
2: Purtroppo al momento no. Sono
0: mai
2: gran
0: fare
2: spagnoli.
0: Domande se non conosci la risposta, vedi, mai. Dicevi, non abbiamo nessuno, no. Niente, basta.
2: Poco, nel senso, guarda, devo dirti la verità, sono molto curioso di vedere l'anno prossimo Guido Pini che salirà in Moto2, perché quest'anno ha vinto una gara ad Austin in Moto3, però poveretto è diventato quasi 1,90 m, quindi sulla Moto3 sembra veramente di giocare a Mario Kart quando lo vedi
1: come le mini moto, esatto.
2: Esatto, quindi non fa più per lui, e sono molto curioso di vederlo al salto in Moto2, perché lui è probabilmente il talento più con più chance che abbiamo all'orizzonte.
0: Molto bene, Matteo, ti ringrazio moltissimo, ho dato buon lavoro a te e alla prossima, ciao a te.
2: A voi.
1: A presto, grazie mille.
0: Grazie ancora. Ore 16, io ringrazio per questa prima puntata della settimana Tommaso Lavizzari.
1: Grazie a te, Lapo.
0: Grazie naturalmente a Massimo Tedesco e ovviamente a Michele Ceci. Sta arrivando Vicky Mangone con Summertime, insieme poi naturalmente a Eri Garuti. E allora rimanete con noi, come sempre, con Giornale Radio. Ciao a tutti. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 16 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Buon pomeriggio da Vicky Mangone, benvenuti a Summertime. Per ogni nuovo farmaco che arriva a disposizione dei pazienti c'è dietro un lungo percorso che tocca parecchie tappe, dall'identificazione di una molecola promettente ai test di laboratorio, dagli studi clinici alle autorizzazioni regolatorie, possono trascorrere oltre 10 anni e servire investimenti che raggiungono centinaia di milioni di euro. Un processo complesso e necessario che garantisce sicurezza ed efficacia, ma che spesso rallenta l'arrivo di nuove cure per patologie gravi e diffuse. Oggi però la ricerca farmaceutica si trova davanti a una possibile svolta. L'intelligenza artificiale promette di accelerare alcune delle fasi più lunghe e costose dello sviluppo dei farmaci, aiutando i ricercatori ad analizzare enormi quantità di dati, individuare nuove molecole e rendere più efficienti le sperimentazioni cliniche. Una prospettiva che potrebbe cambiare profondamente il modo in cui vengono scoperte e sviluppate le terapie del futuro. L'innovazione, tuttavia, apre anche altre domande. Se da un lato la medicina mette a disposizione cure sempre più sofisticate e personalizzate, dall'altro cresce la necessità di garantire che questi progressi siano accessibili a tutti. In Italia una quota significativa della spesa farmaceutica continua a essere sostenuta direttamente dai cittadini, mentre il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato a conciliare sostenibilità economica, invecchiamento della popolazione e accesso alle terapie innovative. Ne parliamo fra poco col professor Francesco Cognetti della Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi e Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani.

0: parla di un nuovo farmaco che arriva sul mercato, raramente si pensa al lungo e complesso percorso che ne ha reso possibile lo sviluppo. Dietro ogni medicinale, infatti, ci sono anni di ricerca, spesso oltre un decennio, e ci sono anche investimenti economici ingenti. Molte molecole che inizialmente sembrano promettenti non riescono a superare le diverse fasi della sperimentazione, solo una piccola percentuale arriva a diventare una terapia disponibile per i pazienti. In questo scenario l'intelligenza artificiale sta attirando un interesse sempre più crescente. Grazie alla sua capacità di analizzare grandi quantità di dati e individuare schemi complessi, potrebbe supportare i ricercatori nell'identificazione dei candidati più promettenti, ridurre tempi e costi di sviluppo e rendere anche più efficienti alcune fasi della ricerca farmaceutica. Buon pomeriggio al nostro ospite, il professor Francesco Cognetti, presidente della Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi e del FOSC, Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani. Cognetti, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno anche a lei.
0: E benvenuto. Dunque, Cognetti, abbiamo detto che sviluppare un nuovo farmaco richiede ancora tempi molto lunghi. Quali passaggi della filiera incidono maggiormente su questa durata?
1: Beh, intanto c'è il passaggio molto lungo delle sperimentazioni, va bene, ma questo magari possiamo approfondire successivamente.
0: Sì.
1: Lei ha detto abbastanza di quanto sia difficile e lungo questo iter, ma per quel che riguarda l'iter autorizzativo, di solito i farmaci vengono sottoposti alla revisione degli enti, diciamo, autorizzativi nazionali. Prima di tutto gli Stati Uniti hanno l'FDA, che in qualche modo è di solito uno dei primi enti che valuta l'utilità di questi farmaci, e poi dopo, per quel che riguarda il nostro paese, noi attendiamo dall'ente europeo, cioè EMA, sì, la valutazione dei farmaci nuovi, dei farmaci che si intende mettere a disposizione degli ammalati. Purtroppo nel nostro paese ci sono due step che sono particolarmente lunghi. Sono necessarie almeno la prima, quella dell'autorizzazione conseguente alla segnalazione EMA da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che è l'AIFA. L'iter dell'AIFA è molto molto lungo, addirittura si è allungato recentemente. E abbiamo valutato che gli ultimi 84 farmaci che sono stati valutati nel giro degli ultimi due anni, la media per la delibera AIFA, poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sono 16,1 mesi per questi farmaci.
0: È una lunghezza, Cognetti, è una lunghezza burocratica, di carattere burocratico, o è una lunghezza necessaria?
1: Ma non è una lunghezza necessaria, perché obiettivamente non si
0: potrebbe far prima, lei dice.
1: Beh, sì, sicuramente si deve far prima. Yeah. Questi passaggi così lunghi, ci sono molte analisi e rinvii della discussione che oggi avviene non più in presenza fisica, ma
0: infatti,
1: addirittura su base epistolare, rende questa cosa difficile. E noi abbiamo il sospetto che questa lentezza e questa durata molto lunga sia funzionale anche ad un risparmio della spesa, e questo chiaramente non è una situazione che possa essere in qualche modo accettata, perché si tratta oggi soprattutto su determinate patologie, quella oncologica, ematologica, di farmaci determinanti per l'evoluzione della malattia dei soggetti che ne sono affetti. Un farmaco non è più come una volta. Una leucemia diversi anni fa purtroppo era destinata a portare il paziente a morte anche certo. in tempi abbastanza brevi. Invece oggi ci sono pazienti con leucemie, faccio l'esempio delle leucemie che è quello più eclatante, che o sono guariti oppure comunque sono sopravviventi dopo molti molti anni anche in buone condizioni. Quindi ci sono farmaci che sono sempre più determinanti e lo sviluppo dell'innovazione farmaceutica è inarrestabile e negli ultimi anni ha veramente confermato risultati clinici assolutamente di rilievo.
0: Quindi importanti, importanti e necessari, non si può aspettare 16 mesi perché è veramente uno spreco di energie anche, no? E di possibilità.
1: Ma non basta perché alla fine di questi 16 mesi ci sono i tempi regionali, certo. Cioè ogni regione si prende del tempo per favorire l'accesso dei farmaci già autorizzati da AIFA nella propria regione, nei prontuari terapeutici. Ci sono regioni che ci mettono un mese e ci sono regioni che impiegano sei mesi. E questo è un vulnus assolutamente, come dire, sicuro, un vulnus terribile dall'articolo 32 della Costituzione, perché pone cittadini geograficamente residenti in zone diverse.
0: E questa è sempre la solita storia, no? Cioè le terapie innovative poi rischiano di ampliare le disuguaglianze tra i pazienti, no?
1: Ora questi tempi devono essere azzerati, cioè non è possibile certo. che un farmaco debba ripassare a livello delle autorizzazioni regionali, perché questo crea delle discriminazioni appunto tra regione e regione che sono intollerabili.
0: Certo, quanto è diffuso il fenomeno delle persone che rinunciano a curarsi perché non riescono a trovare i farmaci, a sostenere le spese? Quali segnali indicano un possibile peggioramento di questo fenomeno?
1: Ma se qui c'è. Stiamo parlando di una cosa diversa, nel senso che il discorso che fa lei vale per le liste di attesa,
0: sì.
1: Vale per i pronto soccorsi, ma sui nuovi farmaci se non arrivano...
0: Non arrivano, quindi non si curano perché non c'è il farmaco.
1: Non perché non hanno la disponibilità certo. economica, oltretutto la disponibilità economica a curarsi è veramente... molto limitata dalle enormi spese a cui devono andare incontro. C'è però un altro problema, se lei ritiene che sia importante, però forse fa parte di una domanda successiva.
0: Sentiamo, prego.
1: Quello della situazione nel nostro paese nella ricerca clinica, i tempi della ricerca clinica e la possibilità di acquisire il privilegio di partecipare alla ricerca clinica, perché questo può significare un'anticipazione notevolissima da parte dei pazienti di usufruire di terapie innovative.
0: In che termini, professor Cognetti?
1: Nel senso
0: ci spieghi
1: che
0: bene.
1: Se in Italia
0: sì.
1: Viene sviluppata la possibilità di aderire a uno studio clinico che poi dimostrerà che il farmaco nuovo, innovativo e superiore alla terapia standard, molti pazienti italiani potranno utilizzare questi farmaci ancor prima
0: certo.
1: dell'accesso certo. e dell'autorizzazione AIFA.
0: E oggi questa cosa c'è negata?
1: Allora, il nostro paese al momento si colloca al quarto posto in Europa per il numero di trial screening condotti negli ultimi due anni, purtroppo superato dalla Spagna, che è la prima,
0: sì.
1: ha fatto una politica estremamente attenta a questi problemi, la Francia e la Germania. Quindi noi siamo quarti, mentre la qualità delle strutture, dei professionisti che sono coinvolti, certamente non è quarto in Europa, è forse tra le prime, se non la prima, perché noi abbiamo sviluppato ricerca clinica di tale livello che quello che noi abbiamo trovato con la ricerca clinica è stato poi inserito nelle linee guida internazionali in diverse patologie. Il problema però non è solamente italiano, è europeo, perché sono diminuiti gli studi clinici in Europa negli ultimi 10 anni del 50% e anche negli Stati Uniti, in Europa noi non siamo tra i primi, siamo quarti, anche negli Stati Uniti c'è stato un passaggio dal 26% al 17% degli studi che si realizzano in tutto il mondo, mentre in Cina questi studi sono fortemente aumentati. 10 anni fa rappresentavano l'8%, adesso rappresentano quasi il 30%, quindi la Cina è divenuto il primo paese al mondo per numero di trials clinici in oncologia.
0: E allora vediamo se l'intelligenza artificiale ci salverà, ma ne parliamo tra qualche istante, anche perché stanno arrivando i messaggi per lei, li leggeremo tra poco. A tra poco.

0: L'innovazione farmaceutica rappresenta una delle principali sfide della sanità contemporanea. Se da un lato la ricerca rende disponibili terapie sempre più efficaci e personalizzate, dall'altro pone interrogativi importanti sul loro costo e sulla possibilità di garantirne l'accesso a tutti i pazienti. Negli ultimi anni sono in aumento i farmaci altamente specializzati, spesso caratterizzati da prezzi molto elevati, e una parte significativa della spesa continua a gravare direttamente sui cittadini. La sfida per l'industria farmaceutica e per i sistemi sanitari è trovare un equilibrio tra sostenibilità economica, innovazione e diritto alla salute, affinché i progressi della ricerca possano tradursi in benefici concreti per tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive o dalle proprie condizioni economiche. Siamo sempre col professor Francesco Cognetti. Quando sentiamo parlare di farmaci, professor Cognetti, scrive un'ascoltatrice, Manuela da Roma, di farmaci innovativi molto costosi, chi decide se il Servizio Sanitario Nazionale debba finanziarli e su quale e sulla base di quali criteri?
1: Beh, la decisione in primis è dell'organo europeo deputato ad assumere queste decisioni, ad esaminare questi dossier, che è l'EMA, e poi di AIFA, che naturalmente conferma la valutazione data scientifica data dall'EMA, ma poi mette in pratica e in qualche modo supervisiona la coerenza del costo del farmaco con i risultati che sono ottenuti, e quindi determina anche, in accordo con l'azienda farmaceutica produttrice, il prezzo del farmaco nel nostro paese.
0: Senta, professore, ma in che modo l'intelligenza artificiale può aiutare, qui ritorniamo alla ricerca, a individuare nuove molecole terapeutiche? Quali processi di scoperta sta già accelerando oggi, sta già pensando? Beh, lo chiedono anche gli ascoltatori.
1: Allora, questo parte dalla una delle considerazioni che ha fatto, che durante le sperimentazioni cliniche si calcola che solo il 12% dei farmaci messi a punto dalla ricerca clinica arriva effettivamente all'approvazione da parte degli enti regolatori. Quindi c'è tutto un processo molto lungo in cui determinati finanziamenti possono anche essere vani, perché poi non sfociano nella possibilità di introdurre in clinica il farmaco. Quindi il costo del farmaco è anche determinato da queste considerazioni, questo voglio dire. Ma l'intelligenza artificiale può ridurre del 25% i costi necessari per sviluppare un nuovo farmaco.
0: Tantissimo.
1: E tagliare fino al 40% i tempi complessivi del percorso che porta una terapia dal laboratorio ai pazienti, perché consente un'analisi abbastanza rapida di milioni di dati, come noi ormai siamo abituati ad utilizzarla, non solo a livello professionale ma anche nella pratica quotidiana.
0: Certo.
1: Come noi sappiamo,
0: è vero.
1: C'è la possibilità, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di ridurre enormemente anche i tempi complessivi del percorso, ma purtroppo le nostre strutture non hanno il personale adatto per questo tipo di processi, perché non è stato ancora previsto l'inserimento in ruolo di professionisti che abbiano queste competenze.
0: Certo, una questione di competenze. Simona da Pesaro, sempre a proposito di intelligenza artificiale, chiede se potrà contribuire a trovare cure anche per le malattie rare.
1: Assolutamente, soprattutto per le terapie rare, dove occorre sfruttare al massimo tutti i dati che sono disponibili, metterli assieme e fare delle analisi mirate su singoli aspetti dell'attività terapeutica di questi farmaci in tumori rari, che poi alla fine non sono così rari, perché se uno mette assieme tutti i dati disponibili, sono milioni e milioni di cittadini che ne sono affetti.
0: Senta, professor Cognetti, il 28% della spesa farmaceutica
1: nel mondo,
0: certo. Il 28%, dicevo, della spesa farmaceutica in Italia, secondo dati recenti, è a carico dei cittadini. Parliamo di farmaci, diciamo, di alta tecnologia o vale tutto, cioè anche altri farmaci? E quanto questa quota riflette l'evoluzione complessiva della spesa sanitaria?
1: Quando si parla del 28% della spesa farmaceutica, parliamo in linea di massima non di farmaci innovativi o ad altissimo costo, ma parliamo di farmaci di uso comune,
0: sì.
1: Però sono naturalmente influenti anche questo, non va, questi ragionamenti sono assolutamente utili, nel senso che la spesa farmaceutica non è interamente coperta
0: dal servizio sanitario
1: pubblico.
0: Certo.
1: Aumenta la spesa farmaceutica, ma è chiaro che aumenta.
0: Ma aumenta perché aumenta l'invecchiamento della popolazione?
1: Ma il nostro paese è un paese ancora fortunato dal punto di vista dei risultati, delle cure e dell'assistenza sanitaria, nonostante le crepe che si sono sviluppate in questi anni, ancora mantiene il primato della massima età, la seconda età media al mondo dopo quella della popolazione giapponese, con 81 anni di sopravvivenza media, quindi con un numero però di pazienti affetti da una sola patologia cronica o due patologie croniche molto elevato, perché più avanza l'età e più compaiono patologie croniche. Quindi è chiaro che la spesa farmaceutica aumenta. È assolutamente assurdo meravigliarsi di questo fatto. Questo è un assunto che anzi rende conto della bontà delle prestazioni che finora sono state erogate, dei farmaci che sono stati utilizzati. Ecco, il discorso di porre un limite, anche se bisogna naturalmente considerare farmaco per farmaco, beneficio, utilità, e va bene, ma porre un limite al costo che non sia giustificato da elementi scientifici è veramente pericoloso ed è un danno che si procura alla popolazione degli ammalati.
0: Va bene, Cognetti, chiudiamo qua. Bisogna lavorare sui tempi, comunque. Questi 16 mesi sono troppi.
1: Noi lo diciamo ormai da molto tempo, però purtroppo addirittura si sono allungati rispetto alla vecchiaia.
0: Va bene, grazie professor Francesco Cognetti, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, buon lavoro.
1: Buon pomeriggio anche a lei.
0: Breve pausa e poi torniamo, sempre qui su Giornale Radio con Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Torniamo qui a Summertime, ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone. La diagnosi di tumore al seno rappresenta per molte donne l'inizio di un percorso complesso che non riguarda soltanto la malattia e le cure, ma coinvolge anche l'estetica, l'immagine corporea, la percezione di sé e la qualità della vita. Negli ultimi anni la chirurgia ricostruttiva è diventata parte integrante di questo percorso grazie allo sviluppo di tecniche sempre più avanzate che puntano a garantire sicurezza, funzionalità e risultati sempre più naturali e duraturi. L'ultimo progresso in materia di ricostruzioni mammarie arriva dall'esperienza dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari, dove è stata utilizzata una tecnica innovativa di ricostruzione che impiega una matrice riassorbibile in P4HB. Si tratta di un materiale progettato per sostenere temporaneamente i tessuti durante la guarigione e integrarsi progressivamente con l'organismo, favorendo una ricostruzione più armonica e personalizzata. Questo importante passo avanti nella chirurgia ricostruttiva è una prova che la ricerca non sia orientata soltanto a migliorare gli aspetti strettamente chirurgici dell'intervento, ma anche a rispondere alle esigenze delle pazienti in termini di benessere, recupero e qualità della vita. La ricostruzione mammaria viene oggi considerata una fase essenziale del percorso terapeutico, fondamentale per contribuire al recupero fisico e psicologico dopo la malattia. Ne parleremo tra poco col professor Emilio Trignano, responsabile della struttura semplice di microbiologia ricostruttiva all'Università di Sassari.

0: La notizia di cui parleremo oggi arriva da Sassari, dove è stata utilizzata una tecnica innovativa di ricostruzione mammaria basata su una matrice di P4HB, questo innovativo polimetro biosintetico completamente riassorbibile. Si tratta di una soluzione che mira a fornire un supporto temporaneo ai tessuti, accompagnando il processo di guarigione, integrandosi progressivamente con l'organismo. È una novità che si inserisce nel percorso di continua evoluzione della chirurgia ricostruttiva dopo il tumore al seno. È con noi il dottor Emilio Trignano, responsabile della struttura semplice di microchirurgia ricostruttiva, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica all'Università di Sassari. Trignano, buongiorno, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, grazie di benvenuto.
0: Non la sentiamo benissimo, Trignano, ecco, glielo dico subito, c'è la voce che va e viene, cosa possiamo fare? È in una zona con poca copertura, una bassa copertura?
1: Non mi sente.
0: Vediamo, ecco, adesso la sento, ok, è importante
1: benissimo,
0: sentire
1: buongiorno.
0: Bene le sue parole, è importante che certo. Si senta, insomma, bene il segnale. Dicevo, dottor Trignano, io ho citato questo innovativo polimetro P4HB, ci spiega che cos'è esattamente? Quali sono le sue caratteristiche chimiche e biologiche principali?
1: Certo, allora la matrice in policlatro idrossibutirrato, che comunemente commercialmente è chiamata Galaflex, è quel supporto interno esattamente come se fosse un reggiseno che adeso alla protesi, adeso alla ghiandola mammaria o anche allo stesso muscolo, ci permette praticamente di aumentare lo spessore di questo tessuto che deve supportare la protesi oppure della ghiandola stessa, e quindi ci permette di avere un risultato più duraturo e più stabile nel tempo. Una cosa altamente innovativa che fino ad oggi non esisteva, perché le matrici fino ad oggi, quelle che esistono, sono principalmente le matrici di derivazione animale, mentre questa, essendo una matrice di derivazione biosintetica, praticamente ha una capacità di riassorbimento in appena 14 giorni del 75% e di del totale, quindi del 110%, le posso garantire che per quanto la ditta stessa la dà nei 6 mesi successivi, le posso dire che già in 30 giorni la matrice è completamente
0: succede quindi molto prima, viene riassorbita
1: molto prima.
0: Senta, come funziona una volta impiantato nell'organismo? Cioè, quale ruolo svolge durante le fasi della guarigione?
1: Una volta impiantato, diciamo che praticamente ha un'integrazione completa, praticamente si integra completamente, fa un assorbimento e aumenta lo spessore della cicatrice, della capsula, come ormai tutti sappiamo, praticamente la protesi, una volta posizionata, che sia sotto ghiandolo, che sia sotto muscolo, tende a formare una capsula, e quindi quella capsula tenderà a contenere la protesi negli anni.

0: Bene.
1: E dopo quanto tempo è necessario reintervenire, se è necessario?
0: Allora, dal punto di vista della protesi, ormai sì. I tempi, per quanto noi possiamo leggere nelle ditte e in tutti i libretti di istruzione delle protesi, vediamo che la garanzia ha vita, ma la garanzia non vuol dire la durata. Il Ministero ha fatto un registro delle protesi che ci permette praticamente di studiare tutte le persone che hanno le protesi nel tempo, e gli ultimi studi dimostrano che le protesi in ricostruttiva durano più o meno una media di 7 anni, mentre invece in estetica di 11 anni. Quindi cosa vuol dire? Che per quanto la garanzia è a vita, non vuol dire che la protesi dura a vita, ma nel tempo andrà cambiata. Quindi questo è quello che intendiamo sulla protesi, mentre invece sulla matrice, sulla Galaflex, quindi sulla matrice in policlastro idrossibutirato o comunque su questi registri interni, non ci sarà mai bisogno di reintervenire, perché questi registri hanno la funzione di creare uno scaffold, quindi un tessuto più resistente interno che si integra completamente nel nostro organismo, tanto che ormai questo tipo di tessuti si usano anche nei lifting, nelle addominoplastiche, anche in interventi chirurgici, perché il loro scopo è quello di rendere il tessuto più resistente e più durevole nel tempo.
1: Non c'è la possibilità di un rigetto?
0: Allora, a oggi praticamente le matrici hanno il marchio CE e praticamente non hanno un rischio esatto del rigetto. Quello che si è visto nell'ultimo tempo è che possono dare o degli arrossamenti o dei grossi pruriti nei primi 6 mesi, però salvo infezioni il rigetto della protesi non, il rigetto del registro interno non esiste, tanto che le posso dire che in alcuni casi mi è capitato che si infettasse la protesi, è stata rimossa la protesi ma non è stata rimossa la matrice.
1: Ah, ecco. Abbiamo dei messaggi degli ascoltatori, ascoltatrici. Mi è stata proposta una ricostruzione mammaria. Quali sono le domande più importanti che dovrei porre al chirurgo? Le cose che devo veramente sapere prima dell'intervento? Lo chiede Laura.
0: Benissimo, allora secondo me quello che è importante chiedere al chirurgo è che tipo di ricostruzione mammaria intende fare e che terapia dovrà fare dopo, perché le spiego, la ricostruzione mammaria può essere fatta o con materiale alloplastico e quindi protesico, oppure col tessuto autologo, che invece è praticamente delle zone del nostro corpo che è praticamente tipo il gran dorsale, quindi il muscolo della schiena oppure la pancia, il diepe, che ci danno delle ricostruzioni che sono definitive nel tempo ma che non tutte hanno l'indicazione per farlo. Quindi prima di tutto capire che tipo di ricostruzione fare e poi soprattutto dopo che tipo di terapia dopo il tumore va fatta, perché per esempio se la paziente è candidata a dover fare la radioterapia postoperatoria, sì, sarà fondamentale escludere la ricostruzione con impianto protesico, perché la radioterapia dà una complicanza che si chiama radiotermite, che praticamente rende il tessuto inestensibile. La protesi è un espansore che praticamente dilata il tessuto, quindi andrebbero in conflitto e quindi poi dovrebbe rioperarsi di nuovo.
1: Silvia da Monza, è sempre possibile effettuare la ricostruzione immediatamente oppure bisogna attendere?
0: Ma più o meno se i tessuti sono buoni non c'è nessuna controindicazione. A oggi si tende sempre a fare una ricostruzione nell'immediato, salvo situazioni come infiltrazione del tumore nella parete toracica, salvo complicazioni anestesiologiche intraoperatorie, non c'è nessuna controindicazione per non fare la ricostruzione nell'immediato.
1: Senta, professor Trignano, ma quali materiali sono stati utilizzati finora nella chirurgia ricostruttiva? Da dove si è partiti e dove siamo arrivati? Lo stiamo raccontando adesso, ma da dove siamo partiti?
0: Beh, siamo partiti dai tempi che ancora non vi erano le protesi, che onestamente non li ho visti neanche io, perché
1: no, certo,
0: ormai ho 47
1: perché lei è giovane,
0: anni,
1: poi,
0: ma la storia... Esatto, la storia della ricostruzione mammaria è molto più grande di me, quindi all'inizio si facevano dei lembi di avvicinamento dalla pancia e dall'altra mammella per cercare di ricostruire piano piano la mammella stessa. Gli interventi demolitivi erano molto più importanti. Quando all'inizio si facevano le mastectomie si portava via il muscolo grande pettorale, il muscolo piccolo pettorale, tutte le catene linfatiche sia ascellari che esternali. Oggi si tende a fare una demolizione molto più conservatrice, molto più mirata.

0: e quindi si riesce a fare delle ricostruzioni molto soddisfacenti. Si è iniziato sicuramente da questi lembi, ma il vero, quello che ha cambiato tutto è l'avvento della ricostruzione, dell'innovazione della ricostruzione mammaria, è sicuramente legato all'utilizzo delle protesi, che oggi siamo già la stessa generazione. Si è iniziato con le protesi a riempimento salino, oggi si hanno le protesi a gel di silicone ad alta coesività con doppia camera, che non danno lo spargimento del tessuto e che danno sicuramente un risultato più naturale.
1: E l'utilizzo di questo polimetro, il polimero, quindi è destinato, diciamo, a sostituire completamente i materiali utilizzati fino ad oggi?
0: No, diciamo che queste matrici non sostituiranno e non sostituiranno mai le protesi, ma quello che faranno, sostituiranno, oggi è possibile non posizionare più la protesi a livello retromuscolare, ma posizionarla a livello sottocutaneo, sottoghiandolare. E questo cosa ci cambia? Ci cambia tutto, perché vuol dire tempi di recupero molto più veloci, dolore praticamente assente, no animation deformity. Cos'è l'animation deformity? Praticamente quando la protesi viene posizionata a livello retromuscolare, praticamente nel tempo, per quanto venga disinserito nel muscolo grande pettorale, cosa succede? Nei movimenti la protesi si sposta ed è possibile quindi vedere l'impianto. Invece, riuscendo a posizionarla davanti al muscolo, quindi sotto ghiandolare oppure sotto cutanea, questo viene eliminato. La ghiandola stessa è a livello sottocutaneo, quindi si è in grado di posizionare la protesi a livello sottocutaneo. Quindi quando la donna si muove o fa attività fisica, la protesi segue il corpo e la dinamica della paziente.
1: Ma deve avere delle caratteristiche particolari, non l'ho mica capito, sa, una paziente per poter beneficiare di questa procedura? Cioè, ci sono dei criteri clinici che vengono valutati nella selezione della paziente?
0: Una controindicazione. Quello che il chirurgo deve fare in estetica, perché si può essere posizionata sia per interventi di estetica che per interventi di ricostruttiva. Negli interventi di estetica automaticamente sarà il chirurgo, chiaramente in interventi in privato avrà un aumento di costi, questo è sicuro, però i benefici quali sono? Che tutto l'apparato muscoloscheletrico del paziente è preservato. Perché? Perché non vengono disinserzionati i muscoli grandi pettorali, che prima dell'avvento di queste matrici erano loro che venivano utilizzati per avere un'ottima superficie, un'ottima copertura della protesi, perché la prima regola base per posizionare una protesi, magari anche una protesi dentale, una protesi d'anca, è che ci sia tessuto soffice, come dicono gli inglesi, soft tissue, a sufficienza per coprirla. Oggi, con l'utilizzo di queste matrici, possiamo risparmiare il muscolo e utilizzare le matrici che faranno la stessa funzione di copertura del muscolo stesso.
1: Abbiamo ancora dei messaggi di ascoltatori, ma li vediamo dopo la pausa musicale.

0: ricostruzione mammaria viene considerata sempre più spesso un elemento fondamentale del percorso di cura dopo una diagnosi di tumore e un intervento chirurgico importante. Molte donne si trovano infatti ad affrontare non soltanto le conseguenze fisiche della malattia, ma anche aspetti che riguardano la percezione di sé, come l'immagine corporea e la sicurezza personale, e ovviamente il ritorno alla normalità. Professor Emilio Trignano è con noi, responsabile della struttura semplice di microchirurgia ricostruttiva, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica all'Università di Sassari. Professor Trignano, perché la ricostruzione mammaria non può essere considerata un semplice intervento estetico? In che modo entra a pieno titolo nel percorso terapeutico oncologico?
1: Assolutamente sì, ormai è da anni che la ricostruzione mammaria è assolutamente dentro il percorso. A oggi esistono le breast unit, per cui il tumore della mammella viene trattato nelle unità multidisciplinari. Dentro le breast unit abbiamo il chirurgo generale che si occupa della demolizione, il chirurgo plastico che si occupa della ricostruzione, il radiologo, l'anatomopatologo, il radioterapista. A oggi c'è un team multidisciplinare che si occupa e prende in cura tutte queste donne, e oggi si può fare tranquillamente nelle strutture convenzionate, negli ospedali. Deve essere assolutamente fornita gratuitamente a tutte le donne, perché è una cosa necessaria.
0: È importante poi affrontare la ricostruzione nello stesso momento della mastectomia, no? Con vantaggi clinici ma anche psicologici.
1: Esatto, soprattutto psicologico, perché veramente chiedere a una donna oggi di aspettare un periodo che sia anche di 3 mesi, di 6 mesi, un anno, comunque con una mutilazione, perché una mastectomia senza ricostruzione a oggi va considerata come una mutilazione, secondo me è un impegno psicologico troppo importante. Quindi dove si può, e ormai si può quasi sempre, va sempre fatta in contemporanea alla demolizione. E l'avvento di queste matrici, l'avvento quindi delle ricostruzioni prepettorali, non solo ci danno un risultato estetico, una ricostruzione più che soddisfacente, ma ci permette di un recupero, di un ritorno alla normale vita quotidiana in tempi nettamente più rapidi che senza le matrici.
0: Alda di Cagliari scrive: le protesi utilizzate hanno una durata limitata oppure possono accompagnare la paziente per molti anni? L'abbiamo detto prima, ma lo ripetiamo, professore?
1: Sì, questa è una domanda che viene fatta spessissima. Spesso, ed è un punto che deve essere chiarissimo. Il fatto che la protesi sia garantita vita non vuol dire che dura vita, cioè non duriamo noi per sempre, non dura un elettrodomestico, non c'è niente per sempre, quindi tantomeno ci sarà una protesi mammaria. Il fatto che le dita delle protesi si sobbarchino la garanzia in caso di rottura o contrattura di terzo o quarto grado, per cui rifornisce gratuitamente la protesi alla paziente, non vuol dire che non dovranno essere cambiate. Anzi, secondo il registro delle protesi, negli ultimi studi, negli ultimi 15 anni, ormai è chiaro che in ricostruttiva le protesi durano una media di 7 anni, in estetica di 11 anni. Quindi non è possibile pensare di sottoporsi a un unico intervento e pensare che queste protesi durino per sempre.
0: Silvia da Sanremo chiede se questa nuova tecnica può essere applicata anche alla normale chirurgia estetica.
1: Assolutamente sì, nasce dalla chirurgia estetica ed è stata utilizzata con una tecnica chiamata Hammond, amaca, quindi per sostenere soprattutto le mastopesi quando veniva sollevata la ghiandola, le mastopesi con protesi per bloccare la protesi e nelle mastoplastiche riduttive per fissare i solchi. Poi io onestamente sono stato il primo, a quanto pare al mondo, sicuramente in Italia, praticamente
0: bravo il professor Trignano,
1: grazie, a utilizzarla anche nelle ricostruzioni mammarie. Però assolutamente sì, io nella mia attività privata in estetica la eseguo regolarmente questo tipo di
0: regolarmente intervento. Ma l'approccio clinico cambia in base all'età?
1: L'approccio clinico dipende, esatto, cambia sempre in base all'età, al peso, alle comorbidità, fumo, diabete, insomma, non ci sono mai delle condizioni assolute che escludano l'intervento, però ci sono delle condizioni dove i rischi, come le descenze delle ferite, come le contratture capsulari, possono essere un po' più alte, quindi è giusto discuterne col chirurgo prima di fare l'intervento.
0: Certo, ci sono anche convinzioni sbagliate, ci sono errori che le donne fanno, convinzioni che hanno più spesso quando affrontano questo tipo di intervento. Come si può intervenire per correggere magari delle aspettative sbagliate?
1: Allora, secondo me, quando una decide di sottoporsi a un intervento chirurgico, è una cosa molto importante che si parli a lungo con le pazienti. Io guardi, ormai ho deciso che prima di operare chiunque faccio almeno 2 se non 3 colloqui, perché in media nel primo colloquio tante volte le persone un po' si illudono, un po' vedono magari nel chirurgo quella speranza di quel problema che hanno nel risolverlo, però poi nel tempo vengono sempre in testa molte domande, escono sempre delle cose che non si sono dette, e quindi secondo me è molto importante che la paziente si fidi del chirurgo, come anche il chirurgo della paziente, e si deve proprio instaurare un rapporto in modo tale di fiducia, perché quando quello poi si rompe diventa un problema per tutti, e quindi è molto importante poi parlare molto bene con le pazienti e chiedere bene anche al chirurgo, in modo tale che non ci siano mai sorprese, perché è molto spesso, poi oggi con l'avvento dei social, dove ormai il chirurgo viene scelto dai social e non in base al curriculum, tutti questi problemi stanno emergendo in una maniera ingestibile.
0: Certo.
1: Ma è molto importante.
0: Le è capitato di trovare chi ha fatto dietro front, che ha detto vabbè, allora ci ho ripensato?
1: Sì, capita spesso, ma guardi, nel tempo, quando si è molto giovani, come chirurghi si tende sempre a voler operare, poi quando si diventa un po' più tardi si tende sempre a pensarci 2 o 3 volte, perché quello che la gente deve capire è che la chirurgia non è come andare a comprare un cellulare o un maglione. Assolutamente, la chirurgia è una cosa molto delicata, quando le cose vanno male poi è difficile rimetterle a posto, quindi io quello che dico a tutti è: scegliete chirurghi esperti, non basatevi sui social, non basatevi sui video che vedete, ma informatevi bene, andate a fare una visita, insomma, meglio se a pagamento, perché già quelle gratuite secondo me andrebbero già scartate, perché lì si tende a voler solo raccattare pazienti e quindi secondo me si perde un po' nella qualità. E poi è molto importante sapere esattamente chi è il chirurgo, perché oggi è diventato il mercato dell'estetica una giungla, quindi è fondamentale fare questo. E poi io personalmente scarterei completamente gli interventi all'estero, e le dico perché il turismo chirurgico lo scarterei, perché l'intervento non si fa in sala operatoria, magari va anche bene in sala operatoria, ma
0: c'è tutto un dopo,
1: va anche bene in sala operatoria,
0: ma c'è anche un prima, c'è sia un prima che un dopo,
1: ma poi c'è un dopo,
0: che
1: e per guarire da un intervento ci vogliono dalle 2 alle 3 settimane, a volte non basta il mese, e il chirurgo va vicino a casa.
0: Bene, allora professor Trignano, io la ringrazio, la saluto, responsabile della struttura semplice di microchirurgia ricostruttiva, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica all'Università di Sassari. È tutto, check up è terminato, grazie per averci seguito fin qui, adesso continua la giornata, continua il pomeriggio di Summertime qui a Giornale Radio, e la Mangone torna domani.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16 e 59 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tragedia familiare, padre, madre e figlia di 5 anni trovati morti a Roma. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio. Restano le tensioni tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga alla misura della Spagna. Carrello della spesa, in 5 anni i rincari sfiorano il 30%, colpiti i generi di prima necessità. Doppio Monday Night di Serie A alle 18.30 Lecce-Roma, Gasperini, massima attenzione, il mercato rischia di distrarci, stasera alle 20.45 Atalanta-Bologna.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Nicola Compagnoni, Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Aveva 5 anni la bambina disabile, trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni, italiani, nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, ma a quanto si apprende si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Ed è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna cinquantenne era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. È stata prorogata dal governo italiano la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Madrid ha replicato applicando la stessa misura.
7: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per chi arriva dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nelle exclave spagnole e Marocco è tutt'altro che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. Il rischio più volte evocato dal Viminale è principalmente legato all'infiltrazione di elementi vicini al terrorismo jihadista. La Spagna ha sempre escluso la possibilità che le persone fuggite a nuoto dalle coste marocchine verso Ceuta possano mai arrivare sul continente europeo, tanto più che il trattato di Schengen non vale per chi entra nell'Unione Europea da Ceuta e Melilla. I controlli alle frontiere in effetti hanno finora rilevato pochi irregolari e nessuno proveniente da Ceuta. La linea dura di Roma ha causato un duro scontro con Madrid, che ha poi deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre, e proprio in risposta alla misura del governo italiano, l'esecutivo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%, a evidenziarlo un'indagine del Sole 24 Ore.
8: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le usatissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45, per l'olio extravergine perfino al 47 e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp, programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics. In chiusura allo sport, con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno, si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Stasera alle 20:45 Atalanta-Bologna, mentre alle 18:30 si comincia con Lecce-Roma. Dopo il poker rifilato alla Fiorentina, Giampiero Gasperini pregusta il bis, ma guai a distrarsi, complice anche le ultime trattative febbrili di mercato. Ascoltiamo il tecnico romanista.
9: L'insegna è che vai a giocare in uno stadio pieno, con entusiasmo, con una squadra che ha vinto fuori in trasferta, quindi col morale molto alto per l'inizio del campionato che ha fatto, perché le partite di Serie A sono tutte molto difficili, trovi gente che corre, la condizione conterà molto, quindi vai a giocare una partita che comunque è complicata e difficile, e per di più è anche un po' nascosta da queste situazioni di mercato ormai che si chiudono martedì. Noi dovremmo essere molto bravi a dare continuità invece alla prestazione, parlo di prestazione prima ancora di risultato, la prestazione che abbiamo fatto lunedì con la Fiorentina, perché al di là dei problemi della Fiorentina che si sono anche evidenziati ieri, la prestazione che ha fatto la Roma è stata di assoluto valore.
6: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: Rieccoci qua, siamo insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare, dalle 17 alle 20. Buon pomeriggio a tutti, Eri Garuti sono io al microfono, poi c'è Matteo Respinti in redazione e guarda guarda in regia Giorgio Berselli, benvenuto in questo team del tardo pomeriggio che ormai da qualche settimana mi vede al microfono, anche se sarà l'ultima settimana perché poi tornerà finalmente Roberto Poletti, quindi tutti i suoi fan lo potranno ritrovare dalle 17 alle 20. Voi ci potete seguire, ormai lo sapete, in FM, in DAB, in streaming, sull'app, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e naturalmente potete intervenire in diretta al 334 11 11 622 con i vostri vocali, soprattutto se brevi, o con due righe, insomma, se ci scrivete il vostro pensiero. I temi di oggi sono tanti, alcuni probabilmente solleticheranno o solleciteranno, vedete voi come preferite, le vostre idee in movimento. E oggi davvero tanti gli argomenti, si parte da un fatto di cronaca in realtà, ma che solleva molti dubbi, molti interrogativi, che è avvenuto in Svizzera, che ha riguardato anche una cittadina, una vittima italiana più altri due feriti italiani, gli spari al rave. Ci siamo chiesti se è terrorismo, ora è arrivata la notizia di una persona arrestata e tra poco cercheremo di capire di più di che cosa realmente è successo. Prima Harry Styles con Late Night Talking.

0: E allora parliamo della Svizzera, di cosa è successo ad Araus pari al rave. È con noi Jenny Covelli, inviata del Corriere del Ticino ad Araus. Grazie per essere con noi, Jenny.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Buonasera. Allora, intanto ci siamo chiesti tutti se può essere terrorismo, si fanno delle ipotesi, ovviamente l'inchiesta immagino vada ancora in tutte le direzioni, ma è già stato preso uno dei responsabili o il responsabile. Intanto si è capito se può essere stata l'opera di una sola persona o ancora si indaga su altri eventuali soggetti?
1: Allora, in realtà oggi la polizia ha comunicato solo per iscritto, anche con noi giornalisti, annunciando appunto l'arresto di una persona. Si tratta di un cittadino svizzero di 43 anni e nel comunicato la polizia fa sapere che pensano si tratti dell'unico responsabile.
0: Ok, dubbi erano venuti perché...
1: per essere stato il sospetto di essere l'autore della sparatoria, ma al momento... si ritiene che sia l'unico autore, ecco.
0: Certo, all'inizio, almeno dal video che qualcuno aveva girato sul posto, sentendo così tanti spari, poi si era parlato forse dell'uso di più armi o di due direzioni, allora era sembrato, esatto, forse che potessero esserci più persone coinvolte come autori di questa sparatoria, però chi lo sa. Ma si è capito se qualcun altro gli ha risposto?
1: In realtà quello è confermato, sono state trovati bossoli di almeno due armi diverse, una pistola calibro 9, un'altra probabilmente un'arma più grande, un fucile si parla, un mitra, e gli spari sono stati esplosi in due aree diverse.
0: Okay.
1: Però la polizia ritiene che poi appunto si sia trattato dello stesso autore.
0: Cioè lo stesso autore si sarebbe spostato in due punti diversi e avrebbe usato,
1: sì,
0: anche due armi diverse. Beh, tutto,
1: esatto,
0: è possibile. Però non c'era comunque, che ne so, una delle persone della sicurezza, no? A questo rave non erano previste, quindi non è possibile che qualcuno gli abbia risposto una volta che è entrato in azione appunto questo autore dell'attacco.
1: Ma in realtà non lo sappiamo, nel senso che anche gli organizzatori del rave si sono espressi solo con un comunicato sui loro social. Probabilmente la sicurezza c'era, ma questo non esclude, ecco, quello che è successo. Alcuni colleghi qua della Svizzera tedesca hanno sentito delle testimonianze e ci sono persone che dicono di aver proprio visto l'uomo spostarsi e di aver esploso anche dei colpi mentre era in fuga, tanto che sarebbe stata colpita un'auto nel posteggio.
0: Quante sono le persone colpite? Perché appunto ci sono dei feriti, quindi c'è un bilancio definitivo?
1: Sì, assolutamente. La vittima, come sapete, è una ragazza di 22 anni, cittadina italiana residente qui in Svizzera. E poi ci sono stati 5 feriti, una cittadina tedesca e 4 uomini, tutti svizzeri, e l'età dei feriti è compresa tra i 24 e i 31 anni.
0: Ah, ma avevo capito male, si era detto che 2 erano italiani, forse invece erano svizzeri italiani.
1: In realtà l'ANSA dice ancora che 2 sono italiani, 2 uomini che sono stati dimessi dall'ospedale. Probabilmente avranno la doppia cittadinanza.
0: Ecco, sicuramente.
1: Immagino.
0: Certo, per la tua esperienza come andranno avanti le indagini su questo fronte? Cioè si andrà ancora in tutte le direzioni o si cercherà di avere il massimo dei particolari dalla persona arrestata?
1: Ma da quello che sappiamo noi e quindi da quello che le autorità hanno fatto sapere non hanno ancora escluso nessuna pista. Hanno appunto solo detto che pensano che il responsabile sia solo uno, ma non hanno detto né dove è stato fermato e né quali sono le sue motivazioni. Oggi vi posso dire che il via vai su dove è successo, quindi qua a Schachen, è stato veramente importante per tutta la giornata. Ci sono stati i poliziotti che hanno fatto avanti e indietro e evidentemente avevano anche qualcuno in auto con loro e non lo sappiamo.
0: Certo, staranno facendo tutti i rilievi del caso, ascoltando tutte le testimonianze. Era un rave, era un rave in qualche modo autorizzato, se così si può dire, oppure no?
1: Sì, in realtà il termine rave ha creato un po' di confusione, nel senso che era un vero e proprio party di musica techno autorizzato. oggi ci sono ancora fuori dal capannone, fuori dalle strade, comunque tutte le locandine dell'evento. Era semplicemente un party di musica techno che all'interno del suo nome ha anche il termine rave.
0: Ho capito, quindi non era un vero rave di quelli che spuntano
1: non
0: così dalla sera alla mattina, ecco.
1: Assolutamente, no.
0: E quindi ci sarà forse anche più facile reperire le varie testimonianze per chi indaga. Ma invece per voi giornalisti, ecco, tu mi dicevi di alcune testimonianze raccolte da te o dai colleghi, sì. Ecco, che qual è stata l'impressione? Appunto, mi dicevi di una persona, cioè quest'uomo poi fermato, che si spostava, intanto sparava, ma hanno avuto l'impressione, se qualcuno ne ha parlato con te o con i colleghi, che mirassero a qualcuno in particolare, o mirasse a qualcuno in particolare, o che sparasse nel mucchio?
1: Allora, io in realtà non sono riuscita a parlare con nessuno che era a rave. Ho parlato oggi pomeriggio con un signore che mi ha detto di aver parlato con una ragazza che si trovava lì, ma che è andata via poco prima, anche perché è successo tutto quando praticamente il party era finito.
0: Sì, infatti,
1: e quindi
0: era
1: la gente
0: fine.
1: Se ne stava andando. Le testimonianze che ho visto e ho letto, che sono state raccolte dai colleghi, parlano di una persona che sparava a fine, cioè non sembrava avesse delle vittime che prediligeva, ecco, però sono impressioni di persone che comunque sono ancora sotto shock.
0: Beh,
1: sono
0: perché
1: strappate.
0: È chiaro che certo, è chiaro che le ipotesi sono diverse, no? Se uno spara nel mucchio, magari gli ha dato fastidio la musica, o è lì così a sparare incontrollatamente, oppure è un atto di terrorismo, ancorché di un personaggio da
1: certo.
0: solo, no? Il lupo
1: Infatti
0: solitario.
1: Noi siamo rimasti alla comunicazione della polizia, che parlava appunto dei tre possibili scenari, ovvero l'atto terroristico, la strage o l'atto criminale con un movente ancora sconosciuto.
0: Certo, e quindi
1: si
0: l'altra ipotesi
1: della possibilità di regolamento di conti.
0: Esatto, se invece ci fosse stato un mirare a qualcuno in particolare, poteva essere più regolamento di conti, che poi ci vada di mezzo anche qualcuno che non c'entra, questo è sempre possibile, come abbiamo visto in tante stragi o morti per mafia o criminalità organizzata anche in Italia. Ma insomma, ecco, se avessero avuto un obiettivo, io continuo a parlare al plurale, ma insomma avesse avuto un obiettivo preciso, allora a quel punto si dovrebbe capire ancora meglio il movente, dovrebbe essere scoperto e dettagliato magari nei prossimi giorni attraverso l'interrogatorio alla persona arrestata, ecco.
1: Esatto, in realtà per noi sono solo ipotesi, perché appunto la polizia non ha chiarito nulla al riguardo, anzi non ha neanche detto dove è stato fermato questo 43enne svizzero, ma semplicemente che è stato fermato questa notte nell'ambito delle ricerche dell'autore.
0: Sì, poi diciamo, se fosse stato un rave non autorizzato, a me veniva in mente di solito il fatto che giri molta droga, e che quindi può darsi che ci sia più facilmente un regolamento di conti all'interno dello spaccio, in un posto dove si radunano molte persone legate alla tossicodipendenza o allo spaccio. Però ecco, se era un rave praticamente organizzato, non era un rave, allora anche questa ipotesi diventa meno probabile. Chi lo sa, speriamo che gli inquirenti abbiano modo di indagare al meglio, in fretta, e che, visto che c'è di mezzo un'italiana, non si crei un altro caso Cramontana, perché sarebbe un ulteriore problema, no? Che divide Italia e Svizzera, cioè già le indagini su Cramontana, in più ci sono anche le questioni dei dublinanti, e speriamo che invece in questo caso sia tutto chiaro al più presto. Grazie davvero a te intanto, Jenny Covelli, inviata del Corriere del Ticino da Rao, e buon lavoro. E noi ascoltiamo un po' di musica, quella di Paul McCartney, che in questo caso canta Come Inside.

0: Paul McCartney con Come Inside. Parlavamo poco fa della sparatoria in Svizzera e c'è un altro episodio di cronaca che ci ha colpito nelle ultime ore. Vi do l'aggiornamento della notizia prima di passare al prossimo argomento. A Roma c'è stato un presumibile omicidio-suicidio nella zona di Pietralata, un dramma che ha colpito una famiglia, padre, madre, figli appunto, e anche il cane sono stati uccisi, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento. La figlia era disabile grave e la famiglia era seguita dai servizi sociali, che ora ovviamente insieme alle autorità locali esprimono sgomento e dispiacere per quello che è successo, di cui si capiranno magari prossimamente i dettagli. E un'altra notizia che ci ha colpito è quella che negli ultimi giorni, che a Cremona il maltempo ha veramente creato una grande devastazione, danni molto gravi, feriti. Mattarella ha telefonato al sindaco per portare la sua solidarietà. Insomma, Cremona è davvero al centro dell'attenzione e si spera che possa essere aiutata a risolvere almeno il più in fretta possibile i danni materiali. Ne parliamo con Ugo Gagliardi, responsabile del Servizio di Protezione Civile di Cremona. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Salve, buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori.
0: Sì, sono i nostri radioascoltatori, ma ci possono seguire anche dalle Smart TV, quindi è corretto. Allora, no, ci mancherebbe, anzi parliamo di cose molto più importanti con lei. Parliamo del fatto che Cremona è ferita e al cuore, ferita in maniera lacerante. Ci dà un po' i dati, le cifre su quello che è successo?
1: Allora, quello che comunque ha colpito la città nei giorni scorsi è stato un evento meteorologico particolarmente intenso, che comunque ha provocato dei danni diffusi proprio su tutto il territorio cittadino. E noi come Protezione Civile del Comune fin dalle prime ore ci siamo occupati di dare delle priorità. È stata data come priorità quella di verificare le situazioni di maggiore pericolo e garantire la sicurezza di tutte le persone, anche in collaborazione con i Vigili del Fuoco, perché siamo in stretto contatto con la loro centrale operativa. E gli interventi sono stati davvero numerosi, ancora non sono terminati molti interventi. Principalmente abbiamo cercato di liberare le strade, la viabilità ad oggi posso dire che comunque è stata ripristinata quasi totalmente su tutta l'area viaria. Gli interventi anche numerosi hanno riguardato soprattutto le alberature, le aree verdi, gli edifici pubblici e le strutture che hanno subito danni a seguito di questo forte vento. Una delle situazioni che ha colpito maggiormente la nostra città è stata proprio la parte del centro storico, che ha colpito una torre civica e la cattedrale, creando dei danni, uno scoperchiamento del tetto sia della torre civica e sia una guglia della cattedrale. Noi stamattina in collaborazione con i Vigili del Fuoco, il Comune ha fornito un autogru particolare per la rimozione della messa in sicurezza, e i Vigili del Fuoco si sono occupati degli interventi operativi sulla messa in sicurezza proprio operativa della guglia della torre civica. Abbiamo avuto alcune situazioni che hanno interessato direttamente le abitazioni private, e in questi casi si è intervenuto immediatamente insieme al, come abbiamo detto, con i Vigili del Fuoco. Altro possiamo dire che i danni sono ingenti, non abbiamo contezza. Principalmente oggi ci siamo concentrati sugli edifici scolastici, perché siamo in arrivo con la riapertura scolastica, e quindi abbiamo riscontrato una serie di problemi che nei giorni successivi, nei prossimi giorni andiamo a risolvere, tra vetri rotti, finestre rotte, tetti che comunque sono stati dissestati dalla propria posizione. Quindi con delle imprese stiamo cercando in tutti i modi di andare a ripristinare quantomeno adesso le scuole e certo, quello che insomma certo, riusciamo a fare.
0: Si parla di danni a 10.000 auto, danni a 10 chiese, abbiamo visto appunto la guglia crollata in una di esse, poi abbiamo visto davvero tantissimi danni e anche dei feriti, no? Che sono la cosa ovviamente più preoccupante. Per fortuna non ci sono state vittime, ma poi i danni alle campagne, alle coltivazioni, gli agricoltori che ovviamente hanno ingenti perdite nei raccolti.
1: Corretto.
0: Si parla di una supercella, c'era stato l'allarme, allora io mi ricordo bene che c'era un allarme, un'allerta arancione per la Lombardia, ci sono stati anche alcuni danni minori a Milano, ma insomma non si sapeva però esattamente che ci potesse essere una tale concentrazione della violenza dell'evento atmosferico con una tromba d'aria così forte su Cremona, cioè non c'era un allarme specifico su Cremona, o sbaglio?
1: Purtroppo non avevamo un'allerta per il nostro territorio, proprio per il comune Cremona e per il comune di Cremona. Il bollettino meteo che noi controlliamo periodicamente non ci dava ci dava in zona verde, quindi non avevamo nessun preavviso, perché poi come servizio di protezione civile noi quando arrivano le allerte abbiamo una procedura interna che adottiamo per avvisare non solo la cittadinanza, ma per avvisare i nostri servizi essenziali, come per esempio la polizia locale, la nostra società municipalizzata M Cremona, che sono sono le persone che si trovano sul territorio e che insomma sanno leggere il territorio, e quindi noi avvisiamo sempre quando ci sono le allerte meteo, come la cittadinanza quando esce il bollettino meteo, come ho detto prima abbiamo la procedura interna.
0: Sì, io ho visto questa allerta arancione, però appunto non era specificato il territorio precisamente, quindi ho detto beh caspita, io faccio tutti i giorni dal Novarese a Milano e ero preoccupata, ma invece non ho trovato nulla, ma purtroppo si è abbattuta su di voi questa forte violenza del maltempo. Io spero che voi possiate, siamo in chiusura, spero che voi possiate davvero ricevere tutto l'aiuto innanzitutto dallo Stato, dagli enti preposti, che possa consentire alle persone coinvolte di rimettersi in piedi al più presto con le loro case e così via, e la ringrazio ovviamente sia per questo intervento sia per il suo lavoro, le auguro buon lavoro ovviamente.
1: Grazie, vi ringrazio a voi, ringrazio tutti e ringrazio principalmente i cittadini di Cremona per la loro infinita pazienza. Ecco, che
0: li ringraziamo anche noi e davvero gli portiamo la nostra solidarietà e li pensiamo davvero.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Ed eccoci nella seconda mezz'ora del programma che, come sapete, va dalle 17 alle 20. Diamo subito un aggiornamento dalle notizie, dall'agenzia. Arriva un'altra notizia che ci dà molto sconcerto. Una donna di 27 anni è precipitata questo pomeriggio dall'ottavo piano di una palazzina degli studi Mediaset a Cologno Monzese e ovviamente le sue condizioni sono molto gravi. È stata trasportata all'ospedale San Raffaele. Non si capisce il motivo della caduta, quindi se ci sia eventualmente un gesto volontario o una caduta accidentale. E la donna lavorerebbe nella segreteria di Video News che si trova appunto all'ottavo piano. Chiaramente continueremo a seguire sia nel nostro programma sia nei notiziari questa e tutte le altre notizie di cui vi diamo conto o quelle che dovessero arrivare in tempo reale. Però noi tra poco, in questa seconda mezz'ora del programma, diamo uno sguardo all'estero, perché sapete che ha ripreso la guerra tra Stati Uniti e Iran e quindi vogliamo fare un po' il punto di che cosa significa questa ripresa, cosa ci dobbiamo aspettare prossimamente. E poi daremo uno sguardo anche alla situazione tra Israele e Libano, che ovviamente è direttamente connessa con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Ne parleremo comunque di tutto questo con due ospiti tra poco.

0: con Breathe qui su Giornale Radio e noi parliamo ora di esteri, parliamo della guerra che è ripresa tra Stati Uniti e Iran e con l'Iran che ha risposto bombardando zone strategiche in Giordania, negli Emirati, ovviamente anche una guerra di dichiarazioni a cui Trump ci ha abituato da un lato e i leader iraniani dall'altro. Ne parliamo con Nima Baheli, anzi Nimo Baheli, ci provo a pronunciarlo correttamente, analista geopolitico, marittimo ed intelligence, nonché italo-iraniano che ospitiamo con molto piacere. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi e pronuncia quasi perfetta.
0: Quasi, dai, ce la posso fare la prossima volta. Grazie mille. Allora, noi scherziamo, però invece siamo a parlare di un argomento che purtroppo da settimane, da mesi imperversa e non è affatto un argomento che ci piace, ecco. E quindi le ultime notizie quali sono? C'è una risposta, cioè si attende un ulteriore attacco questa notte da parte degli Stati Uniti in Iran, probabilmente?
1: Allora, possiamo dire che le dichiarazioni fatte dagli Stati Uniti già alcuni giorni fa, secondo le quali avevano praticamente sminato il canale centrale dello Stretto di Hormuz, si sono rivelate già oggi in giornata abbastanza non veritiere, perché una petroliera è stata colpita da due mine. In più anche i numeri che loro avevano dato, ovvero di circa 200 mine, di cui poi effettive 11, fanno capire come i numeri non fossero realistici, perché qualora gli iraniani appunto avessero minato, hanno utilizzato molte più mine rispetto a 200 come numero.
0: Ma infatti quindi, devo dire scusa, che noi la settimana scorsa avevamo parlato con un generale, perché io proprio mi dicevo: ma è possibile che Trump schiocca le dita e dice sminiamo e hanno già sminato in due secondi? E infatti il nostro ospite ci aveva detto: è possibile, ma è anche possibile che poi manchino l'appello delle mine, perché poi in mare è difficile sminare e così via, quindi non si può sapere con certezza. Quindi hai fatto bene a sottolineare questa cosa.
1: Anche perché le mine non sono quelle che vediamo nei cartoni animati, ovvero quelle galleggianti in superficie che si vedono. Le tecnologie che vengono utilizzate adesso sono mine che sono tutte sottomarine e che a impulso elettronico salgono in superficie e scoppiano. Quindi non sono, diciamo così,

0: mantenimento, fra virgolette, di distruzione graduale delle capacità iraniane. E dall'altra parte è altrettanto evidente il fatto che questa strategia non può essere proseguita, e quindi è verosimile che probabilmente ottobre, comunque a ridosso delle elezioni statunitensi, l'Iran aumenterà l'intensità del conflitto per cercare di creare un danno importante alle elezioni statunitensi, al presidente statunitense Trump. In quei giorni ci sono anche le elezioni israeliane a fine ottobre.
1: Sì, ne parleremo tra poco, sì sì.
0: Però probabilmente l'Iran o la Repubblica Islamica è consapevole di non poter influire più di tanto su quelle elezioni, dove sia Netanyahu che i suoi avversari sulla politica estera sono abbastanza unanimi. Mentre invece con Trump, dove un'opinione pubblica statunitense è molto divisa, uso un eufemismo, in quel caso Teheran potrebbe influire e fare un danno al presidente statunitense, che potrebbe trovarsi con le camere in minoranza.
1: Trump ha detto, tra l'altro, risponderemo agli attacchi in Giordania, li colpiremo duramente, insomma, perché gli attacchi alla Giordania e agli Emirati erano da parte dell'Iran una risposta agli attacchi appunto delle ultime 24 ore degli Stati Uniti sul territorio iraniano. E poi Trump ha ricordato i 100.000 manifestanti uccisi, la leadership sia processata per crimini contro l'umanità, la leadership iraniana. Non solo, ma c'è anche Bessent che ora parla dell'economia iraniana e dice non deve collassare, deve solo rinsavire, grazie all'Europa per il forte sostegno alle sanzioni all'Iran. Quindi dice l'Iran prende sul serio le sanzioni, dice il segretario del Tesoro americano Scott Bessent, e quindi dice l'economia iraniana non deve necessariamente collassare, deve solo rinsavire. Questo dopo che hanno proclamato giorni fa il D-Day economico, no, contro Teheran, poi si sono accorti forse che molti paesi, anche loro alleati, hanno interesse a non far crollare l'Iran attraverso l'economia iraniana, o no? Cosa ne pensi?
0: Sì, diciamo che per esempio da dopo il 2018, ovvero da quando Trump, la prima amministrazione Trump, ha fatto saltare e ha fatto fallire il JCPOA, molte delle nazioni europee e occidentali hanno gradualmente portato a zero l'interscambio economico con l'Iran. A titolo d'esempio, l'Italia, che a inizio anni 2000 aveva un interscambio di circa un 20 miliardi di dollari, si è poi ad oggi si è ridotto a un valore inferiore a un miliardo di dollari di interscambio, e questo ci fa capire quanto l'ammontare sia a oggi molto basso. Per cui probabilmente Bessent si è reso conto del fatto che il giocatore principale che potrebbe far fallire o meno questa politica di sanzioni è Pechino, e Pechino ha in maniera esplicita dichiarato di non volersi attenere in quanto un qualcosa che non ha il placet delle Nazioni Unite, ma è un qualcosa unilaterale da parte statunitense. In più, tradizionalmente Pechino ha creato delle strutture che sono immuni alle sanzioni secondarie statunitensi, ovvero molto del petrolio iraniano viene comprato e raffinato da società che non hanno rapporti con gli Stati Uniti e quindi non possono essere colpiti dalle sanzioni secondarie. In più, un altro elemento importante è che a fine settembre Trump e il presidente cinese si incontreranno, e gli Stati Uniti dipendono in maniera molto importante, per esempio, per il loro sistema di intelligenza artificiale dalle terre rare cinesi. E quindi quello, qualora appunto un domani Pechino volesse chiudere l'approvvigionamento di terre rare a Washington, Washington, allo stato attuale della situazione, rischierebbe che tutto il settore che attualmente sta spingendo in alto la borsa di Wall Street potrebbe crollare in un attimo.
1: A proposito, scusa, apro parentesi sulle terre rare, sull'intelligenza artificiale. Trump ha anche detto, ha difeso la costruzione dei data center. Sappiamo che danno fastidio per varie ragioni ambientali a alcune popolazioni, quindi ci sono delle comunità negli Stati

0: Uniti come altrove che vi si oppongono, e lui ha detto: l'unico motivo per cui le comunità degli Stati Uniti dovrebbero opporsi ai data center è se vogliono diventare arretrate e povere. Ma tornando invece alla situazione iraniana, ecco, Bessent parlava tra l'altro dopo la riunione di coordinamento del G7, poco prima dei lavori del G20 Finanze di Asheville in North Carolina, che appunto si riunisce, e secondo me quello che dici tu è molto giusto, cioè c'è la Cina soprattutto nel mirino, ma nel senso di nell'ottica degli Stati Uniti, perché inizialmente avevano detto Trump, Bessent e gli altri avevano detto: colpiremo tutti quelli che continuano a sostenere l'economia iraniana. Poi però hanno detto: beh, però la Cina in realtà, beh, però, cioè, insomma, c'è un passo avanti e mezzo indietro, no? Su questo colpire le economie, gli amici dei nemici, insomma, ecco.
1: La Cina allo stato attuale, anche per esempio nell'ambito di questa crisi economica, questa crisi globale, il conflitto fra Iran e Stati Uniti, ha incentivato per esempio l'energia verde, tutti i sistemi, appunto, pannelli solari, tutte le fonti alternative agli idrocarburi. E chi ha tratto giovamento da questo incremento? Pechino, che prima a gennaio il settore era un po' stagnante, invece adesso il settore delle energie alternative cinesi, appunto alla luce del fatto che ha il monopolio delle terre rare che sono fondamentali per poi per costruire questi macchinari, queste strutture, fanno sì che la Cina adesso stia guadagnando a ritmi di circa 25 miliardi di dollari al mese grazie appunto a questa crisi, tra virgolette. E quindi da un certo punto di vista Washington è consapevole del fatto di non avere le chiavi per poter influire in maniera adeguata su Pechino, perché Pechino dall'altra parte, per esempio, ben prima della crisi ha aumentato in maniera consistente le proprie riserve strategiche di idrocarburi, mentre gli Stati Uniti e l'Europa sono a un minimo storico alla luce del fatto che hanno attinto queste riserve strategiche per tenere i prezzi energetici, fra virgolette, più bassi. E quindi questo è un elemento fondamentale di cui Bessent è per primo consapevole, certo, e che quindi dovrà cercare in qualche forma di ponderare e capire. In più poi dovremmo comprendere quale sarà effettivamente la strategia sia militare che economica degli Stati Uniti nei confronti di un avversario che comunque si è dimostrato ben più duro di quello che probabilmente loro si aspettavano.
0: Eh sì, questo lo vediamo tutti i giorni, anche dall'ultimo contrattacco, diciamo, che evidentemente l'Iran è ancora in grado di colpire vari paesi. Io ti ringrazio, Nima Boheli, anzi dillo tu come si dice bene.
1: La pronuncia giusta sarebbe Nima Boheli,
0: okay.
1: Come hai fatto con l'accento sulla finale.
0: Ma io l'ho messo l'accento sulla finale, non si sentiva.
1: Quasi perfetto.
0: Non si sentiva. Vabbè, ok. grazie Nima, e alla prossima.
1: A presto. Saluti.
0: E noi ci ascoltiamo Adele con Set Fire to the Rain. Poi parliamo di Libano e Israele con una ospite importante.

0: come preannunciavo poco fa, parliamo del Libano e di Israele. Ne parliamo con Paola Nürnberg, corrispondente da Gerusalemme per i TG Mediaset. Grazie Paola per essere con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, innanzitutto volevamo commentare con te il fatto che si doveva già chiudere il mandato di UNIFIL, cioè quella forza internazionale di interposizione pacifica che era schierata tra l'altro con un'importante presenza italiana nel sud del Libano e che è stata coinvolta in episodi anche di scontri quando Israele ha fatto un'avanzata nel sud del Libano, e adesso Israele conferma che vuole la conclusione del mandato UNIFIL e si oppone anche al dispiegamento di altre eventuali nuove forze internazionali, perché il ministro della difesa Katz dice la presenza di terzi limiterebbe la libertà d'azione dell'esercito. È così?
1: Sì, certo, perché questa è la visione dell'attuale governo Netanyahu. Dobbiamo ricordare che fra 2 mesi si andrà alle elezioni in Israele, quindi tutte queste sono anche strategie molto politiche, quelle di avere o soprattutto mantenere determinate strategie sui paesi confinanti. Questa è un po' la strategia, quella tu hai citato il ministro della difesa israeliano, è anche la stessa strategia della striscia di Gaza, dove dovrebbe arrivare la forza multinazionale di interposizione, che più o meno è la stessa cosa, anche se nel caso dell'UNIFIL è una vecchissima missione delle Nazioni Unite che esiste da più di 50 anni, da quando era scoppiata la guerra del Libano. E questo perché? Perché nella visione appunto dell'attuale governo israeliano c'è proprio quella di dover mantenere i cosiddetti perimetri di sicurezza, sono zone cuscinetto dove con l'occupazione israeliana e dei soldati si ritiene sia l'unico modo per mantenere una certa sicurezza. In che modo? Bonificando tutta la zona. Nel caso del sud del Libano ci sono stati pesanti bombardamenti dopo la ripresa delle ostilità tra Iran e Israele e Stati Uniti, quindi a partire da marzo ci sono stati pesanti bombardamenti. Ricordo che c'era stato più di 1 milione di persone in fuga in un paese che, se non sbaglio, ha 6 milioni di abitanti, quindi come tu lo conosci bene.
0: Sì, una volta siamo andate insieme in Libano come giornaliste.
1: È chiaro che questo, oltretutto, questo era già successo anche 2 anni fa, nel 2024 c'era già stata una prima fuga dal sud del Libano. Questo comunque, per non disperdere troppo, visto che il tempo è poco, si ritiene che in questo modo, occupando l'area, bonificandola, quindi tramite quelli che si ritengono i bombardamenti fatti per distruggere o gli avamposti o le zone in cui si può nascondere, nel caso del Libano, Hezbollah, è l'unico modo per mantenere la sicurezza. Ma senza l'UNIFIL, quindi i caschi blu dell'ONU, che in teoria avrebbero dovuto mantenere la sicurezza, il cessate il fuoco, visionare il cessate il fuoco tra Israele e Libano, inteso appunto come Hezbollah, ma questo già prima di questo conflitto, perché ovviamente stiamo parlando di cose molto più vecchie. Cosa può succedere? È molto difficile da sapere, però non è escluso che ci possa essere un ruolo anche per l'Italia, di questo si è parlato anche recentemente. Il Libano, però, il governo libanese è preoccupatissimo, perché il Libano ha le armi spuntate, ha un esercito che è come se non esistesse, obiettivamente non ha assolutamente mezzi né per contrastare Hezbollah, diciamo che come milizia è sicuramente più forte dell'esercito libanese. Sì, non credo, certo, di spingermi troppo in là, non so come la pensi tu, ma no, secondo me non è azzardato, ecco, pensarlo. Quindi cosa succederà? È veramente difficile da poter immaginare.
0: Certo, e tu citavi Hezbollah e citavi anche l'episodio invece di Gaza con Hamas. Lì sappiamo che almeno a parole Israele e Hamas avevano concordato, solo che prima Israele vuole che prima Hamas disarmi totalmente, Hamas vuole che Israele si ritiri, no, da Gaza, e quindi probabilmente anche lì una vera pace è molto molto lontana. In Libano addirittura Hezbollah non vuole disarmare, cioè è contrario ai termini di un accordo, dice no a delle zone pilota e al disarmo controllato che è stato proposto.
1: Allora, sì, dal punto di vista di Hezbollah, vabbè, o prendiamo il leader di Hezbollah che diciamo ha sicuramente influenza sulle milizie e ritiene che non sia possibile raggiungere una pace fino a quando ci sarà l'occupazione israeliana. Anche per il governo libanese, anche per la presidenza libanese deve esserci il ritiro, e non a caso il presidente libanese Joseph Aoun è andato recentemente alla Casa Bianca, ha chiesto in un certo senso aiuto a Donald Trump. Però ci sono anche negoziati diretti tra Israele e Libano che vengono portati avanti, ma con Libano, non con Hezbollah.
0: Con grandi difficoltà,
1: esatto, perché doveva esserci un nuovo incontro adesso agli inizi di settembre, ma poi era saltato, almeno così si diceva, poi hanno detto no, ci sarà, ma non è stata, mi sembra, adesso non vorrei che mi sfuggisse, non è stata più fissata una nuova data. Però quello di cui a volte si parla poco e magari il pubblico così in questo modo lo dimentica, Hezbollah non sono solo le milizie, è anche un partito politico con seggi in Parlamento e dei ministri in governo. Ecco, e uno dei ministri libanesi, tempo fa il ministro della cultura, che è un cristiano, non è un musulmano sciita come il partito di Hezbollah, aveva detto: ma come facciamo a mandare l'esercito a combattere contro le nostre stesse persone? In cosa si traduce? Possibilità di una nuova guerra civile. Qualcuno paventa che ci possa essere nuovamente questa ricaduta, la possiamo chiamare così.
0: Sì, sicuramente hanno resistito complessa per qualche decennio in questo fragile equilibrio i libanesi, però certo, poi se ci fosse qualcuno che soffia sul fuoco, a maggior ragione rischierebbe di cadere in questa guerra civile, che speriamo non accada. Senti, abbiamo ancora un minuto e mezzo, io ti voglio chiedere qualcosa sulle elezioni in Israele. Fine ottobre, tu dicevi fra due mesi, quindi i sondaggi sembrano penalizzare Netanyahu.
1: Allora, i sondaggi sicuramente lo stanno mettendo in difficoltà ed è appunto il motivo per cui adesso la sua strategia è di rafforzare quello che lui è stato agli occhi degli elettori fino a oggi, perché è stata la strategia difficile da smentire, vincente. Però adesso è incalzato non solo da Eisenkot, che è questo leader di un partito di centrodestra, quindi più moderato rispetto alla destra di Netanyahu, con una visione un po' diversa, però quindi è incalzato da lui, ma sicuramente da solo non potrebbe avere una maggioranza, deve fare delle alleanze, quindi in questo momento però il suo partito sicuramente ha più seggi di quelli che prenderebbe il Likud, che è il partito di Netanyahu. Anche Netanyahu sta cercando di lanciare appelli a non disperdere i voti della destra con nuovi partiti. Adesso entro una settimana si chiuderanno le possibilità di presentare le liste e quindi chiede di non disperdere i voti della destra, esatto, dando voti a partiti che poi potrebbero non superare la soglia di sbarramento. Sicuramente ricordo, finisco subito, queste sono elezioni importanti perché sono le prime dopo il 7 ottobre del 2023, quindi avranno significato
0: molto attese.
1: Esatto.
0: Grazie, lasciamo la parola al notiziario. Grazie davvero a Paola Nürnberg, corrispondente da Gerusalemme per il TG5 e gli altri TG di Mediaset.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
8: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'ex clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport: tennis, colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Eri Garuti al microfono dalle 17 alle 20. C'è anche Matteo Respinti in redazione e oggi c'è Giorgio Berselli in regia, e li ringrazio ovviamente. Allora, nella prossima mezz'ora, anzi in quella che ormai è già cominciata, parliamo di politica, però non vi spaventate, lo so che qualcuno dirà vabbè, cosa c'è di nuovo? Beh, c'è una questione su cui tutti più o meno abbiamo un'opinione, no? Oggi il governo ha deciso di prolungare lo stop alla libera circolazione dalla Spagna per altre 2 settimane. E poi c'è anche Sanchez, il premier spagnolo, che invece accusa ad esempio russi e israeliani per aver diffuso fake news, falsi allarmi su Ceuta, e invece il Cremlino replica: ma non è vero, noi non c'entriamo niente. Insomma, c'è un po' di carne al fuoco sul tema di Ceuta e dei migranti. Noi vogliamo parlare appunto di questo stop alla libera circolazione che è stato deciso proprio oggi dal governo italiano, prolungando quindi quello che aveva già deciso per i controlli dalla Spagna. Insomma, ne vogliamo parlare con 2 ospiti di segno politico opposto. Tra poco.

0: Michelle Branch con i New Radicals cantavano The Game of Love. Qui su Giornale Radio ci stiamo interrogando sulla questione Schengen, soprattutto perché il governo ha deciso di prolungare lo stop alla libera circolazione dalla Spagna e per altre 2 settimane, quindi ovviamente vogliamo sentire più pareri dal mondo politico. Ma nel frattempo dal mondo politico arrivano altre notizie, quindi metto dentro anche questo tema: la legge elettorale, preferenze sì, ballottaggio no. Il centrodestra pare, secondo quanto scrive la DN Cronos, avendo parlato con fonti della maggioranza, presenterà un emendamento unitario alla legge elettorale sulle preferenze, ma non per la reintroduzione del ballottaggio. E su questo tema verranno presentati almeno 2 emendamenti diversi, uno da Forza Italia, l'altro a titolo personale dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Ma nel frattempo subito arrivano, anche se sono solo indiscrezioni, arrivano già i commenti da altre fonti politiche. Calenda dice: Azione non aderirà a 2 coalizioni non capaci di gestire l'Italia. Maiorino 5 Stelle dice: siamo la legge à la carte, ognuno si fa quello che vuole, dice lui. E insomma arrivano anche commenti sulla questione dei migranti da Fidanza, Fratelli d'Italia: bene la proroga allo stop di Schengen con la Spagna, e immagino che sarà d'accordo anche Riccardo Decorato, nostro ospite, deputato di Fratelli d'Italia. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera.
0: Onorevole.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora,
1: io sono certamente d'accordo.
0: Ecco, dico bene, no, che lei è d'accordo,
1: no.
0: Ma perché? Perché bisogna continuare a fare controlli agli spagnoli? Perché?
1: Ma non agli spagnoli, il problema è chi viene dalla Spagna. Perché?
0: Eh beh, però spagnoli, si devono fare a tutti a questo punto, no? Quindi perché?
1: È ovvio che si devono fare anche agli spagnoli. Perché? Perché dalla Spagna possono arrivare migliaia di questi che sono sbarcati a Ceuta, che sono sbarcati in tutta la costa, diciamo, nella zona confinante tra Spagna e Marocco. Questo perché il Marocco li ha fatti arrivare, perché poi se l'è rimangiata, poi ha cercato di rimediare, ma quando sbarcano 100.000 persone nel giro di qualche ora, è ovvio che c'è qualcosa che non funziona. E allora giustamente la Meloni e il governo italiano hanno ovviamente sospeso Schengen.
0: Anche questo se per... da Ceuta non vanno direttamente in Spagna, c'è tutta una regolamentazione diversa.
1: La Spagna, il problema è che noi abbiamo la Spagna che confina con la Francia. Dalla Francia possono arrivare, ne sono arrivati. Noi abbiamo già il problema di Lampedusa. Se poi dobbiamo porci il problema anche dei immigrati che arrivano dalla Spagna, addio. Non so se lei ha idea, abbiamo circa 7 milioni di immigrati in Italia. 7 milioni è ancora una cifra, credo che siano anche di più. Ma il problema è che noi abbiamo un problema serio di immigrazione nel nostro paese. Se poi ci dobbiamo aggiungere pure quelli che sbarcano solo perché il Marocco ce l'ha con la Spagna, ce l'ha con Sanchez, e fa sbarcare 100.000 persone in qualche ora a Ceuta.
0: Il giorno che, voglio essere provocatoria perché il nostro lavoro di giornalisti, certo, è anche questo, se il giorno in cui il Marocco o chi per esso ce l'avesse con l'Italia e succedesse una cosa del genere, vabbè, ovviamente non c'è la contiguità territoriale che c'è con Ceuta e Melilla, ovviamente, per cui sto parlando in termini assolutamente teorici, no? Però allora sarebbe giusto che altri paesi europei prendessero misure contro l'Italia ripristinando i controlli alle frontiere?
1: Ma guardi, Giorgia Meloni ha fatto un piano per aiutare tutti i paesi nordafricani con i quali abbiamo ottimi rapporti, e quindi abbiamo stabilito con la Tunisia, ma anche con il Marocco e anche con la Libia, con il Libano ultimamente. Il premier del Libano è stato a Roma, a Palazzo Chigi, e abbiamo ottimi rapporti, quindi non c'è un problema di questo tipo, perché è evidente che i problemi nascono in quei paesi, perché lì abbiamo gli scafisti, che poi sono un'organizzazione criminale mafiosa, che portano nel nostro paese, attraverso anche le navi cosiddette che battono bandiera tedesca, ma che servono solo a fare da taxi a questi immigrati, che sui quali guadagnano, perché ogni sbarco sono migliaia di euro, di dollari che vengono pagati agli scafisti. E noi dobbiamo interrompere, e per interrompere bisogna avere ottimi rapporti e buoni rapporti con i governi che sono dall'altra parte del Mediterraneo. E con questi noi abbiamo ottimi rapporti, perché grazie al piano che è stato messo in atto dal governo, dalla Meloni, che ha pensato subito ad avere contatti molto, molto intensi con questi paesi, perché è evidente che il problema di Lampedusa, il problema degli sbarchi, si ferma se li fermiamo lì, nei paesi d'oltre Mediterraneo. Perché se pensiamo che di recente il ministro degli interni Piantedosi ha detto che più di 200.000 immigrati sono stati fermati proprio oltre dall'altra parte del Mediterraneo, oltre 200.000 sbarchi. Questo per dire che è il problema principale per fermare questi e avere buoni rapporti, ottimi rapporti con quei paesi.
0: E va bene, quindi
1: come ha visto, nonostante Lampedusa, noi siamo riusciti a ridurre di molto, gli ultimi dati del Viminale sono chiari, di molto gli sbarchi a Lampedusa.
0: Sì, ci sono dei dati interessanti, poi vabbè, ognuno tira ovviamente le cifre dalla sua parte, però diciamo che voi potete vantare il fatto che gli irregolari sono diminuiti, cioè quello che poteva emergere è emerso, cioè alcuni sono stati regolarizzati perché evidentemente era giusto farlo, e quindi sono invece diminuiti gli irregolari.
1: E sono aumentate anche le espulsioni dai CPR.
0: Sì, questo. Sì,
1: per i rimpatri ci sono aumentate anche queste, perché ci sono parecchi di questi che sono ospiti dei CPR, tant'è che io ho chiesto che per la Lombardia ce ne vorrebbe un altro, vista la situazione che ci troviamo a registrare in Lombardia.
0: O forse bisognerebbe velocizzare il più possibile l'esame delle loro richieste, no? Perché anziché rinchiuderli, poi non si sa mai.
1: Cara amica, il problema riguarda anche i paesi, perché per essere rimpatriati ci vuole anche il benestare del paese in cui li rimandi. E quindi Marocco, Tunisia, non è che sono felici di riprendersi queste persone che sono scappate o sono andate via, e magari molti di questi, perché molti di questi sono recidivi. Io non voglio insistere, ma a Milano molti degli arrestati, che vengono arrestati, di immigrati, sono recidivi con parecchi. Voglio solo ricordare, faccio un esempio, una ragazza, quella di Latina, che fu violentata in via Padova, il peruviano aveva un pedigree di reati che faceva paura. E come mai era fuori questo signore? Ecco, questo è il problema.
0: Ma vedi, infatti si intrecciano la vicenda della giustizia e l'aspetto della giustizia e l'aspetto, diciamo, della politica.
1: Molti magistrati che sono molto buonisti, per non dirla in termini ancora più peggiori, molto buonisti nei confronti di questo.
0: Abbiamo registrato volentieri la sua opinione. Io avrei voluto, onorevole Decorato, chiederle anche qualcosa sulla legge elettorale, ma veramente non abbiamo tempo, a meno che non sia una battuta proprio in pochi secondi. Lei come la pensa?
1: Sì. Io le posso dire che Giorgia Meloni è convinta e farà di tutto perché ci siano le preferenze. Perché gli eletti vengano eletti dai cittadini, e non dei segretari di partito.
0: Ok, la ringrazio molto, onorevole Riccardo Decorato, deputato di Fratelli d'Italia. E tra poco continueremo a parlare di questo tema con un altro ospite, ma prima ascoltiamo una canzone di Olivia Rodrigo che non è Stupid Song. Vogliamo stupirvi questa volta. Ascoltiamo So American.

0: Olivia Rodrigo, So American. Nel frattempo ho dato un'occhiata ai vostri messaggi al 334 11 11 622. Ci sono Gustavo e Pasqualino che non hanno gradito l'intervista a Riccardo Decorato. Vediamo se vi piace di più quella ad Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico. Onorevole, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, il tema che abbiamo già abbozzato con Riccardo Decorato, che immagino pensi all'opposto di quello che ci dirà lei, è quello di Schengen, cioè il governo ha già deciso di prolungare lo stop alla libera circolazione dalla Spagna per altre 2 settimane. Lei come commenta questa decisione?
1: La scelta sbagliata, dettata da una logica di propaganda politica, come è evidente, non corrisponde a nessun problema reale, neanche a rischio di a quale accesso di migranti dalla Spagna all'Italia. Fra l'altro parliamo di Ceuta, parliamo quindi di una zona molto lontana dal nostro paese. Soprattutto l'Italia ha aperto una partita veramente sbagliata, perché rompe qualunque idea di solidarietà europea rispetto al governo di un processo molto complicato, delicato come quello delle migrazioni. Giustamente il presidente spagnolo ha sottolineato negli stessi giorni proprio questo tema, l'esigenza della solidarietà all'interno dei paesi europei, e la conseguenza si stanno vedendo, perché diversi stati stanno ponendo all'Italia il problema di rimandare in Italia migranti che sono arrivati nei loro stati passando dall'Italia. E quindi è un approccio ideologico, propagandistico. Si utilizza la paura dell'immigrazione per compattare il proprio elettorato e non si fa l'interesse purtroppo del paese. Io questo non lo dico per propaganda politica, non mi fa piacere dirlo, nel senso che appunto si sta danneggiando l'interesse dell'Italia e si va contro i valori della nostra Costituzione.
0: Capisco, ma quindi di fronte al fatto che anche per gli italiani ci saranno ripercussioni, no? Che vanno e vengono dalla Spagna e sono abituati a non mostrare i documenti, ora anche gli italiani devono mostrarli.
1: Certo, un'altra conseguenza è che la Spagna ha assunto misure analoghe nella direzione dell'Italia, come accade normalmente fra stati in questi casi peraltro, e questo danneggia i cittadini italiani, i turisti, le imprese. Ma torno a dire, è stata un'azione che non ha nessuna motivazione concreta, reale, nemmeno in una logica di paura per la migrazione, nel senso che è evidente che non c'era nessuna particolare rischio di accesso di migranti irregolari dalla Spagna all'Italia per quello che sta accadendo nelle aree che sono al confine fra Marocco e Spagna, e quindi un'azione puramente ideologica legata anche a un'ostilità di carattere politico verso il governo spagnolo, ma non si fa così l'interesse del paese, anche proprio in una logica di stretto interesse nazionale. E poi, se allarghiamo un po' lo sguardo, le sfide che l'Europa ha di fronte con questa si affrontano con una maggiore coesione e solidarietà in Europa, non dividendosi tra stati europei. Questo penso fra l'altro sia un grande punto di debolezza dell'azione del governo italiano, cioè l'Italia ha rinunciato a essere un paese che guida il processo di unità dell'Europa, come l'ho fatto sempre nella nostra storia, e invece diventa un paese che frena e rallenta i processi di unità europea. Quando la Presidente del Consiglio rivendica, come ha fatto anche in Parlamento poco tempo fa, il valore del diritto di veto, e quindi il fatto che un singolo Stato nei fatti possa impedire le decisioni dell'Unione Europea, rivendica qualche cosa che invece è un grande limite dell'Europa e che prima di tutto danneggia l'Italia, perché fra l'altro appunto l'Italia è un paese che ha particolarmente bisogno del processo di unità europea. Pensiamo al tema delle migrazioni, noi siamo al centro del Mediterraneo, è chiaro che siamo inevitabilmente esposti a questo processo. Se noi stessi, che abbiamo più bisogno di una dimensione di solidarietà europea, la rompiamo, facciamo ovviamente non l'interesse del nostro paese, e appunto viene fatto evidentemente con una motivazione di consenso politico verso le elezioni che si avvicinano, mentre chi governa il paese non deve guardare a questo, deve guardare all'interesse nazionale.
0: Sì, tra l'altro Sanchez, il premier spagnolo, ha anche dato un dettaglio in più su tutta questa vicenda di Ceuta. Lui ha accusato reti russe e israeliane di aver diffuso una menzogna, cioè dato ad intendere che se si entrava a nuoto nella città di Ceuta era poi impossibile essere respinti alla frontiera, cosa che non è vera, perché abbiamo visto che appunto decine di migliaia sono stati respinti da subito, ne sono rimaste poche migliaia, e soprattutto il problema riguarda i minori non accompagnati. Quindi Sanchez ha parlato di disinformazione associata a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa e dividerla. Lei cosa ne pensa? Non dell'episodio in sé, delle fake news, ma del fatto che ci sia un'internazionale dell'ultradestra che vuole dividere l'Europa?
1: Intanto diciamo che questo utilizzo delle fake news, dei social per azione di disinformazione per influenzare la politica degli Stati sovrani è un grande tema di quest'epoca. È anche un tema, se parliamo di stati, di quella che viene definita la cosiddetta guerra ibrida. Per quanto riguarda la presenza di movimenti di estrema destra, sovranisti e populisti in diversi paesi europei che sono in rete fra loro, è un altro fatto dell'epoca che stiamo vivendo, che riguarda fra l'altro anche l'amministrazione Trump. Io invito a non dimenticare per esempio che l'amministrazione Trump ha esplicitamente sostenuto e sostiene AfD in Germania, c'è un partito populista di estrema destra che addirittura appare caratterizzati per valutazioni molto ambigue sul passato nazista, che è un grande pericolo non solo per la Germania ma per l'Europa.
0: Senta, abbiamo ancora un minuto e mezzo, non so se in un minuto vuole commentare anche un'altra notizia che sta arrivando, la legge elettorale. Allora, si parla, secondo fonti, indiscrezioni ricevute dal centrodestra da ADN Cronos, di un emendamento unitario che il centrodestra presenterebbe sulle preferenze, mentre ci sarebbero divergenze sulla questione del ballottaggio, la reintroduzione del ballottaggio. Lei come la pensa sulla legge elettorale?
1: Beh, intanto vedremo esattamente i testi che verranno presentati, anche per abitudine preferisco leggere i testi
0: ufficiali. Giusto, certo.
1: Certamente però la cosa che io ci tengo a dire è questa scelta di fare una forzatura sulla legge elettorale a pochi mesi dalle elezioni. Questo è un gravissimo errore. Cioè, la legge elettorale deve essere intanto condivisa ampiamente da tutte le forze politiche, perché sono un po' le regole del gioco, no? Come se una delle due squadre cambia le regole di una partita di calcio pochi minuti dall'inizio dell'incontro, e poi appunto lo si fa con una forzatura maggioranza, con una forzatura anche dentro gli stessi parlamentari di centrodestra. Lo si è visto con l'esito del voto segreto sulle preferenze alla Camera prima della pausa estiva, e questo io penso sia proprio sbagliato sul piano democratico. Lo dico un po' a tutti, perché è capitato non solo al centrodestra di cambiare la legge elettorale molto vicino all'appuntamento elettorale, e fra l'altro noi siamo in un paese dove ogni legislatura si cambia la legge elettorale delle politiche, anche questo è anomalo. Le grandi democrazie hanno un meccanismo elettorale che sostanzialmente permane nel tempo, e non c'era secondo me nessuno bisogno di questa forzatura sulla legge elettorale. Per quanto riguarda le preferenze, se faccio riferimento all'emendamento che fu bocciato a voto segreto alla Camera, quell'emendamento aveva tantissimi problemi. Io sono a favore del fatto che i cittadini scelgano gli elettori. Se dovessi dire io la legge elettorale migliore che abbiamo avuto era il Mattarellum con i collegi piccoli, io preferirei un sistema a preferenze con sistema liste bloccate. La loro proposta era tutt'altro, intanto dava un colpo gravissimo al tema della differenza di genere, e poi le preferenze non riguardano i capolista in quell'emendamento, immagino anche in quello che presenteranno al Senato, quindi pochissimi parlamentari sarebbero stati comunque scelti con le preferenze o saranno scelti con le preferenze, che così sarà la legge elettorale. Come il ballottaggio, dentro una logica di indicazione del Premier prima del voto, che io ritengo sia evidentemente in contrasto con la nostra Costituzione.
0: Grazie.
1: Che come è noto prevede che sia il Presidente della Repubblica a indicare il Presidente del Consiglio.
0: Grazie a voi, onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, e a tutti voi, comunque la pensiate, benvenuti.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
7: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E anche con tutti voi ovviamente che ci state scrivendo, mandando vocali al 334 11 11 622 come ha fatto Mary, e io la ringrazio, non so neanche dirvi perché, ma insomma mi ha fatto dei complimenti e io ricambio a tutti voi e in particolare a Mary che ci ha scritto. Allora, tra poco parliamo di questioni italiane, questioni che purtroppo riguardano inchieste su fatti spiacevoli avvenuti in Italia, non vi dico di più, e poi anche un'altra vicenda sulla quale torniamo ciclicamente a interrogarci ogni volta che c'è una vittima sul posto di lavoro.

0: Left Outside Alone era Anastasia qui su Giornale Radio, la radio libera di informare ma anche libera di farvi sentire pezzi bellissimi come questo. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro due assistiti, confidando nei domiciliari. A fornire un parere negativo alla richiesta è stata anche la Procura di Roma. Questo era uno degli aggiornamenti di cronaca di cui volevamo darvi conto. E c'è una notizia che riguarda invece una vicenda che ha avuto ulteriori sviluppi. Ci sono state torture a 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minori di Casal del Marmo a Roma. Tre agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno dopo quanto emerso in merito da un'inchiesta della Procura Capitolina. Ne vogliamo parlare con Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio sulle carceri di Antigone. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera.
0: Allora, questa notizia ci lascia sgomenti, non ovviamente la notizia dell'interdizione dal servizio per gli agenti, ma la notizia, come ogni volta, insomma, si parla di maltrattamenti nelle carceri, ovviamente ci si interroga sulla civiltà del nostro paese, perché si deve vedere anche da questo. In particolare stiamo parlando di torture a 12 ragazzi detenuti a Roma. Voi come lo commentate?
1: Sono fatti estremamente preoccupanti, sono fatti che in qualche modo ricalcano quello che era successo a Milano, all'IPM Beccaria, e segnano, insomma, sono un campanello d'allarme grave di fatti che storicamente non caratterizzavano il sistema della giustizia minorile italiano. È una deriva a cui assistiamo, di crescente difficoltà a gestire il sistema degli istituti penali per minorenni, che sono diventati sempre più luogo di conflitto e sempre meno luogo di crescita, luogo di educazione, che è il mandato che la legge dà agli IPM, l'obbligo che abbiamo nei confronti di questi ragazzi.
0: Sì, sicuramente voi siete tra i primi, tra quelli insomma che riescono a registrare di più il fenomeno di maltrattamento, di sovraffollamento nelle carceri. Abbiamo parlato con un'altra vostra rappresentante una settimana o due fa sul vostro bilancio, no, della situazione delle carceri, in particolare del sovraffollamento. Ecco, gli istituti di pena per

0: come funzione cardine dell'istituto penale minorile la rieducazione dei ragazzi. Questo sistema è entrato in crisi da tempo, oggi è un sistema sovraffollato. Il sovraffollamento è una cosa che per molti anni non avevamo visto negli IPM. Le presenze negli IPM sono praticamente raddoppiate nell'arco di pochi anni e condizioni sempre più difficili, ovviamente poi sfociano in incidenti, proteste. In questo momento no, in noi non è un sistema adeguato a garantire la funzione che la legge e la Costituzione attribuiscono agli istituti penali per minorenni.
1: Ecco, quindi se il sovraffollamento è un problema grave anche negli istituti per i minori, l'idea di abbassare l'età dell'imputabilità o di essere più severi nei confronti dei minori, vanno nella direzione di aggravare questo problema?
0: Sì, vanno nella direzione di aggravare il problema, non mettono il sistema nelle condizioni di garantire di fatto il rispetto della legge, l'applicazione della legge, garantire che in questi istituti si faccia ciò che la legge prevede che si faccia. E eravamo riusciti negli anni a ridurre le presenze negli IPM a 350-400 ragazzi in tutto il paese, facendo della pena detentiva la misura estrema, l'ultima ratio, preferendo ricorrere ad altre risposte davanti al reato del ragazzo. E da qualche anno abbiamo deciso per un'inversione di tendenza che non conviene a nessuno, non conviene ai ragazzi, non conviene alla comunità, perché comunque non produce maggiore sicurezza, produce maggiore esclusione, maggiore conflittualità e in ultima analisi anche più reati.
1: E d'altra parte, di fronte a notizie come quella del sedicenne che uccide di botte la madre, no? Nelle ultime 24 ore è arrivata anche questa drammatica notizia, sempre a Roma, è chiaro che la gente, la maggior parte della gente dice: beh, ma allora bisogna punirli perché sono capaci di commettere reati esattamente come i maggiorenni, o almeno così sembra.
0: Però c'è da chiedersi se qualche tempo fa non saremmo stati capaci magari di intervenire prima che si verificasse questo fatto gravissimo. Il compito della collettività è quello di seguire le situazioni di difficoltà, intervenire dove c'è tensione. Spesso ci sono campanelli d'allarme in situazioni come queste, non sono cose che si scatenano nel buio e nel vuoto. Siamo una comunità sempre meno coesa, sempre meno capace di rispondere alle situazioni di crisi e che spera che poi alla fine la galera e la pena, arrivate appunto al momento culmine di queste crisi, siano una risposta costruttiva. Purtroppo l'esperienza ci insegna che non è così, che bisogna essere capaci di prevenire, bisogna essere capaci di educare e bisogna essere capaci di sostenere le situazioni di maggiore criticità e non chiamare sempre più pene e sempre più carcere.
1: Sì, nella prevenzione pare proprio che abbiamo ancora molta, molta strada da fare, e questo anche per quanto riguarda il tema del prossimo collegamento, del prossimo ospite, cioè gli incidenti sul lavoro che continuano in maniera, come dire, incontrollata ormai, sembrerebbe, nonostante tutte le leggi e le normative che sono in vigore. Io intanto la ringrazio, ringrazio Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio sulle carceri di Antigone, e le auguro buon lavoro a lei e a tutti quelli di Antigone, ovviamente, per testimoniare la situazione nelle carceri e anche nei penitenziari per i minori. Io direi di ascoltare Taylor Swift, che può già arrivare in sottofondo con la sua canzone che ormai conosciamo piuttosto bene, I Knew It, I Knew You, e poi possiamo parlare, ahimè, di morti sul lavoro.

0: E dopo Taylor Swift vi aggiorno su un paio di notizie, anzi anche sui vostri messaggi. Intanto saluto e ringrazio Stefania che ci ha scritto, anzi ci ha mandato un vocale al 334 11 11 622 per motivi tecnici. Lo riassumo io anziché farvelo ascoltare. Comunque lei è a sostegno di Giorgia Meloni e della sua politica sul migrazioni, perché dice che insomma secondo lei non sono una risorsa i migranti. Allora, per quanto riguarda invece l'omicidio-suicidio a Roma, a Pietralata, intanto sono stati diffusi i nomi delle vittime, non è rilevante in questo caso che noi li facciamo, però stiamo parlando di un 42enne, sua moglie di 41 anni, la loro bambina che doveva compiere 6 anni e appunto il cane di famiglia. E c'è stato anche un messaggio, è stato trovato un biglietto o più biglietti in cui si annunciava questo gesto estremo. Sicuramente ci saranno maggiori precisazioni nel corso delle ore mentre continuano gli accertamenti da parte degli inquirenti. Noi invece andiamo a parlare di uno degli ennesimi, forse l'ennesimo, speriamo di no, ma insomma, incidente sul lavoro mortale. È morto a 42 anni mentre effettuava una consegna nel centro di Piacenza. Pasquale Andriotta, corriere, un corriere, insomma, è stato colto da un malore durante il turno ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Proprio oggi scadeva il suo contratto a termine e secondo quanto riferito dai colleghi alla Filt CGL, il lavoratore temeva che non gli sarebbe stato rinnovato. Questo malore ovviamente cambia totalmente la prospettiva, perché stiamo parlando del caldo, delle condizioni di lavoro stressanti che portano addirittura a dei decessi. Abbiamo il nostro prossimo ospite già in collegamento con noi?
1: Sì, buonasera.
0: Sì, buonasera, mi scusi un attimo che tra poco cerco il suo nome perché è stato aggiunto come ospite in un ultimo momento, comunque tra poco sarò in grado di presentarla degnamente, spero. Carmi Mansar, è corretto?
1: Sì, Karim,
0: ok, funzionario sindacale della Camera del Lavoro di Piacenza, della CGL, quindi parliamo di questa triste notizia della morte di Pasquale Andriotta.
1: Sì, una tristissima notizia, una tragedia di un lavoratore precario, purtroppo, di 42 anni con 3 figli che oggi è venuto a mancare mentre stava lavorando, perché il loro lavoro è la consegna all'ultimo miglio e gli è venuto un malore verso le 11.40, 11.45 di stamattina mentre consegnava la merce che aveva sul suo furgone, come faceva tutte le mattine da un anno a questa parte.
0: E voi avete deciso di prendere una posizione in merito, no? Perché guardi, la morte di Pasquale Andriotta non può essere passata sotto silenzio, voi dite?
1: Assolutamente, guardi, noi per questa tragedia purtroppo preannunciata anche, possiamo dire così, venerdì scorso, 28 di agosto, avevamo aperto uno stato di agitazione per il sovraccarico di lavoro, per l'intensità di lavoro, per la sicurezza sul lavoro, e stamattina, prima della tragedia, i suoi colleghi avevano aderito allo sciopero. Lui purtroppo per la paura, come ripeteva giustamente lei prima, oggi era il suo ultimo giorno di lavoro, era un lavoratore precario, era andato a lavorare e poi è successo questa tragedia. Una tragedia che assolutamente non può passare in silenzio. Domani mattina insieme a tutti i lavoratori dell'appalto saremo davanti sotto la prefettura di Piacenza per dire mai più queste tragedie, mai più.
0: Certo, quindi una nuova protesta che aggiunge un nuovo significato a quelle già presenti. Ecco, perché cosa si protestava invece stamattina? Ce lo spiega meglio?
1: Sì, stamattina protestavamo per il carico di lavoro esagerato. Questi lavoratori qua tutte le mattine vanno in filiale a caricare i pacchi, i pacchettini, scatole che devono essere date in consegna ai vari clienti, sia privati che aziende, e la protesta era che questo carico qua stava diventando un carico insormontabile, un carico esagerato di lavoro che i ragazzi, le persone, i lavoratori che lavorano all'interno di questo magazzino qua non riuscivano più a sopportare e non riuscivano più a fare il loro lavoro in modo corretto e soprattutto in un modo sicuro. perché anche questo lavoratore qua era un lavoratore che andava avanti e indietro tra il magazzino e la città per consegnare la merce. E questa roba qua, secondo noi, può essere una concausa di quello che è successo.
0: Capisco, capisco perfettamente.
1: E quando per noi una persona, un lavoratore con tre figli ha il diritto di lavorare in modo dignitoso e soprattutto ha il diritto di tornare dalla sua famiglia alla sera.
0: Indubbiamente, tra l'altro arriva proprio adesso un'altra notizia di altri lavoratori che subiscono diciamo problematiche che non dovrebbero subire sul posto di lavoro. A Lecco, al pronto soccorso, una dottoressa e un'infermiera sono state picchiate da un ragazzo sedicenne già noto per problemi psichiatrici. Parlavamo poco fa dei reati commessi dai minori e stiamo parlando di sicurezza sul lavoro. Adesso non è probabilmente il suo settore e la sua area geografica, però immagino che quando si tratta di aggressioni sul posto di lavoro, insomma, ci sia la solidarietà totale da parte vostra.
1: Assolutamente, massima solidarietà e massima sensibilità, che vogliamo sensibilizzare le autorità a prevedere dei protocolli, a prevedere, diciamo, degli strumenti che permettino a ogni lavoratore di qualsiasi settore di lavorare in modo dignitoso e in modo sicuro.
0: Quali sono, secondo lei, le misure che potrebbero essere prese e che ancora mancano per completare, no, tutto l'insieme di misure, di leggi sulla sicurezza sul lavoro? Cioè, cosa manca? Manca il fatto che poi queste misure tante volte vengono disattese, non vengono applicate?
1: Penso che mancano, che tante leggi in Italia siano scritte in modo anche corretto, però tante leggi rimangono solo sulla carta. Ci devono essere più controlli, ci devono essere più ispezioni e ci deve essere anche, penso, un potere sindacale nel poter segnalare, diciamo, le problematiche riscontrate sulla sicurezza. Perché ricordo che in Italia ogni anno muoiono più di mille lavoratori, è una tragedia che non finisce mai. E quindi penso che le leggi che ci siano già leggi importanti, leggi che però purtroppo molte volte non vengono rispettate, ma vengono eluse.
0: Sì, è importante che tutti noi ci ricordiamo di questo, facciamo la nostra parte, perché tante volte so che ci sono anche i corsi che vengono presi un po' sotto gamba, i corsi sulla sicurezza, perché sono obbligatori, quindi molti dicono: oh, caspita, mi tocca farlo. Invece è importante, sono piccole cose in fondo, rispetto alla vita umana, perdere qualche ora, anzi investire qualche ora del proprio tempo per sapere come tutelarsi è davvero importante.
1: Assolutamente, assolutamente, tutto è importante, perché quando si parla di sicurezza di lavoro si parla delle persone in carne ed ossa, si parla di padri, madri, di famiglie, si parla di lavoratori in generale che prestano la loro prestazione durante la giornata, durante il turno, ma che hanno il sacrosanto diritto di poter tornare alle proprie case, alle proprie abitazioni, dai propri familiari. E purtroppo tante volte queste cose qua non succedono, perché oramai non dobbiamo abituarci a queste cose qua, perché sennò vuol dire che ci stiamo arrendendo a qualcosa che si può migliorare, qualcosa che si può evitare e qualcosa che si può sicuramente ridurre in modo molto molto drastico.
0: Grazie Karim Mansar, funzionario sindacale della Camera del Lavoro di Piacenza, quindi della CGIL, grazie per essere stato con noi. Vi do qualche aggiornamento. Allora, intanto l'aggressione alla dottoressa e all'infermiera che sono state aggredite e ferite da un ragazzo di 16 anni entrato l'altra sera nel pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco danno nuovi aggiornamenti, o meglio, la notizia si arricchisce di nuovi particolari. Il giovane residente in provincia di Lecco era visibilmente agitato, già noto al personale sanitario per problemi psichiatrici, e il bilancio delle ferite è piuttosto pesante: chimosi periorbitale per la dottoressa e chimosi addominale per l'infermiera, conseguenza nell'ordine di una testata in pieno volto e di un pugno nello stomaco. È stato azionato il pulsante rosso delle emergenze che è a disposizione del personale nel pronto soccorso, ma lo stesso personale sanitario sottolinea l'assenza di un posto di polizia sia fisso vicino al pronto soccorso che invece c'era in passato. Stiamo parlando di Lecco, e quindi questo non fa che aggravare i rischi in situazioni simili. Poi abbiamo altri aggiornamenti. Vi abbiamo già detto che il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari per gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. C'è un'altra notizia che arriva nell'ambito della giustizia da parte del GIP di Milano. Il PR accusato di stupro deve restare ai domiciliari. Respinta quindi l'istanza del 38enne arrestato per gli abusi su una 19enne a Ferragosto. Si parla di Elmanam Hassan, 38enne arrestato il 24 agosto perché accusato di abusi su una studentessa di 19 anni che appunto tra il 15 e il 16 agosto aveva deciso di passare una nottata con un'amica in una discoteca, la Hollywood di Corso Como, nel cuore della movida milanese. La difesa presenterà ricorso a riesame per chiedere la revoca dell'arresto, però appunto al momento il GIP ha detto che il PR deve restare ai domiciliari. Per quanto riguarda invece altre notizie, rimangono bloccati nel passiro a Merano diverse persone, tre bambini tratti in salvo, raggiunti da un carabiniere. I complimenti del comandante generale. Tre bambini tedeschi di 8, 9, 10 anni sono stati tratti in salvo ieri sera verso le 21 dopo essere rimasti bloccati su un sasso in mezzo alle acque del fiume Passirio nei pressi del ponte della Posta a Merano. A far scattare i soccorsi è stata la segnalazione di un passante che ha notato i piccoli in difficoltà e ha prontamente dato l'allarme. Spaventati e infreddoliti, come possiamo immaginare, i tre bambini sono stati raggiunti da un carabiniere e poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco che li hanno portati a riva incolumi. Il comandante generale dell'arma, Salvatore Luongo, si è congratulato con i militari operanti, estendendo attraverso il comandante di compagnia il suo riconoscimento a tutta l'arma locale. Siete un punto di riferimento per tutti, ha detto, grazie per ciò che fate. Le altre notizie da tutto il mondo le ritrovate tra pochissimo nel notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 19.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tragedia familiare, padre, madre, figlia di 5 anni, disabile, trovati morti a Roma, si ipotizza un omicidio-suicidio. A Piacenza un corriere muore per un malore durante una consegna, oggi gli scadeva il contratto, la CGIL e i colleghi stavano scioperando contro i carichi di lavoro. Restano le tensioni tra Roma e Madrid, l'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga misura dalla Spagna. Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta aspetta il Bologna di Mister Tedesco.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. In studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali.
8: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
7: E a Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
9: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea, quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
7: Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Giriamo pagina a turismo. Mentre si completa il controesodo di agosto, sono pronti alla partenza i vacanzieri di settembre, sono sempre più numerosi.
10: Valigie pronte per 10 milioni di italiani, l'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media di 760 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
11: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
10: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita del 41%, ma tengono il passo le città d'arte al 26% e la montagna con il 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre, uno stile di vacanza, sempre più radicato, fuori dal coro, dentro il relax e a misura di portafoglio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti.
12: Chi di Cortomuso ferisce, di Cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
13: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
12: Ed è stata quella di ieri domenica di Cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20:45 l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
14: Flash. Gulp.
15: Fumetti in TV.
16: Fumetti in TV.
7: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loac. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
17: E l'ultimo chiuda la porta.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eh sì, la vostra estate continua, almeno per la prossima ora, con Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione, Giorgio Berselli in regia. Qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, abbiamo ancora diversi argomenti da approfondire con i nostri ospiti, ma volevo anche darvi una notizia. Se siete appassionati della musica dei Måneskin, che ogni tanto sentiamo anche noi, o quella di Damiano David, beh, sappiate che insomma questa reunion sa da fare. Pare che a Sanremo avremo la possibilità di vederli tutti insieme di nuovo all'Ariston. Chi lo sa, per ora sono indiscrezioni, staremo a vedere. Tra poco parleremo di altri argomenti vari, per cui riempiremo un'ora come sempre con argomenti che vanno dalla solidarietà alla cultura alla attualità, perché parliamo di pensioni per gli insegnanti e di anno scolastico che inizia con tagli al personale ATA. Prima Snow Patrol con The Beginning.

0: C'è chi dice che quello dell'insegnante sia un mestiere molto difficile e penso che siamo tutti d'accordo. C'è chi dice che sia un mestiere usurante. E ne parliamo con Marcello Pacifico, presidente dell'ANIEF, un sindacato docenti che propone di poter anticipare la pensione a 60 anni per gli insegnanti proprio perché sarebbe un mestiere usurante. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutte e a tutti voi.
0: Allora, un mestiere usurante, sì, in effetti per chi ha anche solo per un breve periodo provato questo brivido di fare l'insegnante, effettivamente si logora la voce, no? Bisogna sempre cercare di mantenere un tono che sovrasti quel brusio di sottofondo che c'è in classe e poi effettivamente è richiesta una grossa responsabilità, una grossa concentrazione. Molti pensano che sia solo un lavoro da 18 ore via, no? Si lavora la mattina, poi il pomeriggio fai quello che vuoi. Non sanno che ci sono consigli di classe, riunioni, scrutini e soprattutto c'è un sacco di burocrazia che si sta aggiungendo di anno in anno, quasi sempre di più, più della didattica si perde tempo per la burocrazia, insomma, per le scartoffie. Quindi un mestiere che a volte va anche oltre le 40 ore settimanali, se vogliamo, portandosi i compiti a casa. Un mestiere usurante, secondo voi?
1: Sì, ma ha detto bene. Allora, il problema non è solo delle ore. Tanti lavoratori in Italia lavorano 40 ore settimanali, anzi è l'orario standard per ogni tipo di lavoro.
0: Mi scusi, la fermo perché non la sentiamo bene. Sentiamo di più il brusio di sottofondo come della classe. In questo caso non è una classe probabilmente, ma sentiamo lei un po' distante. Quindi forse sta usando degli auricolari o non lo so, o c'è un problema di connessione.
1: Mi sentite meglio ora?
0: Sì, mi sembra proprio di sì, quindi riproviamo. Sì. Ci diceva, non è una questione solo di orari.
1: Sì, non è una questione solo di orari, tanti lavoratori in Italia lavorano più di 40 ore settimanali e non è un problema solo di un orario. Innanzitutto bisogna sfatare un mito, come lei ha ben detto, anche un insegnante della secondaria che fa 18 ore di lezione settimanale, gli insegnanti della primaria ne fanno 24 e a volte con rientro anche 40, hanno delle ore comunque di preparazione per le attività didattiche, di correzione dei compiti, oltre che ai consigli e a tutta la burocrazia che fa sforare ben le 40 ore settimanali. Il problema del burnout non deriva dalle ore di lavoro a settimana, non è questo il problema del burnout. Il problema del burnout è avere oggi in Italia più di 260.000 insegnanti over 60 con una società che cambia vertiginosamente e ogni volta dobbiamo stare tutti quanti a cercare di rispondere alle esigenze di questa società che cambia con i nostri studenti, le nostre studentesse ogni giorno, i nostri bambini, le nostre bambine, specialmente penso alle insegnanti della primaria, dell'infanzia, che si ritrovano a una società che è molto più complessa di prima, con uno stress purtroppo da lavoro correlato. Il burnout si chiama stress da lavoro correlato, che non è mai stato certificato a scuola. Allora noi vorremmo innanzitutto che il Ministero andasse a valutare se esiste questo burnout, magari non esiste. Secondo noi questo stress del lavoro correlato esiste ed è molto complesso e porta poi a delle malattie da lavoro che sono state certificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e riconosciute dalla Commissione Europea. Allora noi vorremmo che in Italia si discutesse anche di questo. Non è un problema se un lavoro è più stressante di un altro, il problema è andare a capire cosa fa chi insegna a scuola, chi lavora a scuola, ma non soltanto chi lavora a scuola come insegnante. Pensiamo ai collaboratori scolastici che devono fare 100 mansioni rispetto a chi collabora per esempio nei comuni e allora pensiamo a chi lavora nelle segreterie scolastiche che deve fare dei lavori dove non ha nessuna indennità e altro. Però se si parla degli insegnanti, certamente questo stress c'è, abbiamo studi medici che lo certificano. Noi vorremmo che a un certo punto lo Stato italiano andasse a capire, ma questo lavoro è usurante o no? Perché se non è usurante nessun problema, ma se non si fanno degli studi per capire che c'è un usura, uno stress dal lavoro correlato, allora bisogna andare poi a trarre le conseguenze, perché le conseguenze derivano poi su altri fattori, per esempio poter andare prima in pensione rispetto ad altri lavori che sono stati riconosciuti usuranti. Il lavoro dell'insegnamento è un lavoro non solo mentale, certamente anche fisico, ma è un lavoro che ogni giorno, con le sfide della generazione di oggi e delle conseguenze mondiali che cambiano ogni giorno, ci porta sfide per cercare di creare i cittadini del domani sempre più reattivi per costruire una società più giusta.
0: Che speranze avete di vedere riconosciuta questa vostra richiesta? Cioè, avete avuto già dei feedback dal mondo politico?
1: E dal mondo politico sì, nella misura in cui stiamo facendo due tipi di battaglie. La prima, che è una cosa stranissima, in Germania chi insegna a scuola ha riconosciuto gli anni di laurea come gratuito, perché sono utili per il lavoro che fanno e quindi sono giustamente riscattati dallo Stato per arrivare a questo. In Italia no, pensiamo che in Italia soltanto gli ufficiali dell'esercito hanno il riscatto gratuito della laurea, e chi insegna a scuola molto spesso, purtroppo per colpa dello Stato italiano, cioè di una precarietà che ti porta a insegnare a 40 anni, entrare di ruolo a 50 anni e quindi arrivare poi a una pensione che dopo 30 anni di servizio, non 41 anni, 43, quindi arrivare, diciamo, una soglia di pensione a 67 anni senza avere neanche il massimo della pensione, avere un assegno ridotto al 60% dell'ultimo stipendio. E allora lì cosa stiamo chiedendo? Innanzitutto allo Stato italiano di garantire il riscatto gratuito della laurea come in Germania. Cioè, vabbè, ma gli stipendi in Germania sono pure più alti, ho capito, però là il problema fondamentale è capire in questo paese se la laurea vale qualcosa o meno. Negli ultimi 15 anni più del 50% degli studenti over 15 non vogliono prendersi una laurea. E allora qua bisogna che lo Stato innanzitutto faccia capire se la laurea è importante per il lavoro che uno fa e se per l'insegnamento la laurea è importante, e quindi riconoscere il riscatto gratuito. Il riscatto di una laurea gratuita permetterebbe, per esempio, di andare in pensione 4 anni prima, 5 anni prima, anche a 61 anni, a 62 anni, e questa è la prima cosa. La seconda cosa, nessuno sa che in Italia dalla riforma Fornero chi lavora nelle forze di polizia, nei vigili del fuoco, che in questo momento apprezziamo tantissimo con gli incendi che avvengono, così come le forze di polizia, con tutta la lotta contro la criminalità, però chi lavora nelle forze di polizia, nell'esercito, nei vigili del fuoco va in pensione a 60 anni. Invece in Italia abbiamo 260.000 insegnanti su un milione over 60.
0: Sarebbero, allora tante le categorie, sarebbero tante le categorie che potrebbero essere considerate forse usuranti. Senta, io le propongo di restare con noi, ascoltiamo un disco e poi continuiamo a parlare, anche perché c'è la questione dei tagli al personale ATA, cioè il fatto che inizia la scuola con dirigenti da rinnovare in alcune regioni, direttori amministrativi che mancano all'appello, ad esempio in Lombardia, ma soprattutto c'è questo taglio dei posti ATA vacanti che non sono ancora rinnovati e non sono previste delle assunzioni né stabilizzazioni. Ne parliamo tra poco, prima Sam Smith e The Two City Chorus con Oh Mother.

0: Diamo voce anche ai vostri messaggi. Intanto c'era Bob che ci ha scritto, ma non abbiamo capito in riferimento a quale argomento, insomma non gli piaceva quello che qualcuno stava dicendo, e comunque grazie lo stesso per i vostri messaggi e per il vostro ascolto attento. E poi c'è Enrico da Roma, forse dalla provincia di Roma, perché ci dice: sono un agricoltore senza orario, lavoro sicuramente non usurante come stare seduti in cattedra, leggo dell'ironia. Io andrò in pensione con una miseria dopo i 70 anni e quindi costretto a lavorare fino alla morte sul lavoro. Speriamo di no, ovviamente, ma grazie Enrico per averci scritto. Non entriamo di nuovo nelle ragioni dell'ANIEF per proporre la pensione anticipata per i docenti, ma invece vorrei dal nostro ospite sapere cosa ne pensa del fatto che quest'anno inizierà con 2000 persone del personale non docente, quindi 2000 del personale ATA in meno rispetto all'anno scorso, 22.000 supplenti, ovvero il 60% dei posti vacanti assegnati con contratti a tempo determinato, e c'è addirittura il rischio che qualche scuola non riesca ad aprire i cancelli. Cosa ne pensa?
1: Hai fatto la fotografia perfetta, purtroppo, di una denuncia che è stata accolta dalla Commissione europea. Abbiamo fatto un ricorso in Corte di Giustizia europea. Da 30 anni, nonostante abbiamo dei posti disponibili per il personale ATA, lo Stato italiano assume solo sul 30% dei posti. In Lombardia, ti faccio un esempio, visto che parlavamo della Lombardia, 200 DSGE, chi sono i DSGE? I direttori amministrativi delle scuole.
0: Sì.
1: Purtroppo quest'anno avremo zero assunzioni. Perché? Perché nella distribuzione territoriale non è stato calcolato anche all'interno del 30% quella possibilità di assumere in Regione Lombardia, quindi avremo delle scuole date in reggenza in un momento delicato delle scuole, dove i direttori devono andare anche a saper spendere e rendicontare, scusatemi, i soldi del PNRR. Allora, è una denuncia che l'ANIEF ha fatto da tempo. Perché succede questo? Perché purtroppo da tanti anni, mentre chi è nel privato, dopo 3 anni deve essere assunto, perché lo dice l'Europa dal 1999, nello Stato italiano tu puoi fare anche 20 anni di supplenza e non vieni assunto. Al limite, se fai il ricorso, puoi avere un risarcimento. Noi come ANIEF i risarcimenti li abbiamo dati, la legge lo prevede, addirittura da 4 a 24 mensilità, però non puoi essere assunto a tempo indeterminato. Questa è una delle discriminazioni tra il lavoro pubblico e il privato. Ne vorrei dire un'altra: chi lavora nel privato, e non è il caso dell'agricoltore, è il caso di un dipendente del lavoro privato, quindi non vorrei fare polemiche inutili,
0: polemiche inutili. Anche perché però adesso, chi lavora nel privato, mi lasci fare il mio lavoro di conduttrice, apro appunto una parentesi anche su Maria Teresa che ci scrive nel frattempo riguardo al lavoro in quota per piloti, assistenti di volo, insomma più morti per alcuni tumori. C'è uno studio che dice che anche questo è un rischio, l'esposizione a 10.000 metri, quindi sicuramente ci sono più categorie che meriterebbero attenzione. Le ridò la parola, certo, ancora per un minuto, perché siamo in chiusura.
1: No, le vorrei dire solo che a chi lavora comunque nel pubblico impiego, per esempio, non ha un TFR, ha una trattenuta del 2,5% nello stipendio, che nel privato non c'è. Ma non è questo, qua non c'è una guerra tra pubblico e privato. Qua bisogna riconoscere, perché al tempo del Covid chi insegnava a scuola era lodato da tutta l'Italia per tutto il lavoro che faceva, per essersi, certo, reinventato con la didattica a distanza. Ora sembra invece che siamo ritornati alla normalità, che chi lavora a scuola è un fannullone, ha 3 mesi di vacanza, lavora 18 ore, è strapagato. Non è così, purtroppo.
0: No, è il lavoro più difficile. Più difficile soprattutto perché dopo il genitore, diciamo, è il mestiere di chi ha in mano le vite di bambini, ragazzi che diventeranno gli adulti di domani. Quindi è davvero un mestiere di grossa responsabilità. Grazie a Marcello Pacifico, presidente di ANIEF. E noi ci risentiamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 19:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16:19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Ancora uno sguardo alle notizie di agenzia, perché purtroppo dall'Ucraina arrivano notizie di esplosioni a Kiev. Un attacco di droni sarebbe in corso sulla capitale, dove evidentemente è già calata la sera, insomma sono avanti di qualche ora e quindi è già notte, e le forze di difesa aerea di Kiev sono impegnate nella capitale per contrastare questo attacco con i droni. La popolazione è invitata a rimanere al sicuro, insomma, nei rifugi. Purtroppo, insomma, una guerra che continua. Noi tra poco parleremo proprio di solidarietà internazionale in un modo particolare, ma parleremo ancora di scuola. Eh sì, perché il prossimo ospite ha qualcosa da dire anche su questo argomento, secondo me se ne intende parecchio. E poi concluderemo le nostre tre ore di oggi parlando del Festival della Mente di Sarzana. Prima abbiamo ancora un po' di chiacchiere da fare, un po' di musica da ascoltare. Va bene, allora vi dico che il prossimo ospite è Paolo Limonta, conosciuto come maestro e autore di Tutti i bambini devono essere felici e anche presidente del CHAI. Black Keys, No Rain, No Flowers.

0: E dopo Black Keys siamo a parlare con Paolo Limonta. Ciao Paolo, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille, ciao a tutti voi.
0: Ti sentiamo un po' lontano, ma spero che sia tutto risolto in un secondo. Allora, intanto prima abbiamo parlato di istruzione, perché c'era un rappresentante del sindacato, il presidente di ANIEF, che diceva che gli insegnanti fanno un mestiere usurante. Tu che l'hai fatto per tanti anni, perché sei noto, prima di parlare del CHAI, quindi te come certo, responsabile del CHAI, ma parliamo anche un attimo del mestiere degli insegnanti. Insegnanti, è usurante secondo te?
1: Ma io devo dire la verità, io sono stato un maestro elementare felice, ho passato tantissimo tempo a scuola, ho sempre definito il mio percorso didattico scolastico con le bambine e i bambini, quello di un percorso verso la felicità delle bambine e dei bambini, lo stare bene, il loro benessere. Quindi devo dire che mi hanno cacciato dalla scuola perché sono arrivato all'età pensionabile e se dovessi dire molto chiaramente come la penso, io sarei rimasto a scuola più o meno fino ai 100 anni.
0: Ok, insomma, quindi non per la pensione anticipata, non sei favorevole, almeno nel tuo caso personale.
1: No,
0: tu hai scritto: tutti i bambini devono essere felici e insomma tutti ti conoscono, ogni tanto scrivi sui social che vai così sul tram, in mezzo alla gente, ovunque, ovviamente come chiunque, e a Milano tanti ti fermano, magari ragazzoni grandi e grossi dicono: ma io sono stato maestro Paolo, io sono stato un tuo allievo tanti anni fa.
1: È vero, è vero, e vorrei dirti che se senti un po' di confusione sotto è perché questa telefonata la sto facendo dal parco Trotter, cioè dal parco dove c'è la scuola dove ho insegnato nei miei ultimi 7 anni, e non ti dico ogni volta che passo da questo parco quanti sono le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che vengono a salutarmi, i genitori, i fratelli maggiori, perché io ho sempre considerato il mio essere insegnante come facente parte di una comunità classe che non coinvolgeva solo le bambine e i bambini, ma anche tutti quelli che stavano attorno e che crescevano con le bambine e i bambini, e questo mi ha sempre fatto essere veramente un maestro felice.
0: Bene, siamo contenti per te. Io mi ricordo, insomma, perché ci conosciamo da tanti anni, quindi mi ricordo quando tu avevi in progetto di fare il maestro e facevi tante attività, e questa poi è stata proprio la tua strada. Allora, insieme a tante altre cose, no? Perché sei stato anche braccio destro dell'ex sindaco Pisapia a Milano,
1: no,
0: insomma,
1: certo.
0: Sei sempre stato attivo e sei tuttora attivo in mille iniziative, e sei anche presidente del CHAI.
1: Esatto, sono presidente del CHAI.

0: Tramite il CAI ho adottato mio figlio, che quando è arrivato a Milano aveva 6 anni e mezzo e che adesso ne ha 32, e devo dire che essere presidente del CAI per me è praticamente la continuazione del mio essere maestro e del mio essere attivo all'interno della società, perché l'obiettivo del CAI è quello di tutelare la felicità e il benessere delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, non soltanto nei percorsi di adozione internazionale, ma anche nei percorsi scolastici, nei percorsi di assistenza, nei percorsi contro la dispersione scolastica e l'emarginazione, nei percorsi psicologici di affiancamento alle famiglie e ai figli non solo adottivi, per superare momenti difficili e per far sapere alle persone che crescono un figlio che non devono sentirsi mai sole. Noi ci siamo con tutti i nostri progetti e per me è di fondamentale importanza che un ente come il CAI continui ad esistere all'interno dell'Italia e del nostro paese,
1: intanto...
0: soprattutto.
1: Sì, intanto diciamo, no, ma adesso abbiamo parecchi minuti per parlare ancora, qualche minuto. Sì. Chiunque voglia seguire i progetti del CAI, intanto può già andare a vedere su CAI.it nel dettaglio.
0: Esatto.
1: Adesso ti chiedo di articolare proprio questi aspetti, sia per quanto riguarda le adozioni, gli affidi e poi i progetti sul campo nei vari paesi.
0: Allora, noi intanto partiamo con un presupposto che quando si parla di adozioni internazionali si parla di un terreno che si è fatto difficile. Fino a pochi anni fa le adozioni internazionali erano corredate da numeri alti di bambine e bambini che arrivavano in Italia con i genitori, ovviamente non organizzati solo dal CAI ma da tutta un'altra serie di enti che lavorano sul territorio nazionale. Oggi c'è stata un calo profondo di adozioni internazionali. C'è stato un calo profondo dovuto a degli aspetti, secondo me, positivi e degli aspetti negativi. L'aspetto positivo è che molti paesi che facevano tante adozioni internazionali hanno cominciato giustamente a privilegiare le loro adozioni nazionali. Quindi i bambini sono dati in adozione alle famiglie, ad esempio alle famiglie indiane, alle famiglie colombiane, e questo è di fondamentale importanza, perché io ricordo sempre a tutti che l'adozione internazionale consiste nel portare un bambino o una bambina da un pianeta all'altro, non da uno stato all'altro, ma da un pianeta all'altro. Io mi ricordo benissimo, nel febbraio del 2001, noi siamo saliti a Bombay sull'aereo che ci doveva riportare a Milano e c'erano 30 gradi. Siamo atterrati alla Malpe con Raul, che non aveva mai visto una giacca e un paio di pantaloni lunghi in vita sua. Siamo atterrati alla Malpensa e la temperatura era meno 5, e io devo ringraziare mia moglie Barbara, che non è una scriteriata come me e che l'aveva coperto come se fosse l'omino Michelin, e quindi Raul ha affrontato il meno 5 eroicamente, è sopravvissuto e adesso è un ragazzo fantastico di 32 anni. Quindi noi abbiamo,
1: io sorrido perché conosco anche Barbara, la saluto, e perché so la storia di Raul dall'inizio, e quindi mi ha sempre molto commosso questa vostra storia di famiglia. Ma quindi col CAI sicuramente state registrando le stesse difficoltà che altre associazioni che si occupano di adozioni, certo. Abbiamo parlato con un'altra associazione un paio di settimane fa, registrano, cioè appunto quello che dicevi, anche giustamente ci si sposta di più nei vari paesi sulle soluzioni all'interno della propria comunità, del proprio paese.
0: Poi ci sono anche gli aspetti negativi, ad esempio noi che avevamo una sede e facevamo le adozioni in Burkina Faso, ci siamo trovati di fronte ai problemi legati alla guerra che ci hanno messo, certo, molto in difficoltà, anche perché quando ti trovi in quelle situazioni lì tu sei costretto a dire alle famiglie che hanno già avuto affidato il bambino, quindi sanno perfettamente chi sarà

0: quel bambino che andranno a prendere, che non possono partire perché ci sono i combattimenti in corso, perché la situazione...
1: Senti, abbiamo pochi minuti, certo la guerra è un problema che tocca più fronti, lo sappiamo. Mi interessava qualche tua osservazione sul tema dell'affido, è abbastanza conosciuto, sì. Voi cercate sicuramente di farlo conoscere, ma c'è molta resistenza da parte di molte famiglie, no? Che pensano... magari che l'affido non sia la soluzione giusta per loro.
0: Io credo, noi abbiamo fatto un accordo con un'associazione emiliana che si chiama Kairos, e attraverso di loro interveniamo anche sulla questione appunto dell'affido. Una cosa che abbiamo fatto è stata quella di fare dei corsi di aggiornamento per le persone che sono all'interno dei servizi sociali, educatori, psicologi, eccetera, eccetera, che hanno avuto un successo strepitoso, con un'adesione altissima da parte del personale che è stato coinvolto. E abbiamo fatto anche degli incontri con le famiglie. In realtà la questione non è proprio così vero che le famiglie siano restie, ci sono molte famiglie che sono disponibili anche a fare il percorso dell'affido, pur sapendo che l'affido non è un'adozione mascherata. L'affido è tu ti prendi cura di un bambino, di una bambina, di una ragazza o di un ragazzo che magari rimane con te per qualche anno e poi ritorna in famiglia piuttosto che prende altre strade, eccetera, eccetera. Io penso che ci siano le condizioni anche per fare un buon lavoro sull'affido, come per tutte le questioni che riguardano le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, occorre mettersi in testa che i percorsi non sono semplici e quindi che le associazioni e gli enti devono stare a fianco delle famiglie che intraprendono questi percorsi e far sentire a quelle famiglie tutta la loro vicinanza e tutta la convinzione che quelle famiglie non saranno mai sole quando dovranno affrontare i problemi relativi.
1: Grazie.
0: Ai percorsi che
1: grazie Paolo Limonta, siamo in chiusura di questo spazio, ma io invito tutti coloro che volessero maggiori informazioni sull'affido e sull'adozione, ma anche sapere come sostenere i vostri progetti in Italia e all'estero, a visionare il sito chai.it e poi a contattarvi per maggiori informazioni. Grazie Paolo Limonta, presidente del CHAI. Sì, quella dell'adozione, quella dell'affido sono temi che effettivamente toccano molte persone, no? Molti si sono interrogati in una fase della loro vita sulla maternità, la paternità, anche attraverso forme non biologiche, diciamo così. Poi ognuno dà la sua risposta, ma sicuramente, ecco, sull'affido è importante essere a conoscenza di questa realtà, perché molti nel settore lamentano proprio il fatto che ci sia un po' di ritrosia rispetto all'adozione, ad avere in casa un bambino, una bambina che poi dovranno lasciare andare.

0: con My Type e andiamo a parlare dell'ultimo argomento in programma per queste tre ore di oggi, un argomento che siamo molto felici di portare alla vostra attenzione, un festival molto noto, il Festival della Mente di Sarzana dal 4 al 6 settembre e ne parliamo con Benedetta Marietti, direttrice del Festival della Mente di Sarzana. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, lei giornalista, oltre che direttrice del Festival della Mente, lo guida dal 2016, quindi ha visto un po' l'evoluzione di una parte della storia di questo festival che ormai è arrivato alla 23esima edizione e quest'anno propone tantissimi incontri, più di 30 incontri con oltre 50 relatori. E c'è anche ci sono appuntamenti anche dedicati a bambini e ragazzi, quindi c'è un po' di tutto.
1: Sì, è un festival che vuole rivolgersi a un pubblico ampio e trasversale, è un festival multidisciplinare, quindi proponiamo incontri con relatori appartenenti a discipline e ambiti molto diversi fra di loro, c'è un'anima umanistica del festival e un'anima scientifica che a volte si uniscono anche all'interno dello stesso incontro. E ci sono relatori italiani ovviamente, ma anche quest'anno ci sono parecchi relatori internazionali e il filo conduttore di questa edizione, perché tutte le edizioni del festival hanno sempre un tema dominante, in questa edizione è fuoco e tutti gli incontri insomma previsti nel programma declineranno, tutti i relatori insomma invitati declineranno il concetto di fuoco da molteplici punti di vista, perché fuoco sì. È una parola che può assumere significati diversi a seconda del contesto in cui viene utilizzata.
0: E certo, il fuoco che serve, no? Che ha una energia creatrice, ma banalmente serve nella storia dell'umanità per cucinare, per creare tante cose, ed è anche forza distruttiva, pensiamo alla guerra sulla quale molti degli incontri fanno riflettere. E quindi voi in con questo filo conduttore sviluppate il programma attraverso storia, scienza, letteratura, geopolitica, tecnologia e poi c'è anche il tema del cambiamento climatico e fino all'intelligenza artificiale. Voi partite proprio dal tema del fuoco con Paolo Benanti e con l'intelligenza artificiale come nuovo fuoco di Prometeo. In che senso?
1: Perché il nuovo fuoco di Prometeo quando ha donato ha rubato il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, ovviamente appunto ha donato un dono prezioso, però il fuoco può essere potenza, come lei ha detto, potenza creatrice ma anche potenza distruttrice e così è una sorta di monito nei confronti dell'intelligenza artificiale, perché anche l'intelligenza artificiale deve essere usata in modo etico e attento da parte degli uomini per non farsi divorare come dal fuoco di Prometeo, quindi è una cura, un'attenzione insomma etica, che di regole che gli uomini si devono dare.
0: Certo, da più di 20 anni, no? Abbiamo detto 23esima edizione, e ogni volta migliaia di persone arrivano a Sarzana per ascoltare appunto i filosofi, gli scrittori, gli storici, gli scienziati. Questo pubblico come è cambiato, se è cambiato nel corso degli anni, come è cambiato il vostro rapporto col pubblico, con le richieste, le aspettative del pubblico?
1: Ma direi che fortunatamente abbiamo un pubblico che di anno in anno è sempre più giovane. Abbiamo appunto abbassato l'età comunque media del pubblico, perché un po' ovviamente con i social network il Festival della Mente è molto attivo sui social e quindi richiama un pubblico di fruitori di Instagram che stanno attenti anche a quello che succede dal punto di vista culturale, insomma. E poi cerchiamo comunque anche di proporre degli incontri che possano interessare i giovani e poi c'è stato il successo veramente straordinario delle lezioni del professor Barbero che sono rivolte a un pubblico veramente trasversale ma anche ai giovanissimi. Ci sono poi le code per il firmacopie al termine della lezione del professor Barbero e sono sempre più ragazzi giovani che si mettono in coda anche ore per farsi firmare da lui un libro. Quindi chiaramente i giovani che arrivano lì, che vengono a Sarzana per assistere insomma alle lezioni del professor Barbero, poi prendono altri biglietti, si interessano ad altri incontri e quindi tramite lui abbiamo abbassato anche l'età media dei partecipanti.
0: Ok, è un po' il frontman del festival, mi sa.
1: Esatto, sì, è dal 2006 che partecipa.
0: Non manca un incontro, ecco.
1: Quindi, sì. Tra l'altro abbiamo un incontro con Matteo Lanzini e il gruppo di Pactanza, che è giornale social, e con Livia Viganò e Tommaso Coluzzi, che parleranno proprio di disagio giovanile, e che anche quello ovviamente, ma non sappiamo ancora la tipologia delle persone che hanno comprato i biglietti per quell'incontro lì, ma immaginiamo che molti giovani siano stati attirati da un incontro di questo tipo.
0: E quindi decisamente una buona notizia il fatto che festival così importanti come il vostro e che fanno funzionare la mente, ecco, di tutti coloro che partecipano, assistono agli incontri, dimostrano appunto che non è una questione di nicchia, una questione dedicata a una minoranza, la cultura variamente intesa nelle sue tante sfaccettature. Abbiamo un minuto scarso.
1: No, la cultura è di tutti, è veramente rivolta a tutti e tra l'altro proprio l'obiettivo dei festival di approfondimento culturale è quello di trasmettere le idee e comunque concetti anche magari complicati, però senza banalizzarli, però rendere la complessità alla portata di tutti. E questo è molto importante, insomma, anche nella nostra epoca siamo circondati da fake news, eccetera, e invece capire cose complicate senza essere un addetto ai lavori è fondamentale, anche perché il festival vuol dare poi degli strumenti a tutti noi per cercare di comprendere la realtà di oggi e anche magari cercare di capire in futuro come cambiare questo mondo sempre più difficile.
0: Grazie, quindi appuntamento per tutti a Sarzana dal 4 al 6 settembre. Benedetta Marietti, grazie per essere stata con noi, direttrice del Festival della Mente di Sarzana. Noi siamo in chiusura, un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, ci avete scritto, avete partecipato al programma, un grazie a Matteo Respinti in redazione e a Giorgio Berselli in regia, e voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Mi raccomando, dai Rigaruti è tutto, a domani.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 ed un minuto. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 35 minuti. Giornale radio.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e due minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 38 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 4 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:31. Giornale Radio.
1: Meteo. Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.